0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 2 e 15 minuti.
2: Meteo.
3: Correnti orientali interessano l'Italia, ma la presenza dell'alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili e soleggiate. Nella prima parte di giornata il sole sarà infatti protagonista da nord a sud, con solamente qualche nube irregolare, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, salvo la possibilità di qualche debole precipitazione lungo le Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: Sono le 2:26.
1: Meteo.
2: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto un regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2 e 42 minuti.
2: Meteo.
1: Correnti orientali interessano l'Italia, ma la presenza dell'alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili e soleggiate. Nella prima parte di giornata il sole sarà infatti protagonista da nord a sud, con solamente qualche nube irregolare, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, salvo la possibilità di qualche debole precipitazione lungo le Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Sono le 3:01.
1: Meteo.
2: Correnti orientali interessano l'Italia, ma la presenza dell'alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili e soleggiate. Nella prima parte di giornata il sole sarà infatti protagonista da nord a sud, con solamente qualche nube irregolare, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, salvo la possibilità di qualche debole precipitazione lungo le Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 3 e 16 minuti.
2: Meteo.
1: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto il regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: Sono le 3:27.
1: Meteo.
2: Correnti orientali interessano l'Italia, ma la presenza dell'alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili e soleggiate. Nella prima parte di giornata il sole sarà infatti protagonista da nord a sud, con solamente qualche nube irregolare, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, salvo la possibilità di qualche debole precipitazione lungo le Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet. Sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 3 e 45 minuti.
2: Meteo.
3: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Tele4.
1: Meteo.
2: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto un regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
4: I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 17 minuti.
2: Meteo.
1: Correnti orientali interessano l'Italia, ma la presenza dell'alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili e soleggiate. Nella prima parte di giornata il sole sarà infatti protagonista da nord a sud, con solamente qualche nube irregolare, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, salvo la possibilità di qualche debole precipitazione lungo le Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: Sono le 4 e 28 minuti.
1: Meteo.
2: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto un regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.

circles and we talked around.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 4 e 44 minuti.
2: Meteo.
3: Correnti orientali interessano l'Italia, ma la presenza dell'alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili e soleggiate. Nella prima parte di giornata il sole sarà infatti protagonista da nord a sud, con solamente qualche nube irregolare, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, salvo la possibilità di qualche debole precipitazione lungo le Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Meteo.
2: Correnti orientali interessano l'Italia, ma la presenza dell'alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili e soleggiate. Nella prima parte di giornata il sole sarà infatti protagonista da nord a sud, con solamente qualche nube irregolare, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, salvo la possibilità di qualche debole precipitazione lungo le Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 19 minuti.
2: Meteo.
1: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto il regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Le notizie che contano ogni giorno. In tempo reale. Radio GR News.

0: closed.
1: Sono le 5 e 32 minuti.
2: Meteo.
1: Correnti orientali interessano l'Italia, ma la presenza dell'alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili e soleggiate. Nella prima parte di giornata il sole sarà infatti protagonista da nord a sud, con solamente qualche nube irregolare, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, salvo la possibilità di qualche debole precipitazione lungo le Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.

0: chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 45 minuti.
2: Meteo.
3: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto il regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: GR News.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Sono le 6:02.
0: Meteo.
5: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto il regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 17 minuti.
2: Meteo.
3: Correnti orientali interessano l'Italia, ma la presenza dell'alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili e soleggiate. Nella prima parte di giornata il sole sarà infatti protagonista da nord a sud, con solamente qualche nube irregolare, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, salvo la possibilità di qualche debole precipitazione lungo le Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
0: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
2: Sono le 6 e 28 minuti.
0: Meteo.
3: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto un regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 6 e 44 minuti.
2: Meteo.
3: Correnti orientali interessano l'Italia, ma la presenza dell'alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili e soleggiate. Nella prima parte di giornata il sole sarà infatti protagonista da nord a sud, con solamente qualche nube irregolare, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, salvo la possibilità di qualche debole precipitazione lungo le Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: GR News.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Curare che meglio è prevenire?
4: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Io amo lo spazio.
6: Anche noi, è la nostra casa.
7: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
5: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
8: Mi toccare la luna, ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
13: Sono le 7 e 5 minuti.
0: News.
14: Si è concluso dopo 90 minuti positivamente nei tempi e modi previsti l'intervento di chirurgia toracica ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone XIV, lo riferisce la sala stampa vaticana. Via libera al documento di bilancio ieri in Consiglio dei Ministri, che ha sottoscritto le intese per l'autonomia differenziata di 4 regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Votate anche le modifiche al codice della strada, che prevede tra l'altro lo stop all'obbligo di patente cartacea e libretto per circolare. Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok anche al decreto legge per l'ILVA, che tra le misure prevede il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto con misure urgenti per i lavoratori ex ILVA e dell'indotto. Trump e Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso. Calcio, notte fonda per Inter e Napoli, che restano 0 punti dopo 2 turni di Champions League. A San Siro il Bruges vince 4-3, trascinato dalla tripletta del Little tedesco Tresoldi. Altrettanto negativa la prestazione della squadra di Allegri, travolta 3-1 in casa Villarreal. E da Alessandro Cesini, grazie dell'ascolto.
0: Meteo.
13: Correnti orientali interessano l'Italia, ma la presenza dell'alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili e soleggiate. Nella prima parte di giornata il sole sarà infatti protagonista da nord a sud, con solamente qualche nube irregolare, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, salvo la possibilità di qualche debole precipitazione lungo le Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
15: La rassegna stampa.
16: Mercoledì 14 ottobre, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi i principali quotidiani nazionali si concentrano soprattutto sulla salute di Papa Leone, che ieri è stato sottoposto a intervento chirurgico per la rimozione di un nodulo al polmone, ma ci sono anche tante notizie che riguardano la politica, riguardano l'economia, riguardano anche la legge di bilancio, ma anche le questioni interne al centro-sinistra. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera, l'apertura principale in alto: Leone, rimosso un tumore, i medici e un adenocarcinoma, la Santa Sede ha asportato completamente l'occhiello, operazione di un'ora e mezza, lobo inferiore del polmone destro. Poi ha chiesto la cena in stanza. Poi di spalla il passo indietro, scrivere libri disertando dall'intelligenza artificiale, l'articolo di Paolo Giordano al centro della pagina, lo sfratto grottesco dalla torre di Pasolini, la storia, la querella tra l'ente agrario e l'attore Gallinari. Di spalle invece l'editoriale di Goffredo Buccini, un voto oltre il governo, elezioni in Israele, al centro della pagina i raid russi, missili a Kiev, l'allarme non suona, e ancora l'intervista Navi Pilla nel mio Nobel in difesa delle vittime. Per quanto riguarda le notizie dall'interno, Giorgetti, vedo nuvoloni, manovra slitta l'esame, il ministro parla nell'aula vuota. Allora ascoltiamo le parole del ministro dell'economia Giorgetti.
17: Quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto forse conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione, e quello che abbiamo fatto, che stiamo cercando di fare, arrivando da 4 anni di consolidamento, chiamiamolo così, reputazionale sui mercati internazionali. Questa rotta riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo, in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
16: Ancora sul Corriere della Sera, sia al nuovo codice della strada, e poi siglate l'intesa, ora il Parlamento, avanti con l'autonomia, l'accordo con 4 regioni, e di taglio più basso nel giallo di Resinovic, spunta un DNA ignoto, Trieste, tracce di un uomo sui vestiti. Andiamo su Repubblica, l'apertura in alto riguarda il Papa operato e tumore polmonare maligno, la salute specchio della Chiesa, 3 ore in sala chirurgica, asportato il lobo inferiore destro, intervento riuscito. Al centro della pagina l'altra apertura: manovra a passo lento, approvato lo scostamento di bilancio, il governo rallenta aspettando l'Unione Europea, Giorgetti contro l'aula vuota, e poi l'ex Ilva di Taranto resta accesa in attesa della Cassazione, codice della strada multa.

0: caso armi a Kiev in Parlamento. Ci spostiamo anche su Repubblica, l'apertura al centro della pagina: al Papa tolto un cancro, il virgolettato, i medici del Gemelli, intervento riuscito, nessuna complicanza, Leone già nella sua stanza prima del ricovero, ha varato nomine chiave per il Vaticano, Parolin un fulmine a ciel sereno, l'occhiello, il comunicato della Santa Sede, confermata la diagnosi di adenocarcinoma polmonare, una settimana di degenza. C'è il reportage, l'ansia e le preghiere del popolo dei fedeli, ma lui ci dà coraggio. In alto poi l'altra apertura: codice della strada, la rivoluzione delle multe, primo che del Consiglio dei Ministri alla riforma, le novità dal 2027, niente più obbligo di avere con sé patente e il libretto. E poi il caso manovra, governo d'alta tensione, lo sfogo di Giorgetti e gli scioperi, il decreto per l'ex Ilva, Taranto attiva fino all'ultima sentenza. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano, l'apertura, la resa dei volenterosi al piano Trump su Kiev, come in Alaska, fronte congelato e Donbass alla Russia. I tre europei a Miami, Parigi, Berlino e Regno Unito, sia la bozza, Putin, le regioni prese agli ucraini, l'articolo 5, Vubanche, BlackRock per la ricostruzione. In alto poi gasolio russo, Meloni critica Trump, basta favori a Putin, oggi in Parlamento discorso prima del Consiglio europeo. Ci spostiamo anche sul Messaggero, l'apertura: Papa operato, rimosso il tumore, questo è il titolo, il ricovero, Leone al Policlinico Gemelli, adenocarcinoma al polmone, intervento riuscito, i medici non parlano di chemio, e poi i sanitari, la diagnosi precoce gli ha salvato la vita, e il racconto, la forza tranquilla di Roma, ancora la sicurezza, server blindati e test sui cibi. La Verità, l'apertura a caratteri cubitali, i giudici graziano la Salis e anche i medici anti-CPR, tolta la condanna all'eurodeputata, vizio di forma, la miracolata da AVS sanzionata per l'ingiusto licenziamento dei collaboratori, ma tra una casa e l'altra era irreperibile. La Cassazione annulla la sospensione, dottori che aiutano i clandestini possono tornare a farlo. E poi al centro della pagina la missione del capo del primo sindacato italiano, abolire il contante. Il Manifesto, un'apertura diversa, campo di battaglia, il titolo, ci sono Schlein e Conte, il campo largo vota una mozione unitaria contro il riarmo europeo, ma sugli aiuti militari all'Ucraina oggi rischia di dividersi, Conte si intesta il passo in avanti, sono venuti sulle nostre posizioni. Allora ascoltiamo proprio le parole del presidente del Movimento 5 Stelle.
1: Le spese sulle armi non producono crescita, come ha detto Banca Italia, l'Istat certifica che i salari sono crollati meno 9% e Meloni cosa fa? Prevede 14 miliardi e mezzo per le armi. Attenzione, noi siamo veramente orgogliosi di aver compattato con le opposizioni il nostro no al riarmo, perché con le armi gli italiani non mangiano, non si curano. La ricetta è presto chiara: dobbiamo recuperare i soldi del riarmo dagli extra profitti di banche e colossi energetici per investire nella sanità, nell'istruzione, venire incontro a famiglie e imprese che sono in difficoltà per il caro vita e il caro bollette. Questo governo deve andare a casa.
0: Andiamo sul Tempo, arrivano i mostri, primo documento comune del campo largo, rottura con la NATO, più tasse, attacco alla casa, niente autonomia, la conferma di una linea estremista. Libero invece punta su questo, tasse, niente scherzi, indiscrezione sulla manovra e in bilico il taglio dell'IRPEF al ceto medio, ma nell'anno delle elezioni sarebbe un autogol sulle imposte, ci si gioca tutto. Per chiudere uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, effetto inflazione sull'IRPEF, 35,4 miliardi di entrate aggiuntive dal 2026 al 2029. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: L'almanacco del giorno. Oggi, mercoledì 14 ottobre, San Callisto Papa, il sole sorge a Roma alle 7.18 e tramonta alle 18.30. A Milano sorge invece alle 7.36 e tramonta alle 18.41. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1894 viene brevettato dal pasticcere Domenico Melegatti il Pandoro di Verona, uno dei dolci più tipici del Natale italiano. Le sue origini risalgono forse alla corte viennese degli Asburgo, oppure al pan de oro che si consumava a Venezia. Nel 1947, nella base aerea di Edwards, in California, un bombardiere dell'aeronautica militare statunitense, raggiunta l'altitudine di 12.000 metri, supera per la prima volta il

0: Il muro del suono. Nel 1962 scoppia la crisi dei missili di Cuba, quando un aereo spia americano fornisce le prove fotografiche che i sovietici stanno installando delle basi missilistiche a Cuba, posizionate in direzione degli USA. Per 2 settimane il mondo resta col fiato sospeso, nel timore di trovarsi alla vigilia di una guerra nucleare. A fronteggiarsi sono le 2 superpotenze del momento, Stati Uniti d'America e Unione Sovietica, appoggiate dai rispettivi blocchi di influenza. Le pressioni della diplomazia internazionale e l'intervento di Papa Giovanni XXIII favoriranno la distensione e il raggiungimento di un accordo tra le parti, basato su reciproche concessioni. Nasce a Londra in questo giorno del 1927 l'attore Roger Moore, che con 7 film all'attivo è il protagonista più presente nella serie di film dedicati all'agente segreto James Bond, che infatti Moore impersonerà dal 1973 al 1987. Lo ricordiamo anche come brillante interprete delle serie televisive Il Santo dal 1962 al 1969 e Attenti a quei due negli anni 70. Nominato cavaliere dell'impero britannico nel 2003 dalla regina Elisabetta II, Roger Moore morirà in Svizzera nel 2017, stroncato da una grave malattia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
2: Sono le 7 e 17 minuti.
3: News.
4: Buongiorno dalla redazione. Papa Leone è stato operato per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato ai medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Il pontefice è stato in sala operatoria al Gemelli di Roma per circa 3 ore, ha comunicato ancora il Vaticano, mentre la durata vera e propria dell'intervento è stata della metà, circa 90 minuti. L'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze, questa la conclusione. Politica, l'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa USA, la nuova iniziativa della stampa. Il legame transatlantico, ha aggiunto la presidente del Consiglio, è il pilastro della nostra sicurezza e prosperità. Oggi le comunicazioni della premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo, quei partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina. Salta l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ODG non aggiornato, spiegano da Palazzo Chigi. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti e il ministro sbotta. Questi non vogliono lavorare. Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo per chi guida senza assicurazione. Non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione. Il limite d'età per guidare camion e autobus viene innalzato a 70 anni. La cronaca, un DNA maschile sconosciuto è stato trovato sui jeans indossati da Liliana Resinovic, la donna trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste e per la cui morte è indagato il marito Sebastiano Visintin. La novità, confermata da fonti legali, emerge dalla perizia disposta dal GIP di Trieste per far luce sulla scomparsa del 14 dicembre 2021. La traccia genetica non ha ancora restituito un match. Gli esperti hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe della vittima non ci sono tracce del terreno dove fu trovato il cadavere della 63enne, un elemento che rende più concreta l'idea che sia morta altrove. Calcio Inter e Napoli capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Oggi il Como a Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma all'Olimpico col Real Madrid. È tutto, ma più tardi.
3: Meteo.
2: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: La rassegna stampa.
5: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia. Una buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la rassegna dedicata ai quotidiani regionali. Partiamo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto: bici e monopattini, un ferito su tre. Cambiano gli infortuni sulle strade della città, sempre più rischiosa la mobilità leggera. E poi l'occhiello: trasporti calano i morti, la metà sono pedoni. Negli ultimi 10 anni gli incidenti hanno provocato in tutto 374 vittime. Questa l'apertura. C'è l'editoriale di Matteo Busnelli, La casa e il ruolo delle coop, l'intervento, e poi al centro della pagina la fotonotizia: papà uccise mamma, così abbiamo cresciuto le figlie, nostre nipoti. Aldo Musella, 96 anni da 60, accanto alla moglie Renata, dal 12 giugno 2016 si occupano delle nipoti Linda e Aurora, dopo che il papà fece esplodere la loro casa in via Brioschi, uccidendo la loro mamma. L'omicidio di via Broschi nel 2016. E di spalla poi Mirabelli con gli arresti: non si fa carriera, comandante dei vigili. Più in basso a Monza, la gente infedele, droga e telefonini in carcere. Andiamo anche sull'edizione Milano del Giornale, l'apertura, il virgolettato, parcheggi e carcere, ecco i piani. L'intervista, la Milano di Matteo Perego, il sottosegretario proposto da Forza Italia come candidato sindaco del centrodestra. Niente primarie, decidono i leader, ma saremo uniti. Maiorino Calabresi, due facce della stessa medaglia. Al centro della pagina invece il record davanti a Roma e Brescia: c'è il sindaco di Milano, Milano è la capitale di nuove cittadinanze concesse agli stranieri. Andiamo a Brescia adesso, l'apertura, autonomia differenziata, il governo dà il via libera, un passo fondamentale, il virgolettato, approvate le intese con Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte. Di spalla poi processo strage, Toffaloni no al carcere, ora ricorso al riesame. Al centro della pagina la fotonotizia: guardie armate e body cam a difesa degli ospedali bresciani, più alta la protezione contro le aggressioni. Ancora la loggia sfida Roma: dove sono i 50 soldati? Sicurezza, interviene la sindaca. L'eco di Bergamo: il nodulo era un tumore via un lobo dal polmone, apre con una notizia di taglio nazionale. Intanto però il vescovo a Lourdes: apriamo il cuore a Dio. E poi di taglio centrale l'intervista al presidente di Confindustria Zanetti: opere, la pazienza è finita. Andiamo in Piemonte con l'edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto: furti, vandalismi e microcriminalità, la sicurezza costa cara ai negozi. L'indagine Ascom: spaccate, colpito un negozio su tre, il 96% chiede più protezione. L'occhiello: il 43% dei commercianti ha investito in allarmi e telecamere, spendendo in media 2.536 euro il costo della sicurezza, ed evidentemente non basta. E poi al centro della pagina l'omaggio delle giovanili: toro del futuro a Superga, la foto notizia molto suggestiva. Ci spostiamo anche in Liguria, il secolo XIX, Genova, ecco il piano sicurezza, la polizia si insedia nei vicoli. Piantedosi annuncia un presidio fisso, case per gli agenti e squadre antispaccio. Salis, giorno storico. E poi l'ipotesi, l'articolo segue a pagina 3, ma la politica si divide sul CPR in regione. Di spalla il Consiglio dei Ministri, disco verde, autonomia, anche la Liguria sigla l'intesa. Restiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, ex Ilva, segnali di speranza, ma la mobilitazione continua, il titolo di apertura. Il sommario: gli operai incontrano Piantedosi, atteso un documento di garanzia per il lavoro. Nel frattempo questa mattina alle 7 assemblea, previste nuove manifestazioni. E poi al centro della pagina, di spalla, depositi al porto petroli e centrale Enel riaperta, energia da gas e idrogeno. No, il Gazzettino, siamo nel nord-est, edizione Venezia Mestre, oltre all'apertura che riguarda la notizia dell'intervento al Papa, ci sono le notizie che arrivano dal territorio. Veneto 1, autonomia, firmate le intese, ma è polemiche. Poi manovra senza addizionare tagli del 10% a tutti i settori. Parliamo sempre del Veneto. Al centro della pagina, l'auto sotto controllo, i telefoni intercettati, così è stato preso il boss. Eraclea, alla fuga di di Donadio, seguita dalla polizia fino al carcere di Vicenza. Al centro della pagina, nord-est, boom affitti brevi ma scontro sulla stretta dell'Unione Europea. Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, la piaga dei disturbi alimentari tra gli adolescenti e un contagio. Questo è il titolo di apertura, molto interessante. Dopo il Covid, i ragazzi che si sono rivolti agli ambulatori sono cresciuti di oltre il 400%, molti anche in i casi d'ansia e depressione, Lucchi, Ausl, erosione del tessuto sociale. L'esperta, cari genitori, fate attenzione ai primi sintomi di spalla. Poi l'ultimo viaggio di Paolo Gotti, che fotografò mezzo mondo. Al centro della pagina, hotel disabitati in Riviera, via al bando per il restyling. Andiamo in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze. L'apertura da Prato, omicidio a Chinatown, l'assassino si costituisce, mi ha filmato col telefono mentre mi drogavo, gli ho sparato. E poi l'incubo delle spaccate, anche qui una notizia simile a quanto abbiamo visto in altre regioni. Allarme sicurezza, Confcommercio colpita un'impresa su tre. Parchi e rifugi climatici, ma l'ombra scarseggia. Pistoia, siamo andati a verificare le mappe del comune. Poi tagli a straordinari interventi, la parola d'ordine è risparmiare sanità. La regione chiede ai DG un controllo più serrato. Siamo in Lazio, l'edizione Roma del Corriere della Sera, al centro della pagina festa del cinema, tutti in fila per le stelle, grande entusiasmo all'auditorium per il primo di 13 giorni di proiezioni, 150 film e 55 paesi rappresentati, la 21esima edizione, bagno di folla e tanti attori sul red carpet ad aprire la manifestazione, il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese ha acclamato il cast. In alto poi la città si stringe attorno a Papa Leone, folla al Gemelli e preghiera nelle chiese. Ancora Roma, cronache di Roma del Messaggero. Anche qui l'apertura, il virgolettato, Leone uno di noi, preghiamo per lui, l'abbraccio dei romani al pontefice operato al Gemelli per la rimozione di un tumore al polmone. Al centro della pagina, minori, la psicologa dell'arma, così parlo con le vittime dei bulli, il maresciallo capo Eugenia Rizza, interessante anche questo articolo. Chiudiamo anche con uno sguardo al Mattino, siamo in Campania, governo, miliardo ai campi flegrei, l'articolo al centro della pagina, i fondi spalmati su un decennio, Pasticcio manovra, slitta la discussione, ultimo via libera all'autonomia. E poi donna incinta e bimbo morti in ospedale, indagati 10 medici, avvisi di garanzia per i sanitari del presidio di Castellammare di Stabia e due in servizio a Napoli. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: L'almanacco del giorno.
0: Oggi, mercoledì 14 ottobre, San Callisto Papa, il sole sorge a Roma alle 7:18 e tramonta alle 18:30. A Milano sorge invece alle 7:36 e tramonta alle 18:41. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1894 viene brevettato dal pasticcere Domenico Melegatti il Pandoro di Verona, uno dei dolci più tipici del Natale italiano. Le sue origini risalgono forse alla corte viennese degli Asburgo oppure al pan de oro che si consumava a Venezia. Nel 1947, nella base aerea di Edwards, in California, un bombardiere dell'aeronautica militare statunitense, raggiunta all'altitudine di 12.000 metri, supera per la prima volta il muro del suono. Nel 1962 scoppia la crisi dei missili di Cuba, quando un aereo spia americano fornisce le prove fotografiche che i sovietici stanno installando delle basi missilistiche a Cuba, posizionate in direzione degli USA. Per due settimane il mondo resta col fiato sospeso, nel timore di trovarsi alla vigilia di una guerra nucleare. A fronteggiarsi sono le due superpotenze del momento, Stati Uniti d'America e Unione Sovietica, appoggiate dai rispettivi blocchi di influenza. Le pressioni della diplomazia internazionale e l'intervento di Papa Giovanni XXIII favoriranno la distensione e il raggiungimento di un accordo tra le parti, basato su reciproche concessioni. Nasce a Londra in questo giorno del 1927 l'attore Roger Moore, che con 7 film all'attivo è il protagonista più presente nella serie di film dedicati all'agente segreto James Bond, che infatti Moore impersonerà dal 1973 al 1987. Lo ricordiamo anche come brillante interprete delle serie televisive Il Santo dal 1962 al 1969 e Attenti a quei due negli anni 70. Nominato cavaliere dell'impero britannico nel 2003 dalla regina Elisabetta II, Roger Moore morirà in Svizzera nel 2017, stroncato da una grave malattia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
6: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
7: News. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione è riuscito l'intervento al quale è stato sottoposto Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli. I medici hanno asportato il lobo inferiore del polmone destro. L'esame eseguito durante l'operazione ha confermato un adenocarcinoma polmonare, un tumore maligno. Secondo quanto comunicato dal Vaticano, l'intervento si è concluso positivamente e senza complicazioni. L'operazione è durata circa 90 minuti all'interno di una permanenza in sala operatoria di circa 3 ore. Il pontefice si è risvegliato regolarmente ed è rientrato nella propria stanza dopo un periodo di osservazione. A guidare l'equipe è stato il professor Stefano Margaritora.
8: Si allungano i tempi della legge di bilancio. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di bilancio, ma i contenuti della manovra restano da definire. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti intende attendere la conclusione della procedura europea sulla clausola di salvaguardia con un passaggio all'Eurogruppo previsto per il 9 novembre. Resta aperto anche il confronto nella maggioranza sul nuovo taglio dell'IRPEF per il ceto medio. Secondo fonti parlamentari la misura è al momento congelata. Antonio Tajani insiste invece sulla necessità di procedere da sciogliere il nodo delle coperture finanziarie.
7: Novità per gli automobilisti nel testo del codice della strada approvato dal Consiglio dei Ministri. Secondo il Ministero dei Trasporti viene previsto il superamento dell'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e circolazione. La polizia potrà verificarli attraverso i sistemi informatici. Il testo riduce inoltre da 90 a 45 giorni il termine per notificare le multe accertate a distanza senza contestazione immediata. Tra le altre misure, l'innalzamento da 68 a 70 anni del limite d'età per il trasporto professionale con camion e autobus con verifiche biennali.
8: Andiamo all'estero. Nuovo attacco russo contro Kiev. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ieri sera sono stati colpiti un edificio di 9 piani e la centrale termoelettrica numero 4, uno dei principali impianti energetici della capitale. Zelensky ha denunciato il mancato preavviso da parte degli alleati, sostenendo che i missili siano stati individuati soltanto mentre si avvicinavano alla città. Il sostegno all'Ucraina è anche il centro del confronto politico italiano. Oggi Giorgia Meloni interviene in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Le opposizioni restano divise sulla posizione da assumere riguardo gli aiuti a Kiev.
7: Nuova escalation tra Arabia Saudita e ribelli Houthi nello Yemen. La coalizione guidata da Riyadh riferisce di aver intercettato e distrutto 4 missili da crociera diretti contro la capitale saudita. Le autorità hanno segnalato anche l'abbattimento di 2 droni. Esplosioni sono state udite a Riyadh nei pressi di un impianto petrolifero Aramco nell'est del paese. Gli Houthi hanno presentato gli attacchi come una ritorsione per i bombardamenti sauditi contro un deposito petrolifero alla periferia di Sana'a. La compagnia petrolifera yemenita sostiene che i serbatoi fossero vuoti al momento del raid.
8: La cronaca, nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte di Liliana Resinovic. Le perizie disposte dalla giudice di Trieste hanno individuato tracce di DNA riconducibili a uno stesso uomo non identificato sui jeans della donna e su uno dei sacchi che contenevano il corpo. Altre tracce maschili sono state rilevate su diversi oggetti indumenti. Gli esperti hanno inoltre accertato che sulle suole delle scarpe non ci sono tracce del terreno del luogo del ritrovamento. I risultati saranno discussi nell'udienza del 30 ottobre e accertamenti non consentono da soli di attribuire responsabilità per la morte della donna.
7: E infine la pagina sportiva a cura di Federica Sorrentino.
9: 2 sconfitte per le italiane nel martedì di Champions. Il Napoli cede 3-1 in casa del Villarreal dopo essere passato in vantaggio inizio partita con Rachmani. Gli spagnoli hanno ribaltato il punteggio nel primo tempo sfruttando 3 minuti di vero e proprio blackout della squadra di Allegri, che subisce la seconda sconfitta consecutiva nella fase campionato della Champions League. L'Inter stecca clamorosamente la prima uscita di Champions a San Siro, perdendo 4-3 e facendosi surclassare dal Club Rouge, che sfrutta gli spazi e punisce gli errori della retroguardia nerazzurra. Non è bastato Lautaro in grande spolvero e autore di una doppietta, perché nelle file belghe a fare la differenza con una tripletta è stato il giovane attaccante italo-tedesco Nicolò Tresoldi. Dopo la serata amara, il mercoledì sera propone la sfida all'Olimpico tra Roma e Real Madrid, mentre il Como affronta la prima trasferta europea sul campo del Feyenoord.
7: È tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: GR News.
0: Il 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico di Milano torna Intersections, l'evento dedicato a creatività, marketing e tecnologia, promosso dalle più importanti associazioni di settore, tra cui Yab Italia, insieme ad ADC, UNA, UPA e Assirm. Ce ne parla Sergio Amati, direttore generale di Yab Italia, e ci racconta perché questa edizione è davvero da non perdere.
10: Quest'anno a Intersections parleremo di The Power of Influence, un tema centrale per comprendere come idee, contenuti, dati e intelligenza artificiale stiano cambiando il modo in cui comunicano oggi brand. Sul palco avremo alcuni tra i più autorevoli protagonisti della scena internazionale, come Stefan Sagmeister, che è tra i più influenti e premiati designer contemporanei, Neil Patel, uno dei marketer più influenti al mondo, Evan Shapiro, media cartographer di fama internazionale, Massimo Banzi, co-founder di Arduino e fondatore di Supermoderno, e Amalia Ercoli Finzi, pioniera dell'ingegneria aerospaziale italiana. Ma anche molti altri rappresentanti del mondo delle imprese, dei media e dell'innovazione. Per due giorni metteremo a confronto punti di vista, esperienze e competenze sui temi dell'intelligenza artificiale, della creator economy, dell'entertainment e del retail media, per comprendere la trasformazione in corso e cogliere le opportunità offerte da un mercato in continua evoluzione. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale dell'evento. Vi aspettiamo!
11: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Curare che meglio è prevenire?
11: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
13: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
14: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
15: Mi toccare la luna, ancora stasera.
16: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
17: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
18: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
19: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
20: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
21: Sono le 7 e 40 minuti.
3: News.
1: Si è concluso dopo 90 minuti positivamente nei tempi e modi previsti l'intervento di chirurgia toracica ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone XIV, lo riferisce la sala stampa vaticana. Via libera al documento di bilancio ieri in Consiglio dei Ministri, che ha sottoscritto le intese per l'autonomia differenziata di 4 regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Votate anche le modifiche al codice della strada, che prevede tra l'altro lo stop all'obbligo di patente cartacea e libretto per circolare. Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok anche al decreto legge per l'ILVA, che tra le misure prevede il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto con misure urgenti per i lavoratori ex ILVA e dell'indotto. Trump e Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso. Calcio, notte fonda per Inter e Napoli, che restano 0 punti dopo 2 turni di Champions Liga. San Siro, il Bruges vince 4-3 trascinato dalla tripletta del Little tedesco Tresoldi. Altrettanto negativa la prestazione della squadra di Allegri, travolta 3-1 in casa Villarreal. E da Alessandro Cisini, grazie dell'ascolto.
3: Meteo.
2: Correnti orientali interessano l'Italia, ma la presenza dell'alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili e soleggiate. Nella prima parte di giornata il sole sarà infatti protagonista da nord a sud, con solamente qualche nube irregolare, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, salvo la possibilità di qualche debole precipitazione lungo le Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Viabilità.
5: Problemi questa mattina in A14, dove per materiali dispersi in carreggiata è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto compreso tra San Severo e Poggio Imperiali in entrambe le direzioni. Per questo motivo si sono formate code in uscita obbligatoria a San Severo verso Bologna, Poggio Imperiale verso Taranto. In Campania traffico in rapido aumento attorno a Napoli, con code in A1 tra il centro direzionale, il bivio per Napoli Centro, e in tangenziale tra Capo di Chino e Arenella verso Pozzuoli e tra Vomero e Corso Malta verso l'aeroporto. Verso Roma code sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, sulla Pontina da Castel Romano a Castelli Decima, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est, e in A1 diramazione Roma Sud da Torre Nova verso il grande raccordo anulare, a seguire code sul raccordo in interna fino a San Giovanni. Code anche in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. In A4 per lavori circa 5 km di code tra Verona Est e Verona Sud verso Torino, per un incidente 3 chilometri di code sulla Brebemi all'altezza di Rovato Sud verso Brescia. A Milano code in tangenziale ovest tra Rho e Settimo verso la 1, in nord da Monza verso Sesto, e in A4 da Milano Est a Cinisello verso Torino.
3: La rassegna stampa.
5: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Uno sguardo adesso anche ai principali quotidiani sportivi in edicola in questo mercoledì 14 ottobre. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Quotidiani sportivi che naturalmente si concentrano oggi sulle sconfitte delle due italiane in campo ieri, ovvero l'Inter e il Napoli, ma anche in qualche modo sulle squadre che poi giocheranno oggi, che sono il Roma e il Como. Allora iniziamo dalla Gazzetta dello Sport. L'apertura al centro della pagina: Inter a 0, Champions amara per le italiane, cadono Chivu e Allegri, Tresoldi lancia il Bruges, lezione nerazzurri, Martinez altro errore, Ottavi Diretti in salita. L'analisi: l'Europa per ora è un'altra storia. E poi dall'altro lato, di spalla in Spagna finisce 3-1, Rachmani gol, poi crolla pure il Napoli, sbaglia Politano, il Villarreal la ribalta. In alto, subito sotto la testata, poi le partite di oggi: Roma, Cemu, Gasp pronto al colpo Real, l'Olimpico sfida da brividi le chiavi Malen e Dybala, Capello niente paura, e poi il Como ci crede, battere il Feyenoord, Fabregas al test, Verità, Paz e Baturina. In Olanda per vincere ancora alle 18:45 la sfida appunto della squadra lombarda. Andiamo anche sul Corriere dello Sport. opera da tre soldi. Il titolo al centro della pagina si riferisce all'Inter, Lautaro doppietta, Bonni e 30 tiri non bastano, 3-4 l'uscita a vuoto. Di Martinez apre la strada ai belgi, Sommer respinge l'assalto di Vermaet, il gol decisivo, Chivu alla seconda sconfitta in Europa come il Titanic, l'articolo, l'editoriale di Alberto Polverosi. E poi buio a San Siro, Inter battuta dall'italiano del Bruges che ne fa 3 in alto, poi Napoli così no, Champions, Allegri ribaltato dal Villarreal 3-1, Rachmani firma il vantaggio, Højlund colpisce una traversa, poi l'incredibile regalo di Politano per il pari di Mika Udaze e i gol di Mourinho e Oluwaze. Il Max resta a 0 punti. Matteo, mi dispiace, chiedo scusa a compagni e tifosi. Regali inaccettabili, l'editoriale di Pasquale Salvione. Di spalla poi all'Olimpico, la notte dei re, Osè prima, poi solo la Roma alle 21, il ritorno emozionante di Mourinho, ma adesso il sovrano e Gasp, Malen in attacco, Real guida Mappé e di taglio più basso il Como a Rotterdam, Cesc cerca un'altra impresa, alle 18.45 Fabregas con il Feyenoord vuole la seconda vittoria di fila. Andiamo su Tutto Sport, anche Tutto Sport si dedica alla notizia della sconfitta delle italiane in Champions League, 3 soldi, 3 gol, incubo Inter, Bruges padrone a San Siro 3-4, crolla pure il Napoli col Villarreal 1-3, l'italo tedesco tifoso del Milan che Mancini vorrebbe in nazionale imperversa, complici gli sconcertanti errori della difesa nerazzurra, non bastano la doppietta di Lautaro e la prodezza di Bonny, Chivu 7 KO nelle ultime 8 in Champions, resta 0 punti come Allegri ribaltato in Spagna, e poi di taglio più basso, anzi in alto, subito sotto la testata Tutto Sport, parliamo Juve, Balagun o Sorloth, si delineano le scelte per il centravanti di riparazione a gennaio, tornano caldi l'americano del Monaco, il norvegese dell'Atletico, la strigliata di Spalletti alla squadra dopo Cagliari, dovete dare di più. Domani l'Europa League, intervista a Giraldez, tecnico del Delta. Ecco come vinceremo. Di spalla poi la sfida di Gasperini, Roma e Real si infiammano con Mourinho, e ancora Kulenovic, i cambi, svolta Toro per Abate che media il croato, il punto esclamativo. Ci spostiamo anche su questo, il quotidiano sportivo al centro della pagina, Inter opera da 3 soldi, Champions, il Bruges passa 4-3, tripletta dell'italo tedesco, e poi alle 21 ritorno Real per Mourinho a Roma, la sfida contro Gasp finisce 3-1, Allegri triste, Napoli travolto nella tana del Villarreal. L'altra notizia per quanto riguarda le partite di ieri, di taglio basso, le manovre del diavolo, Milan Pavlovic, ecco il rinnovo per altri 3 anni, a gennaio si avvicina Gonzalo Ignacio, il Como atteso dal Feyenoord, Fabregas punta sul talento di Paz per l'Eurosogno, l'allenatore Nico giudicato per assist e gol, per noi è determinante, può ancora crescere. Di spalla altre notizie, il calcio femminile, l'Italia arriva in finale, manca un pass per i mondiali, e poi accordo decennale, la Formula 1 torna in Africa, novità 2030 con i motori V8. Ci esporta anche sulla parte finale del Gazzettino oggi, e si dedica anche alle sfide di ieri in Champions. Gazzettino Sport, il Bruges spegne le luci a San Siro, non basta la doppietta di Lautaro, l'Inter arriva al pari sull'1-1, ma i belgi trascinati da 3 soldi dilagano e resistono, questo è il titolo principale con tanto di foto di uno dei gol, e poi Napoli in vantaggio con Rachmani, e poi il crollo, il Villarreal vince 3-1. L'altro titolo, rapina a mano armata nella casa di Gulaksi, il portiere non gioca perché è troppo scosso, è diciamo una notizia che è appunto pubblicata sul Gazzettino. Andiamo sul Romanista, l'apertura, il titolo principale, notte di sogni, Roma-Real Madrid alle 21, serata di gala per la seconda gara di Champions League, arrivano i Blancos di Mourinho, l'Olimpico bolle di passione, da settimane la squadra di Gasper riparte dalle belle ultime prestazioni, si torna a rivedere le stelle in casa dopo oltre 7 anni, forza magica Roma, il titolo apertura, l'articolo di apertura appunto sul quotidiano giallorosso, e poi lì Real Mu nemici mai, le ultime usè voglio vincere come i romanisti, la conferenza contro il Real Madrid per capire chi siamo, c'è Gasperini, parla Gasperini, affrontiamo una delle migliori in Europa che invidio a Mu, la capacità di far spendere i club, così le parole appunto dell'allenatore giallorosso. Chiudiamo anche con il Messaggero, che naturalmente l'edizione, la pagina sportiva si concentra sulla Roma, notte stasera alle 21 Roma Real, l'Olimpico, la Champions, c'è il grande ex, la sfida Gasperini, non ci snaturiamo, vogliamo giocare, queste le sue parole. C'è Solé, Belardi, Insidia, Andica e ballottaggio tra Molina e Rensch. Così i quotidiani sportivi. Con questo per il momento è tutto. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
4: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
21: Sono le 7:51.
22: News.
23: Buongiorno dalla redazione. Papa Leone è stato operato per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato ai medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Il pontefice è stato in sala operatoria al Gemelli di Roma per circa 3 ore, ha comunicato ancora il Vaticano, mentre la durata vera e propria dell'intervento è stata della metà, circa 90 minuti. L'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze, questa la conclusione. Politica, l'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa USA, la nuova iniziativa della stampa. Il legame transatlantico, ha aggiunto la presidente del Consiglio, è il pilastro della nostra sicurezza e prosperità. Oggi le comunicazioni della premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo, quei partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina. Salta l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ODG non aggiornato, spiegano da Palazzo Chigi. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti e il ministro sbotta. Questi non vogliono lavorare. Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo per chi guida senza assicurazione. Non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione. Il limite d'età per guidare camion e autobus viene innalzato a 70 anni. La cronaca, un DNA maschile sconosciuto è stato trovato sui jeans indossati da Liliana Resinovic, la donna trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste e per la cui morte è indagato il marito Sebastiano Visintin. La novità, confermata da fonti legali, emerge dalla perizia disposta dal GIP di Trieste per far luce sulla scomparsa del 14 dicembre 2021. La traccia genetica non ha ancora restituito un match. Gli esperti hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe della vittima non ci sono tracce del terreno dove fu trovato il cadavere della 63enne, un elemento che rende più concreta l'idea che sia morta altrove. Calcio Inter e Napoli capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Oggi il Como a Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma all'Olimpico col Real Madrid. È tutto, a più tardi.
22: Meteo.
2: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto un regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
22: Viabilità.
5: Problemi questa mattina in A14, dove per materiali dispersi in carreggiata è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto compreso tra San Severo e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni. Per questo motivo si sono formate code in uscita obbligatoria a San Severo verso Bologna, Poggio Imperiale verso Taranto. In Campania traffico in rapido aumento attorno a Napoli con code in A1 tra il centro direzionale il Bivio per Napoli Centro e in tangenziale tra Capodichino e Arenella verso Pozzuoli e tra Vomero e Corso Malta verso l'aeroporto. Verso Roma code sulla Via Appia da Ciampino alle Capannelle, sulla Pontina da Castel Romano a Castelli Decima, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est e in A1 diramazione Roma Sud da Torre Nova verso il grande raccordo anulare, a seguire code sul raccordo in interna fino a San Giovanni. Code anche in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. In A4 per lavori circa 5 km di code tra Verona Est e Verona Sud verso Torino per un incidente, 3 chilometri di code sulla Brebemi all'altezza di Rovato Sud verso Brescia. A Milano code in tangenziale ovest tra Rho e Settimo verso la 1, in nord da Monza verso Sesto e in A4 da Milano Est a Cinisello verso Torino.
6: La rassegna stampa.
5: Mercoledì 14 ottobre, ancora buongiorno da Paolo Sergio, dalla redazione di GR News. È arrivato il momento anche di dare uno sguardo ai temi riportati dai principali quotidiani internazionali. Molti quotidiani internazionali, anche molti quotidiani internazionali, si concentrano questa mattina sul esito dell'intervento di Papa Leone. Allora partiamo subito dal Guardian, che è in primo piano proprio questa notizia. Papa Leone XIV. A Papa Leone è stato diagnosticato un tumore ai polmoni a seguito dell'asportazione di una massa durante un intervento chirurgico. Il Vaticano afferma che il pontefice si è sottoposto all'asportazione del lobo inferiore del polmone destro in un intervento chirurgico riuscito nei tempi previsti e come programmato a Roma. E poi si passa in India, sempre sul Guardian, come si spiega la cancellazione di 130 milioni di nomi, perché gli elettori indiani sono scesi in piazza. La rabbia per le modifiche alle liste elettorali è esplosa, scatenando una crisi per il governo nazionalista indù di Narendra Modi. E poi si parla dell'Ucraina. Gli alleati non hanno avvertito Kiev degli attacchi missilistici balistici russi, afferma Zelensky. Dall'altro lato la Russia arresta un giornalista giapponese con l'accusa di spionaggio. Ancora intelligenza artificiale nel tuo forno. Anthropic avverte che i modelli sono a pochi mesi dall'autoreplicazione sui dispositivi intelligenti. Si va pure in Iran. Una donna iraniana è stata condannata a morte per blasfemia in un post sui social media. E andiamo invece, restiamo sui quotidiani britannici. Il Times, anche il Times apre con il Papa. Il Papa dovrà sottoporsi ad ulteriori esami per verificare se il tumore ai polmoni si è diffuso. Era stato ricoverato in ospedale a Roma per un intervento chirurgico volto alla rimozione di una massa. E poi altri approfondimenti sempre per quanto riguarda la malattia del Papa e lo stesso Papa. E poi un'analisi: riuscirà lei a destreggiarsi tra le difficoltà del bilancio? Il cancelliere vuole aiutare le piccole imprese a conduzione familiare e i venditori ambulanti di furgoni bianchi, ma dovrà fare attenzione, evitare che i titoli dei giornali si concentrino solo su aumenti delle tasse. Andiamo sui quotidiani tedeschi. Il Der Spiegel, che comunque si concentra sulla guerra in Ucraina. Zelensky si rammarica della mancanza di preavviso riguardo ai missili russi, le guerre di Putin e le loro conseguenze. Per la seconda notte consecutiva il presidente ucraino ha denunciato pesanti attacchi contro il suo paese. A suo dire, un condominio, una centrale elettrica a Kiev sarebbero stati colpiti. Ancora una volta non c'è stato alcun preavviso da parte degli alleati. E poi nei piani alti temono il grande banchetto di Putin. Anche qui, anche il Der Spiegel, anche in Germania c'è attenzione per le condizioni di salute di Papa Leone. Ha un cancro ai polmoni, durante un intervento chirurgico gli è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, scrive appunto il Der Spiegel. Secondo i medici, Papa Leone XIV è affetto da cancro. Si dice che abbia superato bene l'operazione, durata circa 90 minuti. Restiamo in Germania, il Tagesspiegel, che invece apre con altro. I colloqui esplorativi con il partito della sinistra di Berlino sono momentaneamente sospesi. Poco prima del prossimo incontro, i Verdi e l'SPD inviano solo tre frasi. Per giorni il partito della sinistra, i Verdi e l'SPD a Berlino hanno tenuto discreti colloqui esplorativi. Ora una questione di personale sta portando a una possibile scissione. Come è potuto succedere, si chiede il quotidiano tedesco, la ricostruzione di una lunga giornata. Ci spostiamo adesso anche sui quotidiani francesi. Le Figaro, l'intervento chirurgico di Papa Leone XIV rivela un tumore al polmone. Questo è il titolo di apertura, ma si parla anche di questioni interne. Mobilitazione del 17 ottobre, stagione dei gilet gialli 2, una vera rivoluzione o solo una moda di TikTok? Cosa aspettarsi? C'è l'analisi appunto del quotidiano francese Le Figaro. Da Le Figaro andiamo anche su Le Monde, altro quotidiano francese. L'apertura riguarda invece le elezioni presidenziali 2027. Per Jean-Luc Mélenchon, il sostegno al movimento studentesco delle scuole superiori conferma la scommessa di LFI sui giovani. Questo è il titolo di apertura. Essendo diventato l'incarnazione politica della mobilitazione, il candidato di La France Insoumise spera di trarre profitto dal suo lungo lavoro con le giovani generazioni nella battaglia per l'Eliseo, ma la traduzione elettorale di questo posizionamento non è scontata, avverte appunto Le Monde. Andiamo in Spagna, il País, l'anomalia della sentenza della Corte Suprema che consente di votare solo a coloro che hanno acquisito la cittadinanza spagnola in base alla legge sui nipoti e che risiedono in Spagna. Questa è l'apertura. E poi il re asseuta la sovranità e l'integrità territoriale non sono negoziabili. Gli insegnanti di Madrid annunciano uno sciopero a oltranza e a tempo indeterminato. Le scuole chiuderanno completamente. L'altro titolo in evidenza su El País. E poi invece Ukrainska Pravda, la notizia che è stata richiamata anche da altri quotidiani prima: tre persone sono morte in un attacco missilistico russo notturno a Kiev. Le interruzioni di corrente a Kiev a causa dell'attacco missilistico balistico avvenuto nella mattinata, e poi la Russia attacca le infrastrutture energetiche di Kiev, un morto, alcuni trasporti sospesi, così il quotidiano ucraino. Andiamo invece sul Financial Times, l'apertura: Francia, la cancelliera francese Marine Le Pen si prepara alla battaglia con l'Unione Europea. E poi altra notizia in evidenza: riunione militare, gli Houthi svelano i limiti del vasto arsenale dell'Arabia Saudita. Andiamo sul Washington Post, l'apertura: l'indagine statunitense su Omar si concentra sulla data di nascita e sui documenti di cittadinanza, affermano alcune fonti. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna si è rifiutato di procedere con un'indagine anni fa sulla base di accuse simili, ha affermato una persona parlando a condizione di anonimato per discutere informazioni non ancora rese pubbliche. E poi la Casa Bianca si affanna a rispondere alle domande sul passato del nuovo addetto stampa. Il presidente ha affermato che Katie Zaccaria è un avvocato, ma le sue qualifiche professionali non sono chiare. Anche sul Washington Post l'articolo sul Papa: il Vaticano ha fatto sapere che l'intervento chirurgico di Papa Leone ha rimosso un nodulo polmonare canceroso. Andiamo adesso sul Wall Street Journal, che ha una notizia in apertura esclusiva: gli Houthi stanno costruendo un missile avanzato con componenti cinesi. Un rapporto degli esperti di armi di Conflict Armament Research mostra come il gruppo militare yemenita stia sviluppando armi a medio raggio indipendentemente dall'Iran. Ci spostiamo anche sul New York Times, l'apertura: tesoro per favore, la rapida ascesa e l'improvvisa caduta di Kimberly Guilfoyle, un tempo figura di spicco dell'entourage di Trump. La signora Guilfoyle, ambasciatrice in Grecia, è stata allontanata dal presidente dopo la diffusione di un articolo in cui si affermava che aveva implorato un donatore di saldare un suo debito. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
7: GR News.
8: Ehi, hai visto questi prezzi?
9: Mai!
8: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
21: Curare che meglio è prevenire?
24: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
0: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: Ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
5: Toccare la luna. Sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 8:06.
9: News.
11: Buongiorno dalla redazione.
12: Sotto i ferri per 90 minuti, Papa Leone è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che si prevede una settimana di ricovero post-operatorio.
11: La politica, l'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa USA. Il legame transatlantico è il pilastro della nostra sicurezza e prosperità. Oggi le comunicazioni della premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo coi partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina.
12: Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver trasmesso a Washington delle proposte relative a nuovi incontri e alla prosecuzione dei negoziati volti a porre fine alla guerra con la Russia. Zelensky ha ribadito che Kiev sostiene la proposta della Casa Bianca di un cessate il fuoco riguardante le infrastrutture energetiche, sottolineando tuttavia che anche Mosca deve far parte di questo accordo. La Russia denuncia abbattuti 34 droni diretti verso Mosca. Kiev parla invece di un raid su un palazzo di 9 piani nella capitale, un morto e 4 feriti.
11: Medio Oriente, sale la tensione fra l'Arabia Saudita e gli houthi dello Yemen, che hanno lanciato nuovi attacchi, questa volta prendendo di mira la capitale Riyadh, dove è stata udita una forte esplosione dovuta alla contraerea in funzione e nei pressi di un impianto del colosso petrolifero Aramco nell'est del paese. I raid dei ribelli yemeniti sono una ritorsione agli attacchi lanciati dai sauditi contro un deposito petrolifero strategico alla periferia di Sana'a.
12: Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo per chi guida senza assicurazione. Non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione. Il limite d'età per guidare camion e autobus viene innalzato a 70 anni.
11: Il calcio, serataccia per le italiane in Champions League. Nella seconda giornata della League Phase, Inter e Napoli finiscono battute rispettivamente da Club Brugge e Villarreal. A San Siro i belgi passano 4-3, apre le marcature un rigore dell'italo-tedesco Tressoldi, autore poi di una tripletta nella ripresa. Nel mezzo Lautaro la pareggia e poi la riapre, ma il tocco sotto di Verman allunga il divario. Nel recupero bel gol di Bonny, che non basta però a regalare almeno un punto alla squadra di Kivu. Allo stadio della Ceramica gli spagnoli battono invece gli azzurri di Allegri 3-1. Mikautadze, Mourinho e Oluwaseyi ribaltano il vantaggio iniziale di Rachmani. Partenopei sempre a quota 0 punti.
12: È tutto, a più tardi.
13: Il corsivo di Daniele Biacchessi. I leader repubblicani americani lanciano l'allarme. Nelle ultime settimane, prima delle elezioni di metà mandato, bisogna fare di più per informare e mobilitare gli evangelici bianchi, un blocco elettorale cruciale della coalizione intorno a Trump. I repubblicani temono, infatti, che se questi elettori resteranno a casa, potrebbero consegnare la vittoria ai democratici in importanti competizioni elettorali, dove è in gioco il controllo del Congresso. Non ci sono prove che i repubblicani a livello nazionale stiano facendo molto attraverso i loro comitati elettorali per individuare il voto evangelico. Al contrario, la mobilitazione dal basso è affidata in gran parte alle singole chiese e ai gruppi come la Faith and Freedom Coalition, che vorrebbero intercettare gli elettori evangelici interessati alle presidenziali, ma quasi mai alle elezioni di medio termine. Gli evangelici risultano fondamentali nelle sfide del Sud, dal Texas alla Georgia, al Kansas e perfino in stati come la Carolina del Sud. Nel 2016, 2020 e 2024 circa 8 evangelici bianchi su 10 hanno votato per Trump a livello nazionale. Pur rappresentando solo il 13% della popolazione del paese, si sono tutti espressi.

0: priorità sono in linea con i valori di ispirazione religiosa e reclutando candidati, tra cui pastori, per i quali la religione rappresenta una parte fondamentale dell'identità. Lo scontro del midterm entra dunque nel vivo della competizione e la partita resta aperta, soprattutto al Senato, dove i margini tra i due schieramenti sono molto stretti e certe battaglie si potrebbero vincere per una manciata di voti.
1: Meteo. Correnti orientali interessano l'Italia, ma la presenza dell'alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili e soleggiate. Nella prima parte di giornata il sole sarà infatti protagonista da nord a sud, con solamente qualche nube irregolare, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, salvo la possibilità di qualche debole precipitazione lungo le Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: La rassegna stampa.
3: Mercoledì 14 ottobre. Buongiorno da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi i principali quotidiani nazionali si concentrano soprattutto sulla salute di Papa Leone, che ieri è stato sottoposto a intervento chirurgico per la rimozione di un nodulo al polmone, ma ci sono anche tante notizie che riguardano la politica, riguardano l'economia, riguardano anche la legge di bilancio, ma anche le questioni interne al centro-sinistra. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera, l'apertura principale in alto: Leone rimosso un tumore, i medici e un adenocarcinoma, la Santa Sede ha asportato completamente l'ok all'operazione di un'ora e mezza, lobo inferiore del polmone destro, poi ha chiesto la cena in stanza. C'è poi di spalla il passo indietro, scrivere libri disertando dall'intelligenza artificiale, l'articolo di Paolo Giordano al centro della pagina, lo sfratto grottesco dalla torre di Pasolini, la storia, la querella tra l'ente agrario e l'attore Gallinari. Di spalla invece l'editoriale di Goffredo Buccini, un voto oltre il governo, elezioni in Israele. Al centro della pagina i raid russi, missili a Kiev, l'allarme non suona, e ancora l'intervista Navi Pilla nel mio Nobel in difesa delle vittime. Per quanto riguarda le notizie dall'interno, Giorgetti vedo nuvoloni, manovra slitta l'esame, il ministro parla nell'aula vuota. Allora ascoltiamo le parole del ministro dell'economia Giorgetti.
4: Quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto forse conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione, e quello che abbiamo fatto, che stiamo cercando di fare, arrivando da 4 anni di consolidamento, chiamiamolo così, reputazionale sui mercati internazionali, questa rotta riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo, in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
3: Ancora sul Corriere della Sera, sia il nuovo codice della strada e poi siglate l'intesa, ora il Parlamento, avanti con l'autonomia, l'accordo con 4 regioni e di taglio più basso nel giallo di Resinovic, spunta un DNA ignoto, Trieste, tracce di un uomo sui vestiti. Andiamo su Repubblica, l'apertura in alto riguarda il Papa operato e tumore polmonare maligno, la salute è specchio della Chiesa, 3 ore in sala chirurgica, ha asportato il lobo inferiore destro, intervento riuscito. Al centro della pagina l'altra apertura, manovra a passo lento, approvato lo scostamento di bilancio, il governo rallenta aspettando l'Unione Europea, Giorgetti contro l'aula vuota, e poi l'ex Ilva di Taranto resta accesa in attesa della Cassazione, codice della strada, multe più leggere. Di spalla la Nobel Pillei, io l'apartheid del genocidio a Gaza, parla la giudice della Corte Penale Internazionale. Ancora più in basso, perché c'è bisogno di un arbitro, l'articolo di Luigi Monconi. Al centro della pagina, allarme polacco, attacchi ibridi da Mosca, oggi il caso armi a Kiev in Parlamento. Ci spostiamo anche su Repubblica, l'apertura al centro della pagina, al Papa tolto un cancro, il virgolettato, i medici del Gemelli, intervento riuscito, nessuna complicanza, Leone già nella sua stanza.

0: Prima del ricovero ha varato nomine chiave per il Vaticano, Parolin un fulmine a ciel sereno, l'occhiello, il comunicato della Santa Sede, confermata la diagnosi di adenocarcinoma polmonare, una settimana di degenza. C'è il reportage, l'ansia e le preghiere del popolo dei fedeli, ma lui ci dà coraggio. In alto poi l'altra apertura, codice della strada, la rivoluzione delle multe, primo ok del Consiglio dei Ministri alla riforma, le novità dal 2027, niente più obbligo di avere con sé patente e libretto. E poi il caso, manovra, governo d'alta tensione, lo sfogo di Giorgetti e gli scioperi, il decreto per l'ex Ilva, Taranto attiva fino all'ultima sentenza. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano, l'apertura, la resa dei volenterosi al piano Trump su Kiev, come in Alaska, fronte congelato e Donbass alla Russia. I tre europei a Miami, Parigi, Berlino e Regno Unito, sia la bozza, Putin, le regioni prese agli ucraini, l'articolo 5, Vubanche, BlackRock per la ricostruzione. In alto poi gasolio russo, Meloni critica Trump, basta favori a Putin, oggi in Parlamento discorso prima del Consiglio europeo. Ci spostiamo anche sul Messaggero, l'apertura, Papa operato, rimosso il tumore, questo è il titolo, il ricovero, Leone al Policlinico Gemelli, adenocarcinoma al polmone, intervento riuscito, i medici non parlano di chemio, e poi i sanitari, la diagnosi precoce gli ha salvato la vita, e la racconto, la forza tranquilla di Roma, ancora la sicurezza, server blindati e test sui cibi. La Verità, l'apertura a caratteri cubitali, i giudici graziano la Salis e anche i medici anti-CPR, tolta la condanna all'eurodeputata, vizio di forma, la miracolata da AVS sanzionata per l'ingiusto licenziamento dei collaboratori, ma tra una casa e l'altra era irreperibile. La Cassazione annulla la sospensione, dottori che aiutano i clandestini possono tornare a farlo. E poi al centro della pagina la missione del capo del primo sindacato italiano, abolire il contante. Il Manifesto, un'apertura diversa, campo di battaglia, il titolo, ci sono Schlein e Conte, il campo largo vota una mozione unitaria contro il riarmo europeo, ma sugli aiuti militari all'Ucraina oggi rischia di dividersi, Conte si intesta il passo in avanti, sono venuti sulle nostre posizioni. Allora ascoltiamo proprio le parole del presidente del Movimento 5 Stelle.
1: Le spese sulle armi non producono crescita, come ha detto Banca Italia, l'Istat certifica che i salari sono crollati meno 9% e Meloni cosa fa? Prevede 14 miliardi e mezzo per le armi. Attenzione, noi siamo veramente orgogliosi di aver compattato con le opposizioni il nostro no al riarmo, perché con le armi gli italiani non mangiano, non si curano. La ricetta è presto chiara: dobbiamo recuperare i soldi del riarmo dagli extra profitti di banche e colossi energetici per investire nella sanità, nell'istruzione, venire incontro a famiglie e imprese che sono in difficoltà per il caro vita e il caro bollette. Questo governo deve andare a casa.
0: Andiamo sul Tempo, arrivano i mostri, primo documento comune del campo largo, rottura con la NATO, più tasse, attacco alla casa, niente autonomia, la conferma di una linea estremista. Libero invece punta su questo, tasse, niente scherzi, indiscrezione sulla manovra e in bilico il taglio dell'IRPEF al ceto medio, ma nell'anno delle elezioni sarebbe un autogol sulle imposte, ci si gioca tutto. Per chiudere uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, effetto inflazione sull'IRPEF, 35,4 miliardi di entrate aggiuntive dal 2026 al 2029. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: L'almanacco del giorno. Oggi, mercoledì 14 ottobre, San Callisto Papa, il sole sorge a Roma alle 7.18 e tramonta alle 18.30. A Milano sorge invece alle 7.36 e tramonta alle 18.41. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1894 viene brevettato dal pasticcere Domenico Melegatti il Pandoro di Verona, uno dei dolci più tipici del Natale italiano. Le sue origini risalgono forse alla corte viennese degli Asburgo, oppure al pan de oro che si consumava a Venezia. Nel 1947, nella base aerea di Edwards, in California, un bombardiere dell'aeronautica militare statunitense, raggiunta l'altitudine di 12.000 metri, supera per la prima volta il muro del suono. Nel 1962 scoppia la crisi dei missili di Cuba, quando un aereo spia americano fornisce le prove fotografiche che i sovietici stanno installando delle basi missilistiche a Cuba, posizionate in direzione degli USA. Per 2 settimane il mondo resta col fiato sospeso, nel timore di trovarsi alla vigilia di una guerra nucleare. A fronteggiarsi sono le 2 superpotenze del momento, Stati Uniti d'America e Unione Sovietica, appoggiate dai rispettivi blocchi di influenza. Le pressioni della diplomazia internazionale e l'intervento di Papa Giovanni XXIII favoriranno la distensione e il raggiungimento di un accordo tra le parti basato su reciproche concessioni. Nasce a Londra in questo giorno del 1927 l'attore Roger Moore, che con 7 film all'attivo è il protagonista più presente nella serie di film dedicati all'agente segreto James Bond, che infatti Moore impersonerà dal 1973 al 1987. Lo ricordiamo anche come brillante interprete delle serie televisive Il Santo dal 1962 al 1969 e Attenti a quei due negli anni 70. Nominato cavaliere dell'impero britannico nel 2003 dalla regina Elisabetta II, Roger Moore morirà in Svizzera nel 2017, stroncato da una grave malattia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 8 e 23 minuti.
5: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. Asportato al Papa il lobo inferiore del polmone destro a causa di un tumore maligno. Ieri Leone XIV è stato sottoposto a intervento chirurgico a Gemelli. Sentiamo Marco Mancini.
6: Adenocarcinoma polmonare, questa è la diagnosi dei medici che ieri hanno operato al Policlinico Gemelli Papa Leone XIV. Al pontefice è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica videoassistita per la rimozione del tumore maligno. Il Papa ha comunicato nella tarda serata di ieri la sala stampa della Santa Sede, è rimasto in sala operatoria per circa 3 ore e la durata dell'intervento è stata di circa 90 minuti. L'operazione, dicono i medici, è riuscita e non ci sono state complicanze. Secondo fonti vaticane, nei prossimi giorni seguiranno degli esami post-operatori, compreso l'esame istologico per stabilire la stadiazione del tumore, mentre, almeno per il momento, i medici non hanno parlato di chemioterapia o di trattamenti simili. Il Papa, 71 anni, dovrebbe restare al Gemelli almeno 1 settimana, ma i tempi di recupero saranno più chiari nei prossimi giorni, mentre è ora in dubbio il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù, fissato dal 6 al 17 novembre prossimo.
5: Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso, adducendo presunti passi preoccupanti di Teheran verso l'arma atomica. Il giallo di Pietra Catella, con la morte di madre e figlia avvelenate dalla ricina, andranno avanti fino a venerdì le perquisizioni informatiche sui computer di 4 istituti nel territorio del Molise, interessato dalle indagini per il duplice omicidio. L'analisi del materiale acquisito servirà a verificare l'eventuale presenza di tracce di navigazione legate a ricerche sulla ricina e sui veleni. Tra le ipotesi degli inquirenti anche quella che il vero obiettivo dell'atto criminale fosse Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime. Calcio infine: dopo 2 giornate di Champions restano al palo Inter e Napoli. Il servizio di Jenny De Gaetano.
7: Inter e Napoli 0 in pagella. A San Siro vedono le streghe nerazzurri, altra papera di Martinez. Il Bruges sembra il Real, ne fa 4, di cui 3 fermati dal bomber italo-tedesco Nicolò Tressoldi, che piace a Roberto Mancini ma anche a Jürgen Klopp. Non basta la doppietta di Lautaro, vana la rete nel recupero di Bonny, non accampa scuse Cristian Chivo.
8: Siamo consapevoli del fatto che nelle ultime 8 partite credo ne abbiamo vinto una, le altre le abbiamo perse, bisogna trovare la mentalità giusta.
7: E se il futuro interista in Champions è nebuloso, non è certo sereno quello del Napoli, che mette il muso avanti Rachmani in casa del Villarreal, che poi però fa il bello e il cattivo tempo, 3-1 senza appello, duro Max Allegri.
9: Gli errori tecnici ci stanno all'interno della partita, ma una squadra che è forte deve rimanere serena e continuare a giocare la partita. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. Il livello della Champions è più alto.
7: Stasera, incrocio del cuore all'Olimpico, Roma-Real, emozione per l'ex Mourinho, il Como a quota 3 nella tana del Feyenoord.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
10: Il corsivo di Daniele Biacchessi. I leader repubblicani americani lanciano l'allarme. Nelle ultime settimane, prima delle elezioni di metà mandato, bisogna fare di più per informare e mobilitare gli evangelici bianchi, un blocco elettorale cruciale della coalizione intorno a Trump. I repubblicani temono, infatti, che se questi elettori resteranno a casa, potrebbero consegnare la vittoria ai democratici in importanti competizioni elettorali, dove è in gioco il controllo del Congresso. Non ci sono prove che i repubblicani a livello nazionale stiano facendo molto attraverso i loro comitati elettorali per individuare il voto evangelico. Al contrario, la mobilitazione dal basso è affidata in gran parte alle singole chiese e ai gruppi come la Faith and Freedom Coalition, che vorrebbero intercettare gli elettori evangelici interessati alle presidenziali, ma quasi mai alle elezioni di medio termine. Gli evangelici risultano fondamentali nelle sfide del Sud, dal Texas alla Georgia, al Kansas e perfino in stati come la Carolina del Sud. Nel 2016, 2020 e 2024 circa 8 evangelici bianchi su 10 hanno votato per Trump a livello nazionale. Pur rappresentando solo il 13% della popolazione del paese, si sono tutti espressi in numero così elevato da costituire spesso circa il 20% dell'elettorato di ogni singola elezione. I democratici stanno invece intensificando i propri sforzi per conquistare gli elettori cristiani bianchi, sostenendo che il loro partito e le loro priorità sono in linea con i valori di ispirazione religiosa e reclutando candidati, tra cui pastori, per i quali la religione rappresenta una parte fondamentale dell'identità. Lo scontro del midterm entra dunque nel vivo della competizione e la partita resta aperta, soprattutto al Senato, dove i margini tra i due schieramenti sono molto stretti e certe battaglie si potrebbero vincere per una manciata di voti.
11: Meteo. Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto il regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Viabilità. Ancora problemi in A14, dove per carichi dispersi è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto compreso tra San Severo e Poggio Imperiale in ambo i sensi. Per questo motivo ci sono ancora code in uscita obbligatoria a Poggio Imperiale provenendo da Pescara e all'altezza dello svincolo di San Severo provenendo da Bari. In Campania traffico in ulteriore aumento attorno in direzione di Napoli, con code in A1 tra Casori e il Bivio per Napoli Centro, e a seguire in A3 fino a San Giovanni zona industriale, code anche sul raccordo di Capodichino verso la tangenziale di Napoli e in tangenziale fino ad Arenella verso Pozzuoli e tra Fuorigrotta e Corso Malta verso l'aeroporto. Più a sud circa 2 km di code per lavori in A3 tra Vietri sul Mare e Salerno Centro verso Salerno. Verso Roma code sulla Pontina da Spinaceto ad Eur, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. A seguire code in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. Code anche sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni. In Umbria code per lavori sulla statale 3 bis e 45 tra Ponte Felcino e Lidarno e tra Colle Strada e Ponte San Giovanni in ambo i sensi. In Toscana code in A1 tra Firenze Sud e Impruneta verso Milano e in A11 tra Prato Ovest e Prato Est e più avanti tra Sesto Fiorentino e Peretola verso Firenze. Sul tratto Veneto della 4 ancora circa 7 km di code per lavori tra Verona Est e Verona Sud verso Torino. Traffico in aumento attorno a Milano con code sulle principali arterie, incluse le tre tangenziali. Ci sono inoltre code in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Paderno Tugnano. In Liguria code verso Genova in A7 da Bolzaneto al Bivio per la 12 e in A10 da Aeroporto a Genova Ovest.
12: La rassegna stampa.
0: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia. Una buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la rassegna dedicata ai quotidiani regionali. Partiamo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto: bici e monopattini, un ferito su tre. Cambiano gli infortuni sulle strade della città, sempre più rischiosa la mobilità leggera. E poi l'occhiello: trasporti, calano i morti, la metà sono pedoni. Negli ultimi 10 anni gli incidenti hanno provocato in tutto 374 vittime. Questa l'apertura. C'è l'editoriale di Matteo Busnelli, La casa e il ruolo delle COP, l'intervento, e poi al centro della pagina la fotonotizia: papà uccise mamma, così abbiamo cresciuto le figlie nostre nipoti. Aldo Musella, 96 anni da 60, accanto alla moglie Renata, dal 12 giugno 2016 si occupano delle nipoti Linda e Aurora, dopo che il papà fece esplodere la loro casa in via Brioschi, uccidendo la loro mamma. L'omicidio di via Broschi nel 2016. E di spalla poi Mirabelli con gli arresti: non si fa carriera, comandante dei vigili. Più in basso a Monza, la gente infedele, droga e telefonini in carcere. Andiamo anche sull'edizione Milano del Giornale, l'apertura, il virgolettato, parcheggi e carcere, ecco i piani. L'intervista, la Milano di Matteo Perego, il sottosegretario proposto da Forza Italia come candidato sindaco del centrodestra. Niente primarie, decidono i leader, ma saremo uniti. Maiorino Calabresi, due facce della stessa medaglia. Al centro della pagina invece il record davanti a Roma e Brescia: c'è il sindaco di Milano. Milano è la capitale di nuove cittadinanze concesse agli stranieri. Andiamo a Brescia adesso. L'apertura, autonomia differenziata, il governo dà il via libera, un passo fondamentale. Il virgolettato: approvate le intese con Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte. Di spalla poi processo strage, Toffaloni no al carcere, ora ricorso al riesame. Al centro della pagina la fotonotizia: guardie armate e body cam a difesa degli ospedali bresciani, più alta la protezione contro le aggressioni. Ancora la loggia sfida Roma: dove sono i 50 soldati? Sicurezza, interviene la sindaca. L'eco di Bergamo: il nodulo era un tumore via un lobo dal polmone, apre con una notizia di taglio nazionale. Intanto però il vescovo a Lourdes: apriamo il cuore a Dio. E poi di taglio centrale l'intervista al presidente di Confindustria Zanetti: opere, la pazienza è finita. Andiamo in Piemonte con l'edizione Torino e provincia della Stampa. L'apertura in alto: furti, vandalismi e microcriminalità, la sicurezza costa cara ai negozi. L'indagine Ascom: spaccate, colpito un negozio su tre, il 96% chiede più protezione. L'occhiello: il 43% dei commercianti ha investito in allarmi e telecamere, spendendo in media 2.536 euro. Il costo della sicurezza ed evidentemente non basta. E poi al centro della pagina l'omaggio delle giovanili: toro del futuro a Superga, la foto notizia molto suggestiva. Ci spostiamo anche in Liguria, il secolo XIX, Genova, e col piano sicurezza la polizia si insedia nei vicoli. Piantedosi annuncia un presidio fisso, case per gli agenti e squadre antispaccio. Salis, giorno storico. E poi l'ipotesi, l'articolo segue a pagina 3, ma la politica si divide sul CPR in regione. Di spalla il Consiglio dei Ministri, Disco Verde, autonomia, anche la Liguria sigla l'intesa. Restiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, ex Ilva, segnali di speranza, ma la mobilitazione continua. Il titolo di apertura, il sommario: gli operai incontrano Piantedosi, atteso un documento di garanzia per il lavoro. Nel frattempo questa mattina alle 7 assemblea, previste nuove manifestazioni. E poi al centro della pagina, di spalla, depositi al porto petroli e centrale Enel riaperta, energia da gas e idrogeno. No, il Gazzettino, siamo nel nord-est, edizione Venezia Mestre. Oltre all'apertura che riguarda la notizia dell'intervento al Papa, ci sono le notizie che arrivano dal territorio. Venete 1, autonomia, firmate le intese, ma è polemiche. Poi manovra senza addizionare tagli del 10% a tutti i settori. Parliamo sempre del Veneto. Al centro della pagina l'auto sotto controllo, i telefoni intercettati, così è stato preso il boss Eraclea. La fuga di Donadio, seguita dalla polizia fino al carcere di Vicenza. Al centro della pagina, nord-est, boom affitti brevi ma scontro sulla stretta dell'Unione Europea. Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, la piaga dei disturbi alimentari tra gli adolescenti e un contagio. Questo è il titolo di apertura, molto interessante. Dopo il Covid, i ragazzi che si sono rivolti agli ambulatori sono cresciuti di oltre il 400%, molti anche in i casi d'ansia e depressione, Lucchi, Ausl, erosione del tessuto sociale. L'esperta, cari genitori, fate attenzione ai primi sintomi di spalla. Poi l'ultimo viaggio di Paolo Gotti, che fotografò mezzo mondo. Al centro della pagina, hotel disabitati in Riviera, via al bando per il restyling. Andiamo in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze. L'apertura da Prato, omicidio a Chinatown, l'assassino si costituisce, mi ha filmato col telefono mentre mi drogavo, gli ho sparato. E poi l'incubo delle spaccate, anche qui una notizia simile a quanto abbiamo visto in altre regioni, allarme sicurezza, Confcommercio colpita un'impresa su tre, parchi e rifugi climatici, ma l'ombra scarsa, scarseggia, Pistoia, siamo andati a verificare le mappe del comune. E poi tagli a straordinari interventi, la parola d'ordine, risparmiare sanità, la regione chiede ai DG un controllo più serrato. Siamo in Lazio, l'edizione Roma del Corriere della Sera, al centro della pagina, festa del cinema, tutti in fila per le stelle, grande entusiasmo all'auditorium per il primo di 13 giorni di proiezioni, 150 film e 55 paesi rappresentati, la 21esima edizione, bagno di folla e tanti attori sul red carpet ad aprire la manifestazione, il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese ha acclamato il cast. In alto poi la città si stringe attorno a Papa Leone, folla al Gemelli e preghiera nelle chiese. Ancora Roma, cronache di Roma del Messaggero, anche qui l'apertura, il virgolettato, Leone uno di noi, preghiamo per lui, l'abbraccio dei romani al pontefice operato al Gemelli per la rimozione di un tumore al polmone. Al centro della pagina, minori, la psicologa dell'arma, così parlo con le vittime dei bulli, il maresciallo capo Eugenia Rizza, interessante anche questo articolo. Chiudiamo anche con uno sguardo al Mattino, siamo in Campania, governo, miliardo ai campi flegrei, l'articolo al centro della pagina, i fondi spalmati su un decennio, pasticcio manovra, slitta la discussione, ultimo via libera all'autonomia. E poi donna incinta e bimbo morti in ospedale, indagati 10 medici, avvisi di garanzia per i sanitari del presidio di Castellammare di Stabia e due in servizio a Napoli. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
12: GR News.
13: Ehi,
12: hai visto questi prezzi?
13: Mai!
12: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
14: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
15: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
16: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 8 e 40 minuti.
5: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ha asportato al Papa il lobo inferiore del polmone destro a causa di un tumore maligno. Ieri Leone XIV è stato sottoposto a intervento chirurgico al Gemelli. Nelle prossime ore nuovi esami post-operatori per il pontefice. Sentiamo Marco Mancini.
6: Adenocarcinoma polmonare, questa è la diagnosi dei medici che ieri hanno operato al Policlinico Gemelli Papa Leone XIV. Al pontefice è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita per la rimozione del tumore maligno. Il Papa ha comunicato nella tarda serata di ieri. La sala stampa della Santa Sede è rimasto in sala operatoria per circa 3 ore e la durata dell'intervento è stata di circa 90 minuti. L'operazione, dicono i medici, è riuscita e non ci sono state complicanze. Secondo fonti vaticane, nei prossimi giorni seguiranno degli esami post-operatori, compreso l'esame istologico per stabilire la stadiazione del tumore, mentre, almeno per il momento, i medici non hanno parlato di chemioterapia o di trattamenti simili. Il Papa, 71 anni, dovrebbe restare al Gemelli almeno una settimana, ma i tempi di recupero saranno più chiari nei prossimi giorni, mentre è ora in dubbio il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù, fissato dal 6 al 17 novembre prossimo.
5: Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso, adducendo presunti passi preoccupanti di Teheran verso l'arma atomica. Il presidente degli Stati Uniti nei giorni scorsi aveva escluso tale ipotesi prima del voto di metà mandato. Intanto si allarga il fuoco incrociato nella penisola araba, segnalati attacchi sauditi sulla capitale yemenita Sana'a, controllata dai ribelli filo-iraniani. Il conflitto russo-ucraino, Volodymyr Zelensky annuncia di aver chiesto un nuovo incontro con i negoziatori americani, protestando al contempo per il mancato preavviso da parte degli alleati dopo un nuovo raid di Mosca che ha colpito un palazzo residenziale di Kiev, uccidendo una persona. Decine di droni ucraini intanto intercettati nella regione della capitale russa. Torniamo in Italia. Ieri il SID dei due rami del Parlamento, lo scostamento di bilancio per finanziare le extra spese su energia e difesa come autorizzato da Bruxelles. Ora il governo e la maggioranza lavorano per definire la legge di bilancio. Obiettivo: un alleggerimento fiscale dall'IRPEF alle partite IVA ai fragili. Nicola De Muro.
13: Sì, di Senato e Camera allo scostamento di bilancio, autorizzando risorse per 29 miliardi complessivi da indirizzare a difesa, energia e interventi fiscali. Ora il governo può muovere i passi decisivi per la stesura della legge di bilancio. Tante le misure al centro del dibattito tra i banchi della maggioranza. La revisione dell'IRPEF, con l'ipotesi di estendere l'aliquota del 33% fino alla soglia dei 60.000 euro. L'obiettivo di ampliare il regime della flat tax per gli autonomi e le piccole imprese, portando il tetto da 85.000 a 100.000 euro. Tra le altre proposte sul tavolo, la flat tax giovanile al 55% sui rinnovi salariali e l'abbassamento al 5% della cedolare secca per le locazioni di lunga durata per contrastare il dilagare degli affitti brevi per i turisti. E poi sostegni ai fragili, ai disabili e ai pensionati. A frenare gli entusiasmi è stato il ministro dell'economia Giorgetti, intervenendo a Montecitorio. Ha sottolineato le incertezze geopolitiche parlando di nuvoloni all'orizzonte, e poi dal titolare del MEF anche uno sfogo. Trovandosi l'aula di Montecitorio semivuota, ha rimarcato con amarezza il disinteresse dei deputati. Non vogliono lavorare neanche di martedì. Tra le altre proposte sul tavolo restano la flat tax giovanile al 5% sui rinnovi salariali e l'abbassamento al 5% della cedolare secca per le locazioni di lunga durata.
5: E il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok anche il decreto legge per l'ILVA, che tra le misure prevede il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto con misure urgenti per i lavoratori ex ILVA e per i lavoratori dell'indotto. Il giallo di Pietra Catella, con la morte di madre e figlia avvelenate dalla ricina, andranno avanti fino a venerdì le perquisizioni informatiche sui computer di 4 istituti nel territorio del Molise, interessato dalle indagini per il duplice omicidio. L'analisi del materiale acquisito servirà a verificare l'eventuale presenza di tracce di navigazione legate a ricerche sulla ricina e sui veleni. Tra le ipotesi degli inquirenti anche quella che il vero obiettivo dell'atto criminale fosse Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime. Calcio infine: dopo 2 giornate di Champions restano al palo Inter e Napoli. A San Siro i nerazzurri travolti 4-3 del Bruges, trascinato dalla tripletta di Tresoldi, l'attaccante in bilico tra Italia e Germania. A Villarreal partono Canopei al tappeto. Il servizio di Jenny De Gaetano.
7: Inter e Napoli 0 in pagella. A San Siro vedono le streghe nerazzurri. Altra papera di Martinez. Il Bruges sembra il Real. Ne fa 4, di cui 3 firmati dal bomber italo-tedesco Nicolò Tressoldi, che piace a Roberto Mancini ma anche a Jürgen Klopp. Non basta la doppietta di Lautaro. Vana la rete nel recupero di Bonny. Non accampa scuse Christian Chivo.
8: Siamo consapevoli del fatto che nelle ultime 8 partite credo ne abbiamo vinto una, le altre le abbiamo perse. Bisogna trovare la mentalità giusta.
7: E se il futuro interista in Champions è nebuloso, non è certo sereno quello del Napoli, che mette il muso avanti Rachmani in casa del Villarreal, che poi però fa il bello e il cattivo tempo. 3-1 senza appello, duro Max Allegri.
9: Gli errori tecnici ci stanno all'interno della partita, ma una squadra che è forte deve rimanere serena e continuare a giocare la partita. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. Il livello della Champions è più alto.
7: Stasera, incrocio del cuore all'Olimpico, Roma-Real, emozione per l'ex Mourinho, il Como a quota 3 nella tana del Feyenoord.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
17: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
10: I leader repubblicani americani lanciano l'allarme. Nelle ultime settimane, prima delle elezioni di metà mandato, bisogna fare di più per informare e mobilitare gli evangelici bianchi, un blocco elettorale cruciale della coalizione intorno a Trump. I repubblicani temono, infatti, che se questi elettori resteranno a casa, potrebbero consegnare la vittoria ai democratici in importanti competizioni elettorali, dove è in gioco il controllo del Congresso. Non ci sono prove che i repubblicani a livello nazionale stiano facendo molto attraverso i loro comitati elettorali per individuare il voto evangelico. Al contrario, la mobilitazione dal basso è affidata in gran parte alle singole chiese e ai gruppi come la Faith and Freedom Coalition, che vorrebbero intercettare gli elettori evangelici interessati alle presidenziali, ma quasi mai alle elezioni di medio termine. Gli evangelici risultano fondamentali nelle sfide del sud, dal Texas alla Georgia, al Kansas e perfino in stati come la Carolina del Sud. Nel 2016, 2020 e 2024 circa 8 evangelici bianchi su 10 hanno votato per Trump a livello nazionale. Pur rappresentando solo il 13% della popolazione del paese, si sono tutti espressi in numero così elevato da costituire spesso circa il 20% dell'elettorato di ogni singola elezione. I democratici stanno invece intensificando i propri sforzi per conquistare gli elettori cristiani bianchi, sostenendo che il loro partito e le loro priorità sono in linea con i valori di ispirazione religiosa e reclutando candidati, tra cui pastori, per i quali la religione rappresenta una parte fondamentale dell'identità. Lo scontro del midterm entra dunque nel vivo della competizione e la partita resta aperta, soprattutto al Senato, dove i margini tra i due schieramenti sono molto stretti e certe battaglie si potrebbero vincere per una manciata di voti.
17: Meteo.
11: Correnti orientali interessano l'Italia, ma la presenza dell'alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili e soleggiate. Nella prima parte di giornata il sole sarà infatti protagonista da nord a sud, con solamente qualche nube irregolare, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, salvo la possibilità di qualche debole precipitazione lungo le Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
17: La rassegna stampa.
0: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Uno sguardo adesso anche ai principali quotidiani sportivi in edicola in questo mercoledì 14 ottobre. Buona giornata ancora da Paolo Sergio, quotidiani sportivi che naturalmente si concentrano oggi sulle sconfitte delle due italiane in campo ieri, ovvero l'Inter e il Napoli, ma anche in qualche modo sulle squadre che poi giocheranno oggi, che sono il Roma e il Como. Allora iniziamo dalla Gazzetta dello Sport, l'apertura al centro della pagina: Inter a zero, Champions amara per le italiane, cadono Chivu e Allegri, tre soldi lancia il Bruges, lezione nerazzurri, Martinez altro errore, ottavi diretti in salita, l'analisi, l'Europa per ora è un'altra storia. E poi dall'altro lato di spalla in Spagna finisce 3-1, Rachmani gol, poi crolla pure il Napoli, sbaglia Politano, il Villarreal la ribalta. In alto subito sotto la testata poi le partite di oggi: Roma, c'è Mu, Gasp pronto al colpo Real, l'Olimpico sfida da brividi le chiavi Malen e Dybala, Capello niente paura, e poi il Como ci crede, battere il Feyenoord, Fabregas al test, verità, Paz e Baturina. In Olanda per vincere ancora alle 18:45 la sfida appunto della squadra lombarda. Andiamo anche sul Corriere dello Sport, opera da tre soldi, il titolo al centro della pagina si riferisce all'Inter, Lautaro doppietta, Bonni e 30 tiri non bastano, 3-4 l'uscita a vuoto, Di Martinez apre la strada ai belgi, Sommer respinge l'assalto di Vermaet, il gol decisivo, Chivu alla seconda sconfitta in Europa come il Titanic, l'articolo, l'editoriale di Alberto Polverosi. E poi buia San Siro, Inter battuta dall'italiano del Bruges, che ne fa tre in alto, poi Napoli così no, Champions, Allegri ribaltato dal Villarreal 3-1, Rachmani firma il vantaggio, Højlund colpisce una traversa, poi l'incredibile regalo di Politano per il pari di Mika Udaze e gol di Mourinho e Oluwaze, il Max resta a 0 punti, Matteo mi dispiace, chiedo scusa a compagni e tifosi. Regali inaccettabili, l'editoriale di Pasquale Salvione, di spalla poi all'Olimpico, la notte dei re, Osè prima poi solo la Roma alle 21 al ritorno emozionante di Mourinho, ma adesso il sovrano e Gasp, Malen in attacco, Real guida Mappé e di taglio più basso il Como a Rotterdam, Cesc cerca un'altra impresa alle 18:45, Fabregas con il Feyenoord vuole la seconda vittoria di fila. Andiamo su Tutto Sport, anche Tutto Sport si dedica alla notizia della sconfitta delle italiane in Champions League, tre soldi, tre gol, incubo Inter, Bruges padrone a San Siro 3-4, crolla pure il Napoli col Villarreal 1-3, l'italo tedesco tifoso del Milan che Mancini vorrebbe in nazionale imperversa, complici gli sconcertanti errori della difesa nerazzurra, non bastano la doppietta di Lautaro e la prodezza di Bonni, Chivu 7 KO nelle ultime 8 in Champions, resta 0 punti come Allegri ribaltato in Spagna, e poi di taglio più basso, anzi in alto, subito sotto la testata, Tutto Sport, parliamo Juve, Balagun o Sorloth, si deliano le scelte per il centravanti di riparazione, a gennaio tornano caldi l'americano del Monaco, il norvegese dell'Atletico, la strigliata di Spalletti alla squadra dopo Cagliari, dovete dare di più. Domani l'Europa League, intervista a Giraldez, tecnico del Delta. Ecco come vinceremo. Di spalla poi la sfida di Gasperini, Roma e Real si infiammano con Mourinho, e ancora Kulenovic, i cambi, svolta Toro per Abate, che media il croato, il punto esclamativo. Ci spostiamo anche su QS, il quotidiano sportivo, al centro della pagina: Inter opera da tre soldi, Champions, il Bruges passa 4-3, tripletta dell'italo tedesco, e poi alle 21 ritorno Real per Mourinho, a Roma la sfida contro Gasp, finisce 3-1, Allegri triste, Napoli travolto nella tana del Villarreal. L'altra notizia per quanto riguarda le partite di ieri: di taglio basso, le manovre del diavolo, Milan Pavlovic, ecco il rinnovo per altri 3 anni, a gennaio si avvicina Gonzalo Ignacio, il Como atteso dal Feyenoord, Fabregas punta sul talento di Paz per l'Eurosogno, l'allenatore Nico giudicato per assist e gol, per noi è determinante, può ancora crescere. Di spalla altre notizie, il calcio femminile, l'Italia arriva in finale, manca un pass per i mondiali, e poi accordo decennale, la Formula 1 torna in Africa, novità 2030 con i motori V8. C'è sport anche sulla parte finale del Gazzettino oggi, e si dedica anche alle sfide di ieri in Champions. Gazzettino Sport: il Bruges spegne le luci a San Siro, non basta la doppietta di Lautaro, l'Inter arriva al pari sull'1-1, ma i belgi, trascinati da tre soldi, dilagano e resistono. Questo è il titolo principale, con tanto di foto di uno dei gol. E poi Napoli in vantaggio con Rachmani, e poi il crollo, il Villarreal vince 3-1. L'altro titolo: rapina a mano armata nella casa di Gulaksi, il portiere non gioca perché è troppo scosso, è diciamo una notizia che è appunto pubblicata sul Gazzettino. Andiamo sul Romanista, l'apertura, il titolo principale: notte di sogni, Roma-Real Madrid alle 21, serata di gala per la seconda gara di Champions League. Arrivano i Blancos di Mourinho, l'Olimpico bolle di passione da settimane, la squadra di Gasper riparte dalle belle ultime prestazioni, si torna a rivedere le stelle in casa dopo oltre 7 anni, forza magica Roma, il titolo l'articolo di apertura appunto sul quotidiano giallorosso. E poi lì Real, mu, nemici mai, le ultime, Osè, voglio vincere come i romanisti, la conferenza contro il Real Madrid per capire chi siamo, c'è Gasperini, parla Gasperini, affrontiamo una delle migliori in Europa che invidio a Mu, la capacità di far spendere i club, così le parole appunto dell'allenatore giallorosso. Chiudiamo anche con il Messaggero, che naturalmente l'edizione, la pagina sportiva si concentra sulla Roma. Notte, stasera alle 21, Roma-Real, l'Olimpico, la Champions, c'è il grande ex, la sfida Gasperini, non ci snaturiamo, vogliamo giocare, queste le sue parole. C'è Solé, Belardi, Insidia, Andica e ballottaggio tra Molina e Rench. Così i quotidiani sportivi. Con questo per il momento è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
17: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Io amo lo spazio.
19: Anche noi, è la nostra casa.
20: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
21: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
22: Mi toccare la luna, ancora stasera.
23: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
24: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
15: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
25: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
17: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 8 e 59 minuti.
5: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. Asportato al Papa il lobo inferiore del polmone destro a causa di un tumore maligno. Ieri Leone XIV è stato sottoposto a intervento chirurgico a Gemelli. Nelle prossime ore nuovi esami post-operatori per il pontefice. Sentiamo Marco Mancini.
6: Adenocarcinoma polmonare, questa è la diagnosi dei medici che ieri hanno operato al Policlinico Gemelli Papa Leone XIV. Al pontefice è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita per la rimozione del tumore maligno. Il Papa ha comunicato nella tarda serata di ieri la sala stampa della Santa Sede, è rimasto in sala operatoria per circa 3 ore e la durata dell'intervento è stata di circa 90 minuti. L'operazione, dicono i medici, è riuscita e non ci sono state complicanze. Secondo fonti vaticane, nei prossimi giorni seguiranno degli esami post-operatori, compreso l'esame istologico per stabilire la stadiazione del tumore, mentre, almeno per il momento, i medici non hanno parlato di chemioterapia o di trattamenti simili. Il Papa, 71 anni, dovrebbe restare al Gemelli almeno una settimana, ma i tempi di recupero saranno più chiari nei prossimi giorni, mentre è ora in dubbio il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù, fissato dal 6 al 17 novembre prossimi.
5: Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso, adducendo presunti passi preoccupanti di Teheran verso l'arma atomica. Il presidente degli Stati Uniti nei giorni scorsi aveva escluso tale ipotesi prima del voto di metà mandato. Intanto si allarga il fuoco incrociato nella penisola araba, segnalati attacchi sauditi sulla capitale yemenita Sana'a, controllata dai ribelli filo-iraniani. Il conflitto russo-ucraino, Volodymyr Zelensky annuncia di aver chiesto un nuovo incontro con i negoziatori americani, protestando al contempo per il mancato preavviso da parte degli alleati dopo un nuovo raid di Mosca che ha colpito un palazzo residenziale di Kiev, uccidendo una persona. Decine di droni ucraini intanto intercettati nella regione della capitale russa. Torniamo in Italia. Ieri il SID dei due rami del Parlamento, lo scostamento di bilancio per finanziare le extra spese su energia e difesa come autorizzato da Bruxelles. Ora il governo e la maggioranza lavorano per definire la legge di bilancio. Obiettivo: un alleggerimento fiscale dall'IRPEF alle partite IVA ai fragili. Nicola De Muro.
13: Sì di Senato e Camera allo scostamento di bilancio, autorizzando risorse per 29 miliardi complessivi da indirizzare a difesa, energia e interventi fiscali. Ora il governo può muovere i passi decisivi per la stesura della legge di bilancio. Tante le misure al centro del dibattito tra i banchi della maggioranza. La revisione dell'IRPEF, con l'ipotesi di estendere l'aliquota del 33% fino alla soglia dei 60.000 euro. L'obiettivo di ampliare il regime della flat tax per gli autonomi e le piccole imprese, portando il tetto da 85.000 a 100.000 euro. Tra le altre proposte sul tavolo, la flat tax giovanile al 55% sui rinnovi salariali e l'abbassamento al 5% della cedolare secca per le locazioni di lunga durata per contrastare il dilagare degli affitti brevi per i turisti. E poi sostegni ai fragili, ai disabili e ai pensionati. A frenare gli entusiasmi è stato il ministro dell'economia Giorgetti, intervenendo a Montecitorio. Ha sottolineato le incertezze geopolitiche parlando di nuvoloni all'orizzonte, e poi dal titolare del MEF anche uno sfogo. Trovandosi l'aula di Montecitorio semivuota, ha rimarcato con amarezza il disinteresse dei deputati. Non vogliono lavorare neanche di martedì. Tra le altre proposte sul tavolo restano la flat tax giovanile al 5% sui rinnovi salariali e l'abbassamento al 5% della cedolare secca per le locazioni di lunga durata.
5: E il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok anche il decreto legge per l'ILVA, che tra le misure prevede il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto con misure urgenti per i lavoratori ex ILVA e per i lavoratori dell'indotto. Il giallo di Pietra Catella, con la morte di madre e figlia avvelenate dalla ricina, andranno avanti fino a venerdì le perquisizioni informatiche sui computer di 4 istituti nel territorio del Molise, interessato dalle indagini per il duplice omicidio. L'analisi del materiale acquisito servirà a verificare l'eventuale presenza di tracce di navigazione legate a ricerche sulla ricina e sui veleni. Tra le ipotesi degli inquirenti anche quella che il vero obiettivo dell'atto criminale fosse Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime. Calcio infine: dopo 2 giornate di Champions restano al palo Inter e Napoli. A San Siro i nerazzurri travolti 4-3 del Bruges, trascinato a tripletta di Tresoldi, l'attaccante in bilico tra Italia e Germania. A Villarreal parte Tenopei al tappeto. Il servizio di Jenny De Gaetano.
7: Inter e Napoli 0 in pagella. A San Siro vedono le streghe nerazzurri. Altra papera di Martinez. Il Bruges sembra il Real. Ne fa 4, di cui 3 firmati dal bomber italo-tedesco Nicolò Tressoldi, che piace a Roberto Mancini ma anche a Jürgen Klopp. Non basta la doppietta di Lautaro. Vana la rete nel recupero di Bonny. Non accampa scuse Cristian Chivo.
8: Siamo consapevoli del fatto che nelle ultime 8 partite credo ne abbiamo vinto una, le altre le abbiamo perse. Bisogna trovare la mentalità giusta.
7: E se il futuro interista in Champions è nebuloso, non è certo sereno quello del Napoli, che mette il muso avanti Rachmani in casa del Villarreal, che poi però fa il bello e il cattivo tempo. 3-1 senza appello, duro Max Allegri.
9: Gli errori tecnici ci stanno all'interno della partita, ma una squadra che è forte deve rimanere serena e continuare a giocare la partita. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. Il livello della Champions è più alto.
7: Stasera, incrocio del cuore all'Olimpico, Roma-Real, emozione per l'ex Mourinho. Il Como a quota 3 nella tana del Feyenoord.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
10: I leader repubblicani americani lanciano l'allarme. Nelle ultime settimane, prima delle elezioni di metà mandato, bisogna fare di più per informare e mobilitare gli evangelici bianchi, un blocco elettorale cruciale della coalizione intorno a Trump. I repubblicani temono, infatti, che se questi elettori resteranno a casa, potrebbero consegnare la vittoria ai democratici in importanti competizioni elettorali, dove è in gioco il controllo del Congresso. Non ci sono prove che i repubblicani a livello nazionale stiano facendo molto attraverso i loro comitati elettorali per individuare il voto evangelico. Al contrario, la mobilitazione dal basso è affidata in gran parte alle singole chiese e ai gruppi come la Faith and Freedom Coalition, che vorrebbero intercettare gli elettori evangelici interessati alle presidenziali, ma quasi mai alle elezioni di medio termine. Gli evangelici risultano fondamentali nelle sfide del Sud, dal Texas alla Georgia, al Kansas e perfino in stati come la Carolina del Sud. Nel 2016, 2020 e 2024 circa 8 evangelici bianchi su 10 hanno votato per Trump a livello nazionale. Pur rappresentando solo il 13% della popolazione del paese, si sono tutti espressi in numero così elevato da costituire spesso circa il 20% dell'elettorato di ogni singola elezione. I democratici stanno invece intensificando i propri sforzi per conquistare gli elettori cristiani bianchi, sostenendo che il loro partito e le loro priorità sono in linea con i valori di ispirazione religiosa e reclutando candidati, tra cui pastori, per i quali la religione rappresenta una parte fondamentale dell'identità. Lo scontro del midterm entra dunque nel vivo della competizione e la partita resta aperta, soprattutto al Senato, dove i margini tra i due schieramenti sono molto stretti e certe battaglie si potrebbero vincere per una manciata di voti.
1: Meteo.
11: Correnti orientali interessano l'Italia, ma la presenza dell'alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili e soleggiate. Nella prima parte di giornata il sole sarà infatti protagonista da nord a sud, con solamente qualche nube irregolare, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, salvo la possibilità di qualche debole precipitazione lungo le Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: La rassegna stampa.
0: Mercoledì 14 ottobre, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi i principali quotidiani nazionali si concentrano soprattutto sulla salute di Papa Leone, che ieri è stato sottoposto a intervento chirurgico per la rimozione di un nodulo al polmone, ma ci sono sono anche tante notizie che riguardano la politica, riguardano l'economia, riguardano anche la legge di bilancio, ma anche le questioni interne al centro-sinistra. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera, l'apertura principale in alto: Leone, rimosso un tumore, i medici e un adenocarcinoma, la Santa Sede ha asportato completamente, l'occhiello operazione di un'ora e mezza, lobo inferiore del polmone destro, poi ha chiesto la cena in stanza. C'è poi di spalla il passo indietro, scrivere libri disertando dall'intelligenza artificiale, l'articolo di Paolo Giordano, al centro della pagina lo sfratto grottesco dalla Torre di Pasolini, la storia, la querella tra l'ente agrario e l'attore Gallinari. Di spalla invece l'editoriale di Goffredo Buccini, un voto oltre il governo, elezioni in Israele, al centro della pagina i raid russi, missili a Kiev, l'allarme non suona, e ancora l'intervista Navi Pilla nel mio Nobel in difesa delle vittime. Per quanto riguarda le notizie dall'interno, Giorgetti vedo nuvoloni, manovra slitta l'esame, il ministro parla nell'aula vuota. Allora ascoltiamo le parole del ministro dell'economia Giorgetti.
2: Quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto forse conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione, e quello che abbiamo fatto, che stiamo cercando di fare, arrivando da 4 anni di consolidamento, chiamiamolo così, reputazionale sui mercati internazionali. Questa rotta riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo, in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
0: Ancora sul Corriere della Sera, sia al nuovo codice della strada e poi siglate l'intesa, ora il Parlamento, avanti con l'autonomia, l'accordo con 4 regioni e di taglio più basso nel giallo di Resinovic, spunta un DNA ignoto, Trieste, tracce di un uomo sui vestiti. Andiamo su Repubblica, l'apertura in alto riguarda il Papa operato e tumore polmonare maligno, la salute specchio della Chiesa, 3 ore in sala chirurgica, asportato il lobo inferiore destro, intervento riuscito. Al centro della pagina l'altra apertura, manovra a passo lento, approvato lo scostamento di bilancio, il governo rallenta aspettando l'Unione Europea, Giorgetti contro l'aula vuota, e poi l'ex Ilva di Taranto resta accesa in attesa della Cassazione, codice della strada, multe più leggere. Di spalla la Nobel Pillei, io l'apartheid del genocidio a Gaza, parla la giudice della Corte Penale in

0: L'intervento è riuscito, nessuna complicanza, Leone già nella sua stanza. Prima del ricovero ha varato nomine chiave per il Vaticano, Parolin un fulmine a ciel sereno, l'occhiello, il comunicato della Santa Sede, confermata la diagnosi di adenocarcinoma polmonare, una settimana di degenza. C'è il reportage, l'ansia e le preghiere del popolo dei fedeli, ma lui ci dà coraggio. In alto poi l'altra apertura, codice della strada, la rivoluzione delle multe, primo che del Consiglio dei Ministri alla riforma, le novità dal 2027, niente più obbligo di avere con sé patente e il libretto. E poi il caso, manovra, governo d'alta tensione, lo sfogo di Giorgetti e gli scioperi, il decreto per l'ex Ilva, Taranto attiva fino all'ultima sentenza. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano, l'apertura, la resa dei volenterosi al piano Trump su Kiev, come in Alaska, fronte congelato e Donbass alla Russia. I tre europei a Miami, Parigi, Berlino e Regno Unito, sia la bozza, Putin, le regioni prese agli ucraini, l'articolo 5, Vubanche, BlackRock per la ricostruzione. In alto poi gasolio russo, Meloni critica Trump, basta favori a Putin, oggi in Parlamento discorso prima del Consiglio europeo. Ci spostiamo anche sul Messaggero, l'apertura, Papa operato, rimosso il tumore, questo è il titolo, il ricovero, Leone al Policlinico Gemelli, adenocarcinoma al polmone, intervento riuscito, i medici non parlano di chemio, e poi i sanitari, la diagnosi precoce gli ha salvato la vita, il racconto, la forza tranquilla di Roma, ancora la sicurezza, server blindati e test sui cibi. La verità, l'apertura a caratteri cubitali, i giudici graziano la Salis e anche i medici anti-CPR, tolta la condanna all'eurodeputata, vizio di forma, la miracolata da AVS sanzionata per l'ingiusto licenziamento dei collaboratori, ma tra una casa e l'altra era irreperibile. La Cassazione annulla la sospensione, dottori che aiutano i clandestini possono tornare a farlo. E poi al centro della pagina la missione del capo del primo sindacato italiano, abolire il contante. Il Manifesto, un'apertura diversa, campo di battaglia, il titolo, ci sono Schlein e Conte, il campo largo vota una mozione unitaria contro il riarmo europeo, ma sugli aiuti militari all'Ucraina oggi rischia di dividersi, Conte si intesta il passo in avanti, sono venuti sulle nostre posizioni. Allora ascoltiamo proprio le parole del presidente del Movimento 5 Stelle.
1: Le spese sulle armi non producono crescita, come ha detto Banca Italia, l'Istat certifica che i salari sono crollati meno 9% e Meloni cosa fa? Prevede 14 miliardi e mezzo per le armi. Attenzione, noi siamo veramente orgogliosi di aver compattato con le opposizioni il nostro no al riarmo, perché con le armi gli italiani non mangiano, non si curano. La ricetta è presto chiara: dobbiamo recuperare i soldi del riarmo dagli extra profitti di banche e colossi energetici per investire nella sanità, nell'istruzione, venire incontro a famiglie e imprese che sono in difficoltà per il caro vita e il caro bollette. Questo governo deve andare a casa.
0: Andiamo sul Tempo, arrivano i mostri, primo documento comune del campo largo, rottura con la NATO, più tasse, attacco alla casa, niente autonomia, la conferma di una linea estremista. Libero invece punta su questo, tasse, niente scherzi, indiscrezione sulla manovra e in bilico il taglio dell'IRPEF al ceto medio, ma nell'anno delle elezioni sarebbe un autogol sulle imposte, ci si gioca tutto. Per chiudere uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, effetto inflazione sull'IRPEF, 35,4 miliardi di entrate aggiuntive dal 2026 al 2029. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: L'almanacco del giorno. Oggi, mercoledì 14 ottobre, San Callisto Papa, il sole sorge a Roma alle 7.18 e tramonta alle 18.30. A Milano sorge invece alle 7.36 e tramonta alle 18.41. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1894 viene brevettato dal pasticcere Domenico Melegatti il Pandoro di Verona, uno dei dolci più tipici del Natale italiano. Le sue origini risalgono forse alla corte viennese degli Asburgo, oppure al Pan de Oro che si consumava a Venezia. Nel 1947, nella base aerea di Edwards, in California, un bombardiere dell'aeronautica militare statunitense, raggiunta l'altitudine di 12.000 metri, supera per la prima volta il muro del suono. Nel 1962 scoppia la crisi dei missili di Cuba, quando un aereo spia americano fornisce le prove fotografiche che i sovietici stanno installando delle basi

0: missilistiche a Cuba, posizionate in direzione degli USA. Per 2 settimane il mondo resta col fiato sospeso, nel timore di trovarsi alla vigilia di una guerra nucleare. A fronteggiarsi sono le 2 superpotenze del momento, Stati Uniti d'America e Unione Sovietica, appoggiate dai rispettivi blocchi di influenza. Le pressioni della diplomazia internazionale e l'intervento di Papa Giovanni XXIII favoriranno la distensione e il raggiungimento di un accordo tra le parti basato su reciproche concessioni. Nasce a Londra in questo giorno del 1927 l'attore Roger Moore, che con 7 film all'attivo è il protagonista più presente nella serie di film dedicati all'agente segreto James Bond, che infatti Moore impersonerà dal 1973 al 1987. Lo ricordiamo anche come brillante interprete delle serie televisive Il Santo dal 1962 al 1969 e Attenti a quei due negli anni 70. Nominato cavaliere dell'impero britannico nel 2003 dalla regina Elisabetta II, Roger Moore morirà in Svizzera nel 2017, stroncato da una grave malattia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 9:18.
3: News.
4: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La Russia ha attaccato in serata la capitale ucraina Kiev, colpendo un palazzo di 9 piani e una centrale termoelettrica. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui social ha precisato che l'attacco russo ha preso di mira la centrale termoelettrica numero 4, uno dei principali impianti energetici di Kiev, e ha denunciato che per la 2ª volta consecutiva i partner non ci hanno avvertito e i missili sono stati individuati solo mentre si avvicinavano alla città. I militanti Houthi stanno tentando di produrre autonomamente missili balistici avanzati a medio raggio usando componenti forniti dalla Cina, un progresso tecnologico che accrescerebbe la minaccia del gruppo sostenuto dall'Iran, lo riporta il Wall Street Journal. Gli Houthi hanno fatto arrivare da un fornitore cinese una serie di componenti necessari per realizzare la versione di una delle armi più potenti dell'Iran, il missile a guida di precisione Kaibar Shekhan. I missili avrebbero gittata di 1900 km, rendendo Arabia Saudita e Israele potenziali bersagli. Tutto come pianificato è riuscito l'intervento al quale è stato sottoposto ieri Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli di Roma. Il servizio della redazione.
5: I medici hanno asportato il lobo inferiore del polmone destro. L'esame eseguito durante l'operazione ha confermato un adenocarcinoma polmonare, un tumore maligno. Secondo quanto comunicato dal Vaticano, l'intervento si è concluso positivamente senza complicazioni. L'operazione è durata circa 90 minuti all'interno di una permanenza in sala operatoria di circa 3 ore. Il pontefice si è risvegliato regolarmente ed è rientrato nella propria stanza dopo un periodo di osservazione. A guidare l'equipe è stato il professor Stefano Margaritora.
4: Si indaga per omicidio per la morte di Walter Avallone, il vigilante di 55 anni trovato senza vita nella sua automobile ad Agropoli in provincia di Salerno. Dai primi riscontri investigativi sembrerebbe chiaro che l'uomo sia stato ucciso. La profonda ferita al collo sarebbe stata causata infatti da un colpo d'arma da fuoco. Inizialmente si era pensato che la ferita potesse essere stata causata da un'arma da taglio ed era stata presa in considerazione l'ipotesi non del tutto abbandonata che si fosse trattato di un suicidio. Gli investigatori vagliano anche la possibilità che elementi utili possano arrivare dalle registrazioni di sistemi di videosorveglianza attivi nella zona. Lo sport e il calcio, 2 sconfitte nel martedì Champions League per le squadre italiane ed oggi ci sono Roma e Como. Il servizio di Federica Sorrentino.
6: Il Napoli cede 3-1 in casa del Villarreal dopo essere passato in vantaggio inizio partita con Rachmani. Gli spagnoli hanno ribaltato il punteggio nel primo tempo, sfruttando 3 minuti di vero e proprio blackout della squadra di Allegri, che subisce la 2ª sconfitta consecutiva nella fase campionato della Champions League. L'Inter stecca clamorosamente la prima uscita di Champions a San Siro, perdendo 4-3 e facendosi surclassare dal Club Rouge, che sfrutta gli spazi e punisce gli eroi della retroguardia nerazzurra. Non è bastato Lautaro in grande spolvero e autore di una doppietta, perché nelle file belghe a fare la differenza con una tripletta è stato il giovane attaccante italo-tedesco Nicolò Tresoldi. Dopo la serata a Mara, il mercoledì sera propone la sfida all'Olimpico tra Roma e Real Madrid, mentre il Como affronta la prima trasferta europea sul campo del Feyenoord.
4: L'Italia donne ha pareggiato 1-1 contro la Bielorussia nella semifinale di ritorno degli spareggi per qualificarsi ai mondiali femminili di calcio 2027. L'andata aveva vinto 2-0 in trasferta e si è quindi qualificata per la finale, dove affronterà la Finlandia. Nella partita di ritorno, giocata allo stadio Artemio Franchi di Firenze, per l'Italia ha segnato Barbara Bonansea dopo 9 minuti. Poi nel secondo tempo ha pareggiato la bielorussa Karina Olkovic. I mondiali si giocheranno la prossima estate in Brasile. A differenza della nazionale maschile, l'Italia femminile si è qualificata per le 2 precedenti edizioni. Non c'è altro, più tardi.
3: Meteo.
2: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto il regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: La rassegna stampa.
4: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia. Una buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la rassegna dedicata ai quotidiani regionali. Partiamo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto: bici e monopattini, un ferito su 3. Cambiano gli infortuni sulle strade della città, sempre più rischiosa la mobilità leggera. E poi l'occhiello: trasporti, calano i morti, la metà sono pedoni. Negli ultimi 10 anni gli incidenti hanno provocato in tutto 374 vittime. Questa l'apertura. C'è l'editoriale di Matteo Busnelli, La casa e il ruolo delle COP, l'intervento, e poi al centro della pagina la fotonotizia: papà uccise mamma, così abbiamo cresciuto le figlie, nostre nipoti. Aldo Musella, 96 anni da 60, accanto alla moglie Renata, dal 12 giugno 2016 si occupano delle nipoti Linda e Aurora, dopo che il papà fece esplodere la loro casa in via Brioschi, uccidendo la loro mamma. L'omicidio di via Broschi nel 2016. E di spalla poi Mirabelli con gli arresti: non si fa carriera, comandante dei vigili. Più in basso a Monza, la gente infedele, droga e telefonini in carcere. Andiamo anche sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura: il virgolettato, parcheggi e carcere, coi piani. L'intervista, la Milano di Matteo Perego, il sottosegretario proposto da Forza Italia come candidato sindaco del centrodestra. Niente primarie, decidono i leader, ma saremo uniti. Maiorino Calabresi, due facce della stessa medaglia. Al centro della pagina invece il record davanti a Roma e Brescia: c'è il sindaco di Milano. Milano è la capitale di nuove cittadinanze concesse agli stranieri. Andiamo a Brescia adesso. L'apertura: autonomia differenziata, il governo dà il via libera, un passo fondamentale. Il virgolettato: approvate le intese con Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte. Di spalla poi processo strage, Toffaloni no al carcere, ora ricorso al riesame. Al centro della pagina la fotonotizia: guardie armate e body cam a difesa degli ospedali bresciani, più alta la protezione contro le aggressioni. Ancora la loggia sfida Roma: dove sono i 50 soldati? Sicurezza, interviene la sindaca. L'eco di Bergamo: il nodulo era un tumore via un lobo dal polmone. Apre con una notizia di taglio nazionale. Intanto però il vescovo a Lourdes: apriamo il cuore a Dio. E poi di taglio centrale l'intervista al presidente di Confindustria Zanetti: opere, la pazienza è finita. Andiamo in Piemonte con l'edizione Torino e provincia della Stampa. L'apertura: in alto furti, vandalismi, e microcriminalità, la sicurezza costa cara ai negozi. L'indagine Ascom, spaccate, colpito un negozio su tre, il 96% chiede più protezione. L'occhiello, il 43% dei commercianti ha investito in allarmi e telecamere spendendo in media 2.536 euro. Il costo della sicurezza ed evidentemente non basta. E poi al centro della pagina l'omaggio delle giovanili, toro del futuro a Superga, la foto notizia molto suggestiva. Ci spostiamo anche in Liguria, il secolo XIX, Genova, e col piano sicurezza la polizia si insedia nei vicoli. Piantedosi annuncia un presidio fisso, case per gli agenti e squadre antispaccio. Salis, giorno storico. E poi l'ipotesi, l'articolo segue a pagina 3, ma la politica si divide sul CPR in regione di spalla, il Consiglio dei Ministri, Disco Verde, autonomia, anche la Liguria sigla l'intesa. Restiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, ex Ilva, segnali di speranza, ma la mobilitazione continua, il titolo di apertura. Il sommario, gli operai incontrano Piantedosi, atteso un documento di garanzia per il lavoro. Nel frattempo, questa mattina alle 7, assemblea, previste nuove manifestazioni. E poi al centro della pagina, di spalla, depositi al porto petroli e centrale Enel riaperta, energia da gas e idrogeno. Il Gazzettino, siamo nel nord-est, edizione Venezia Mestre, oltre all'apertura che riguarda la notizia dell'intervento al Papa, ci sono le notizie che arrivano dal territorio. Veneto 1, autonomia, firmate le intese, ma è polemiche, poi manovra senza addizionare tagli del 10% a tutti i settori. Parliamo sempre del Veneto. Al centro della pagina, l'auto sotto controllo, i telefoni intercettati, così è stato preso il boss Eraclea, alla fuga di Donadio seguita dalla polizia fino al carcere di Vicenza. Al centro della pagina, nord-est, boom affitti brevi ma scontro sulla stretta dell'Unione Europea. Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, la piaga dei disturbi alimentari tra gli adolescenti e un contagio. Questo il titolo di apertura, molto interessante. Dopo il Covid, i ragazzi che si sono rivolti agli ambulatori sono cresciuti di oltre il 400%, molti anche in i casi d'ansia e depressione. Lucchi, Ausl, erosione del tessuto sociale. L'esperta, cari genitori, fate attenzione ai primi sintomi. Di spalla poi l'ultimo viaggio di Paolo Gotti, che fotografò mezzo mondo. Al centro della pagina, hotel disabitati in Riviera, via al bando per il restyling. Andiamo in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, l'apertura da Prato, omicidio a Chinatown, l'assassino si costituisce, mi ha filmato col telefono mentre mi drogavo, gli ho sparato. E poi l'incubo delle spaccate, anche qui una notizia simile a quanto abbiamo visto in altre regioni, allarme sicurezza, Confcommercio, colpita un'impresa su tre, parchi e rifugi climatici, ma l'ombra scarseggia, Pistoia, siamo andati a verificare le mappe del comune. E poi tagli a straordinari interventi, la parola d'ordine, risparmiare sanità, la regione chiede ai DG un controllo più serrato. Siamo in Lazio, l'edizione Roma del Corriere della Sera, al centro della pagina, festa del cinema, tutti in fila per le stelle, grande entusiasmo all'auditorium per il primo di 13 giorni di proiezioni, 150 film e 55 paesi rappresentati, la 21esima edizione, bagno di folla e tanti attori sul red carpet ad aprire la manifestazione, il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese ha acclamato il cast. In alto poi la città si stringe attorno a Papa Leone, folla al Gemelli e preghiera nelle chiese. Ancora Roma, cronache di Roma del Messaggero, anche qui l'apertura, il virgolettato, Leone uno di noi, preghiamo per lui, l'abbraccio dei romani al pontefice operato al Gemelli per la rimozione di un tumore al polmone. Al centro della pagina, minori, la psicologa dell'arma, così parlo con le vittime dei bulli, il maresciallo capo Eugenia Rizza, interessante anche questo articolo. Chiudiamo anche con uno sguardo al Mattino, siamo in Campania, governo, miliardo ai campi flegrei, l'articolo al centro della pagina, i fondi spalmati su un decennio, pasticcio manovra, slitta la discussione, ultimo via libera all'autonomia. E poi donna incinta e bimbo morti in ospedale, indagati 10 medici, avvisi di garanzia per i sanitari del presidio di Castellammare di Stabia e due in servizio a Napoli. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: Economy News.
7: Buon mercoledì 14 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un rapporto pubblicato dall'unità di ricerca sull'energia del portale specializzato Attaca è emerso che nei primi 9 mesi del 2026 l'Italia ha acquistato in media 494.000 barili di greggio al giorno dalla Libia, corrispondenti al 41% del totale delle esportazioni petrolifere marittime del paese nordafricano. Roma si conferma dunque nettamente come il principale acquirente del petrolio libico, davanti a Spagna, Grecia e Francia. Il dato conferma il ruolo fondamentale giocato dalla Libia per quanto concerne la sicurezza energetica italiana in una fase in cui la guerra in Medio Oriente e le difficoltà di transito attraverso lo stretto di Hormuz stanno modificando le rotte internazionali del greggio. Tra l'altro, secondo i dati forniti dall'UNEM, l'Unione Energie per la Mobilità, nel 2025 la Libia è stata il primo fornitore di petrolio dell'Italia, rappresentando circa il 24% delle importazioni nazionali davanti ad Azerbaigian e Kazakistan. A rendere particolarmente appetibile il petrolio libico non è soltanto la vicinanza geografica, che consente ovviamente tempi di trasporto relativamente brevi verso le raffinerie italiane, ma anche la qualità del greggio. Gran parte della produzione libica è infatti costituita da petrolio leggero e cosiddetto dolce, cioè a un basso contenuto di zolfo. E diversamente dai greggi pesanti e più ricchi di impurità, il petrolio dolce richiede solitamente trattamenti meno complessi e costosi per essere trasformato in carburanti, permettendo così di ottenere elevate quantità di prodotti pregiati come benzina, gasolio e carburante per aerei. In occasione dell'audizione parlamentare sul documento programmatico di finanza pubblica, il capo del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, Andrea Brandolini, ha sottolineato come in un contesto internazionale segnato da grande instabilità, l'economia italiana, così come quella europea, abbia mostrato una tenuta superiore alle attese. Il PIL è infatti aumentato nella prima parte del 2026 e dovrebbe continuare a espandersi nella seconda parte dell'anno e nei prossimi anni, sebbene a ritmi contenuti dagli effetti del rincaro dell'energia e dall'aumento dei costi di finanziamento. Brandolini ha poi comunque precisato che l'evoluzione della crisi in Medio Oriente, le estese tensioni geopolitiche e l'andamento dei mercati finanziari, anche in relazione agli sviluppi connessi con l'intelligenza artificiale, rappresentano rilevanti fonti di rischio per l'economia mondiale e di riflesso per quella italiana. In occasione della presentazione dell'evento Italian Cruise Day, l'appuntamento di settore in programma a Livorno venerdì 23 ottobre, è stato pubblicato il rapporto sulla croceristica italiana, elaborato da Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza sui temi della macroindustria turistica nazionale. L'indagine ha rivelato che l'estate 2026 è stata più che positiva per il comparto, evidenziando come i dati del trimestre giugno-agosto abbiano confermato chiaramente il peso della stagione di punta sull'andamento della croceristica italiana. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: GR News.
8: Ehi,
9: hai visto questi prezzi?
8: Mai!
9: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
11: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
12: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
13: Sono le 9:36.
3: News.
8: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin in Ucraina. Sale il bilancio delle vittime dei raid russi della notte scorsa, 6 persone uccise, 3 per un attacco balistico su Kiev, altrettante nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Il Ministero della Difesa di Mosca ha confermato di aver colpito con missili e droni impianti industriali e 6 centrali termoelettriche tra le regioni di Kiev e Kharkiv e di aver intercettato e abbattuto 902 droni ucraini, quasi 500 puntavano Mosca agli altri in 19 regioni russe, Crimea e Mar d'Azov. A Kiev 600.000 persone lasciate senza elettricità, danneggiati 26 impianti del sistema energetico e 4 del settore petrolifero e del gas. Protesta il presidente ucraino Zelensky, che parla di palese spregio di Mosca nei confronti della tregua sugli impianti chiesta da Trump. Kiev denuncia intanto che le ultime operazioni militari ucraine sono state compromesse dal malfunzionamento dei servizi della Starlink di Elon Musk. È trascorsa tranquilla la prima notte del Papa al Policlinico Gemelli di Roma all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana, dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone, operazione durata 1 ora e mezza senza complicanze e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano, tessuto canceroso completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Stamani alle 10 nella chiesa di Nostra Signora di Coromoto, nel quartiere romano di Monteverde, i funerali di Giorgio Bracardi, pentosi lunedì scorso a 93 anni. Artista tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola, lo ricorda Renzo Arbore, con cui ha condiviso diversi successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Infine un cenno al basket, si acuisce la crisi in Eurolega dell'Olimpia Milano. Al Forum il Real Madrid si impone 98-89 infliggendo le scarpette rosse la quarta sconfitta in 5 gare e domani arriva a Dubai, mentre stasera alle 20.45 la Virtus Bologna fa tappa sul parquet del Paris. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
13: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
14: I leader repubblicani americani lanciano l'allarme. Nelle ultime settimane, prima delle elezioni di metà mandato, bisogna fare di più per informare e mobilitare gli evangelici bianchi, un blocco elettorale cruciale della coalizione intorno a Trump. I repubblicani temono, infatti, che se questi elettori resteranno a casa, potrebbero consegnare la vittoria ai democratici in importanti competizioni elettorali, dove è in gioco il controllo del Congresso. Non ci sono prove che i repubblicani a livello nazionale stiano facendo molto attraverso i loro comitati elettorali per individuare il voto evangelico. Al contrario, la mobilitazione dal basso è affidata in gran parte alle singole chiese e ai gruppi come la Faith and Freedom Coalition, che vorrebbero intercettare gli elettori evangelici interessati alle presidenziali, ma quasi mai alle elezioni di medio termine. Gli evangelici risultano fondamentali nelle sfide del Sud, dal Texas alla Georgia, al Kansas e perfino in stati come la Carolina del Sud. Nel 2016, 2020 e 2024 circa 8 evangelici bianchi su 10 hanno votato per Trump a livello nazionale. Pur rappresentando solo il 13% della popolazione del paese, si sono tutti espressi in numero così elevato da costituire spesso circa il 20% dell'elettorato di ogni singola elezione. I democratici stanno invece intensificando i propri sforzi per conquistare gli elettori cristiani bianchi, sostenendo che il loro partito e le loro priorità sono in linea con i valori di ispirazione religiosa e reclutando candidati, tra cui pastori, per i quali la religione rappresenta una parte fondamentale dell'identità. Lo scontro del midterm entra dunque nel vivo della competizione e la partita resta aperta, soprattutto al Senato, dove i margini tra i due schieramenti sono molto stretti e certe battaglie si potrebbero vincere per una manciata di voti.
13: Meteo.
2: Correnti orientali interessano l'Italia, ma la presenza dell'alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili e soleggiate. Nella prima parte di giornata il sole sarà infatti protagonista da nord a sud, con solamente qualche nube irregolare, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, salvo la possibilità di qualche debole precipitazione lungo le Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: La rassegna stampa.
4: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Uno sguardo adesso anche ai principali quotidiani sportivi, in edicola in questo mercoledì 14 ottobre. Buona giornata ancora da Paolo Sergio, quotidiani sportivi che naturalmente si concentrano oggi sulle sconfitte delle due italiane in campo ieri, ovvero l'Inter e il Napoli, ma anche in qualche modo sulle squadre che poi giocheranno oggi, che sono il Roma e il Como. Allora iniziamo dalla Gazzetta dello Sport, l'apertura al centro della pagina: Inter a zero, Champions amara per le italiane, cadono Chivu e Allegri, tre soldi lancia il Bruges, lezione nerazzurri, Martinez altro errore, Ottavi Diretti in salita. L'analisi: l'Europa per ora è un'altra storia. E poi dall'altro lato, di spalla, in Spagna finisce 3-1, Rachmani gol, poi crolla pure il Napoli, sbaglia Poli, il Villarreal la ribalta. In alto, subito sotto la testata, poi le partite di oggi: Roma, Cemu, Gasp pronto al colpo Real, l'Olimpico sfida da brividi le chiavi Malen e Dybala, Capello niente paura, e poi il Como ci crede, battere il Feyenoord, Fabregas al test, verità, Paz e Baturina in Olanda per vincere ancora alle 18:45 la sfida appunto della squadra lombarda. Andiamo anche sul Corriere dello Sport, opera da tre soldi, il titolo al centro della pagina si riferisce all'Inter, Lautaro doppietta, Bonni e 30 tiri non bastano, 3-4 l'uscita a vuoto, Di Martinez apre la strada ai belgi, Sommer respinge l'assalto di Vermaet, il gol decisivo, Chivu alla seconda sconfitta in Europa come il Titanic, l'articolo, l'editoriale di Alberto Polverosi. E poi buio a San Siro, Inter battuta dall'italiano del Bruges che ne fa tre in alto, poi Napoli così no, Champions, Allegri ribaltato dal Villarreal 3-1, Rachmani firma il vantaggio, Højlund colpisce una traversa, poi l'incredibile regalo di Politano per il pari di Mika Udaze e i gol di Mourinho e Oluwaze, il Max resta a 0 punti, Matteo mi dispiace, chiedo scusa a compagni e tifosi. Regali inaccettabili, l'editoriale di Pasquale Salvione, di spalla poi all'Olimpico, la notte dei re, Osè prima poi solo la Roma alle 21 al ritorno emozionante di Mourinho, ma adesso il sovrano e Gasp, Malen in attacco, Real guida Mappé e di taglio più basso il Como a Rotterdam, Cesc cerca un'altra impresa alle 18:45, Fabregas con il Feyenoord vuole la seconda vittoria di fila. Andiamo su Tutto Sport, anche Tutto Sport si dedica alla notizia della sconfitta delle italiane in Champions League, tre soldi, tre gol, incubo Inter, Bruges padrone a San Siro 3-4, crolla pure il Napoli col Villarreal 1-3, l'italo-tedesco tifoso del Milan che Mancini vorrebbe in nazionale imperversa, complici gli sconcertanti errori della difesa nerazzurra, non bastano la doppietta di Lautaro e la prodezza di Bonny, Chivu 7 KO nelle ultime 8 in Champions, resta 0 punti come Allegri ribaltato in Spagna, e poi di taglio più basso, anzi in alto, subito sotto la testata, Tutto Sport, parliamo Juve, Balagun o Sorloth, si delineano le scelte per il centravanti di riparazione a gennaio, tornano caldi l'americano del Monaco, il norvegese dell'Atletico, la strigliata di Spalletti alla squadra dopo Cagliari, dovete dare di più. Domani l'Europa League, intervista a Giraldez, tecnico del Delta. Ecco come vinceremo, di spalla poi la sfida di Gasperini, Roma e Real
15: si infiammano con Mourinho e ancora Kulenovic e i cambi svolta toro per Abate che media il croato, il punto esclamativo. Ci spostiamo anche su questo, il quotidiano sportivo al centro della pagina: Inter opera da 3 soldi, Champions, il Bruges passa 4-3, tripletta dell'Italo tedesco. E poi alle 21 ritorno Real per Mourinho a Roma, la sfida contro Gasp finisce 3-1, Allegri triste, Napoli travolto nella tana del Villarreal. L'altra notizia per quanto riguarda le partite di ieri di taglio basso, le manovre del diavolo, Milan Pavlovic, ecco il rinnovo per altri 3 anni, a gennaio si avvicina Gonzalo Ignacio. Il Como atteso dal Feyenoord, Fabregas punta sul talento di Paz per l'Eurosogno, l'allenatore Nico giudicato per assist e gol, per noi è determinante, può ancora crescere di spalla. Altre notizie, il calcio femminile, l'Italia arriva in finale, manca un pass per i mondiali. E poi accordo decennale, la Formula 1 torna in Africa, novità 2030 con i motori V8. Ci sporta anche sulla parte finale del Gazzettino oggi e si dedica anche alle sfide di ieri in Champions. Gazzettino Sport, il Bruges spegne le luci a San Siro, non basta la doppietta di Lautaro, l'Inter arriva al pari sull'1-1, ma i belgi trascinati da 3 soldi dilagano e resistono, questo è il titolo principale con tanto di foto di uno dei gol. E poi Napoli in vantaggio con Rachmani e poi il crollo, il Villarreal vince 3-1. L'altro titolo, rapina a mano armata nella casa di Gulaksi, il portiere non gioca perché è troppo scosso, è diciamo una notizia che è appunto pubblicata sul Gazzettino. Andiamo sul Romanista, l'apertura, il titolo principale, notte di sogni, Roma-Real Madrid alle 21, serata di gala per la seconda gara di Champions League, arrivano i Blancos di Mourinho, l'Olimpico bolle di passione, da settimane la squadra di Gasper riparte dalle belle ultime prestazioni, si torna a rivedere le stelle in casa dopo oltre 7 anni, forza magica Roma, il titolo apertura, l'articolo di apertura appunto sul quotidiano giallorosso. E poi lì Real, mu nemici mai, le ultime use, voglio vincere come i romanisti, la conferenza contro il Real Madrid per capire chi siamo, c'è Gasperini, parla Gasperini, affrontiamo una delle migliori in Europa che invidio a Mu, la capacità di far spendere i club, così le parole appunto dell'allenatore giallorosso. Chiudiamo anche con il Messaggero, che naturalmente l'edizione, la pagina sportiva si concentra sulla Roma, notte stasera alle 21 Roma Real, l'Olimpico, la Champions, c'è il grande ex, la sfida Gasperini, non ci snaturiamo, vogliamo giocare, queste le sue parole. C'è Solé, Belardi, Insidia, Andica e ballottaggio tra Molina e Rensch, così i quotidiani sportivi. Con questo per il momento è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: L'almanacco del giorno.
0: Oggi mercoledì 14 ottobre, San Callisto Papa, il sole sorge a Roma alle 7:18 e tramonta alle 18:30. A Milano sorge invece alle 7:36 e tramonta alle 18:41. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1894 viene brevettato dal pasticcere Domenico Melegatti il Pandoro di Verona, uno dei dolci più tipici del Natale italiano. Le sue origini risalgono forse alla corte viennese degli Asburgo oppure al Pan de Oro che si consumava a Venezia. Nel 1947, nella base aerea di Edwards, in California, un bombardiere dell'aeronautica militare statunitense, raggiunta l'altitudine di 12.000 metri, supera per la prima volta il muro del suono. Nel 1962 scoppia la crisi dei missili di Cuba, quando un aereo spia americano fornisce le prove fotografiche che i sovietici stanno installando delle basi missilistiche a Cuba, posizionate in direzione degli USA. Per 2 settimane il mondo resta col fiato sospeso, nel timore di trovarsi alla vigilia di una guerra nucleare. A fronteggiarsi sono le 2 superpotenze del momento, Stati Uniti d'America e Unione Sovietica, appoggiate dai rispettivi blocchi di influenza. Le pressioni della diplomazia internazionale e l'intervento di Papa Giovanni XXIII favoriranno la distensione e il raggiungimento di un accordo tra le parti, basato su reciproche concessioni. Nasce a Londra in questo giorno del 1927 l'attore Roger Moore, che con 7 film all'attivo è il protagonista più presente nella serie di film dedicati all'agente segreto James Bond, che infatti Moore impersonerà dal 1973 al 1987. Lo ricordiamo anche come brillante interprete delle serie televisive Il Santo dal 1962 al 1969 e Attenti a quei due negli anni 70. Nominato cavaliere dell'impero britannico nel 2003 dalla regina Elisabetta II, Roger Moore morirà in Svizzera nel 2017, stroncato da una grave malattia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
2: Sono le 9 e 51 minuti.
16: News.
17: Buongiorno dalla redazione.
18: Conflitto Mosca-Kiev. Il bilancio delle vittime degli attacchi russi in Ucraina è salito ad almeno 6 persone nella notte, secondo quanto riferito dalle autorità, mentre Mosca ha continuato gli attacchi in diverse regioni. 3 persone sono state uccise nella capitale, Kiev, 2 nella regione centrale di Dnipropetrovsk e 1 nella regione sudorientale di Zaporizhzhia, secondo i dati forniti dai funzionari regionali. Un atto di palese spregio nei confronti degli Stati Uniti, ha detto il presidente ucraino Zelensky, che ha reso noto che i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche hanno lasciato 600.000 persone senza elettricità.
17: Mano tesa di Giorgia Meloni a Donald Trump dopo le passate tensioni tra la stessa premier e il presidente americano. L'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, ha detto la premier in un videomessaggio per il lancio della stampa USA, nuova iniziativa editoriale del quotidiano torinese. Il legame transatlantico, aggiunto, è il pilastro della nostra sicurezza e prosperità. Rafforzarlo significa garantire che Europa e America possano affrontare insieme le sfide comuni con unità e un chiaro senso di responsabilità.
18: Sotto i ferri per 90 minuti, Papa Leone XIV è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno. Tecnicamente è un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che si prevede una settimana di ricovero post-operatorio.
17: Gli investigatori della Digos di Siracusa stanno eseguendo 7 misure cautelari emesse dal GIP nell'ambito di un'operazione anticorruzione. L'inchiesta, denominata Nexus, è stata coordinata dall'ufficio palermitano della Procura Europea. Al centro un'associazione a delinquere di cui farebbero parte politici e imprenditori che avrebbero gestito una serie di appalti comunali e un articolato sistema corruttivo.
18: Molte più leggere, ma con tolleranza zero contro i comportamenti pericolosi, e questa è la linea che accompagna la revisione del codice della strada voluta da Matteo Salvini, approvata ieri dal Consiglio dei Ministri dopo il confronto con oltre 100 operatori e associazioni di settore. Le sanzioni devono avere una funzione deterrente e non vessatoria, fa sapere il MIT in una nota. Critiche del Codacons: non è sufficiente, servono più controlli.
17: Il calcio: Inter e Napoli capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges battono i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri d'Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Bisogna avere più equilibrio difensivo e fare gol davanti, è l'analisi di mister Allegri a fine match. Una squadra forte non si sfalda come abbiamo fatto noi nella ripresa. Il tecnico azzurro rimane però ottimista, abbiamo ancora tutte le possibilità di passare il turno, ha detto. Più amareggiato Chivu, siamo consapevoli che qualcosa non va, le parole dell'allenatore nerazzurro. Oggi il Como a Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma all'Olimpico con Real Madrid.
18: È tutto, a più tardi.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
14: I leader repubblicani americani lanciano l'allarme. Nelle ultime settimane, prima delle elezioni di metà mandato, bisogna fare di più per informare e mobilitare gli evangelici bianchi, un blocco elettorale cruciale della coalizione intorno a Trump. I repubblicani temono, infatti, che se questi elettori resteranno a casa, potrebbero consegnare la vittoria ai democratici in importanti competizioni elettorali, dove è in gioco il controllo del Congresso. Non ci sono prove che i repubblicani a livello nazionale stiano facendo molto attraverso i loro comitati elettorali per individuare il voto evangelico. Al contrario, la mobilitazione dal basso è affidata in gran parte alle singole chiese e ai gruppi come la Faith and Freedom Coalition, che vorrebbero intercettare gli elettori evangelici interessati alle presidenziali, ma quasi mai alle elezioni di medio termine. Gli evangelici risultano fondamentali nelle sfide del Sud, dal Texas alla Georgia, al Kansas e perfino in stati come la Carolina del Sud. Nel 2016, 2020 e 2024 circa 8 evangelici bianchi su 10 hanno votato per Trump a livello nazionale. Pur rappresentando solo il 13% della popolazione del paese, si sono tutti espressi in numero così elevato da costituire spesso circa il 20% dell'elettorato di ogni singola elezione. I democratici stanno invece intensificando i propri sforzi per conquistare gli elettori cristiani bianchi, sostenendo che il loro partito e le loro priorità sono in linea con i valori di ispirazione religiosa e reclutando candidati, tra cui pastori, per i quali la religione rappresenta una parte fondamentale dell'identità. Lo scontro del midterm entra dunque nel vivo della competizione e la partita resta aperta, soprattutto al Senato, dove i margini tra i due schieramenti sono molto stretti e certe battaglie si potrebbero vincere per una manciata di voti.
3: Meteo.
2: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto il regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: La rassegna stampa.
15: Mercoledì 14 ottobre, ancora buongiorno da Paolo Sergio, dalla redazione di GR News. È arrivato il momento anche di dare uno sguardo ai temi riportati dai principali quotidiani internazionali. Molti quotidiani internazionali, anche molti quotidiani internazionali, si concentrano questa mattina sul esito dell'intervento di Papa Leone. Allora partiamo subito dal Guardian, che è in primo piano proprio questa notizia. Papa Leone XIV. A Papa Leone è stato diagnosticato un tumore ai polmoni a seguito dell'asportazione di una massa durante un intervento chirurgico. Il Vaticano afferma che il pontefice si è sottoposto all'asportazione del lobo inferiore del polmone destro in un intervento chirurgico riuscito nei tempi previsti e come programmato a Roma. E poi si passa in India, sempre sul Guardian. Come si spiega la cancellazione di 130 milioni di nomi? Perché gli elettori indiani sono scesi in piazza? La rabbia per le modifiche alle liste elettorali è esplosa, scatenando una crisi per il governo nazionalista indù di Narendra Modi. E poi si parla dell'Ucraina. Gli alleati non hanno avvertito Kiev degli attacchi missilistici balistici russi, afferma Zelensky. Dall'altro lato, la Russia arresta un giornalista giapponese con l'accusa di spionaggio. Ancora, intelligenza artificiale nel tuo forno. Anthropic avverte che i modelli sono a pochi mesi dall'autoreplicazione sui dispositivi intelligenti. Si va pure in Iran. Una donna iraniana è stata condannata a morte per blasfemia in un post sui social media. E andiamo invece, restiamo sui quotidiani britannici. Il Times, anche il Times apre con il Papa. Il Papa dovrà sottoporsi ad ulteriori esami per verificare se il tumore ai polmoni si è diffuso. Era stato ricoverato in ospedale a Roma per un intervento chirurgico volto alla rimozione di una massa. E poi altri approfondimenti sempre per quanto riguarda la malattia del Papa e lo stesso Papa. Europa e poi un'analisi, riuscirà lei a destreggiarsi tra le difficoltà del bilancio? Il cancelliere vuole aiutare le piccole imprese a conduzione familiare e i venditori ambulanti di furgoni bianchi, ma dovrà fare attenzione, evitare che i titoli dei giornali si concentrino solo su aumenti delle tasse. Andiamo sui quotidiani tedeschi, il Der Spiegel, che comunque si concentra sulla guerra in Ucraina. Zelensky si rammarica della mancanza di preavviso riguardo ai missili russi, le guerre di Putin e le loro conseguenze. Per la seconda notte consecutiva il presidente ucraino ha denunciato pesanti attacchi contro il suo paese. A suo dire, un condominio, una centrale elettrica a Kiev sarebbero stati colpiti. Ancora una volta non c'è stato alcun preavviso da parte degli alleati, e poi nei piani alti temono il grande banchetto di Putin. Anche qui, anche il Der Spiegel, anche in Germania c'è attenzione per le condizioni di salute di Papa Leone. Ha un cancro ai polmoni, durante un intervento chirurgico gli è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, scrive appunto il Der Spiegel. Secondo i medici, Papa Leone XIV è affetto da cancro, si dice che abbia superato bene l'operazione, è durata circa 90 minuti. Restiamo in Germania, il Tagesspiegel, che invece apre con altro: i colloqui esplorativi con il partito della sinistra di Berlino sono momentaneamente sospesi poco prima del prossimo incontro. I Verdi e l'SPD inviano solo 3 frasi per giorni. Il partito della sinistra, i Verdi e l'SPD a Berlino hanno tenuto discreti colloqui esplorativi. Ora una questione di personale portando a una possibile scissione. Come è potuto succedere, si chiede il quotidiano tedesco, la ricostruzione di una lunga giornata. Ci spostiamo adesso anche sui quotidiani francesi, Le Figaro, l'intervento chirurgico di Papa Leone XIV rivela un tumore al polmone, questo è il titolo di apertura, ma si parla anche di questioni interne, mobilitazione del 17 ottobre, stagione dei gilet gialli 2, una vera rivoluzione o solo una moda di TikTok, cosa aspettarsi? C'è l'analisi appunto del quotidiano francese Le Figaro. Da Le Figaro andiamo anche su Le Monde, altro quotidiano francese, l'apertura riguarda invece le elezioni presidenziali 2027 per Jean-Luc Mélenchon. Il sostegno al movimento studentesco delle scuole superiori conferma la scommessa di LFI sui giovani. Questo è il titolo di apertura, essendo diventato l'incarnazione politica della mobilitazione. Il candidato di La France Insoumise spera di trarre profitto dal suo lungo lavoro con le giovani generazioni nella battaglia per l'Eliseo, ma la traduzione elettorale di questo posizionamento non è scontata, avverte appunto Le Monde. Andiamo in Spagna, il País, l'anomalia della sentenza della Corte Suprema che consente di votare solo a coloro che hanno acquisito la cittadinanza spagnola in base alla legge sui nipoti e che risiedono in Spagna. Questa è l'apertura. E poi il re asseuta la sovranità e l'integrità territoriale non sono negoziabili. Gli insegnanti di Madrid annunciano uno sciopero a oltranza e a tempo indeterminato, le scuole chiuderanno completamente, l'altro titolo in evidenza su El País. E poi invece Ukrainska Pravda, la notizia che è stata richiamata anche da altri quotidiani prima: 3 persone sono morte in un attacco missilistico russo notturno a Kiev, l'interruzione di corrente a Kiev a causa dell'attacco missilistico balistico avvenuto nella mattinata, e poi la Russia attacca le infrastrutture energetiche di Kiev, un morto, alcuni trasporti sospesi, così il quotidiano ucraino. Andiamo invece sul Financial Times, l'apertura: Francia, la cancelliera francese Marine Le Pen si prepara alla battaglia con l'Unione Europea. E poi altra notizia in evidenza: riunione militare, gli Houthi svelano i limiti del vasto arsenale dell'Arabia Saudita. Andiamo sul Washington Post, l'apertura: l'indagine statunitense su Omar si concentra sulla data di nascita e sui documenti di cittadinanza, affermano alcune fonti. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna si è rifiutato di procedere con un'indagine anni fa sulla base di accuse simili, ha affermato una persona parlando a condizione di anonimato per discutere informazioni non ancora rese pubbliche. E poi la Casa Bianca si affanna a rispondere alle domande sul passato del nuovo addetto stampa. Il presidente ha affermato che Katie Zaccaria è un avvocato, ma le sue qualifiche professionali non sono chiare. Anche sul Washington Post l'articolo sul Papa: il Vaticano ha fatto sapere che l'intervento chirurgico di Papa Leone ha rimosso un nodulo polmonare canceroso. caso andiamo adesso sul Washington, sul Wall Street Journal, che ha una notizia in apertura esclusiva: gli Houthi stanno costruendo un missile avanzato con componenti cinesi. Un rapporto degli esperti di armi di Conflict Armament Research mostra come il gruppo militare yemenita stia sviluppando armi a medio raggio indipendentemente dall'Iran. Ci spostiamo anche sul New York Times, l'apertura: tesoro per favore, la rapida ascesa e l'improvvisa caduta di Kimberly Guilfoyle, un tempo figura di spicco dell'entourage di Trump. La signora Guilfoyle, ambasciatrice in Grecia, è stata allontanata dal presidente dopo la diffusione di un articolo in cui si affermava che aveva implorato un donatore di saldare un suo debito. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: GR News.
9: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
19: Io amo lo spazio.
20: Anche noi, è la nostra casa.
21: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
22: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
23: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
24: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
25: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
26: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
27: Sono le 10 e 7 minuti.
3: News.
17: Buongiorno dalla redazione.
18: Prima notte al Gemelli di Roma dopo l'operazione per Papa Leone XIV. Il pontefice, fa sapere la sala stampa del Vaticano, ha passato una notte tranquilla. Ulteriori informazioni sullo stato di salute di Prevost saranno diffuse in giornata. L'intervento chirurgico effettuato nella giornata di ieri si è concluso positivamente con l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro.
17: La politica, comunicazione al Senato di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia, sulla competitività delle imprese, il costo dell'energia, e nessuno può rispondere efficacemente da solo, per questo serve una risposta coordinata e rapida, dice la Presidente del Consiglio, sottolineando che le regole non possono aggravare la crisi.
18: Gli esteri, notte di tensione tra Russia ed Ucraina con attacchi da entrambe le parti. Il bilancio delle vittime dei raid russi è salito ad almeno 6 persone, secondo quanto riferito dalle autorità. Un atto di palese spregio nei confronti degli Stati Uniti, ha detto il presidente ucraino Zelensky, che ha reso noto che i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche hanno lasciato 600.000 persone senza elettricità. Circa 180 invece i droni ucraini diretti verso Mosca, temporaneamente chiusi gli aeroporti.
17: Medio Oriente, sale la tensione fra l'Arabia Saudita e gli Houthi, che hanno lanciato nuovi attacchi nella capitale saudita Riyadh, che negli ultimi giorni è stata regolarmente bersaglio di attacchi da parte dei ribelli yemeniti. Il presidente Trump torna intanto a minacciare l'Iran durante un comizio elettorale in Alaska, affermando: lo colpiremo duramente, ne abbiamo abbastanza.
18: La polizia turca ha compiuto un raid nella sede di Halk TV, uno dei principali canali televisivi dell'opposizione in Istanbul. A darne notizia è stata questa mattina la stessa emittente. L'operazione sarebbe legata ad un'inchiesta per presunti reati di corruzione, turbativa d'asta e riciclaggio di denaro, che coinvolge il proprietario del canale. 11 persone sono state poste in custodia. Le trasmissioni in diretta sono state interrotte per l'emittente è stato nominato nominato un amministratore giudiziario.
17: In chiusura uno sguardo ai mercati, avvio in positivo per le borse europee e quei listini che attendono il dato sull'inflazione USA. Parigi sale dello 0,32%, Francoforte guadagna lo 0,25%, Londra è piatta a meno 0,03%. Avvio e rialzo per la borsa di Milano, il FTSE MIB segna un più 0,29%.
18: È tutto, a più tardi.
5: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
14: I leader repubblicani americani lanciano l'allarme. Nelle ultime settimane, prima delle elezioni di metà mandato, bisogna fare di più per informare e mobilitare gli evangelici bianchi, un blocco elettorale cruciale della coalizione intorno a Trump. I repubblicani temono, infatti, che se questi elettori resteranno a casa, potrebbero consegnare la vittoria ai democratici in importanti competizioni elettorali, dove è in gioco il controllo del Congresso. Non ci sono prove che i repubblicani a livello nazionale stiano facendo molto attraverso i loro comitati elettorali per individuare il voto evangelico. Al contrario, la mobilitazione dal basso è affidata in gran parte alle singole chiese e ai gruppi come la Faith and Freedom Coalition, che vorrebbero intercettare gli elettori evangelici interessati alle presidenziali, ma quasi mai alle elezioni di medio termine. Gli evangelici risultano fondamentali nelle sfide del Sud, dal Texas alla Georgia, al Kansas e perfino in stati come la Carolina del Sud. Nel 2016, 2020 e 2024 circa 8 evangelici bianchi su 10 hanno votato per Trump a livello nazionale. Pur rappresentando solo il 13% della popolazione del paese, si sono tutti espressi in numero così elevato da costituire spesso circa il 20% dell'elettorato di ogni singola elezione. I democratici stanno invece intensificando i propri sforzi per conquistare gli elettori cristiani bianchi, sostenendo che il loro partito e le loro priorità sono in linea con i valori di ispirazione religiosa e reclutando candidati, tra cui pastori, per i quali la religione rappresenta una parte fondamentale dell'identità. Lo scontro del midterm entra dunque nel vivo della competizione e la partita resta aperta, soprattutto al Senato, dove i margini tra i due schieramenti sono molto stretti e certe battaglie si potrebbero vincere per una manciata di voti.
5: Meteo.
2: Correnti orientali interessano l'Italia, ma la presenza dell'alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili e soleggiate. Nella prima parte di giornata il sole sarà infatti protagonista da nord a sud, con solamente

0: nostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: La rassegna stampa.
2: Mercoledì 14 ottobre, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi i principali quotidiani nazionali si concentrano soprattutto sulla salute di Papa Leone, che ieri è stato sottoposto a intervento chirurgico per la rimozione di un nodulo al polmone, ma ci sono anche tante notizie che riguardano la politica, riguardano l'economia, riguardano anche la legge di bilancio, ma anche le questioni interne al centro-sinistra. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera, l'apertura principale in alto: Leone rimosso un tumore, i medici e un adenocarcinoma, la Santa Sede ha asportato completamente l'occhiello, operazione di un'ora e mezza, lobo inferiore del polmone destro, poi ha chiesto la cena in stanza. C'è poi di spalla il passo indietro, scrivere libri disertando dall'intelligenza artificiale, l'articolo di Paolo Giordano. Al centro della pagina lo sfratto grottesco dalla torre di Pasolini, la storia, la querella tra l'ente agrario e l'attore Gallinari. Di spalla invece l'editoriale di Goffredo Buccini, un voto oltre il governo, elezioni in Israele. Al centro della pagina i raid russi, missili a Kiev, l'allarme non suona, e ancora l'intervista Navi Pilla nel mio Nobel in difesa delle vittime. Per quanto riguarda le notizie dall'interno, Giorgetti vede nuvoloni, manovra slitta l'esame, il ministro parla nell'aula vuota. Allora ascoltiamo le parole del ministro dell'economia Giorgetti.
3: Quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto forse conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione, e quello che abbiamo fatto, che stiamo cercando di fare, arrivando da 4 anni di consolidamento, chiamiamolo così, reputazionale sui mercati internazionali, questa rotta riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo, in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
2: Ancora sul Corriere della Sera, sia al nuovo codice della strada e poi siglate l'intesa, ora il Parlamento, avanti con l'autonomia, l'accordo con 4 regioni e di taglio più basso nel giallo di Resinovic, spunta un DNA ignoto, Trieste, tracce di un uomo sui vestiti. Andiamo su Repubblica, l'apertura in alto riguarda il Papa operato e tumore polmonare maligno, la salute è specchio della Chiesa, 3 ore in sala chirurgica, asportato il lobo inferiore destro, intervento riuscito. Al centro della pagina l'altra apertura, manovra a passo lento, approvato lo scostamento di bilancio, il governo rallenta aspettando l'Unione Europea, Giorgetti contro l'aula vuota, e poi l'ex Ilva di Taranto resta accesa in attesa della Cassazione, codice della strada, multe più leggere. Di spalla la Nobel Pillay, io l'apartheid del genocidio a Gaza, parla la giudice della Corte Penale Internazionale. Ancora più in basso, perché c'è bisogno di un arbitro, l'articolo di Luigi Monconi. Al centro della pagina allarme polacco, attacchi ibridi da Mosca, oggi il caso armi a Kiev in Parlamento. Ci spostiamo anche su Repubblica, l'apertura al centro della pagina, al Papa tolto un cancro, il virgolettato, i medici del gemelli, intervento riuscito, nessuna complicanza, Leone già nella sua stanza prima del ricovero, ha varato nomine chiave per il Vaticano, Parolino un fulmine a ciel sereno, l'occhiello, il comunicato della Santa Sede, confermata la diagnosi di adenocarcinoma polmonare, una settimana di degenza. C'è il reportage, l'ansia e le preghiere del popolo dei fedeli, ma lui ci dà coraggio. In alto poi l'altra apertura, codice della strada, la rivoluzione delle multe, primo ok del Consiglio dei Ministri alla riforma, le novità dal 2027, niente più obbligo di avere con sé patente e il libretto. E poi il caso, manovra, governo ad alta tensione, lo sfogo di Giorgetti e gli scioperi, il decreto per l'ex Ilva, Taranto attiva fino all'ultima sentenza. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano, l'apertura, la presa la resa dei volenterosi al piano Trump su Kiev, come in Alaska, fronte congelato e Donbass alla Russia. I tre europei a Miami, Parigi, Berlino e Regno Unito, sia la bozza Putin, le regioni prese agli ucraini, l'articolo 5, Vubanche, BlackRock per la ricostruzione. In alto poi gasolio russo.

0: Meloni critica Trump, basta favori a Putin, oggi in Parlamento discorso prima del Consiglio europeo. Ci spostiamo anche sul Messaggero, l'apertura: Papa operato, rimosso il tumore, questo è il titolo, il ricovero, Leone al Policlinico Gemelli, adenocarcinoma al polmone, intervento riuscito, i medici non parlano di chemio, e poi i sanitari, la diagnosi precoce gli ha salvato la vita, e la racconto, la forza tranquilla di Roma, e ancora la sicurezza, server blindati e test sui cibi. La Verità, l'apertura a caratteri cubitali, i giudici graziano la Salis e anche i medici anti-CPR, tolta la condanna all'eurodeputata, vizio di forma, la miracolata da AWS sanzionata per l'ingiusto licenziamento dei collaboratori, ma tra una casa e l'altra era irreperibile. La Cassazione annulla la sospensione, dottori che aiutano i clandestini possono tornare a farlo. E poi al centro della pagina la missione del capo del primo sindacato italiano, abolire il contante. Il Manifesto, un'apertura diversa, campo di battaglia, il titolo, ci sono Schlein e Conte, il campo largo vota una mozione unitaria contro il riarmo europeo, ma sugli aiuti militari all'Ucraina oggi rischia di dividersi, Conte si intesta il passo in avanti, sono venuti sulle nostre posizioni. Allora ascoltiamo proprio le parole del presidente del Movimento 5 Stelle.
1: Le spese sulle armi non producono crescita, come ha detto Banca Italia, l'Istat certifica che i salari sono crollati meno 9% e Meloni cosa fa? Prevede 14 miliardi e mezzo per le armi. Attenzione, noi siamo veramente orgogliosi di aver compattato con le opposizioni il nostro no al riarmo, perché con le armi gli italiani non mangiano, non si curano. La ricetta è presto chiara: dobbiamo recuperare i soldi del riarmo dagli extra profitti di banche e colossi energetici per investire nella sanità, nell'istruzione, venire incontro a famiglie e imprese che sono in difficoltà per il caro vita, il caro bollette. Questo governo deve andare a casa.
0: Andiamo sul Tempo, arrivano i mostri, primo documento comune del campo largo, rottura con la NATO, più tasse, attacco alla casa, niente autonomia, la conferma di una linea estremista. Libero invece punta su questo, tasse, niente scherzi, indiscrezione sulla manovra e in bilico il taglio dell'IRPEF al ceto medio, ma nell'anno delle elezioni sarebbe un autogol sulle imposte, ci si gioca tutto. Per chiudere uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, effetto inflazione sull'IRPEF, 35,4 miliardi di entrate aggiuntive dal 2026 al 2029. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: L'almanacco del giorno. Oggi, mercoledì 14 ottobre, San Callisto Papa, il sole sorge a Roma alle 7.18 e tramonta alle 18.30. A Milano sorge invece alle 7.36 e tramonta alle 18.41. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1894 viene brevettato dal pasticcere Domenico Melegatti il Pandoro di Verona, uno dei dolci più tipici del Natale italiano. Le sue origini risalgono forse alla corte viennese degli Asburgo, oppure al pan de oro che si consumava a Venezia. Nel 1947, nella base aerea di Edwards, in California, un bombardiere dell'aeronautica militare statunitense, raggiunta l'altitudine di 12.000 metri, supera per la prima volta il muro del suono. Nel 1962 scoppia la crisi dei missili di Cuba, quando un aereo spia americano fornisce le prove fotografiche che i sovietici stanno installando delle basi missilistiche a Cuba, posizionate in direzione degli USA. Per due settimane il mondo resta col fiato sospeso, nel timore di trovarsi alla vigilia di una guerra nucleare. A fronteggiarsi sono le due superpotenze del momento, Stati Uniti d'America e Unione Sovietica, appoggiate dai rispettivi blocchi di influenza. Le pressioni della diplomazia internazionale e l'intervento di Papa Giovanni XXIII favoriranno la distensione e il raggiungimento di un accordo tra le parti, basato su reciproche concessioni. Nasce a Londra in questo giorno del 1927 l'attore Roger Moore, che con 7 film all'attivo è il protagonista più presente nella serie di film dedicati all'agente segreto James Bond, che infatti Moore impersonerà dal 1973 al 1987. Lo ricordiamo anche come brillante interprete delle serie televisive Il Santo dal 1962 al 1969 e Attenti a quei due negli anni 70. Nominato cavaliere dell'Impero Britannico nel 2003 dalla regina Elisabetta II, Roger Moore morirà in Svizzera nel 2017, stroncato da una grave malattia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
3: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
4: Sono le 10 e 23 minuti.
5: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. In Ucraina sale il bilancio delle vittime dei raid russi della notte scorsa, 6 persone uccise, 3 per un attacco balistico su Kiev, altrettante nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Il Ministero della Difesa di Mosca ha confermato di aver colpito con missili e droni impianti industriali e 6 centrali termoelettriche tra le regioni di Kiev e Kharkiv e di aver intercettato e abbattuto 902 droni ucraini, quasi 500 puntavano Mosca agli altri in 19 regioni russe, Crimea e Mar d'Azov. A Kiev 600.000 persone lasciate senza elettricità, danneggiati 26 impianti del sistema energetico e 4 del settore petrolifero e del gas. Protesta il presidente ucraino Zelensky, che parla di palese spregio di Mosca nei confronti della tregua sugli impianti chiesta da Trump. Kiev denuncia intanto che le ultime operazioni militari ucraine sono state compromesse dal malfunzionamento dei servizi della Starlink di Elon Musk. È trascorsa tranquilla la prima notte del Papa al Policlinico Gemelli di Roma, all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana. Dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone, operazione durata un'ora e mezza senza complicanze, e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano, tessuto canceroso completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Stamani alle 10 nella chiesa di Nostra Signora di Coromoto, nel quartiere romano di Monteverde, i funerali di Giorgio Bracardi, pentosi lunedì scorso a 93 anni. Artista tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola, lo ricorda Renzo Arbore, con cui ha condiviso diversi successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Infine un cenno al basket: si acuisce la crisi in Eurolega dell'Olimpia Milano. Al Forum il Real Madrid si impone 98-89 infliggendo le scarpette rosse la quarta sconfitta in 5 gare, e domani arriva a Dubai, mentre stasera alle 20:45 la Virtus Bologna fa tappa sul parquet del Paris. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
4: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto un regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: La rassegna stampa.
0: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia. Una buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la rassegna dedicata ai quotidiani regionali. Partiamo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto: bici e monopattini, un ferito su 3. Cambiano gli infortuni sulle strade della città, sempre più rischiosa la mobilità leggera. E poi l'occhiello: trasporti, calano i morti, la metà sono pedoni. Negli ultimi 10 anni gli incidenti hanno provocato in tutto 374 vittime. Questa l'apertura. C'è l'editoriale di Matteo Busnelli, La casa e il ruolo delle coop, l'intervento, e poi al centro della pagina la fotonotizia: papà uccise mamma, così abbiamo cresciuto le figlie, nostre nipoti. Aldo Musella, 96 anni, da 60 accanto alla moglie Renata, dal 12 giugno 2016 si occupano delle nipoti Linda e Aurora, dopo che il papà fece esplodere la loro casa in via Brioschi, uccidendo la loro mamma. L'omicidio di via Brioschi nel 2016. E di spalla poi Mirabelli con gli arresti: non si fa carriera, comandante dei vigili. Più in basso a Monza, la gente infedele, droga e telefonini in carcere. Andiamo anche sull'edizione Milano del Giornale, l'apertura, il virgolettato, parcheggi e carcere, ecco i piani. L'intervista, la Milano di Matteo Perego, il sottosegretario Nazario, proposto da Forza Italia come candidato sindaco del centrodestra. Niente primarie, decidono i leader, ma saremo uniti. Maiorino o Calabresi, due facce della stessa medaglia. Al centro della pagina invece il record davanti a Roma e Brescia. C'è il sindaco di Milano, Milano la capitale di nuove cittadinanze concesse agli stranieri. Andiamo a Brescia adesso, l'apertura, autonomia differenziata, il governo dà il via libera, un passo fondamentale, il virgolettato, approvate le intese con Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte. Di spalla poi processo strage, Toffaloni no al carcere, ora ricorso al riesame. Al centro della pagina la fotonotizia, guardie armate e body cam a difesa degli ospedali bresciani, più alta la protezione contro le aggressioni. Ancora la loggia sfida Roma, dove sono i 50 soldati? Sicurezza, interviene la sindaca. L'eco di Bergamo, il nodulo era un tumore via un lobo dal polmone, apre con una notizia di taglio nazionale. Intanto però il vescovo a Lourdes, apriamo il cuore a Dio. E poi di taglio centrale l'intervista al presidente di Confindustria, Zanetti, opere, la pazienza è finita. Andiamo in Piemonte con l'edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto, furti, vandalismo e microcriminalità, la sicurezza costa cara ai negozi. L'indagine Ascom, spaccate, colpito un negozio su tre, il 96% chiede più protezione. L'occhiello, il 43% dei commercianti ha investito in allarmi e telecamere, spendendo in media 2.536 euro il costo della sicurezza, ed evidentemente non basta. E poi al centro della pagina l'omaggio delle giovanili, toro del futuro a Superga, la foto notizia molto suggestiva. Ci spostiamo anche in Liguria, il secolo XIX, Genova, e col piano sicurezza la polizia si insedia nei vicoli. Piantedosi annuncia un presidio fisso, case per gli agenti e squadre antispaccio. Salis, giorno storico. E poi l'ipotesi, l'articolo segue a pagina 3, ma la politica si divide sul CPR in regione. Di spalla il Consiglio dei Ministri, disco verde, autonomia, anche la Liguria sigla l'intesa. Restiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, ex Ilva, segnali di speranza, ma la mobilitazione continua, il titolo di apertura. Il sommario, gli operai incontrano Piantedosi, atteso un documento di garanzia per il lavoro. Nel frattempo questa mattina alle 7 assemblea, previste nuove manifestazioni. E poi al centro della pagina, di spalla, depositi al porto petroli e centrale Enel, riaperta energia da gas e idrogeno. No, il Gazzettino, siamo nel nord-est, edizione Venezia Mestre, oltre all'apertura che riguarda la notizia dell'intervento al Papa, ci sono le notizie che arrivano dal territorio. Veneto 1, autonomia, firmate le intese, mai polemiche, poi manovra senza addizionare tagli del 10% a tutti i settori. Parliamo sempre del Veneto. Al centro della pagina, l'auto sotto controllo, i telefoni intercettati, così è stato preso il boss Eraclea, alla fuga di Donadio, seguita dalla polizia fino al carcere di Vicenza. Al centro della pagina, nord-est, boom affitti brevi ma scontro sulla stretta dell'Unione Europea. Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, la piaga dei disturbi alimentari tra gli adolescenti e un contagio. Questo è il titolo di apertura, molto interessante. Dopo il Covid, i ragazzi che si sono rivolti agli ambulatori sono cresciuti di oltre il 400%, molti anche in i casi d'ansia e depressione. Lucchi, Ausl, erosione del tessuto sociale. L'esperta, cari genitori, fate attenzione ai primi sintomi. Di spalla poi l'ultimo viaggio di Paolo Gotti, che fotografò mezzo mondo. Al centro della pagina, hotel disabitati in Riviera, via al bando per il restyling. Andiamo in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze. L'apertura, da Prato, omicidio a Chinatown, l'assassino si costituisce, mi ha filmato col telefono mentre mi drogavo, gli ho sparato. E poi l'incubo delle spaccate, anche qui una notizia simile a quanto abbiamo visto in altre regioni. Allarme sicurezza, Confcommercio, colpita un'impresa su tre. Parchi e rifugi climatici, ma l'ombra scarseggia. Pistoia, siamo andati a verificare le mappe del comune. Poi tagli a straordinari interventi, la parola d'ordine risparmiare sanità, la regione chiede ai DG un controllo più serrato. Siamo in Lazio, l'edizione Roma del Corriere della Sera, al centro della pagina festa del cinema, tutti in fila per le stelle, grande entusiasmo all'auditorium per il primo di 13 giorni di proiezioni, 150 film e 55 paesi rappresentati, la 21esima edizione, bagno di folla e tanti attori sul red carpet ad aprire la manifestazione, il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese ha acclamato il cast. In alto poi la città si stringe attorno a Papa Leone, folla al Gemelli e preghiera nelle chiese. Ancora a Roma, cronache di Roma del Messaggero. Anche qui l'apertura, il virgolettato, Leone uno di noi, preghiamo per lui, l'abbraccio dei romani al pontefice operato al Gemelli per la rimozione di un tumore al polmone. Al centro della pagina, minori, la psicologa dell'arma, così parlo con le vittime dei bulli, il maresciallo capo Eugenia Rizza, interessante anche questo articolo. Chiudiamo anche con uno sguardo al Mattino, siamo in Campania, governo, miliardo ai campi flegrei, l'articolo al centro della pagina, i fondi spalmati su un decennio, pasticcio manovra, slitta la discussione, ultimo via libera all'autonomia. E poi donna incinta e bimbo morti in ospedale, indagati 10 medici, avvisi di garanzia per i sanitari del presidio di Castellammare di Stabia e 2 in servizio a Napoli. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: Economy News.
6: Buon mercoledì 14 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un rapporto pubblicato dall'unità di ricerca sull'energia del portale specializzato Attaca è emerso che nei primi 9 mesi del 2026 l'Italia ha acquistato in media 494.000 barili di greggio al giorno dalla Libia, corrispondenti al 41% del totale delle esportazioni petrolifere marittime del paese nordafricano. Roma si conferma dunque nettamente come il principale acquirente del petrolio libico, davanti a Spagna, Grecia e Francia. Il dato conferma il ruolo fondamentale giocato dalla Libia per quanto concerne la sicurezza energetica italiana in una fase in cui la guerra in Medio Oriente e le difficoltà di transito attraverso lo stretto di Hormuz stanno modificando le rotte internazionali del greggio. Tra l'altro, secondo i dati forniti dall'UNEM, l'Unione Energie per la Mobilità, nel 2025 la Libia è stata il primo fornitore di petrolio dell'Italia, rappresentando circa il 24% delle importazioni nazionali davanti ad Azerbaigian e Kazakistan. A rendere particolarmente appetibile il petrolio libico non è soltanto la vicinanza geografica, che consente ovviamente tempi di trasporto relativamente brevi verso le raffinerie italiane, ma anche la qualità del greggio. Gran parte della produzione libica è infatti costituita da petrolio leggero e cosiddetto dolce, cioè a un basso contenuto di zolfo. E diversamente dai greggi pesanti e più ricchi di impurità, il petrolio dolce richiede solitamente trattamenti meno complessi e costosi per essere trasformato in carburanti, permettendo così di ottenere elevate quantità di prodotti pregiati come benzina, gasolio e carburante per aerei. In occasione dell'audizione parlamentare sul documento programmatico di finanza pubblica, il capo del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, Andrea Brandolini, ha sottolineato come in un contesto internazionale segnato da grande instabilità, l'economia italiana, così come quella europea, abbia mostrato una tenuta superiore alle attese. Il PIL è infatti aumentato nella prima parte del 2026 e dovrebbe continuare a espandersi nella seconda parte dell'anno e nei prossimi anni, sebbene a ritmi contenuti dagli effetti del rincaro dell'energia e dall'aumento dei costi di finanziamento. Brandolini ha poi comunque precisato che l'evoluzione della crisi in Medio Oriente, le estese tensioni geopolitiche e l'andamento dei mercati finanziari, anche in relazione agli sviluppi connessi con l'intelligenza artificiale, rappresentano rilevanti fonti di rischio per l'economia mondiale e di riflesso per quella italiana. In occasione della presentazione dell'evento Italian Cruise Day, l'appuntamento di settore in programma a Livorno venerdì 23 ottobre, è stato pubblicato il rapporto sulla croceristica italiana, elaborato da Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza sui temi della macroindustria turistica nazionale. L'indagine ha rivelato che l'estate 2026 è stata più che positiva per il comparto, evidenziando come i dati del trimestre giugno-agosto abbiano confermato chiaramente il peso della stagione di punta sull'andamento della croceristica italiana. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: GR News.
7: Ehi,
8: hai visto questi prezzi?
7: Mai!
8: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
9: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 10 e 38 minuti.
5: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ha asportato al Papa il lobo inferiore del polmone destro a causa di un tumore maligno. Ieri Leone XIV è stato sottoposto a intervento chirurgico a Gemelli. Nelle prossime ore nuovi esami post-operatori per il pontefice. Sentiamo Marco Mancini.
11: Adenocarcinoma polmonare, questa è la diagnosi dei medici che ieri hanno operato al Policlinico Gemelli Papa Leone XIV. Al pontefice è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita per la rimozione del tumore maligno. Il Papa ha comunicato nella tarda serata di ieri la sala stampa della Santa Sede, è rimasto in sala operatoria per circa 3 ore e la durata dell'intervento è stata di circa 90 minuti. L'operazione, dicono i medici, è riuscita e non ci sono state complicanze. Secondo fonti vaticane, nei prossimi giorni seguiranno degli esami post-operatori, compreso l'esame istologico per stabilire la stadiazione del tumore, mentre, almeno per il momento, i medici non hanno parlato di chemioterapia o di trattamenti simili. Il Papa, 71 anni, dovrebbe restare al Gemelli almeno una settimana, ma i tempi di recupero saranno più chiari nei prossimi giorni, mentre è ora in dubbio il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù, fissato dal 6 al 17 novembre prossimi.
5: Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso, adducendo presunti passi preoccupanti di Teheran verso l'arma atomica. Il presidente degli Stati Uniti nei giorni scorsi aveva escluso tale ipotesi prima del voto di metà mandato. Intanto si allarga il fuoco incrociato nella penisola araba, segnalati a attacchi sauditi sulla capitale yemenita Sanaa, controllata dai ribelli filo-iraniani. Il conflitto russo-ucraino, Volodymyr Zelensky annuncia di aver chiesto un nuovo incontro con i negoziatori americani, protestando al contempo per il mancato preavviso da parte degli alleati dopo un nuovo raid di Mosca che ha colpito un palazzo residenziale di Kiev, uccidendo una persona. Decine di droni ucraini intanto intercettati nella regione della capitale russa. Torniamo in Italia. Ieri si dei due rami del Parlamento, lo scostamento di bilancio per finanziare le extra spese su energia e difesa come autorizzato da Bruxelles. Ora il governo e la maggioranza lavorano per definire la legge di bilancio obiettivo, un alleggerimento fiscale dall'IRPEF alle partite IVA ai fragili. Nicola De Muro.
12: Sì, di Senato e Camera allo scostamento di bilancio, autorizzando risorse per 29 miliardi complessivi da indirizzare a difesa, energia e interventi fiscali. Ora il governo può muovere i passi decisivi per la stesura della legge di bilancio. Tante le misure al centro del dibattito tra i banchi della maggioranza. La revisione dell'IRPEF con l'ipotesi di estendere l'aliquota del 33% fino alla soglia dei 60.000 euro. L'obiettivo di ampliare il regime della flat tax per gli autonomi e le piccole imprese, portando il tetto da 85.000 a 100.000 euro. Tra le altre proposte sul tavolo, la flat tax giovanile al 55% sui rinnovi salariali e l'abbassamento al 5% della cedolare secca per le locazioni di lunga durata per contrastare il dilagare degli affitti brevi per i turisti. E poi sostegni ai fragili, ai disabili e ai pensionati. A frenare gli entusiasmi è stato il ministro dell'economia Giorgetti, intervenendo a Montecitorio. Ha sottolineato le incertezze geopolitiche parlando di nuvoloni all'orizzonte e poi dal titolare del MEF anche uno sfogo. Trovandosi l'aula di Montecitorio semivuota, ha rimarcato con amarezza il disinteresse dei deputati. Non vogliono lavorare neanche di martedì. Tra le altre proposte sul tavolo restano la flat tax giovanile al 5% sui rinnovi salariali e l'abbassamento al 5% della cedolare secca per le locazioni di lunga durata.
5: E il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok anche al decreto legge per l'Ilva, che tra le misure prevede il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto con misure urgenti per i lavoratori ex Ilva e per i lavoratori dell'indotto. Il giallo di Pietracatella, con la morte di madre e figlia avvelenate dalla ricina, andranno avanti fino a venerdì le perquisizioni informatiche sui computer di 4 istituti nel territorio del Molise, interessato dalle indagini per il duplice omicidio. L'analisi del materiale acquisito servirà a verificare l'eventuale presenza di tracce di navigazione legate a ricerche sulla ricina e sui veleni. Tra le ipotesi degli inquirenti anche quella che il vero obiettivo dell'atto criminale fosse Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime. Calcio infine: dopo due giornate di Champions restano al palo Inter e Napoli. A San Siro i nerazzurri travolti 4-3 del Bruges, trascinato a tripletta di Tresoldi, l'attaccante in bilico tra Italia e Germania. A Villarreal Partenopei al tappeto. Il servizio di Jenny De Gaetano.
13: Inter e Napoli 0 in pagella. A San Siro vedono le streghe nerazzurri, altra papera di Martinez. Il Bruges sembra il Real, ne fa 4, di cui 3 fermati dal bomber italo-tedesco Nicolò Tresoldi, che piace a Roberto Mancini ma anche a Jürgen Klopp. Non basta la doppietta di Lautaro, vana la rete nel recupero di Bonny, non accampa scuse Christian Chivo.
14: Siamo consapevoli del fatto che nelle ultime 8 partite, credo ne abbiamo vinto una, le altre le abbiamo perse. Bisogna trovare la mentalità giusta.
13: E se il futuro interista in Champions è nebuloso, non è certo sereno quello del Napoli, che mette il muso avanti Rachmani in casa del Villarreal, che poi però fa il bello e il cattivo tempo, 3-1 senza appello, duro Max Allegri.
15: Gli errori tecnici ci stanno all'interno della partita, ma una squadra che è forte deve rimanere serena e continuare a giocare la partita. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. Il livello della Champions è più alto.
13: Stasera, incrocio del cuore all'Olimpico, Roma-Real, emozione per l'ex Mourinho, il Como a quota 3 nella tana del Feyenoord.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
16: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
17: I leader repubblicani americani lanciano l'allarme. Nelle ultime settimane, prima delle elezioni di metà mandato, bisogna fare di più per informare e mobilitare gli evangelici bianchi, un blocco elettorale cruciale della coalizione intorno a Trump. I repubblicani temono, infatti, che se questi elettori resteranno a casa, potrebbero consegnare la vittoria ai democratici in importanti competizioni elettorali, dove è in gioco il controllo del Congresso. Non ci sono prove che i repubblicani a livello nazionale stiano facendo molto attraverso i loro comitati elettorali per individuare il voto evangelico. Al contrario, la mobilitazione dal basso è affidata in gran parte alle singole chiese e ai gruppi come la Faith and Freedom Coalition, che vorrebbero intercettare gli elettori evangelici interessati alle presidenziali, ma quasi mai alle elezioni di medio termine. Gli evangelici risultano fondamentali nelle sfide del Sud, dal Texas alla Georgia, al Kansas e perfino in stati come la Carolina del Sud. Nel 2016, 2020 e 2024 circa 8 evangelici bianchi su 10 hanno votato per Trump a livello nazionale. Pur rappresentando solo il 13% della popolazione del paese, si sono tutti espressi in numero così elevato da costituire spesso circa il 20% dell'elettorato di ogni singola elezione. I democratici stanno invece intensificando i propri sforzi per conquistare gli elettori cristiani bianchi, sostenendo che il loro partito e le loro priorità sono in linea con i valori di ispirazione religiosa e reclutando candidati, tra cui pastori, per i quali la religione rappresenta una parte fondamentale dell'identità. Lo scontro del midterm entra dunque nel vivo della competizione e la partita resta aperta, soprattutto al Senato, dove i margini tra i due schieramenti sono molto stretti e certe battaglie si potrebbero vincere per una manciata di voti.
16: Meteo.
4: Correnti orientali interessano l'Italia, ma la presenza dell'alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili e soleggiate. Nella prima parte di giornata il sole sarà infatti protagonista da nord a sud, con solamente qualche nube irregolare, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, salvo la possibilità di qualche debole precipitazione lungo le Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
16: La rassegna stampa.
0: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Uno sguardo adesso anche ai principali quotidiani sportivi in edicola in questo mercoledì 14 ottobre. Buona giornata ancora da Paolo Sergio, quotidiani sportivi che naturalmente si concentrano oggi sulle sconfitte delle due italiane in campo ieri, ovvero l'Inter e il Napoli, ma anche in qualche modo sulle squadre che poi giocheranno oggi, che sono il Roma e il Como. Allora iniziamo dalla Gazzetta dello Sport, l'apertura al centro della pagina: Inter a zero, Champions amara per le italiane, cadono Chivu e Allegri, tre soldi lancia il Bruges, lezione nerazzurri, Martinez altro errore, Ottavi Diretti in salita. L'analisi: l'Europa per ora è un'altra storia. E poi dall'altro lato, di spalla, in Spagna finisce 3-1, Rachmani gol, poi crolla pure il Napoli, sbaglia Poli, il Villarreal la ribalta. In alto, subito sotto la testata, poi le partite di oggi: Roma, c'è Mu, Gasp pronto al colpo Real, l'Olimpico sfida da brividi, le chiavi Malen e Dybala, Capello niente paura, e poi il Como ci crede, battere il Feyenoord, Fabregas al test, verità, Paz e Baturina. In Olanda per vincere ancora alle 18:45 la sfida appunto della squadra lombarda. Andiamo anche sul Corriere dello Sport: opera da tre soldi, il titolo al centro della pagina si riferisce all'Inter, Lautaro doppietta, Bonni e 30 tiri non bastano, 3-4 l'uscita a vuoto, Di Martinez apre la strada ai belgi, Sommer respinge l'assalto di Vermaet, il gol decisivo, Chivu alla seconda sconfitta in Europa come il Titanic, l'articolo, l'editoriale di Alberto Polverosi. E poi buio a San Siro, Inter battuta dall'italiano del Bruges che ne fa tre. In alto poi Napoli, così no, Champions, Allegri ribaltato dal Villarreal 3-1, Rachmani firma il vantaggio, Højlund colpisce una traversa, poi l'incredibile regalo di Politano per il pari di Mika Udaze e gol di Mourinho e Oluwaze, il Max resta a 0 punti, Matteo mi dispiace, chiedo scusa a compagni e tifosi. Regali inaccettabili, l'editoriale di Pasquale Salvione. Di spalla poi all'Olimpico, la notte dei re, Osè prima poi solo la Roma, alle 21 il ritorno emozionante di Mourinho, ma adesso il sovrano e Gasp, Malen in attacco, Real guida Mappé e di taglio più basso il Como a Rotterdam, Cesc cerca un'altra impresa, alle 18:45 Fabregas con il Feyenoord vuole la seconda vittoria di fila. Andiamo su Tutto Sport, anche Tutto Sport si dedica alla notizia della sconfitta delle italiane in Champions League, tre soldi, tre gol, incubo Inter, Bruges padrone a San Siro 3-4, crolla pure il Napoli col Villarreal 1-3, l'italo-tedesco tifoso del Milan che Mancini vorrebbe in nazionale imperversa, complici gli sconcertanti errori della difesa nerazzurra, non bastano la doppietta di Lautaro e la prodezza di Bonny, Chivu 7 KO nelle ultime 8 in Champions, resta 0 punti come Allegri ribaltato in Spagna, e poi di taglio più basso, anzi in alto, subito sotto la testata, Tutto Sport, parliamo Juve, Balagun o Sorloth, si deliano le scelte per il centravanti di riparazione a gennaio, tornano caldi l'americano del Monaco, il norvegese dell'Atletico, la strigliata di Spalletti alla squadra dopo Cagliari, dovete dare di più. Domani l'Europa League, intervista a Giraldez, tecnico del Ecco come vinceremo. Di spalla poi la sfida di Gasperini, Roma e Real si infiammano con Mourinho e ancora Kulenovic, i cambi svolta toro per Abate che media il croato, il punto esclamativo. Ci spostiamo anche su questo, il quotidiano sportivo al centro della pagina: Inter opera da 3 soldi, Champions, il Bruges passa 4-3, tripletta dell'italo tedesco. E poi alle 21 ritorno Real per Mourinho a Roma, la sfida contro Gasp finisce 3-1, Allegri triste, Napoli travolto nella tana del Villarreal. L'altra notizia per quanto riguarda le partite di ieri di taglio basso, le manovre del diavolo, Milan Pavlovic, ecco il rinnovo per altri 3 anni, a gennaio si avvicina Gonzalo Ignacio, il Como atteso dal Feyenoord, Fabregas punta sul talento di Paz per l'Eurosogno, l'allenatore Nico giudicato per assist e gol, per noi è determinante, può ancora crescere di spalla. Altre notizie, il calcio femminile, l'Italia arriva in finale, manca un pass per i mondiali. E poi accordo decennale, la Formula 1 torna in Africa, novità 2030 con i motori V8. Ci sporta anche sulla parte finale del Gazzettino oggi, e si dedica anche alle sfide di ieri in Champions. Gazzettino Sport, il Bruges spegne le luci a San Siro, non basta la doppietta di Lautaro, l'Inter arriva al pari sull'1-1, ma i belgi trascinati da 3 soldi dilagano e resistono, questo è il titolo principale con tanto di foto di uno dei gol. E poi Napoli in vantaggio con Rachmani e poi il crollo, il Villarreal vince 3-1. L'altro titolo, rapina a mano armata nella casa di Gulaksi, il portiere non gioca perché è troppo scosso, è diciamo una notizia che è appunto pubblicata sul Gazzettino. Andiamo sul Romanista, l'apertura, il titolo principale, notte di sogni, Roma-Real Madrid alle 21, serata di gala per la seconda gara di Champions League, arrivano i Blancos di Mourinho, l'Olimpico bolle di passione, da settimane la squadra di Gasper riparte dalle belle ultime prestazioni, si torna a rivedere le stelle in casa dopo oltre 7 anni, forza magica Roma, il titolo apertura, l'articolo di apertura appunto sul quotidiano giallorosso. E poi lì Real, mu, nemici mai, le ultime use, voglio vincere come i romanisti, la conferenza contro il Real Madrid per capire chi siamo, c'è Gasperini, parla Gasperini, affrontiamo una delle migliori in Europa che invidio a Mu, la capacità di far spendere i club, così le parole appunto dell'allenatore giallorosso. Chiudiamo anche con il Messaggero, che naturalmente l'edizione è la pagina sportiva, si concentra sulla Roma, notte stasera alle 21 Roma-Real, l'Olimpico, la Champions, c'è il grande ex, la sfida Gasperini, non ci snaturiamo, vogliamo giocare, queste le sue parole. C'è Solé, Belardi insidia Andica e ballottaggio tra Molina e Rensch. Così i quotidiani sportivi, con questo per il momento è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
16: L'almanacco del giorno.
2: Oggi mercoledì 14 ottobre, San Callisto Papa, il sole sorge a Roma alle 7:18 e tramonta alle 18:30. A Milano sorge invece alle 7:36 e tramonta alle 18:41. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1894 viene brevettato dal pasticcere Domenico Melegatti il Pandoro di Verona, uno dei dolci più tipici del Natale italiano. Le sue origini risalgono forse alla corte viennese degli Asburgo, oppure al Pan de Oro che si consumava a Venezia. Nel 1947, nella base aerea di Edwards, in California, un bombardiere dell'aeronautica militare statunitense, raggiunta l'altitudine di 12.000 metri, supera per la prima volta il muro del suono. Nel 1962 scoppia la crisi dei missili di Cuba, quando un aereo spia americano fornisce le prove fotografiche che i sovietici stanno installando delle basi missilistiche a Cuba, posizionate in direzione degli USA. Per 2 settimane il mondo resta col fiato sospeso, nel timore di trovarsi alla vigilia di una guerra nucleare. A fronteggiarsi sono le 2 superpotenze del momento, Stati Uniti d'America e Unione Sovietica, appoggiate dai rispettivi blocchi di influenza. Le pressioni della diplomazia internazionale e l'intervento di Papa Giovanni XXIII favoriranno la distensione e il raggiungimento di un accordo tra le parti, basato su reciproche concessioni. Nasce a Londra in questo giorno del 1927 l'attore Roger Moore, che con 7 film all'attivo è il protagonista più presente nella serie di film dedicati all'agente segreto James Bond, che infatti Moore impersonerà dal 1973 al 1987. Lo ricordiamo anche come brillante interprete delle serie televisive Il Santo dal 1962 al 1969 e Attenti a quei due negli anni 70. Nominato cavaliere dell'impero britannico nel 2003 dalla regina Elisabetta II, Roger Moore morirà in Svizzera nel 2017, stroncato da una grave malattia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
18: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
10: Sono le 10 e 57 minuti.
16: Sport.
19: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La pazza Inter, abituata alle rimonte, questa volta stecca e a San Siro ieri sera, è arrivata alla seconda sconfitta in altrettante partite di Champions League quest'anno. Finisce 4-3 per il Bruges nel segno dell'italo-tedesco Tressoldi, autore di una tripletta. Lautaro ne fa due, ma quando sembrava possibile l'ennesima rimonta, il tocco sotto di Verman allunga il divario. Nel recupero un bel gol di Bonny che non basta però a regalare almeno un punto alla squadra di Chivu. Cade anche il Napoli, sconfitto 3-1 in casa del Villarreal. Le parole a fine gara di Max Allegri.
20: Le partite di Champions sono così, devi cercare di fare meno errori possibili, ma preso l'1-1 non possiamo concedere il secondo gol. Secondo noi ci sono stati 4 passaggi corti senza senso nella nostra metà campo. Abbiamo messo sotto pressione, credo, Marini, che ha lanciato questa palla, un altro mezzo contrasto. In Champions queste partite vanno giocate, le partite vanno giocate in un altro modo.
19: Ci proveranno dunque Roma e Como, impegnate questa sera a risollevare un calcio italiano che ha visto le sconfitte di Inter e Napoli nella seconda giornata dei Champions League. La Roma ospita il Real Madrid di Mourinho all'Olimpico, con Gasperini che pensa su lei al posto di Pellegrini per fare coppia con Dybala sulla tre quarti. Il portoghese invece Huijsen favorito sull'ex Rudiger in difesa, mentre Vinicius è in ballottaggio con Diomandé. Occhi anche sul Como, impegnato nella trasferta di Rotterdam contro il Feyenoord. Per Fabregas, Duvikas dovrebbe essere il punto fermo in attacco. Nico Paz è confermato al centro del terzetto offensivo alle spalle del centravanti. Franco Mastantuono è stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre la frattura del quarto metacarpo della mano sinistra immediata domenica durante la partita contro il Genoa. Nessun problema comunque per il calciatore della Fiorentina, che da oggi riprenderà ad allenarsi regolarmente coi compagni. Fa sapere il club viola con una nota e sarà a completa disposizione per l'impegno di domenica con il Como. Il tennis mondiale si gioca a Shanghai col programma degli ottavi al Masters 1000 da non perdere alle 12, il big match di giornata tra Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas. Sarà la 16ª sfida tra i due che quest'anno si sono già affrontati all'ATP 500 di Doha, col greco che ha vinto in 2 set. Medvedev è avanti 10-5 nei precedenti. Il basket, niente da fare per Olimpia Milano, che subisce la terza sconfitta consecutiva in questo difficilissimo inizio di Eurolega, perdendo per 89-98 contro il Real Madrid. La squadra di coach Poeta regge bene per 1.5 quarti, ma nel finale di primo tempo il Real scappa via con un parziale di 14-0 e non si guarda più indietro. Nel terzo quarto i vice campioni d'Europa toccano anche il +21 e amministrano il resto del match. Giovedì Milano affronterà Dubai. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
16: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
21: Ehi,
16: hai visto questi prezzi?
21: Mai!
16: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
22: Io amo lo spazio.
23: Anche noi, è la nostra casa.
24: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 11:02.
6: Sport.
19: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La pazza Inter, abituata alle rimonte, questa volta stecca e a San Siro ieri sera, è arrivata alla seconda sconfitta in altrettante partite di Champions League quest'anno. Finisce 4-3 per il Bruges nel segno dell'italo-tedesco Tresoldi, autore di una tripletta. Lautaro ne fa 2, ma quando sembrava possibile l'ennesima rimonta, il tocco sotto di Vermaan allunga il divario. Nel recupero un bel gol di Bonny che non basta però a regalare almeno un punto alla squadra di Chivu. Cade anche il Napoli, sconfitto 3-1 in casa del Villarreal. Le parole a fine gara di Max Allegri.
20: Le partite di Champions sono così, devi cercare di fare meno errori possibili, ma preso l'1-1 non possiamo concedere il secondo gol. Secondo me ci sono stati 4 passaggi corti senza senso nella nostra metà campo. Abbiamo messo sotto pressione, credo, Marini, che ha lanciato questa palla, un altro mezzo contrasto. In Champions queste partite vanno giocate, le partite vanno giocate in un altro modo.
19: Ci proveranno dunque Roma e Como, impegnate questa sera a risollevare un calcio italiano che ha visto le sconfitte di Inter e Napoli nella seconda giornata dei Champions League. La Roma ospita il Real Madrid di Mourinho all'Olimpico, con Gasperini che pensa su lei al posto di Pellegrini per fare coppia con Dybala sulla tre quarti. Per il portoghese invece Huijsen favorito sull'ex Rudiger in difesa, mentre Vinicius è in ballottaggio con Diomandé. Occhi anche sul Como, impegnato nella trasferta di Rotterdam contro il Feyenoord. Per Fabregas, Duvicas dovrebbe essere il punto fermo in attacco. Nico Paz è confermato al centro del terzetto offensivo alle spalle del centravanti. Franco Mastantuono è stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre la frattura del quarto metacarpo della mano sinistra di immediata domenica durante la partita contro il Genoa. Nessun problema comunque per il calciatore della Fiorentina, che da oggi riprenderà ad allenarsi regolarmente coi compagni, fa sapere il club viola con una nota e sarà a completa disposizione per l'impegno di domenica con il Como. Il tennis mondiale si gioca a Shanghai col programma degli ottavi al Masters 1000 da non perdere alle 12. Il big match di giornata tra Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas sarà la 16ª sfida tra i due, che quest'anno si sono già affrontati all'ATP 500 di Doha, col greco che ha vinto in 2 set. Medvedev è avanti 10-5 nei precedenti. Il basket, niente da fare per Olimpia Milano, che subisce la 3ª sconfitta consecutiva in questo difficilissimo inizio di Eurolega, perdendo per 89-98 contro il Real Madrid. La squadra di coach Poeta regge bene per 1.5 quarti, ma nel finale di primo tempo il Real scappa via con un parziale di 14-0 e non si guarda più indietro. Nel 3º quarto i vice campioni d'Europa toccano anche il +21 e amministrano il resto del match. Giovedì Milano affronterà Dubai. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
6: Meteo.
4: Correnti orientali interessano l'Italia, ma la presenza dell'alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili e soleggiate. Nella prima parte di giornata il sole sarà infatti protagonista da nord a sud, con solamente qualche nube irregolare, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, salvo la possibilità di qualche debole precipitazione lungo le Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
18: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
6: News.
7: News.
9: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Sono state individuate le due persone ritenute responsabili di aver aggredito a bordo di una minicar i passanti a Roma. Secondo quanto emerso finora si tratterebbe di due ragazzi minorenni, un sedicenne e un diciassettenne residenti nella zona teatro delle aggressioni, il quartiere Monteverde, dove avrebbero ammesso le proprie responsabilità in merito agli atti delittuosi compiuti. L'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni in un video messaggio per il lancio della Stampa USA, la nuova iniziativa editoriale del quotidiano torinese. Parole quelle della Premier che tendono la mano agli Stati Uniti dopo le passate tensioni tra la stessa Meloni e il presidente Donald Trump, i cui rapporti stanno tornando ad essere positivi. E questa mattina le comunicazioni in aula al Senato della Premier in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. Tra le questioni anche l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, definita da Meloni una scelta molto rischiosa. Il presidente del Consiglio ha spiegato che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Dunque, ha aggiunto, il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari. Prima notte al Gemelli dopo l'operazione per Papa Leone XIV, il pontefice, fa sapere la sala stampa della Santa Sede, ha passato una notte tranquilla. Ulteriori informazioni sullo stato di salute di Prevost saranno diffuse in giornata. L'intervento chirurgico effettuato nella giornata di ieri si è concluso positivamente con l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro. Dall'estero, nuova escalation tra Arabia Saudita e ribelli Houthi nello Yemen, il servizio.
5: La coalizione guidata da Riyadh riferisce di aver intercettato e distrutto 4 missili da crociera diretti contro la capitale saudita. Le autorità hanno segnalato anche l'abbattimento di 2 droni. Esplosioni sono state udite a Riyadh nei pressi di un impianto petrolifero Aramco nell'est del paese. Gli Houthi hanno presentato gli attacchi come una ritorsione per i bombardamenti sauditi contro un deposito petrolifero alla periferia di Sana'a. La compagnia petrolifera yemenita sostiene che i serbatoi fossero vuoti al momento del raid.
9: Ancora attacchi russi contro Kiev nel mirino, infrastrutture civili ed energetiche, il servizio.
11: Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ieri sera sono stati colpiti un edificio di 9 piani e la centrale termoelettrica numero 4, uno dei principali impianti energetici della capitale. Zelensky ha denunciato il mancato preavviso da parte degli alleati, sostenendo che i missili siano stati individuati soltanto mentre si avvicinavano alla città. Il sostegno all'Ucraina è anche il centro del confronto politico italiano. Le opposizioni restano divise sulla posizione da assumere riguardo gli aiuti a Kiev.
9: Tensioni questa mattina a Napoli, dove alcuni studenti hanno cercato di occupare il liceo statale Giovan Battista Alberti in via Pigna, ma sono stati bloccati dai carabinieri. I militari, dopo aver interrotto la protesta, hanno identificato alcuni dei presenti e sequestrato uno striscione con la scritta Alberti occupato, no CPR. Gli studenti contestano il mancato completamento dei lavori infrastrutturali di competenza della città metropolitana proprietaria dell'immobile. Alcuni dei partecipanti avrebbero agito con il volto coperto da maschere e scaldacollo. Lo sport, il tennis. Jasmine Paolini avanza agli ottavi del torneo femminile di Wuhan in Cina. L'azzurra numero 33 WTA ha superato in 2-7 nei sedicesimi la ceca Nicola Bartunkova, numero 29 del ranking, con il punteggio di 7-6-6-3. Motori, presentata a Villa Niscemi a Palermo l'edizione 2026 della Targa Florio Classica, la rievocazione della gara automobilistica più antica del mondo, che nacque nel 1906 per volontà dell'illuminato imprenditore Vincenzo Florio. A 120 anni da quel 6 maggio, la corsa più famosa che identifica una terra, un popolo e la sua competente passione per l'automobilismo è rievocata dalla gara di regolarità, che è appuntamento conclusivo del prestigioso campionato italiano Grandi Eventi. Non c'è altro, più tardi.
24: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
8: Sono le 11:10.
7: Sport.
13: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Peggio di così non poteva andare per Inter e Napoli, che restano a secco dopo la seconda tappa di Champions League. A San Siro, i nerazzurri, a cui non basta la doppietta di Lautaro, rimediano una figuraccia al cospetto del Bruges. Altra papera di Martinez, 4-3 belga con tripletta di Nicolò Tressoldi, che piace e tanto a Roberto Mancini. Dal canto suo, Chivu non cerca alibi.
14: Siamo consapevoli del fatto che nelle ultime 8 partite, credo ne abbiamo vinto una, le altre le abbiamo perse. Bisogna trovare la mentalità mentalità giusta.
13: Male anche il Napoli, illuso dal vantaggio di Rachmani in casa Villarreal, travolgente poi nella rimonta. 3-1 la reprimenda ai suoi di Max Allegri.
20: Gli errori tecnici ci stanno all'interno della partita, ma una squadra forte deve rimanere serena e continuare a giocare la partita. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. Il livello della Champions è più alto.
13: Stasera ore 21 luce all'Olimpico nell'incrocio del cuore di José Mourinho, che torna davanti la sua ex Roma alla guida del Real Madrid. Lo Special One maschera l'emozione.
0: Mi sono preparato, penso che sto bene, sto equilibrato, sto solido, senza dubbi che durante la partita, senza dubbi che ahí sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però durante la partita non c'è spazio per dubbi. I romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
13: Alla stessa ora il Como, unica italiana vittoriosa al debutto, di scena a Rotterdam con il Feyenoord. La nazionale femminile di calcio vola in finale dei playoff mondiali, dove a dicembre se la vedrà contro la Finlandia, che ha eliminato la Serbia ieri a Firenze. Dopo il 2-0 dell'andata, alle azzurre è bastato l'1-1 contro la Bielorussia. Basket si acuisce, la crisi in Eurolega dell'Olimpia Milano al Forum, il Real Madrid si impone 98-89 infliggendo alle scarpette rosse la quarta sconfitta in 5 gare e domani arriva Dubai. Stasera alle 20.45 la Virtus Bologna attesa dai francesi del Paris. Infine i motori, più di 30 anni dopo la Formula 1 torna in Africa e Ruanda. La gara si disputerà per almeno 10 anni all'inizio del prossimo decennio, ma non è ancora stata definita la data esatta del primo evento, condizionato dalla realizzazione del nuovo circuito che sorgerà a Bugesera, a circa 40 km dalla capitale Kigali. Ed è tutto, a più tardi.
12: Meteo.
4: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto regime anticiclonico con il

0: Ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon mercoledì 14 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un rapporto pubblicato dall'unità di ricerca sull'energia del portale specializzato Attaca è emerso che nei primi 9 mesi del 2026 l'Italia ha acquistato in media 494.000 barili di greggio al giorno dalla Libia, corrispondenti al 41% del totale delle esportazioni petrolifere marittime del paese nordafricano. Roma si conferma dunque nettamente come il principale acquirente del petrolio libico, davanti a Spagna, Grecia e Francia. Il dato conferma il ruolo fondamentale giocato dalla Libia per quanto concerne la sicurezza energetica italiana in una fase in cui la guerra in Medio Oriente e le difficoltà di transito attraverso lo stretto di Hormuz stanno modificando le rotte internazionali del greggio. Tra l'altro, secondo i dati forniti dall'UNEM, l'Unione Energie per la Mobilità, nel 2025 la Libia è stata il primo fornitore di petrolio dell'Italia, rappresentando circa il 24% delle importazioni nazionali davanti ad Azerbaigian e Kazakistan. A rendere particolarmente appetibile il petrolio libico non è soltanto la vicinanza geografica, che consente ovviamente tempi di trasporto relativamente brevi verso le raffinerie italiane, ma anche la qualità del greggio. Gran parte della produzione libica è infatti costituita da petrolio leggero e cosiddetto dolce, cioè a un basso contenuto di zolfo. E diversamente dai greggi pesanti e più ricchi di impurità, il petrolio dolce richiede solitamente trattamenti meno complessi e costosi per essere trasformato in carburanti, permettendo così di ottenere elevate quantità di prodotti pregiati come benzina, gasolio e carburante per aerei. In occasione dell'audizione parlamentare sul documento programmatico di finanza pubblica, il capo del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, Andrea Brandolini, ha sottolineato come in un contesto internazionale segnato da grande instabilità, l'economia italiana, così come quella europea, abbia mostrato una tenuta superiore alle attese. Il PIL è infatti aumentato nella prima parte del 2026 e dovrebbe continuare a espandersi nella seconda parte dell'anno e nei prossimi anni, sebbene a ritmi contenuti dagli effetti del rincaro dell'energia e dall'aumento dei costi di finanziamento. Brandolini ha poi comunque precisato che l'evoluzione della crisi in Medio Oriente, le estese tensioni geopolitiche e l'andamento dei mercati finanziari, anche in relazione agli sviluppi connessi con l'intelligenza artificiale, rappresentano rilevanti fonti di rischio per l'economia mondiale e di riflesso per quella italiana. In occasione della presentazione dell'evento Italian Cruise Day, l'appuntamento di settore in programma a Livorno venerdì 23 ottobre, è stato pubblicato il rapporto sulla croceristica italiana, elaborato da Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza sui temi della macroindustria turistica nazionale. L'indagine ha rivelato che l'estate 2026 è stata più che positiva per il comparto, evidenziando come i dati del trimestre giugno-agosto abbiano confermato chiaramente il peso della stagione di punta sull'andamento della croceristica italiana. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
0: Sono le 11 e 17 minuti.
4: Sport.
5: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Peggio di così non poteva andare per Inter e Napoli, che restano a secco dopo la seconda tappa di Champions League. A San Siro, i nerazzurri, a cui non basta la doppietta di Lautaro, rimediano una figuraccia al cospetto del Bruges. Altra papera di Martinez, 4-3 belga con tripletta di Nicolò Tressoldi, che piace e tanto a Roberto Mancini. Dal canto suo, Chivu non cerca alibi.
6: Siamo consapevoli del fatto che nelle ultime 8 partite, credo ne abbiamo vinto una, le altre le abbiamo perse, quindi siamo tutti consapevoli di quello che non va in determinate partite in Champions. Bisogna trovare la mentalità giusta, l'intensità giusta, l'equilibrio giusto.
5: Male anche il Napoli, illuso dal vantaggio di Rachmani in casa Villarreal, travolgente poi nella rimonta 3-1, la reprimenda ai suoi di Max Allegri.
4: Questo momento della stagione, ma dall'inizio, bisogna cercare di trovare un po' di equilibrio.

0: gli errori tecnici ci stanno all'interno della partita, ma una squadra che è forte, come il Napoli tecnicamente è forte, deve rimanere serena e continuare a giocare la partita, perché l'imprevisto della partita va gestito. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. Il livello della Champions è più alto, medio piccolo non te ne accorgi, quando giochi con le squadre di Champions te ne accorgi.
1: Stasera ore 21, luce all'Olimpico nell'incrocio del cuore di José Mourinho, che torna davanti la sua ex Roma alla guida del Real Madrid. Lo Special One maschera l'emozione.
2: Mi sono preparato, penso che sto bene, sto equilibrato, sto solido, senza dubbi che durante la partita, senza dubbi che ahí sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però durante la partita non c'è spazio per dubbi. I romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
1: Alla stessa ora il Como, unica italiana vittoriosa al debutto, di scena a Rotterdam con il Feyenoord. Salvo ribaltoni sarà Davide Nicola, il nuovo allenatore del Venezia, che ieri ha deciso l'esonero di Giovanni Stroppa. Per l'ex tecnico della Cremonese si parla di un accordo biennale Zanetti e D'Aversa, le eventuali scelte per il piano B. La nazionale femminile di calcio vola in finale dei playoff mondiali, dove a dicembre se la vedrà contro la Finlandia, che ha eliminato la Serbia ieri a Firenze. Dopo il 2-0 dell'andata, alle azzurre è bastato l'1-1 contro la Bielorussia. Basket, si acuisce la crisi in Eurolega dell'Olimpia Milano al Forum. Il Real Madrid si impone 98-89 infliggendo alle scarpette rosse la quarta sconfitta in 5 gare, e domani arriva Dubai. Stasera alle 20:45 la Virtus Bologna attesa dai francesi del Paris. Infine i motori, più di 30 anni dopo la Formula 1 torna in Africa e Ruanda. La gara si disputerà per almeno 10 anni all'inizio del prossimo decennio, ma non è ancora stata definita la data esatta del primo evento, condizionato dalla realizzazione del nuovo circuito che sorgerà a Bugesera, a circa 40 km dalla capitale Kigali. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Correnti orientali interessano l'Italia, ma la presenza dell'alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili e soleggiate. Nella prima parte di giornata il sole sarà infatti protagonista da nord a sud, con solamente qualche nube irregolare, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, salvo la possibilità di qualche debole precipitazione lungo le Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. In Ucraina sale il bilancio delle vittime dei raid russi della notte scorsa: 6 persone uccise, 3 per un attacco balistico su Kiev, altrettante nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Il Ministero della Difesa di Mosca ha confermato di aver colpito con missili e droni impianti industriali e 6 centrali termoelettriche tra le regioni di Kiev e Kharkiv, e di aver intercettato e abbattuto 902 droni ucraini. Quasi 500 puntavano Mosca, gli altri in 19 regioni russe, Crimea e Mar d'Azov. A Kiev 600.000 persone lasciate senza elettricità, danneggiati 26 impianti del sistema energetico e 4 del settore petrolifero e del gas. Protesta il presidente ucraino Zelensky, che parla di palese spregio di Mosca nei confronti della tregua sugli impianti chiesta da Trump. Kiev denuncia intanto che le ultime operazioni militari ucraine sono state compromesse dal malfunzionamento dei servizi della Starlink di Elon Musk. È trascorsa tranquilla la prima notte del Papa al Policlinico Gemelli di Roma, all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana. Dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone, operazione durata 1 ora e mezza senza complicanze, e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano, tessuto canceroso completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Stamani alle 10 nella chiesa di Nostra Signora di Coromoto, nel quartiere romano di Monteverde, i funerali di Giorgio Braccardi. Lunedì scorso, a 93 anni, Artista tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola, lo ricorda Renzo Arbore, con cui ha condiviso diversi successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Infine un cenno al basket: si acuisce la crisi in Eurolega dell'Olimpia Milano. Al Forum il Real Madrid si impone 98-89 infliggendo le scarpette rosse la quarta sconfitta in 5 gare e domani arriva a Dubai, mentre stasera alle 20:45 la Virtus Bologna fa tappa sul parquet del Paris. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Sono le 11:24.
7: News.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: Apriamo con la politica: energia e guerra in Ucraina al centro delle comunicazioni al Senato della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo in programma il 15 e il 16 ottobre. Sul caro energia Meloni ha sottolineato che servono soluzioni ora, con bollette più leggere per famiglie e imprese. Poi ha continuato: accanto alla risposta internazionale serve anche il coraggio di guardare a ciò che possiamo fare noi in Europa. La questione che oggi pesa di più di tutto sulla competitività della nostra economia è il costo dell'energia, ha aggiunto. La decarbonizzazione non può essere deindustrializzazione. Infine, sull'Ucraina la posizione dell'Italia non cambia. Sostegno a Kiev e pressing nei confronti di Mosca, ha detto la Premier, sottolineando che l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è molto rischiosa.
8: Notte di tensione tra Russia e Ucraina, con attacchi da entrambe le parti. Il bilancio delle vittime dei raid russi è salito ad almeno 6 persone, secondo quanto riferito dalle autorità. Un atto di palese spregio nei confronti degli Stati Uniti, ha detto il presidente ucraino Zelensky, che ha reso noto che i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche hanno lasciato 600.000 persone senza elettricità, circa 180 invece droni ucraini diretti verso Mosca, temporaneamente chiusi gli aeroporti.
9: Ora a Roma, individuati e denunciati i ragazzi che mentre erano a bordo di una minicar si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde. Si tratta di un 16enne e di un 17enne che vivono nella zona. I due, identificati anche grazie alle analisi dei filmati delle telecamere di vigilanza del quartiere, avrebbero ammesso le loro responsabilità. Il veicolo è stato rintracciato dai carabinieri durante un controllo a testaccio ed è stato sequestrato. Tra i passanti aggrediti mentre camminavano a piedi, in bici o in monopattino, l'attore Davide Jacopini, ancora in gravi condizioni.
8: Prima notte al Gemelli, dopo l'operazione per Papa Leone, il pontefice, fa sapere la sala stampa del Vaticano, ha passato una notte tranquilla. Ulteriori informazioni sullo stato di salute di Prevost saranno diffuse in giornata. L'intervento chirurgico effettuato ieri si è concluso positivamente con l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro.
9: Nuovo aumento di prezzo da oggi per 13 marche di tabacchi lavorati e 14 tabacchi da inalazione senza combustione. L'aumento è stato comunicato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tra i tabacchi lavorati compaiono principalmente trinciati e anche due tipi di sigari. Ci sono poi anche gli stick dei riscaldatori di tabacco. In entrambi i casi l'aumento disposto è di 20 centesimi di euro.
8: Il tennis: Jasmine Paolini conquista gli ottavi del WTA 1000 di Wuhan, ultimo della stagione del circuito femminile. La toscana, scivolata al 33 del ranking, ha vinto e convinto contro la ceca Nicola Bartunkova, che la reduce dalla semifinale a Pechino. 7-6-6-3 parziali per l'italiana, brava a rivoltare come un calzino un match che sembrava tutto in salita. Agli ottavi partirà favorita con la britannica Sonai Kartal, numero 170 del mondo.
9: È tutto, a più tardi.
7: Meteo.
3: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto il regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
7: Economy News.
10: Buon mercoledì 14 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un rapporto pubblicato dall'unità di ricerca sull'energia del portale specializzato Attaca è emerso che nei primi 9 mesi del 2026 l'Italia ha acquistato in media 494.000 barili di greggio al giorno dalla Libia, corrispondenti al 41% del totale delle esportazioni petrolifere marittime del paese nordafricano. Roma si conferma dunque nettamente come il principale acquirente del petrolio libico, davanti a Spagna, Grecia e Francia. Il dato conferma il ruolo fondamentale giocato dalla Libia per quanto concerne la sicurezza energetica italiana in una fase in cui la guerra in Medio Oriente e le difficoltà di transito attraverso lo stretto di Hormuz stanno modificando le rotte internazionali del greggio. Tra l'altro, secondo i dati forniti dall'UNEM, l'Unione Energie per la Mobilità, nel 2025 la Libia è stata il primo fornitore di petrolio dell'Italia, rappresentando circa il 24% delle importazioni nazionali davanti ad Azerbaigian e Kazakistan. A rendere particolarmente appetibile il petrolio libico non è soltanto la vicinanza geografica, che consente ovviamente tempi di trasporto relativamente brevi verso le raffinerie italiane, ma anche la qualità del greggio. Gran parte della produzione libica è infatti costituita da petrolio leggero e cosiddetto dolce, cioè a un basso contenuto di zolfo. E diversamente dai greggi pesanti e più ricchi di impurità, il petrolio dolce richiede solitamente trattamenti meno complessi e costosi per essere trasformato in carburanti, permettendo così di ottenere elevate quantità di prodotti pregiati come benzina, gasolio e carburante per aerei. In occasione dell'audizione parlamentare sul documento programmatico di finanza pubblica, il capo del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, Andrea Brandolini, ha sottolineato come in un contesto internazionale segnato da grande instabilità, l'economia italiana, così come quella europea, abbia mostrato una tenuta superiore alle attese. Il PIL è infatti aumentato nella prima parte del 2026 e dovrebbe continuare a espandersi nella seconda parte dell'anno e nei prossimi anni, sebbene a ritmi contenuti dagli effetti del rincaro dell'energia e dall'aumento dei costi di finanziamento. Brandolini ha poi comunque precisato che l'evoluzione della crisi in Medio Oriente, le estese tensioni geopolitiche e l'andamento dei mercati finanziari, anche in relazione agli sviluppi connessi con l'intelligenza artificiale, rappresentano rilevanti fonti di rischio per l'economia mondiale e di riflesso per quella italiana. In occasione della presentazione dell'evento Italian Cruise Day, l'appuntamento di settore in programma a Livorno venerdì 23 ottobre, è stato pubblicato il rapporto sulla croceristica italiana, elaborato da Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza sui temi della macroindustria turistica nazionale. L'indagine ha rivelato che l'estate 2026 è stata più che positiva per il comparto, evidenziando come i dati del trimestre giugno-agosto abbiano confermato chiaramente il peso della stagione di punta sull'andamento della croceristica italiana. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: GR News.
11: Ehi, hai visto questi prezzi?
12: Mai!
11: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
14: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
15: Sono le 11:32.
14: Sport.
8: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La pazza Inter, abituata alle rimonte, questa volta stecca e a San Siro ieri sera, è arrivata alla seconda sconfitta in altrettante partite di Champions League quest'anno. Finisce 4-3 per il Bruges nel segno dell'italo-tedesco Tresoldi, autore di una tripletta. Lautaro ne fa due, ma quando sembrava possibile l'ennesima rimonta, il tocco sotto di Verman allunga il divario. Nel recupero un bel gol di Bonny che non basta però a regalare almeno un punto alla squadra di Chivu. Cade anche il Napoli, sconfitto 3-1 in casa del Villarreal. Le parole a fine gara di Max Allegri.
0: Le partite di Champions sono così, devi cercare di fare il meno errori possibile, ma preso l'1-1 non possiamo concedere il secondo gol. Secondo noi ci sono stati quattro passaggi corti senza senso nella nostra metà campo. Abbiamo messo sotto pressione, credo, Marini, che ha lanciato questa palla, un altro mezzo contrasto. In Champions queste partite vanno giocate, le partite vanno giocate in un altro modo.
8: Ci proveranno dunque Roma e Como, impegnate questa sera a risollevare un calcio italiano che ha visto le sconfitte di Inter e Napoli nella seconda giornata dei Champions League. La Roma ospita il Real Madrid di Mourinho all'Olimpico, con Gasperini che pensa su lei al posto di Pellegrini per fare coppia con Dybala sulla tre quarti. Per il portoghese invece Huijsen favorito sull'ex Rudiger in difesa, mentre Vinicius è in ballottaggio con Diomandé. Occhi anche sul Como, impegnato nella trasferta di Rotterdam contro il Feyenoord. Per Fabregas, Duvicas dovrebbe essere il punto fermo in attacco. Nico Paz è confermato al centro del terzetto offensivo alle spalle del centravanti. Franco Mastantuono è stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre la frattura del quarto metacarpo della mano sinistra di immediata domenica durante la partita contro il Genoa. Nessun problema comunque per il calciatore della Fiorentina, che da oggi riprenderà ad allenarsi regolarmente coi compagni. Fa sapere il club viola con una nota e sarà a completa disposizione per l'impegno di domenica con il Como. Il tennis mondiale si gioca a Shanghai col programma degli ottavi al Masters 1000 da non perdere alle 12. Il big match di giornata tra Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas sarà la 16ª sfida tra i due, che quest'anno si sono già affrontati all'ATP 500 di Doha, col greco che ha vinto in 2 set. Medvedev è avanti 10-5 nei precedenti. Il basket, niente da fare per Olimpia Milano, che subisce la terza sconfitta consecutiva in questo difficilissimo inizio di Eurolega, perdendo per 89-98 contro il Real Madrid. La squadra di coach Poeta regge bene per un quarto e mezzo, ma nel finale di primo tempo il Real scappa via con un parziale di 14-0 e non si guarda più indietro. Nel terzo quarto i vice campioni d'Europa toccano anche il +21 e amministrano il resto del match. Giovedì Milano affronterà Dubai. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
7: Meteo.
3: Correnti orientali interessano l'Italia, ma la presenza dell'alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili e soleggiate. Nella prima parte di giornata il sole sarà infatti protagonista da nord a sud, con solamente qualche nube irregolare, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, salvo la possibilità di qualche debole precipitazione lungo le Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
7: News.
12: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Sono state individuate le due persone ritenute responsabili di aver aggredito a bordo di una minicar i passanti a Roma. Secondo quanto emerso finora si tratterebbe di due ragazzi minorenni, un 16enne e un 17enne residenti nella zona teatro delle aggressioni, il quartiere Monteverde, dove avrebbero ammesso le proprie responsabilità in merito agli atti delittuosi compiuti. L'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, lo ha detto la Premier Giorgia Meloni in un videomessaggio per il lancio della Stampa USA, la nuova iniziativa editoriale del quotidiano torinese. Parole quelle della Premier che tendono la mano agli Stati Uniti dopo le passate tensioni tra la stessa Meloni e il presidente Donald Trump, i cui rapporti stanno tornando ad essere positivi. E questa mattina le comunicazioni in aula al Senato della Premier in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. Tra le questioni anche l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, definita da Meloni una scelta molto rischiosa. Il presidente del Consiglio ha spiegato che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Dunque, ha aggiunto, il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari. Prima notte al Gemelli dopo l'operazione per Papa Leone XIV, il pontefice, fa sapere la sala stampa della Santa Sede, ha passato una notte tranquilla. Ulteriori informazioni sullo stato di salute di Prevost saranno diffuse in giornata. L'intervento chirurgico effettuato nella giornata di ieri si è concluso positivamente con l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro. Dall'estero, nuova escalation tra Arabia Saudita e ribelli Houthi nello Yemen. Il servizio:
15: la coalizione guidata da Riyadh riferisce di aver intercettato e distrutto 4 missili da crociera diretti contro la capitale saudita. Le autorità hanno segnalato anche l'abbattimento di 2 droni. Esplosioni sono state udite a Riyadh nei pressi di un impianto petrolifero Aramco nell'est del paese. Gli Houthi hanno presentato gli attacchi come una ritorsione per i bombardamenti sauditi contro un deposito petrolifero alla periferia di Sana'a. La compagnia petrolifera yemenita sostiene che i serbatoi fossero vuoti al momento del raid.
12: Ancora attacchi russi contro Kiev nel mirino, infrastrutture civili ed energetiche. Il servizio:
16: secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ieri sera sono stati colpiti un edificio di 9 piani e la centrale termoelettrica numero 4, uno dei principali impianti energetici della capitale. Zelensky ha denunciato il mancato preavviso da parte degli alleati, sostenendo che i missili siano stati individuati soltanto mentre si avvicinavano alla città. Il sostegno all'Ucraina è anche il centro del confronto politico italiano. Le opposizioni restano divise sulla posizione da assumere riguardo gli aiuti a Kiev.
12: Tensioni questa mattina a Napoli, dove alcuni studenti hanno cercato di occupare il liceo statale Giovan Battista Alberti in via Pigna, ma sono stati bloccati dai carabinieri. I militari, dopo aver interrotto la protesta, hanno identificato alcuni dei presenti e sequestrato uno striscione con la scritta "Alberti occupato, no CPR". Gli studenti contestano il mancato completamento dei lavori infrastrutturali di competenza della città metropolitana proprietaria dell'immobile. Alcuni dei partecipanti avrebbero agito con il volto coperto da maschere e scaldacollo. Lo sport, il tennis: Jasmine Paolini avanza agli ottavi del torneo femminile di Wuhan in Cina. L'azzurra numero 33 WTA ha superato in 2-7 nei sedicesimi la ceca Nicola Bartunkova, numero 29 del ranking, con il punteggio di 7-6-6-3. Motori, presentata a Villa Niscemi a Palermo l'edizione 2026 della Targa Florio Classica, la rievocazione della gara automobilistica più antica del mondo, che nacque nel 1906 per volontà dell'illuminato imprenditore Vincenzo Florio. A 120 anni da quel 6 maggio, la corsa più famosa che identifica una terra, un popolo e la sua competente passione per l'automobilismo è rievocata dalla gara di regolarità, che è appuntamento conclusivo del prestigioso campionato italiano Grandi Eventi. Non c'è altro, più tardi.
6: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
3: Sono le 11 e 41 minuti.
17: Sport.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Peggio di così non poteva andare per Inter e Napoli, che restano a secco dopo la seconda tappa di Champions League. A San Siro, i nerazzurri, a cui non basta la doppietta di Lautaro, rimediano una figuraccia al cospetto del Bruges. Altra papera di Martinez, 4-3 belga con tripletta di Nicolò Tressoldi, che piace e tanto a Roberto Mancini. Dal canto suo, Chivu non cerca alibi.
18: Siamo consapevoli del fatto che nelle ultime 8 partite, credo, ne abbiamo vinto una, le altre le abbiamo perse. Bisogna trovare la mentalità giusta.
1: Male anche il Napoli, illuso dal vantaggio di Rachmani in casa Villarreal, travolgente poi nella rimonta. 3-1 la reprimenda ai suoi di Max Allegri.
0: Gli errori tecnici ci stanno all'interno della partita, ma una squadra forte deve rimanere serena e continuare a giocare la partita. non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. Il livello della Champions è più alto.
1: Stasera ore 21 luce all'Olimpico nell'incrocio del cuore di José Mourinho, che torna davanti la sua ex Roma alla guida del Real Madrid. Lo Special One maschera l'emozione.
2: Mi sono preparato, penso che sto bene, sto equilibrato, sto solido, senza dubbi che durante la partita, senza dubbi che ahí sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però durante la partita non c'è spazio per dubbi. I romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
1: Alla stessa ora il Como, unica italiana vittoriosa al debutto, di scena a Rotterdam con il Feyenoord. La nazionale femminile di calcio vola in finale dei playoff mondiali, dove a dicembre se la vedrà contro la Finlandia, che ha eliminato la Serbia ieri a Firenze. Dopo il 2-0 dell'andata, alle azzurre è bastato l'1-1 contro la Bielorussia. Basket si acuisce, la crisi in Eurolega dell'Olimpia Milano al Forum, il Real Madrid si impone 98-89 infliggendo alle scarpette rosse la quarta sconfitta in 5 gare, e domani arriva Dubai. Stasera alle 20:45 la Virtus Bologna attesa dai francesi del Paris. Infine i motori, più di 30 anni dopo la Formula 1 torna in Africa e Ruanda. La gara si disputerà per almeno 10 anni all'inizio del prossimo decennio, ma non è ancora stata definita la data esatta del primo evento, condizionato dalla realizzazione del nuovo circuito che sorgerà a Bugesera, a circa 40 km dalla capitale Kigali. Ed è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
3: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto un regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
7: Economy News.
10: Buon mercoledì 14 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un rapporto pubblicato dall'unità di ricerca sull'energia del portale specializzato Attaca è emerso che nei primi 9 mesi del 2026 l'Italia ha acquistato in media 494.000 barili di greggio al giorno dalla Libia, corrispondenti al 41% del totale delle esportazioni petrolifere marittime del paese nordafricano. Roma si conferma dunque nettamente come il principale acquirente del petrolio libico, davanti a Spagna, Grecia e Francia. Il dato conferma il ruolo fondamentale giocato dalla Libia per quanto concerne la sicurezza energetica italiana, in una fase in cui la guerra in Medio Oriente e le difficoltà di transito attraverso lo stretto di Hormuz stanno modificando le rotte internazionali del greggio. Tra l'altro, secondo i dati forniti dall'UNEM, l'Unione Energie per la Mobilità, nel 2025 la Libia è stata il primo fornitore di petrolio dell'Italia, rappresentando circa il 24% delle importazioni nazionali, davanti ad Azerbaigian e Kazakistan. A rendere particolarmente appetibile il petrolio libico non è soltanto la vicinanza geografica, che consente ovviamente tempi di trasporto relativamente brevi verso le raffinerie italiane, ma anche la qualità del greggio. Gran parte della produzione libica è infatti costituita da petrolio leggero e cosiddetto dolce, cioè a un basso contenuto di zolfo. E diversamente dai greggi pesanti e più ricchi di impurità, il petrolio dolce richiede solitamente trattamenti meno complessi e costosi per essere trasformato in carburanti, permettendo così di ottenere elevate quantità di prodotti pregiati come benzina, gasolio e carburante per aerei. In occasione dell'audizione parlamentare sul documento programmatico di finanza pubblica, il capo del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, Andrea Brandolini, ha sottolineato come in un contesto internazionale segnato da grande instabilità, l'economia italiana, così come quella europea, abbia mostrato una tenuta superiore alle attese. Il PIL è infatti aumentato nella prima parte del 2026 e dovrebbe continuare a espandersi nella seconda parte dell'anno e nei prossimi anni, sebbene a ritmi contenuti dagli effetti del rincaro dell'energia e dall'aumento dei costi di finanziamento. Brandolini ha poi comunque precisato che l'evoluzione della crisi in Medio Oriente, le estese tensioni geopolitiche e l'andamento dei mercati finanziari, anche in relazione agli sviluppi connessi con l'intelligenza artificiale, rappresentano rilevanti fonti di rischio per l'economia mondiale e di riflesso per quella italiana. In occasione della presentazione dell'evento Italian Cruise Day, l'appuntamento di settore in programma a Livorno venerdì 23 ottobre, è stato pubblicato il rapporto sulla croceristica italiana, elaborato da Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza sui temi della macroindustria turistica nazionale. L'indagine ha rivelato che l'estate 2026 è stata più che positiva per il comparto, evidenziando come i dati del trimestre giugno-agosto abbiano confermato chiaramente il peso della stagione di punta sull'andamento della croceristica italiana. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
19: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
20: Sono le 11:48.
17: Sport.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Peggio di così non poteva andare per Inter e Napoli, che restano a secco dopo la seconda tappa di Champions League. A San Siro, i nerazzurri, a cui non basta la doppietta di Lautaro, rimediano una figuraccia al cospetto del Bruges. Altra papera di Martinez, 4-3 belga con tripletta di Nicolò Tressoldi, che piace e tanto a Roberto Mancini. Dal canto suo, Chivu non cerca alibi.
18: Siamo consapevoli del fatto che nelle ultime 8 partite, credo ne abbiamo vinto una, le altre le abbiamo perse, quindi siamo tutti consapevoli di quello che non va in determinate partite in Champions. Bisogna trovare la mentalità giusta, l'intensità giusta, l'equilibrio giusto.
1: Male anche il Napoli, illuso dal vantaggio di Rachmani in casa Villarreal, travolgente poi nella rimonta 3-1, la reprimenda ai suoi di Max Allegri.
0: In questo momento della stagione, ma dall'inizio, bisogna cercare di trovare un po' di equilibrio. Gli errori tecnici ci stanno all'interno della partita, ma una squadra che è forte, come il Napoli tecnicamente è forte, deve rimanere serena e continuare a giocare la partita, perché l'imprevisto della partita va gestito. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. Il livello della Champions è più alto, medio piccolo non te ne accorgi, quando giochi con le squadre di Champions te ne accorgi.
1: Stasera ore 21, luce all'Olimpico nell'incrocio del cuore di José Mourinho, che torna davanti la sua ex Roma alla guida del Real Madrid. Lo Special One maschera l'emozione.
2: Mi sono preparato, penso che sto bene, sto equilibrato, sto solido, senza dubbi che durante la partita, senza dubbi che ahí sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però durante la partita non c'è spazio per dubbi. I romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
1: Alla stessa ora il Como, unica italiana vittoriosa al debutto, di scena a Rotterdam con il Feyenoord. Salvo ribaltoni sarà Davide Nicola, il nuovo allenatore del Venezia, che ieri ha deciso l'esonero di Giovanni Stroppa. Per l'ex tecnico della Cremonese si parla di un accordo biennale Zanetti e D'Aversa, le eventuali scelte per il piano B. La nazionale femminile di calcio vola in finale dei playoff mondiali, dove a dicembre se la vedrà contro la Finlandia, che ha eliminato la Serbia ieri a Firenze. Dopo il 2-0 dell'andata, alle azzurre è bastato l'1-1 contro la Bielorussia. Basket, si acuisce la crisi in Eurolega dell'Olimpia Milano al Forum. Il Real Madrid si impone 98-89, infliggendo alle scarpette rosse la quarta sconfitta in 5 gare. Domani arriva Dubai. Stasera alle 20:45 la Virtus Bologna, attesa dai francesi del Paris. Infine i motori. Più di 30 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa e Ruanda. La gara si disputerà per almeno 10 anni all'inizio del prossimo decennio, ma non è ancora stata definita la data esatta del primo evento, condizionato dalla realizzazione del nuovo circuito che sorgerà a Bugesera, a circa 40 km dalla capitale Kigali. Ed è tutto, a più tardi.
17: Meteo.
3: Correnti orientali interessano l'Italia, ma la presenza dell'alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili e soleggiate. Nella prima parte di giornata il sole sarà infatti protagonista da nord a sud, con solamente qualche nube irregolare, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, salvo la possibilità di qualche debole precipitazione lungo le Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
21: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Individuati e fermati, hanno confessato i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della minicar. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivata di cui sono accusati, il più grave è quello commesso a danno dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa formulata per i due è quella di tentato omicidio. A loro i carabinieri sono arrivati individuando proprio la minicar. Improntato sui temi economici, in particolare sul caro energia, l'intervento di Giorgia Meloni al Senato alla vigilia del vertice europeo. La Premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e ha anche ribadito la causa del sostegno all'Ucraina, aggiungendo una critica a Donald Trump per l'accordo con Putin sul ripristino dell'importazione americana di gas russo. Nell'opposizione si conferma il proposito, la distanza tra PD e 5 Stelle nelle rispettive risoluzioni presentate, si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà a nuovi aiuti militari. È trascorsa tranquilla la prima nota del Papa al Policlinico Gemelli di Roma all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana, dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone, tessuto canceroso completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Un prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV è atteso nel pomeriggio. Gli Stati Uniti vedono l'epilogo del cold case di Tupac Shakur, icona dell'hip hop ucciso 27 anni fa al culmine della sua popolarità durante una sparatoria da un'auto in corsa nei pressi della strip di Las Vegas. Il caso è rimasto irrisolto per anni fino a che l'ex capo di una gang, Duane Kef Davis, se n'è vantato in un libro di memorie. L'uomo è stato ora condannato da un giudice del Nevada a 40 anni di carcere. Più di 40 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa, in Ruanda. La gara si disputerà per almeno 10 anni all'inizio del prossimo decennio, ma non è ancora stata definita la data esatta del primo evento, condizionato dalla realizzazione del nuovo circuito che sorgerà a Bugesera, circa 40 chilometri dalla capitale Kigali. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
20: Sono le 11 e 55 minuti.
5: News.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: Apriamo con la politica, energia e guerra in Ucraina al centro delle comunicazioni al Senato della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo in programma il 15 e il 16 ottobre. Sul caro energia Meloni ha sottolineato che servono soluzioni ora, con bollette più leggere per famiglie e imprese. Poi ha continuato, accanto alla risposta internazionale serve anche il coraggio di guardare a ciò che possiamo fare noi in Europa. La questione che oggi pesa di più di tutto sulla competitività della nostra economia è il costo dell'energia, ha aggiunto. La decarbonizzazione non può essere deindustrializzazione. Infine, sull'Ucraina la posizione dell'Italia non cambia. Sostegno a Kiev e pressing nei confronti di Mosca, ha detto la Premier, sottolineando che l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è molto rischiosa.
8: Notte di tensione tra Russia e Ucraina, con attacchi da entrambe le parti. Il bilancio delle vittime dei raid russi è salito ad almeno 6 persone, secondo quanto riferito dalle autorità. Un atto di palese spregio nei confronti degli Stati Uniti, ha detto il presidente ucraino Zelensky, che ha reso noto che i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche hanno lasciato 600.000 persone senza elettricità. Circa 180 invece droni ucraini diretti verso Mosca, temporaneamente chiusi gli aeroporti.
9: Ora a Roma, individuati e denunciati i ragazzi che mentre erano a bordo di una minicar si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde. Si tratta di un 16enne e di un 17enne che vivono nella zona. I due, identificati anche grazie alle analisi dei filmati delle telecamere di vigilanza del quartiere, avrebbero ammesso le loro responsabilità. Il veicolo è stato rintracciato dai carabinieri durante un controllo a testaccio ed è stato sequestrato. Tra i passanti aggrediti mentre camminavano a piedi, in bici o in monopattino, l'attore Davide Jacopini, ancora in gravi condizioni.
8: Prima notte al Gemelli, dopo l'operazione per Papa Leone, il pontefice, fa sapere la sala stampa del Vaticano, ha passato una notte tranquilla. Ulteriori informazioni sullo stato di salute di Prevost saranno diffuse in giornata. L'intervento chirurgico effettuato ieri si è concluso positivamente con l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro.
9: Nuovo aumento di prezzo da oggi per 13 marche di tabacchi lavorati e 14 tabacchi da inalazione senza combustione. L'aumento è stato comunicato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tra i tabacchi lavorati compaiono principalmente trinciati e anche due tipi di sigari. Ci sono poi anche gli stick dei riscaldatori di tabacco. In entrambi i casi l'aumento disposto è di 20 centesimi di euro.
8: Il tennis Jasmine Paolini conquista gli ottavi del WTA 1000 di Wuhan, ultimo della stagione del circuito femminile. La toscana, scivolata al 33 del ranking, ha vinto e convinto contro la ceca Nicola Bartunkova, che la reduce dalla semifinale a Pechino. 7-6-6-3 parziali per l'italiana, brava a rivoltare come un calzino un match che sembrava tutto in salita. Agli ottavi partirà favorita con la britannica Sonai Kartal, numero 170 del mondo.
9: È tutto, a più tardi.
11: Meteo.
3: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto il regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
13: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
11: Economy News, GR News.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
2: Io amo lo spazio.
3: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
5: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 12 ed un minuto.
9: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Individuati e fermati, hanno confessato i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della minicar. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivata di cui sono accusati, il più grave è quello commesso a danno dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa formulata per i due è quella di tentato omicidio. A loro i carabinieri sono arrivati individuando proprio la minicar. Improntato sui temi economici, in particolare sul caro energia, l'intervento di Giorgia Meloni al Senato alla vigilia del vertice europeo. La Premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e ha anche ribadito la causa del sostegno all'Ucraina, aggiungendo una critica a Donald Trump per l'accordo con Putin sul ripristino dell'importazione americana di gas russo. Nell'opposizione si conferma il proposito la distanza tra PD e 5 Stelle nelle rispettive risoluzioni presentate, si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà a nuovi aiuti militari. È trascorsa tranquilla la prima nota del Papa al Policlinico Gemelli di Roma all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana, dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone, tessuto canceroso completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Un prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV è atteso nel pomeriggio. Gli Stati Uniti vedono l'epilogo del cold case di Tupac Shakur, icona dell'hip hop ucciso 27 anni fa al culmine della sua popolarità durante una sparatoria da un'auto in corsa nei pressi della strip di Las Vegas. Il caso è rimasto irrisolto per anni fino a che l'ex capo di una gang, Duane Kef Davis, se n'è vantato in un libro di memorie. L'uomo è stato ora condannato da un giudice del Nevada a 40 anni di carcere. Più di 40 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa, in Ruanda. La gara si disputerà per almeno 10 anni all'inizio del prossimo decennio, ma non è ancora stata definita la data esatta del primo evento, condizionato dalla realizzazione del nuovo circuito che sorgerà a Bugesera, a circa 40 km dalla capitale Kigali. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Meteo.
8: Correnti orientali interessano l'Italia, ma la presenza dell'alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili e soleggiate. Nella prima parte di giornata il sole sarà infatti protagonista da nord a sud, con solamente qualche nube irregolare, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, salvo la possibilità di qualche debole precipitazione lungo le Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: La rassegna stampa.
10: Buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, un aggiornamento sulle notizie più importanti del giorno, quelle che troviamo adesso in primo piano sulle home page dei principali siti di informazione, per quanto riguarda i siti naturalmente italiani. Le notizie più importanti si riferiscono all'intervento oggi al Senato della Premier Giorgia Meloni per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 15 e del 16 ottobre sulla salute di Papa Leone, ma anche sulla svolta nella inchiesta sugli episodi criminali della minicar. Allora partiamo dal Corriere della Sera, che in alto ha proprio questa notizia: minicar a Roma, individuati due minorenni, hanno ammesso tutto, uno è figlio di un carabiniere, 6 aggressioni e il tentato omicidio di Jacopini. C'è proprio la foto a fianco a quella dei carabinieri durante l'operazione, la foto dell'attore che è stato e ancora ricoverato in ospedale. E poi parlano i due ragazzi denunciati: l'abbiamo fatto per gioco, ci annoiavamo, ci siamo fermati dopo aver saputo dell'attore ferito, ci dispiace, dicono. Scendendo sulla home page del Corriere.it anche gli aggiornamenti sullo stato di salute del Papa Leone, il bollettino: notte tranquilla dopo la rimozione del tumore al gemelli, la cena dopo l'intervento, l'esempio di Sant'Agostino. E poi l'approfondimento sul male che è stato riscontrato a Papa Leone XIV. Ma di leggermente più in basso, Meloni in Senato: molto rischiosa l'intesa di Trump sul gasolio russo. Su Kiev, l'Unione Europea non vada in ordine sparso. Noi guerrafondai, chi lo dice mente, le parole della Premier. Ci sono anche le notizie sui conti pubblici: evasione, due motivi del record italiano e una proposta per rendere conveniente pagare le tasse. Sembra un paradosso, evidentemente. Ancora su Repubblica adesso, anche qui in alto: banda della minicar a Roma, individuati gli aggressori, hanno 16 e 17 anni, uno è figlio di un carabiniere. E poi subito sotto in primo piano la diretta Meloni sul gasolio russo: scelta rischiosa di Trump, serve risposta rapida dell'Unione Europea per il caro energia. E poi ancora notte tranquilla: il Papa, il fratello Luis, dopo l'operazione si sentiva bene, guarirà. Questo insomma è l'ottimismo ovviamente del fratello, supportato anche dalle notizie che arrivano direttamente dai medici, anche dalla sala stampa vaticana. Andiamo sulla Stampa. Minicar Monteverde: trovati e denunciati due ragazzini, la notte delle aggressioni festeggiavano un compleanno. Anche qui Meloni intesa di Trump su gasolio russo: molto rischiosa, noi guerrafondai, chi lo dice bugiardo. Sono i due temi ricorrenti di un discorso molto lungo, quello fatto dalla Premier Giorgia Meloni. Evidentemente sono i temi riscontrati più importanti da parte dei giornalisti parlamentari. Andiamo anche sempre sulla Stampa, più in basso: la malattia del pontefice, fattore K in Vaticano, come cambia l'azione di governo con il Papa malato. E poi la riforma, nuovo codice della strada, multe rivoluzionate, limiti di velocità e patente fino a 65 anni. Tutte le novità si trovano appunto in home page sul sito di lastampa.it. Il Messaggero, che è chiaramente edito a Roma, punta evidentemente anche sulla svolta sulle aggressioni nella capitale. Minicar a Monteverde, denunciati due minorenni, accusa di tentato omicidio per l'assalto a Jacopini. E poi gli speciali: chi sono i due ragazzini? Uno è il figlio di un carabiniere, l'altro sedicenne a precedenti, poi incastrati dal meccanico, aveva messo luci a LED rosse e un adesivo a forma di serpente. Anche qui le notizie, le parole del Meloni, e poi le condizioni di salute del Papa. Ma ci sono anche le tensioni internazionali. Sul Messaggero, in evidenza: Ucraina tradita da Starlink durante i raid russi, colpite le centrali elettriche, in 600.000 al buio, almeno 6 morti, chi Kiev, Kharkiv e Sumy senza luce. Il Giornale, anche qui, presa la banda della minicar, due minorenni accusati di tentato omicidio. Poi Meloni avverte l'Unione Europea: la decarbonizzazione non può essere deindustrializzazione. Poi la frecciata Trump: l'accordo sul gasolio con Putin è rischioso. E ancora Salvini al Giornale: in pensione a 64 anni, stretta anti-Maranza e no ai tribunali islamici. L'autonomia, battaglia di 30 anni, taglio dell'IRPEF, flat tax e nuove misure per le famiglie, gli obiettivi della manovra. C'è proprio l'immagine del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché naturalmente vice premier. Andiamo sul Sole 24 Ore, quotidiano economico nazionale, il sole24ore.com, edizione online, naturalmente Centro Studi Confindustria stima PIL 2026 alzata a più 1%, il 2027 resta più 0%, pubblicato il rapporto di previsione d'autunno del Centro Studi di Confindustria, deficit PIL al 2,9% quest'anno. E poi Conti, via libera al piano per l'Unione Europea, Giorgetti, nuvoloni all'orizzonte, una notizia in realtà che riguarda quanto avvenuto ieri e riportato questa mattina anche su molti quotidiani, direi quasi tutti i quotidiani cartacei in edicola. Ci spostiamo adesso sul Mattino, siamo in Campania, il Mattino che in evidenza ha una notizia di cronaca che arriva proprio dalla periferia, anzi dalla provincia immediatamente a nord di Napoli, dall'Interland a nord di Napoli. La paura, Merito, tetto di palazzina in fiamme nel rione, 219 evacuate una scuola, paura tra i residenti, le immagini sono davvero spaventose. Poi Napoli Est, forte esplosione in via Argine, in fiamme un camion, fumo acre, paura tra i cittadini, sono due zone diverse dell'Interland di Napoli e quindi due episodi molto simili tra l'altro, quindi si tratta di esplosioni e di incendi si trovano in primo piano sul quotidiano Il Mattino, quotidiano edito a Napoli, attento naturalmente ai fatti del territorio. Ma in home page in alto c'è anche l'intervento al Senato di Giorgia Meloni, sostegno all'Ucraina, resa non è pace, scelta di Trump sul gas russo legittima Mosca, noi guerra fondai è falso, dice. Andiamo anche a Genova, il Secolo XIX, ex Ilva, il terzo giorno di mobilitazione, operai in corteo in centro città, la FIOM, non ci fermeremo finché non arriva la firma. E poi le altre notizie, e il QN, quotidiano Il Giorno, quotidiano nazionale, Milano colpisce al volto l'ex moglie davanti ai vigili urbani, arrestato un uomo di 35 anni in manette, questa è la notizia di apertura. E poi a Monza, coppia spacciatore arrestata a Muggio, in casa avevano oltre un chilo di droga, il caso muore dopo due accessi al pronto soccorso e un intervento all'ospedale di Garbagnate, la denuncia della moglie, voglio la verità, una serie di notizie importanti di cronaca. E poi le previsioni, meteo Milano e Lombardia, prosegue l'autunno mite, ma sono in arrivo sorprese nel weekend. Queste le home page dei principali siti di informazione nazionali e anche locali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
11: Sono le 12 e 12 minuti.
12: News. Bentrovati dalla redazione.
13: Apriamo con la cronaca. Sono state individuate le due persone ritenute responsabili di aver aggredito a bordo di una minicar i passanti a Roma. Secondo quanto è emerso finora, si tratterebbe di due ragazzi minorenni, un 16enne e un 17enne, residenti nella zona teatro delle aggressioni, il quartiere Monteverde. Uno di loro è figlio di un carabiniere. I due, convocati in caserma dal PM nella notte, avrebbero ammesso le proprie responsabilità in merito agli atti delittuosi compiuti. Tra questi, il più grave è quello commesso ai danni dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale in gravi condizioni. L'accusa formulata per i due è quella di tentato omicidio. Il fascicolo passa ora alla procura dei minorenni.
12: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5 o 6 giorni.
13: Politica, l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è una scelta che considero molto rischiosa. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. I rischi sono chiari, ha sottolineato la premier. Una legittimazione per Mosca, mentre le bombe continuano a cadere sulle città ucraine. Quanto al bilancio europeo, Meloni ha affermato che sarà firmato una

0: quello della scorsa notte è stato un attacco contro le infrastrutture energetiche, proprio quelle tutelate dal cessate il fuoco annunciato dal presidente americano.
1: Economia nel 2026, il PIL cresce sopra le attese al più 1%, lo stima il centro studi di Confindustria, con il rapporto di autunno sulle previsioni economiche, ma avverte è una crescita fragile. Per il prossimo anno si ferma al più 0,6%. Energia, inflazione e tassi frenano la crescita. Il costo dell'energia resta la più importante vulnerabilità dell'economia italiana. Gli economisti di Confindustria avvertono che sarà crescita zero nel caso di un Brent a circa $126 al barile in media annua.
0: Il calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal, stasera tocca Como e Roma, avversarie solo tre giorni fa nel mezzogiorno e mezzo di fuoco che ha partorito il primo 0-0 del campionato, riscattare il martedì amaro in Champions League. La squadra di Fabregas, dopo aver demolito il Lipsia nella prima partita della sua storia nella coppa più importante, va in Olanda contro il Feyenoord, quella di Gasperini ospita il ritorno di Mourinho nella capitale dopo aver portato a casa un pari dalla Turchia.
1: È tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
5: Sono le 12 e 16 minuti.
2: La rassegna stampa.
6: Ancora buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, uno sguardo alle notizie in evidenza sui siti delle principali agenzie di informazione e di alcuni quotidiani internazionali, come sempre a quest'ora. Iniziamo da Reuters. L'apertura in questi minuti sul sito reuters.com è dedicata all'Iran. L'Iran cambia tattica e intensifica gli attacchi alle navi prima delle elezioni statunitensi. La strategia prevede un cambiamento sia nella tipologia che nella frequenza degli attacchi, con l'obiettivo, tra gli altri, di influenzare l'esito delle elezioni statunitensi, hanno dichiarato a Reuters due alti funzionari iraniani. Ma ci sono anche le notizie che arrivano dalla guerra tra Russia e Ucraina, con tanto di una galleria di immagini di quello che è avvenuto nelle ultime ore. Attacchi russi provocano 3 morti e danneggiano decine di centrali elettriche. Questo è il titolo. E poi il sommario: l'attacco missilistico e con droni, durato diverse ore, ha preso di mira principalmente Kiev e Kharkiv, danneggiando 30 impianti energetici, ha dichiarato Zelensky. Almeno 600.000 persone sono rimaste senza elettricità. E c'è uno sguardo anche all'aggiornamento sulle condizioni di salute di Papa Leone, che ha trascorso una notte serena in ospedale dopo l'intervento chirurgico per un tumore al polmone, spiega appunto Reuters. Al pontefice 71enne è stato diagnosticato un adenocarcinoma polmonare, la forma più comune di cancro ai polmoni, dopo che i medici gli hanno asportato il lobo inferiore del polmone destro durante un intervento chirurgico. Andiamo anche su Euronews. In alto l'apertura euronews.com dedicata alle parole di Giorgia Meloni all'Unione Europea: energia meno cara per salvare la competitività, le parole pronunciate in Senato questa mattina durante le comunicazioni in vista del Consiglio Europeo. Meloni al Senato prima del Consiglio Europeo: il governo chiede all'Unione Europea di abbassare i costi dell'energia, tutelare le imprese e difendere fondi per agricoltura e coesione. Poi anche qui la notizia dall'Europa: Papa Leone XIV, notte tranquilla al Gemelli dopo l'intervento. E poi ancora Ucraina, missile russo su una centrale, droni su

0: Mosca. Ma c'è un'altra notizia che poi approfondiamo anche tra poco su Ukrainska Pravda. Starlink limita le comunicazioni militari ucraine. Cosa succede? Allora, la notizia è riportata proprio in home page sul sito del quotidiano ucraino Ukrainska Pravda, e il titolo: le forze di difesa segnalano limitazioni al funzionamento della versione militare di Starlink, così scrive il quotidiano. SpaceX ha limitato le operazioni di Starlink per scopi militari, causando il fallimento di diverse missioni di combattimento, e questo è un flash. E poi altri tre villaggi e 101 chilometri quadrati Bileschi ha riportato i nuovi risultati del Vivaldi. Poi i militari hanno mostrato come un drone antiaereo FPV abbia colpito un elicottero d'attacco russo, ma c'è anche il bilancio: la Russia lancia missili da massicci attacchi missilistici balistici contro il settore energetico, la difesa aerea neutralizza 4 dei 39 missili e 115 droni. Zelensky ha confermato le minacce degli Stati Uniti di interrompere la condivisione di informazioni di intelligence a causa degli attacchi dell'Ucraina alle raffinerie russe. In una situazione, insomma, molto difficile quella di Zelensky in questo momento nei rapporti soprattutto con gli Stati Uniti piuttosto che con la Russia. Anche il Guardian pubblica questo: gli attacchi russi contro l'Ucraina lasciano 600.000 persone senza elettricità, mentre Zelensky afferma che Mosca sta mancando di rispetto agli Stati Uniti. Zelensky afferma che la Russia ha attaccato infrastrutture coperte dal cessate il fuoco annunciato dal presidente americano. Poi il Guardian, un quotidiano britannico, ha chiaramente il focus sulla politica britannica. Live Barnum afferma che il Regno Unito aumenterà la fornitura di missili antidrone all'Ucraina. In vista del Question Time, al primo ministro dell'incontro con Zelensky, così il quotidiano Guardian, che poi in esclusiva punta anche sull'economia. Il Regno Unito resiste alle pressioni dell'Unione Europea per imporre dazi alla Cina. Andiamo su un quotidiano economico, il Financial Times. Tra le altre notizie, in home page pubblica anche la guerra in Ucraina. L'Ucraina è stata colta di sorpresa dalle restrizioni di Starlink e dalle lacune dell'intelligence durante l'attacco russo, lo conferma appunto anche il quotidiano Financial Times. E poi la guerra in Medio Oriente: il quartier generale di Saudi Aramco è stato attaccato in un presunto attacco da parte degli Houthi. Andiamo sul Washington Post, quotidiano americano. In alto: secondo un'ispezione, il rivestimento riflettente della piscina ha ceduto in 85 punti a seguito di una ristrutturazione difettosa. Questo è un articolo pubblicato in home page. Secondo un documento ottenuto dal Washington Post, i danni rilevati dagli ispettori incaricati dell'impresa appaltatrice sono di gran lunga più estesi di quanto fosse stato precedentemente riportato. Ma il quotidiano americano Washington Post si occupa anche delle elezioni 2026, con uno speciale in questo momento. In alto: la previdenza sociale emerge come tema chiave nei distretti contesi nelle elezioni di medio termine. Secondo un'analisi del Washington Post, siamo lì, i democratici stanno cercando di spodestare il deputato repubblicano Scott Perry in Pennsylvania in una delle numerose competizioni elettorali incentrate sulle preoccupazioni relative alla rete di sicurezza sociale. Ci spostiamo, torniamo in Europa, andiamo in Francia, siamo sul sito di lemonde.fr. Sono privilegiato ma pretendo un sistema più equitario. Il movimento studentesco delle scuole superiori ispira gli studenti delle università di elite. Gli studenti provenienti da istituti d'élite si sono uniti al movimento studentesco delle scuole superiori, nato a metà settembre nella periferia parigina, fin dai primi di ottobre. Pur godendo di condizioni di studio favorevoli, esprimono la loro solidarietà con le rivendicazioni dei loro compagni più giovani. E poi dalla Russia: la Russia ha preso di mira tre centrali termoelettriche a Kiev, nonostante l'appello di Trump per un cessate il fuoco. Andiamo in in Germania, il Tagesspiegel, la sinistra è accusata di non aver mantenuto la parola data. Ecco come le parti stanno reagendo all'interruzione dei colloqui esplorativi a Berlino, notizia che troviamo anche su Frankfurter Allgemeine Zeitung. Con tutto il rispetto, non si può fare altro. Il leader del partito della sinistra si rammarica della sospensione dei colloqui esplorativi a Berlino. Andiamo su El País, El País che punta sulle campagne elettorali. Per chiudere, Colau si offre di ritirare la sua candidatura, di cambiare il nome del Fronte Ampio per attirare Podemos, e poi la Corte dei Conti concede l'amnistia a Puigdemont e ad altre 34 persone processate per spese legate al processo di indipendenza catalana. Con questo per il momento è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Le notizie arrivano qui, chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
2: Sono le 12 e 25 minuti.
3: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Individuati e fermati, hanno confessato i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della minicar. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivata di cui sono accusati, il più grave è quello commesso a danno dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa formulata per i due è quella di tentato omicidio. A loro i carabinieri sono arrivati individuando proprio la minicar. Improntato sui temi economici, in particolare sul caro energia, l'intervento di Giorgia Meloni al Senato la vigilia del vertice europeo. La premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e ha anche ribadito la causa del sostegno all'Ucraina, aggiungendo una critica a Donald Trump per l'accordo con Putin sul ripristino dell'importazione americana di gas russo. Nell'opposizione si conferma il proposito, la distanza tra PD e 5 Stelle nelle rispettive soluzioni presentate, si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà a nuovi aiuti militari. È trascorsa tranquilla la prima nota del Papa al Policlinico Gemelli di Roma all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana, dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone, tessuto canceroso completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Un prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV è atteso nel pomeriggio. Gli Stati Uniti vedono l'epilogo del cold case di Tupac Shakur, icona dell'hip hop ucciso 27 anni fa al culmine della sua popolarità durante una sparatoria da un'auto in corsa nei pressi della strip di Las Vegas. Il caso è rimasto irrisolto per anni fino a che l'ex capo di una gang, Duane Keith Davis, se n'è vantato in un libro di memorie. L'uomo è stato ora condannato da un giudice del Nevada a 40 anni di carcere. Più di 40 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa, in Ruanda. La gara si disputerà per almeno 10 anni all'inizio del prossimo decennio, ma non è ancora stata definita la data esatta del primo evento, condizionato dalla realizzazione del nuovo circuito che sorgerà a Bugesera, a circa 40 km dalla capitale Kigali. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
2: Correnti orientali interessano l'Italia, ma la presenza dell'alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili e soleggiate. Nella prima parte di giornata il sole sarà infatti protagonista da nord a sud, con solamente qualche nube irregolare, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, salvo la possibilità di qualche debole precipitazione lungo le Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: GR News.
4: Ehi,
1: hai visto questi prezzi?
4: Mai!
1: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
6: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 12:29.
3: News.
0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Sono state individuate le due persone ritenute responsabili di aver aggredito a bordo di una minicarri passante a Roma. Secondo quanto emerso finora si tratterebbe di due ragazzi minorenni, un sedicenne e un diciassettenne residenti nella zona teatro delle aggressioni, il quartiere Monteverde, e due avrebbero ammesso le proprie responsabilità in merito agli atti delittuosi compiuti. L'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, lo ha detto la Premier Giorgia Meloni in un video messaggio per il lancio della Stampa USA, la nuova iniziativa editoriale del quotidiano torinese. Parole quelle della Premier che tendono la mano agli Stati Uniti dopo le passate tensioni tra la stessa Meloni e il presidente Donald Trump, i cui rapporti stanno tornando ad essere positivi. E questa mattina le comunicazioni in aula al Senato della Premier in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. Tra le questioni anche l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, definita da Meloni una scelta molto rischiosa. Il presidente del Consiglio ha spiegato che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Dunque, ha aggiunto, il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari. Prima notte al Gemelli dopo l'operazione per Papa Leone XIV, il pontefice, fa sapere la sala stampa della Santa Sede, ha passato una notte tranquilla. Ulteriori informazioni sullo stato di salute di Prevost saranno diffuse in giornata. L'intervento chirurgico effettuato nella giornata di ieri si è concluso positivamente con l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro. Dall'estero, nuova escalation tra Arabia Saudita e ribelli Houthi nello Yemen. Il servizio:
8: la coalizione guidata da Riyadh riferisce di aver intercettato e distrutto 4 missili da crociera diretti contro la capitale saudita. Le autorità hanno segnalato anche l'abbattimento di 2 droni. Esplosioni sono state udite a Riyadh nei pressi di un impianto petrolifero Aramco nell'est del paese. Gli Houthi hanno presentato gli attacchi come una ritorsione per i bombardamenti sauditi contro un deposito petrolifero alla periferia di Sana'a. La compagnia petrolifera yemenita sostiene che i serbatoi fossero vuoti al momento del raid.
0: Ancora attacchi russi contro Kiev nel mirino, infrastrutture civili ed energetiche. Il servizio:
9: secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ieri sera sono stati colpiti un edificio di 9 piani e la centrale termoelettrica numero 4, uno dei principali impianti energetici della capitale. Zelensky ha denunciato il mancato preavviso da parte degli alleati, sostenendo che i missili siano stati individuati soltanto mentre si avvicinavano alla città. Il sostegno all'Ucraina è anche il centro del confronto politico italiano. Le opposizioni restano divise sulla posizione da assumere riguardo gli aiuti a Kiev.
0: Tensioni questa mattina a Napoli, dove alcuni studenti hanno cercato di occupare il liceo statale Giovan Battista Alberti in via Pigna, ma sono stati bloccati dai carabinieri. I militari, dopo aver interrotto la protesta, hanno identificato alcuni dei presenti e sequestrato uno striscione con la scritta Alberti occupato, no CPR. Gli studenti contestano il mancato completamento dei lavori infrastrutturali di competenza della città metropolitana proprietaria dell'immobile. Alcuni dei partecipanti avrebbero agito con il volto coperto da maschere e scaldacollo. Lo sport, il tennis: Jasmine Paolini avanza agli ottavi del torneo femminile di Wuhan in Cina. L'azzurra numero 33 WTA ha superato in 2-7 nei sedicesimi la ceca Nicola Bartunkova numero 29 del ranking con il punteggio di 7-6-6-3. Motori, presentata a Villa Niscemi a Palermo l'edizione 2026 della Targa Florio Classica, la rievocazione della gara automobilistica più antica del mondo, che nacque nel 1906 per volontà dell'illuminato imprenditore Vincenzo Florio. A 120 anni da quel 6 maggio, la corsa più famosa che identifica una terra, un popolo e la sua competente passione per l'automobilismo è rievocata dalla gara di regolarità, che è appuntamento conclusivo del presidente. prestigioso campionato italiano Grandi Eventi. Non c'è altro, più tardi.
1: Meteo.
2: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto un regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: La rassegna stampa.
0: Buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, un aggiornamento sulle notizie più importanti del giorno, quelle che troviamo adesso in primo piano sulle home page dei principali siti di informazione, per quanto riguarda i siti naturalmente italiani. Le notizie più importanti si riferiscono all'intervento oggi al Senato della Premier Giorgia Meloni per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 15 e del 16 ottobre, sulla salute di Papa Leone, ma anche sulla svolta nella inchiesta sugli episodi criminali della minicar. Allora partiamo dal Corriere della Sera, che in alto ha proprio questa notizia: minicar a Roma, individuati due minorenni, hanno ammesso tutto, uno è figlio di un carabiniere, 6 aggressioni e il tentato omicidio di Jacopini. C'è proprio la foto a fianco a quella dei carabinieri durante l'operazione, la foto dell'attore che è stato e ancora ricoverato in ospedale. E poi parlano i due ragazzi denunciati: l'abbiamo fatto per gioco, ci annoiavamo, ci siamo fermati dopo aver saputo dell'attore ferito, ci dispiace, dicono. Scendendo sulla homepage del Corriere.it anche gli aggiornamenti sullo stato di salute del Papa Leone, il bollettino: notte tranquilla dopo la rimozione del tumore al gemelli, la cena dopo l'intervento, le sei di Sant'Agostino, e poi l'approfondimento sul mare che è stato riscontrato a Papa Leone XIV. Ma di leggermente più in basso, Meloni in Senato: molto rischiosa l'intesa di Trump sul gasolio russo. Su Kiev, l'Unione Europea non vada in ordine sparso, noi guerrafondai, chi lo dice mente, le parole della Premier. Ci sono anche le notizie sui conti pubblici, evasione, due motivi del record italiano e una proposta per rendere conveniente pagare le tasse. Sembra un paradosso, evidentemente. Ancora su Repubblica adesso, anche qui in alto, banda della minicar a Roma, individuati gli aggressori, hanno 16 e 17 anni, uno è figlio di un carabiniere. E poi subito sotto in primo piano la diretta Meloni sul gasolio russo, scelta rischiosa di Trump, serve risposta rapida dell'Unione Europea per il caro energia. E poi ancora notte tranquilla, il Papa, il fratello Luis, dopo l'operazione si sentiva bene, guarirà. Questo insomma è l'ottimismo ovviamente del fratello, supportato anche dalle notizie che arrivano direttamente dai medici, anche dalla sala stampa vaticana. Andiamo sulla stampa. Minicar Monteverde, trovati e denunciati due ragazzini, la notte delle aggressioni festeggiavano un compleanno. Anche qui Meloni intesa di Trump su gasolio russo, molto rischiosa, noi guerrafondai, chi lo dice bugiardo. Sono i due temi ricorrenti di un discorso molto lungo, quello fatto dalla Premier Giorgia Meloni. Evidentemente sono i temi riscontrati più importanti da parte dei giornalisti parlamentari. Andiamo anche sempre sulla stampa, più in basso, la malattia del pontefice, fattore K in Vaticano, come cambia l'azione di governo con il Papa malato. E poi la riforma, nuovo codice della strada, multe rivoluzionate, limiti di velocità e patente fino a 65 anni, tutte le novità si trovano appunto in home page sul sito di lastampa.it. Il Messaggero, che è chiaramente edito a Roma, punta evidentemente anche sulla svolta, sulle aggressioni nella capitale. Minicar a Monteverde, denunciati due minorenni, accusa di tentato omicidio per l'assalto a Jacopini. E poi gli speciali, chi sono i due ragazzini? Uno è il figlio di un carabiniere, l'altro sedicenne a precedenti, poi incastrati dal meccanico, aveva messo luci a LED rosse e un adesivo a forma di serpente. Anche qui le notizie, le parole della Meloni e poi le condizioni di salute del Papa, ma ci sono anche le tensioni internazionali sul messaggero in evidenza, Ucraina tradita da Starlink durante i raid russi, colpite le centrali elettriche, in 600.000 al buio, almeno 6 morti, chi Kharkiv e Sumi senza luce. Il giornale, anche qui presa la banda della minicar, due minorenni accusati di tentato omicidio, poi Meloni avverte l'Unione Europea, la decarbonizzazione non può essere deindustrializzazione, poi la frecciata Trump, l'accordo sul gasolio con Putin è rischioso, e ancora Salvini al giornale, in pensione a 64 anni, stretta antimaranza e no ai tribunali islamici, l'autonomia battaglia di 30 anni, taglio dell'IRPEF, flat tax e nuove misure per le famiglie, gli obiettivi della manovra, c'è proprio l'immagine del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché naturalmente vice premier. Andiamo sul Sole 24 Ore, quotidiano economico nazionale, il sole24ore.com, edizione online, naturalmente centro studi, Confindustria, stima PIL 2026 alzata a più 1%, il 2027 resta più 0%, pubblicato il rapporto di previsione d'autunno del centro studi di Confindustria, deficit PIL al 2,9% quest'anno. E poi Conti, via libera al piano per l'Unione Europea, Giorgetti, nuvoloni all'orizzonte, una notizia in realtà che riguarda quanto avvenuto ieri e riportato questa mattina anche su molti quotidiani, direi quasi tutti i quotidiani cartacei in edicola. Ci spostiamo adesso sul Mattino, siamo in Campania, il Mattino che in evidenza ha una notizia di cronaca che arriva proprio dalla periferia, anzi dalla provincia, immediatamente a nord di Napoli, dall'Interland a nord di Napoli, la paura a Merito, tetto di palazzina in fiamme nel rione, 219 evacuate una scuola, paura tra i residenti, le immagini sono davvero spaventose. Poi Napoli Est, forte esplosione in via Argine, in fiamme un camion, fumo acre, paura tra i cittadini. Sono due zone diverse dell'Interland di Napoli e quindi due episodi molto simili tra l'altro, quindi si tratta di esplosioni e di incendi si trovano in primo piano sul quotidiano Il Mattino, quotidiano edito a Napoli, attento naturalmente ai fatti del territorio. Ma in home page in alto c'è anche l'intervento al Senato di Giorgia Meloni, sostegno all'Ucraina, resa non è pace, scelta di Trump sul gas russo legittima Mosca, noi guerra fondai è falso, dice. Andiamo anche a Genova, il Secolo XIX, ex Ilva, il terzo giorno di mobilitazione, operai in corteo in centro città, la FIOM, non ci fermeremo finché non arriva la firma. E poi le altre notizie, e il QN, quotidiano Il Giorno, quotidiano nazionale, Milano colpisce al volto l'ex moglie davanti ai vigili urbani, arrestato un uomo di 35 anni in manette, questa è la notizia di apertura. E poi a Monza, coppia spacciatore arrestata a Muggio, in casa avevano oltre un chilo di droga, il caso muore dopo due accessi al pronto soccorso e un intervento all'ospedale di Garbagnate, la denuncia della moglie, voglio la verità, una serie di notizie importanti di cronaca. E poi le previsioni, meteo Milano e Lombardia, prosegue l'autunno mite, ma sono in arrivo sorprese nel weekend. Queste le home page dei principali siti di informazione nazionali e anche locali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
10: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
7: Sono le 12:42.
10: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Due sconfitte nel martedì di Champions per le squadre italiane, da oggi ci sono Roma e Como, il servizio di Federica Sorrentino.
11: Il Napoli cede 3-1 in casa del Villarreal dopo essere passato in vantaggio inizio partita con Rachmani. Gli spagnoli hanno ribaltato il punteggio nel primo tempo sfruttando 3 minuti di vero e proprio blackout della squadra di Allegri, che subisce la seconda sconfitta consecutiva nella fase campionato della Champions Champions League. L'Inter stecca clamorosamente la prima uscita di Champions a San Siro, perdendo 4-3 e facendosi surclassare dal Club Rouge, che sfrutta gli spazi e punisce gli errori della retroguardia nerazzurra. Non è bastato Lautaro in grande spolvero e autore di una doppietta, perché nelle file belghe a fare la differenza con una tripletta è stato il giovane attaccante italo-tedesco Nicolò Tresoldi. Dopo la serata amara, il mercoledì sera propone la sfida all'Olimpico tra Roma e Real Madrid, mentre il Como affronta la prima trasferta europea sul campo del Feyenoord.
0: L'Italia donne ha pareggiato 1-1 contro la Bielorussia nella semifinale di ritorno degli spareggi per qualificarsi ai mondiali femminili di calcio del 2027. All'andata aveva vinto 2-0 in trasferta e si è quindi qualificata per la finale, dove affronterà la Finlandia. Nella partita di ritorno, giocata allo stadio Artemio Franchi di Firenze, per l'Italia ha segnato Barbara Bonansea dopo 9 minuti. Poi nel secondo tempo ha pareggiato la bielorussa Karina Olkovic. I mondiali si giocheranno la prossima estate in Brasile. A differenza della nazionale maschile, l'Italia femminile si è qualificata per le due precedenti edizioni. Il giocatore della Fiorentina, Franco Mastrantuono, è stato sottoposto ieri ad un intervento ambulatoriale per ridurre la frattura del quarto metacarpo della mano sinistra, rimediata domenica durante la partita contro il Genoa. Da oggi, comunque, Mastrantuono riprenderà ad allenarsi regolarmente con i compagni e, fa sapere il club viola con una nota, sarà a completa disposizione per l'impegno di domenica con il Como. Cristiano Ronaldo tocca quota 981 gol con la rete segnata agli uzbeki del Neftchi nella Champions League asiatica. Adesso ne mancano solo 19 per il record dei 1000 per il fuoriclasse portoghese. Momenti di tensione a Riyadh prima della sfida. Il calcio d'inizio del match è stato posticipato di un'ora a causa di un allarme sicurezza scattato nella capitale saudita. Continuano infatti gli attacchi degli Houthi dopo quelli degli ultimi giorni all'aeroporto King Khalid. Dopo diversi annunci sugli spalti, la partita è poi ripresa. La sfida è stata vinta 3-1 dal Al Nasr. Il tennis: Jasmine Paolini avanza agli ottavi del torneo femminile di Wuhan in Cina. L'azzurra numero 33 WTA ha superato in due set la ceca Nicola Bartunkova, numero 29 del ranking, con il punteggio di 7-6-6-3. Motori: la Formula 1 si appresta a tornare in Africa. Il Circus ha infatti annunciato uno storico accordo della durata di 10 anni per riaccendere i motori del Gran Premio d'Africa, che presentato da Visit Rwanda entrerà a far parte del calendario dall'inizio del prossimo decennio. L'accordo segna un momento fondamentale nella storia della Formula 1 e sancisce il ritorno in Africa per la prima volta dal 1993. Bisognerà tuttavia attendere il completamento del circuito appositamente costruito a Bugesera, previsto per l'inizio del prossimo decennio. Presentata a Villa Niscemi a Palermo l'edizione 2026 della Targa Florio Classica, la rievocazione della gara automobilistica più antica del mondo, che nacque nel 1906 per volontà dell'illuminato imprenditore Vincenzo Florio. A 120 anni da quel 6 maggio, la corsa più famosa che identifica una terra, un popolo e la sua competente passione per l'automobilismo, rievocata dalla gara di regolarità che è un appuntamento conclusivo del prestigioso campionato italiano Grandi Eventi. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
1: Meteo.
2: Correnti orientali interessano l'Italia, ma la presenza dell'alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili e soleggiate. Nella prima parte di giornata il sole sarà infatti protagonista da nord a sud, con solamente qualche nube irregolare, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, salvo la possibilità di qualche debole precipitazione lungo le Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
7: Sono le 12:47.
4: La rassegna stampa.
0: Ancora buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, uno sguardo alle notizie in evidenza sui siti delle principali agenzie di informazione e di alcuni quotidiani internazionali, come sempre a quest'ora. Iniziamo da Reuters. L'apertura in questi minuti sul sito reuters.com dedicata all'Iran. L'Iran cambia tattica e intensifica gli attacchi alle navi prima delle elezioni statunitensi. La strategia prevede un cambiamento sia nella tipologia che nella frequenza degli attacchi, con l'obiettivo, tra gli altri, di influenzare l'esito delle elezioni statunitensi, hanno dichiarato a Reuters due alti funzionari iraniani. Ma ci sono anche le notizie che arrivano dalla guerra tra Russia e Ucraina, con tanto di una galleria di immagini di quello che è avvenuto nelle ultime ore. Attacchi russi provocano 3 morti e danneggiano decine di centrali elettriche. Questo è il titolo. E poi il sommario: l'attacco missilistico e con droni, durato diverse ore, ha preso di mira principalmente Kiev e Kharkiv, danneggiando 30 impianti energetici, ha dichiarato Zelensky. Almeno 600.000 persone sono rimaste senza elettricità. E c'è uno sguardo anche all'aggiornamento sulle condizioni di salute di Papa Leone, che ha trascorso una notte serena in ospedale dopo l'intervento chirurgico per un tumore al polmone, spiega appunto Reuters. Al pontefice 71enne è stato diagnosticato un adenocarcinoma polmonare, la forma più comune di cancro ai polmoni, dopo che i medici gli hanno asportato il lobo inferiore del polmone destro durante un intervento chirurgico. Andiamo anche su Euronews. In alto l'apertura euronews.com dedicata alle parole di Giorgia Meloni all'Unione Europea: energia meno cara per salvare la competitività, le parole pronunciate in Senato questa mattina durante le comunicazioni in vista del Consiglio Europeo. Meloni al Senato prima del Consiglio Europeo: il governo chiede all'Unione Europea di abbassare i costi dell'energia, tutelare le imprese e difendere fondi per agricoltura e coesione. Poi anche qui la notizia dall'Europa: Papa Leone XIV, notte tranquilla al Gemelli dopo l'intervento. E poi ancora Ucraina, missile russo su una centrale, droni su Mosca. Ma c'è un'altra notizia che poi approfondiamo anche tra poco su Ukrainska Pravda. Starlink limita le comunicazioni militari ucraine. Cosa succede? Allora, la notizia è riportata proprio in home page sul sito del quotidiano ucraino Ukrainska Pravda, e il titolo: le forze di difesa segnalano limitazioni al funzionamento della versione militare di Starlink. Così scrive il quotidiano. SpaceX ha limitato le operazioni di Starlink per scopi militari, causando il fallimento di diverse missioni di combattimento, e questo è un flash. E poi altri 3 villaggi e 101 chilometri quadrati Bileschi ha riportato i nuovi risultati del Vivaldi. Poi i militari hanno mostrato come un drone antiaereo FPV abbia colpito un elicottero d'attacco russo. Ma c'è anche il bilancio: la Russia lancia missili da massicci attacchi missilistici balistici contro il settore energetico, la difesa aerea neutralizza 4 dei 39 missili e 115 droni. Zelensky ha confermato le minacce degli Stati Uniti di interrompere la condivisione di informazioni di intelligenza a causa degli attacchi dell'Ucraina alle raffinerie russe. In una situazione, insomma, molto difficile quella di Zelensky in questo momento, nei rapporti soprattutto con gli Stati Uniti piuttosto che con la Russia. Anche il Guardian pubblica questo: gli attacchi russi contro l'Ucraina lasciano 600.000 persone senza elettricità, mentre Zelensky afferma che Mosca sta mancando di rispetto agli Stati Uniti. Zelensky afferma che la Russia ha attaccato infrastrutture coperte dal cessate il fuoco annunciato dal presidente americano. Poi il Guardian, un quotidiano britannico, ha chiaramente il focus sulla politica britannica. Live Barnum afferma che il Regno Unito aumenterà la fornitura di missili antidrone all'Ucraina in vista del Question Time al primo ministro dell'incontro con Zelensky. Così il quotidiano Guardian, che poi in esclusiva punta anche sull'economia. Il Regno Unito resiste alle pressioni dell'Unione Europea per imporre dazi alla Cina. Andiamo su un quotidiano economico, il Financial Times. Tra le altre notizie in home page pubblica anche la guerra in Ucraina. L'Ucraina è stata colta di sorpresa dalle restrizioni di Starlink e dalle lacune lacune dell'intelligence durante l'attacco russo, lo conferma appunto anche il quotidiano Financial Times. E poi la guerra in Medio Oriente, il quartier generale di Saudi Aramco è stato attaccato in un presunto attacco da parte degli Houthi. Andiamo sul Washington Post, quotidiano americano. In alto, secondo un'ispezione, il rivestimento riflettente della piscina ha ceduto in 85 punti a seguito di una ristrutturazione difettosa. Questo è un articolo pubblicato in home page. Secondo un documento ottenuto dal Washington Post, i danni rilevati dagli ispettori incaricati dell'impresa appaltatrice sono di gran lunga più estesi di quanto fosse stato precedentemente riportato, ma il quotidiano americano Washington Post si occupa anche delle elezioni 2026 con uno speciale in questo momento. In alto, la previdenza sociale emerge come tema chiave nei distretti contesi nelle elezioni di medio termine. Secondo un'analisi del Washington Post, siamo lì, i democratici stanno cercando di spodestare il deputato repubblicano Scott Perry in Pennsylvania in una delle numerose competizioni elettorali incentrate sulle preoccupazioni relative alla rete di sicurezza sociale. Ci spostiamo, torniamo in Europa, andiamo in Francia, siamo sul sito di lemonde.fr. Sono privilegiato ma pretendo un sistema più equitario. Il movimento studentesco delle scuole superiori ispira gli studenti delle università di elite. Gli studenti provenienti da istituti d'élite si sono uniti al movimento studentesco delle scuole superiori, nato a metà settembre nella periferia parigina, fin dai primi di ottobre. Pur godendo di condizioni di studio favorevoli, esprimono la loro solidarietà con le rivendicazioni dei loro compagni più giovani. E poi dalla Russia, la Russia ha preso di mira 3 centrali termoelettriche a Kiev, nonostante l'appello di Trump per un cessate il fuoco. Andiamo in Germania, il Tagesspiegel: la sinistra è accusata di non aver mantenuto la parola data. Ecco come le parti stanno reagendo all'interruzione dei colloqui esplorativi a Berlino. Notizia che troviamo anche su Frankfurter Allgemeine. Schwerner: con tutto il rispetto, non si può fare altro. Il leader del partito della sinistra si rammarica della sospensione dei colloqui esplorativi a Berlino. Andiamo su El País, il Paese che punta sulle campagne elettorali. Per chiudere, Colau si offre di ritirare la sua candidatura, di cambiare il nome del Fronte Ampio per attirare Podemos. E poi la Corte dei Conti concede l'amnistia a Puigdemont e ad altre 34 persone processate per spese legate al processo di indipendenza catalana. Con questo per il momento è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
6: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
7: Sono le 12 e 56 minuti.
3: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Individuati e fermati hanno confessato i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della minicar. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivata di cui sono accusati, il più grave è quello commesso a danno dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa formulata per i due è quella di tentato omicidio. A loro i carabinieri sono arrivati individuando proprio la minicar. Improntato sui temi economici, in particolare sul caro energia, l'intervento di Giorgia Meloni al Senato la vigilia del vertice europeo. La premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e ha anche ribadito la causa del sostegno all'Ucraina, aggiungendo una critica a Donald Trump per l'accordo con Putin sul ripristino dell'importazione americana di gas russo. Nell'opposizione si conferma il proposito, la distanza tra PD e 5 Stelle nelle rispettive risoluzioni presentate, si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà a nuovi aiuti militari. È trascorsa tranquilla la prima nota del Papa al Policlinico Gemelli di Roma all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana, dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone, tessuto canceroso completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Un prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV è atteso nel pomeriggio. Gli Stati Stati Uniti vedono l'epilogo del cold case di Tupac Shakur, icona dell'hip hop ucciso 27 anni fa al culmine della sua popolarità durante una sparatoria da un'auto in corsa nei pressi della strip di Las Vegas. Il caso è rimasto irrisolto per anni fino a che l'ex capo di una gang, Duane Kef Davis, se ne è vantato in un libro di memorie. L'uomo è stato ora condannato da un giudice del Nevada a 40 anni di carcere. Più di 40 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa, in Ruanda. La gara si disputerà per almeno 10 anni all'inizio del prossimo decennio, ma non è ancora stata definita la data esatta del primo evento, condizionato dalla realizzazione del nuovo circuito che sorgerà a Bugesera, a circa 40 km dalla capitale Kigali. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
2: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto il regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
1: News.
5: Bentrovati dalla redazione.
12: Apriamo con la cronaca svolta nel giallo della banda della minicar che ha seminato il panico nel quartiere capitolino di Monteverde, nella zona di Ponte Testaccio. Individuati e denunciati due minorenni, un 16enne e un 17enne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Sequestrata la vettura, la svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale è anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti, confessando di aver agito per divertimento. La procura contesta ai due minorenni il reato di tentato omicidio. Il fascicolo passa ora all'attenzione della procura presso il Tribunale dei Minori.
5: La politica, l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è una scelta che considero molto rischiosa. L'ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. I rischi sono chiari, ha sottolineato la Premier. Una legittima azione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine. Quanto al bilancio UE, Meloni ha affermato che sarà firmato un accordo solo quando sarà giusto per l'Italia. E sui fondi per la difesa, non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola. Non siamo un governo di guerrafondai.
12: Ma se c'è ora il russo sull'Ucraina, la notte scorsa ha colpite 6 centrali elettriche. Almeno 600.000 persone senza luce a Kiev, Kharkiv e Sumy. Ira del presidente ucraino Zelensky, la Russia manca di rispetto agli Stati Uniti. Quello della scorsa notte è stato un attacco contro le infrastrutture energetiche, proprio quelle tutelate dal cessate il fuoco annunciato dal presidente americano, tuona il leader di Kiev.
5: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5 o 6 giorni.
12: La Commissione europea propone di rinviare di un anno, al 2028, l'entrata in vigore dei vincoli sulle importazioni di gas, petrolio e carbone previsti dal regolamento sulle emissioni di metano. Il rinvio, che dovrà essere formalmente approvato dall'Eurocamera e dai paesi europei, è mirato ad evitare ulteriori pressioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia, nell'attuale contesto geopolitico teso. Bruxelles assicura che la proposta non incide sull'ambizione e l'integrità degli impegni europei a ridurre le emissioni di metano.
5: Il calcio Inter e Napoli capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges battono i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Stasera tocca a Como e Roma a riscattare il martedì amaro in Europa del calcio italiano. La squadra di Fabregas va in Olanda contro il Feyenoord, quella di Gasperini ospita il Real Madrid. C'è grande attesa anche per la super sfida dell'Etihad Stadium tra Manchester City e Paris Saint-Germain.
12: È tutto, a più tardi.
1: GR News.
13: Io amo lo spazio.
7: Anche noi, è la nostra casa.
14: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
15: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
16: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
17: Sono le 13 e 3 minuti.
16: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Due sconfitte nel martedì di Champions per le squadre italiane. Ed oggi ci sono Roma e Como, il servizio di Federica Sorrentino.
11: Il Napoli cede 3-1 in casa del Villarreal dopo essere passato in vantaggio inizio partita con Rachmani. Gli spagnoli hanno ribaltato il punteggio nel primo tempo, sfruttando 3 minuti di vero e proprio blackout della squadra di Allegri, che subisce la seconda sconfitta consecutiva nella fase campionato della Champions League. L'Inter stecca clamorosamente la prima uscita di Champions a San Siro, perdendo 4-3 e facendosi surclassare dal Club Rouge, che sfrutta gli spazi e punisce gli errori della retroguardia nerazzurra. Non è bastato Lautaro in grande spolvero e autore di una doppietta, perché nelle file belghe a fare la differenza con una tripletta è stato il giovane attaccante italo-tedesco Nicolò Tresoldi. Dopo la serata amara, il mercoledì sera propone la sfida all'Olimpico tra Roma e Real Madrid, mentre il Como affronta la prima trasferta europea sul campo del Feyenoord.
0: L'Italia donne ha pareggiato 1-1 contro la Bielorussia nella semifinale di ritorno degli spareggi per qualificarsi ai mondiali femminili di calcio del 2027. All'andata aveva vinto 2-0 in trasferta e si è quindi qualificata per la finale, dove affronterà la Finlandia. Nella partita di ritorno, giocata allo stadio Artemio Franchi di Firenze, per l'Italia ha segnato Barbara Bonansea dopo 9 minuti. Poi nel secondo tempo ha pareggiato la bielorussa Karina Olkovic. I mondiali si giocheranno la prossima estate in Brasile. A differenza della nazionale maschile, l'Italia femminile si è qualificata per le 2 precedenti edizioni. Il giocatore della Fiorentina, Franco Mastrantuono, è stato sottoposto ieri ad un intervento ambulatoriale per ridurre la frattura del quarto metacarpo della mano sinistra rimediata domenica durante la partita contro il Genoa. Da oggi comunque Mastrantuono riprenderà ad allenarsi regolarmente con i compagni e, fa sapere il Club Viola con una nota, sarà a completa disposizione per l'impegno di domenica con il Como. Cristiano Ronaldo tocca quota 981 gol con la rete segnata agli uzbeki del Neftchi nella Champions League asiatica. Adesso ne mancano solo 19 per il record dei 1000 per il fuoriclasse portoghese. Momenti di tensione a Riyadh prima della sfida. Il calcio d'inizio del match è stato posticipato di un'ora a causa di un allarme sicurezza scattato nella capitale saudita. Continuano infatti gli attacchi degli Houthi dopo quelli degli ultimi giorni all'aeroporto King Khalid. Dopo diversi annunci sugli spalti, la partita è poi ripresa. La sfida è stata vinta 3-1 dal Al Nasr. Il tennis: Jasmine Paolini avanza agli ottavi del torneo femminile di Wuhan in Cina. L'azzurra numero 33 WTA ha superato in 2 set la ceca Nicola Bartunkova, numero 29 del ranking, con il punteggio di 7-6-6-3. Motori: la Formula 1 si appresta a tornare in Africa. Il Circus ha infatti annunciato uno storico accordo della durata di 10 anni per riaccendere i motori del Gran Premio d'Africa, che, presentato da Visit Rwanda, entrerà a far parte del calendario dall'inizio del prossimo decennio. L'accordo segna un momento fondamentale nella storia della Formula 1 e sancisce il ritorno in Africa per la prima volta dal 1993. Bisognerà tuttavia attendere il completamento del circuito appositamente costruito a Bugesera, previsto per l'inizio del prossimo decennio. Presentata a Villa Niscemi a Palermo l'edizione 2026 della Targa Florio Classica, la rievocazione della gara automobilistica più antica del mondo, che nacque nel 1906 per volontà dell'illuminato imprenditore Vincenzo Florio. A 120 anni da quel 6 maggio, la corsa più famosa che identifica una terra, un popolo e la sua competente passione per l'automobilismo, rievocata dalla gara di regolarità, che è un appuntamento conclusivo del prestigioso campionato italiano Grandi Eventi. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
16: Meteo.
18: Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alla media del periodo. In serata e nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare, se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
16: La rassegna stampa.
0: Buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, un aggiornamento sulle notizie più importanti del giorno, quelle che troviamo adesso in primo piano sulle home page dei principali siti di informazione, per quanto riguarda i siti naturalmente italiani. Le notizie più importanti si riferiscono all'intervento oggi al Senato della Premier Giorgia Meloni per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 15 e del 16 ottobre, sulla salute di Papa Leone, ma anche sulla svolta nella inchiesta sugli episodi criminali della minicar. Allora partiamo dal Corriere della Sera, che in alto ha proprio questa notizia: minicar a Roma, individuati due minorenni, hanno ammesso tutto, uno è figlio di un carabiniere, 6 aggressioni e il tentato omicidio di Jacopini. C'è proprio la foto a fianco a quella dei carabinieri durante l'operazione, la foto dell'attore che è stato ancora ricoverato in ospedale. E poi parlano i due ragazzi denunciati: l'abbiamo fatto per gioco, ci annoiavamo, ci siamo fermati dopo aver saputo dell'attore ferito, ci dispiace, dicono. Scendendo sulla homepage del Corriere.it anche gli aggiornamenti sullo stato di salute del Papa Leone, il bollettino: notte tranquilla dopo la rimozione del tumore al gemelli, la cena dopo l'intervento, le esempio di Sant'Agostino, e poi l'approfondimento sul male che è stato riscontrato a Papa Leone XIV. Ma di leggermente più in basso, Meloni in Senato: molto rischiosa l'intesa di Trump sul gasolio russo, su Kiev l'Unione Europea non vada in ordine sparso, noi guerrafondai, chi lo dice mente, le parole della Premier. Ci sono anche le notizie sui conti pubblici, evasione, due motivi del record italiano e una proposta per rendere conveniente pagare le tasse. Sembra un paradosso, evidentemente. Ancora su Repubblica adesso, anche qui in alto, banda della minicar a Roma, individuati gli aggressori, hanno 16 e 17 anni, uno è figlio di un carabiniere. E poi subito sotto in primo piano la diretta Meloni sul gasolio russo, scelta rischiosa di Trump, serve risposta rapida dell'Unione Europea per il caro energia. E poi ancora notte tranquilla, il Papa, il fratello Luis, dopo l'operazione si sentiva bene, guarirà. Questo insomma è l'ottimismo ovviamente del fratello, supportato anche dalle notizie che arrivano direttamente dai medici, anche dalla sala stampa vaticana. Andiamo sulla stampa. Minicar Monteverde, trovati e denunciati due ragazzini, la notte delle aggressioni festeggiavano un compleanno. Anche qui Meloni, intesa di Trump su gasolio russo, molto rischiosa, noi guerrafondai, chi lo dice bugiardo. Sono i due temi ricorrenti di un discorso molto lungo, quello fatto dalla Premier Giorgia Meloni. Evidentemente sono i temi riscontrati più importanti da parte dei giornalisti parlamentari. Andiamo anche sempre sulla stampa, più in basso, la malattia del pontefice, fattore K in Vaticano, come cambia l'azione di governo con il Papa malato. E poi la riforma, nuovo codice della strada, multe rivoluzionate, limiti di velocità e patente fino a 65 anni, tutte le novità si trovano appunto in home page sul sito di lastampa.it. Il Messaggero, che è chiaramente edito a Roma, punta evidentemente anche sulla svolta sulle aggressioni nella capitale. Minicar a Monteverde, denunciati due minorenni, accusa di tentato omicidio per l'assalto a Jacopini. E poi gli speciali, chi sono i due ragazzini: uno è il figlio di un carabiniere, l'altro sedicenne a precedenti, poi incastrati dal meccanico, aveva messo luci a led rosse e un adesivo a forma di serpente. Anche qui le notizie, le parole del Meloni, e poi le condizioni di salute del Papa. Ma ci sono anche le tensioni internazionali sul Messaggero, in evidenza Ucraina tradita da Starlink durante i raid russi, colpite le centrali elettriche, in 600.000 al buio, almeno 6 morti, chi Kiev, Kharkiv e Sumy senza luce. Il giornale, anche qui, presa la banda della minicar, due minorenni accusati di tentato omicidio. Poi Meloni avverte l'Unione Europea: la decarbonizzazione non può essere deindustrializzazione. Poi la frecciata Trump: l'accordo sul gasolio con Putin è rischioso. E ancora Salvini al giornale: in pensione a 64 anni, stretta anti-Maranza e no ai tribunali islamici. L'autonomia, battaglia di 30 anni, taglio dell'IRPEF, flat tax e nuove misure per le famiglie. Gli obiettivi della manovra, c'è proprio l'immagine del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché naturalmente vice premier. Andiamo sul Sole 24 Ore, quotidiano economico nazionale, il sole24ore.com, edizione online, naturalmente centro studi, Confindustria stima PIL 2026 alzata a più 1%, il 2027 resta più 0%, pubblicato il rapporto di previsione d'autunno del centro studi di Confindustria, deficit PIL al 2,9% quest'anno. E poi Conti, via libera al piano per l'Unione Europea, Giorgetti, nuvoloni all'orizzonte, una notizia in realtà che riguarda quanto avvenuto ieri e riportato questa mattina anche su molti quotidiani, direi quasi tutti i quotidiani cartacei in edicola. Ci spostiamo adesso sul Mattino, siamo in Campania, il Mattino che in evidenza ha una notizia di cronaca che arriva proprio dalla periferia, anzi dalla provincia, immediatamente a nord di Napoli, dall'Interland a nord di Napoli. La paura, Merito, tetto di palazzina in fiamme nel rione, 219 evacuate una scuola, paura tra i residenti, le immagini sono davvero spaventose. Poi Napoli Est, forte esplosione in via Argine, in fiamme un camion, fumo acre, paura tra i cittadini, sono due zone diverse dell'Interland di Napoli, e quindi due episodi molto simili tra l'altro, quindi si tratta di esplosioni e di incendi si trovano in primo piano sul quotidiano Il Mattino, quotidiano edito a Napoli, attento naturalmente ai fatti del

0: in centro città la FIOM, non ci fermeremo finché non arriva la firma. E poi le altre notizie, e il QN, quotidiano Il Giorno, quotidiano nazionale, Milano colpisce al volto l'ex moglie davanti ai vigili urbani, arrestato un uomo di 35 anni in manette, questa è la notizia di apertura. E poi a Monza, coppia spacciatore arrestata a Muggio, in casa avevano oltre un chilo di droga. Il caso, muore dopo due accessi al pronto soccorso e un intervento all'ospedale di Garbagnate, la denuncia della moglie. Voglio la verità, una serie di notizie importanti di cronaca. E poi le previsioni, meteo Milano e Lombardia, prosegue l'autunno mite, ma sono in arrivo sorprese nel weekend. Queste le home page dei principali siti di informazione nazionali e anche locali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
2: Sono le 13 e 16 minuti.
3: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Individuati e fermati, hanno confessato i due minorenni responsabili dell'azione della cosiddetta banda della minicar. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni, secondo indiscrezioni stampa. Uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivata di cui sono accusati, il più grave è quello commesso a danno dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa formulata per i due è quella di tentato omicidio. A loro i carabinieri sono arrivati individuando proprio la minicar. Improntato sui temi economici, in particolare sul caro energia, l'intervento di Giorgia Meloni al Senato alla vigilia del vertice europeo. La premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e ha anche ribadito la causa del sostegno all'Ucraina, aggiungendo una critica a Donald Trump per l'accordo con Putin sul ripristino dell'importazione americana di gas russo. Nell'opposizione si conferma il proposito, la distanza tra PD e 5 Stelle nelle rispettive risoluzioni presentate, si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà a nuovi aiuti militari. È trascorsa tranquilla la prima nota del Papa al Policlinico Gemelli di Roma all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana, dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone, tessuto canceroso completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Un prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV è atteso nel pomeriggio. Gli Stati Uniti vedono l'epilogo del cold case di Tupac Shakur, icona dell'hip hop ucciso 27 anni fa al culmine della sua popolarità durante una sparatoria da un'auto in corsa nei pressi della strip di Las Vegas. Il caso è rimasto irrisolto per anni, fino a che l'ex capo di una gang, Duane Kef Davis, se n'è vantato in un libro di memorie. L'uomo è stato ora condannato da un giudice del Nevada a 40 anni di carcere. Più di 40 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa, in Ruanda. La gara si disputerà per almeno 10 anni all'inizio del prossimo decennio, ma non è ancora stata definita la data esatta del primo evento, condizionato dalla realizzazione del nuovo circuito che sorgerà a Bugesera, a circa 40 km dalla capitale Kigali. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Meteo. Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alla media del periodo. In serata e nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 13 e 19 minuti.
5: La rassegna stampa.
0: Ancora buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, uno sguardo alle notizie in evidenza sui siti delle principali agenzie di informazione e di alcuni quotidiani internazionali. Come sempre a quest'ora iniziamo da Reuters. L'apertura in questi minuti sul sito reuters.com dedicata all'Iran. L'Iran cambia tattica e intensifica gli attacchi alle navi prima delle elezioni.

0: statunitensi. La strategia prevede un cambiamento sia nella tipologia che nella frequenza degli attacchi, con l'obiettivo, tra gli altri, di influenzare l'esito delle elezioni statunitensi, hanno dichiarato a Reuters due alti funzionari iraniani. Ma ci sono anche le notizie che arrivano dalla guerra tra Russia e Ucraina, con tanto di una galleria di immagini di quello che è avvenuto nelle ultime ore. Attacchi russi provocano 3 morti e danneggiano decine di centrali elettriche. Questo è il titolo. E poi il sommario: l'attacco missilistico e con droni, durato diverse ore, ha preso di mira principalmente Kiev e Kharkiv, danneggiando 30 impianti energetici, ha dichiarato Zelensky. Almeno 600.000 persone sono rimaste senza elettricità. E c'è uno sguardo anche all'aggiornamento sulle condizioni di salute di Papa Leone, che ha trascorso una notte serena in ospedale dopo l'intervento chirurgico per un tumore al polmone, spiega appunto Reuters. Al pontefice 71enne è stato diagnosticato un adenocarcinoma polmonare, la forma più comune di cancro ai polmoni, dopo che i medici gli hanno asportato il lobo inferiore del polmone destro durante un intervento chirurgico. Andiamo anche su Euronews. In alto l'apertura euronews.com dedicata alle parole di Giorgia Meloni all'Unione Europea: energia meno cara per salvare la competitività, le parole pronunciate in Senato questa mattina durante le comunicazioni in vista del Consiglio Europeo. Meloni al Senato, prima del Consiglio Europeo: il governo chiede all'Unione Europea di abbassare i costi dell'energia, tutelare le imprese e difendere fondi per agricoltura e coesione. Poi anche qui la notizia dall'Europa: Papa Leone XIV, notte tranquilla al Gemelli dopo l'intervento. E poi ancora Ucraina, missile russo su una centrale, droni su Mosca. Ma c'è un'altra notizia che poi approfondiamo anche tra poco su Ukrainska Pravda: Starlink limita le comunicazioni militari ucraine. Cosa succede? Allora, la notizia è riportata proprio in home page sul sito del quotidiano ucraino Ukrainska Pravda, e il titolo: le forze di difesa segnalano limitazioni al funzionamento della versione militare di Starlink. Così scrive il quotidiano. SpaceX ha limitato le operazioni di Starlink per scopi militari, causando il fallimento di diverse missioni di combattimento, e questo è un flash. E poi altri 3 villaggi e 101 chilometri quadrati Bileski ha riportato i nuovi risultati del Vivaldi. Poi i militari hanno mostrato come un drone antiaereo FPV abbia colpito un elicottero d'attacco russo. Ma c'è anche il bilancio: la Russia lancia missili da massicci attacchi missilistici balistici contro il settore energetico, la difesa aerea neutralizza 4 dei 39 missili e 115 droni. Zelensky ha confermato le minacce degli Stati Uniti di interrompere la condivisione di informazioni di intelligence a causa degli attacchi dell'Ucraina alle raffinerie russe. In una situazione, insomma, molto difficile quella di Zelensky in questo momento, nei rapporti soprattutto con gli Stati Uniti piuttosto che con la Russia. Anche il Guardian pubblica questo: gli attacchi russi contro l'Ucraina lasciano 600.000 persone senza elettricità, mentre Zelensky afferma che Mosca sta mancando di rispetto agli Stati Uniti. Zelensky afferma che la Russia ha attaccato infrastrutture coperte dal cessate il fuoco annunciato dal presidente americano. Poi il Guardian, quotidiano britannico, ha chiaramente il focus sulla politica britannica. Live Barnum afferma che il Regno Unito aumenterà la fornitura di missili antidrone all'Ucraina in vista del question time al primo ministro dell'incontro con Zelensky. Così il quotidiano Guardian, che poi in esclusiva punta anche sull'economia. Il Regno Unito resiste alle pressioni dell'Unione Europea per imporre dazi alla Cina. Andiamo su un quotidiano economico, il Financial Times. Tra le altre notizie, in home page pubblica anche la guerra in Ucraina: l'Ucraina è stata colta di sorpresa dalle restrizioni di Starlink e dalle lacune dell'intelligence durante l'attacco russo, lo conferma appunto anche il quotidiano Financial Times. E poi la guerra in Medio Oriente: il quartier generale di Saudi Aramco è stato attaccato in un presunto attacco da parte degli Houthi. Andiamo sul Washington Post, quotidiano americano. In alto, secondo un'ispezione, il rivestimento riflettente della piscina ha ceduto in 85 punti a seguito di una ristrutturazione difettosa. Questo è un articolo pubblicato in home page. Secondo un documento ottenuto dal Washington Post, i danni rilevati dagli ispettori incaricati dell'impresa appaltatrice sono di gran lunga più estesi di quanto fosse stato precedentemente riportato, ma il quotidiano americano Washington Post si occupa anche delle elezioni 2026 con uno speciale. In questo momento in alto la previdenza sociale emerge come tema chiave nei distretti contesi nelle elezioni di medio termine. Secondo un'analisi del Washington Post, i democratici stanno cercando di spodestare il deputato repubblicano Scott Perry in Pennsylvania in una delle numerose competizioni elettorali incentrate sulle preoccupazioni relative alla rete di sicurezza sociale. Ci spostiamo, torniamo in Europa, andiamo in Francia, siamo sul sito di lemonde.fr. Sono privilegiato ma pretendo un sistema più equitario. Il movimento studentesco delle scuole superiori ispira gli studenti delle università di elite. Gli studenti provenienti da istituti d'élite si sono uniti al movimento studentesco delle scuole superiori nato a metà settembre nella periferia parigina. Fin dai primi di ottobre, pur godendo di condizioni di studio favorevoli, esprimono la loro solidarietà con le rivendicazioni dei loro compagni più giovani. E poi dalla Russia, la Russia ha preso di mira tre centrali termoelettriche a Kiev nonostante l'appello di Trump per un cessate il fuoco. Andiamo in Germania, il Tagesspiegel, la sinistra è accusata di non aver mantenuto la parola data. Ecco come le parti stanno reagendo all'interruzione dei colloqui esplorativi a Berlino, notizia che troviamo anche su Frankfurter Allgemeine Zwerdner. Con tutto il rispetto, non si può fare altro. Il leader del partito della sinistra si rammarica della sospensione dei colloqui esplorativi a Berlino. Andiamo su El País, che punta sulle campagne elettorali. Per chiudere, Colau si offre di ritirare la sua candidatura, di cambiare il nome del Fronte Ampio per attirare Podemos. E poi la Corte dei Conti concede l'amnistia a Puigdemont e ad altre 34 persone processate per spese legate al processo di indipendenza catalana. Con questo per il momento è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
2: Sono le 13 e 27 minuti.
3: News. Bentrovati dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca svolta nel giallo della banda della minicar che ha seminato il panico nel quartiere capitolino di Monteverde nella zona di Ponte Testaccio. Individuati e denunciati due minorenni, un 16enne e un 17enne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Sequestrata la vettura, la svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale è anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti confessando di aver agito per divertimento. La procura contesta ai due minorenni il reato di tentato omicidio. Il fascicolo passa ora all'attenzione della procura presso il Tribunale dei Minori.
3: La politica, l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considero molto rischiosa. L'ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. I rischi sono chiari, ha sottolineato la Premier. Una legittima azione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine. Quanto al bilancio UE, Meloni ha affermato che sarà firmato un accordo solo quando sarà giusto per l'Italia. E sui fondi per la difesa non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola. Non siamo un governo di guerrafondai.
4: Massiccio raid russo sull'Ucraina la notte scorsa, colpite 6 centrali elettriche. Almeno 600.000 persone senza luce a Kiev. Kiev, Kharkiv e Sumy. Ira del presidente ucraino Zelensky, la Russia manca di rispetto agli Stati Uniti. Quello della scorsa notte è stato un attacco contro le infrastrutture energetiche, proprio quelle tutelate dal cessate il fuoco annunciato dal presidente americano, tuona il leader di Kiev.
3: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5 o 6 giorni.
4: La Commissione europea propone di rinviare di un anno, al 2028, l'entrata in vigore dei vincoli sulle importazioni di gas, petrolio e carbone previsti dal regolamento sulle emissioni di metano. Il rinvio, che dovrà essere formalmente approvato dall'Eurocamera e dai paesi europei, è mirato ad evitare ulteriori pressioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia nell'attuale contesto geopolitico teso. Bruxelles assicura che la proposta non incide sull'ambizione e l'integrità degli impegni europei a ridurre le emissioni di metano.
3: Il calcio Inter e Napoli capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges battono i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Stasera tocca a Como e Roma a riscattare il martedì amaro in Europa del calcio italiano. La squadra di Fabregas va in Olanda contro il Feyenoord, quella di Gasperini ospita il Real Madrid. C'è grande attesa anche per la super sfida dell'Etihad Stadium tra Manchester City e Paris Saint-Germain.
4: È tutto, a più tardi.
5: Meteo.
6: Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alla media del periodo. In serata e nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: GR News.
7: Creatività, marketing, tecnologia, innovazione, tutto sta cambiando. Il 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico di Milano arriva Intersections, 2 giorni per incontrare i protagonisti che stanno trasformando il nostro settore. Idee, visioni e nuove prospettive per capire dove sta andando il futuro della comunicazione. Vivi Intersections, scopri di più e acquista il tuo biglietto su intersections.it.
8: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
9: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 13 e 33 minuti.
5: News.
10: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il caro energia al centro dell'intervento di Giorgia Meloni al Senato alla vigilia del vertice europeo. La Premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e ha auspicato una risposta congiunta alle sfide su prezzi e approvvigionamenti. Dalla Premier poi un lungo passaggio a rivendicare la linea del sostegno anche militare all'Ucraina.
11: E nessuno in quest'aula vuole la guerra, tutti vogliamo che si arrivi alla pace. La differenza è su come pensiamo che ci si arrivi. Per come la vedo io, il sostegno all'Ucraina non è l'alternativa alla pace, è ciò che la rende possibile. Perché se l'aggressore può puntare la resa dell'avversario, che bisogno ha di negoziare? Solo che la resa non è pace, è conquista. Se l'Ucraina domani smettesse di difendersi, come in molti auspicano e propongono, noi non avremmo la pace, noi discuteremmo dell'occupazione di una nazione europea e del ritorno dell'imperialismo di stampo sovietico che l'Europa ha conosciuto per mezzo secolo.
10: Nell'opposizione si conferma in proposito la distanza tra PD e 5 Stelle. Nelle rispettive risoluzioni presentate si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà ad altre forniture di armi. Ora in Italia individuati fermati hanno confessato i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della Minicar. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivata di cui sono accusati il più grave quello commesso a danno dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa per i due a piede libero è quella di tentato omicidio. A loro i carabinieri sono arrivati individuando proprio la minicar. Calcio infine: non è iniziata sotto i migliori auspici in chiave Italia la seconda giornata di Champions League, che ieri ha dovuto registrare le pesanti sconfitte di Inter e Napoli, entrambe ancora senza punti, e stasera alle 21 tocca a Roma e Como, attesa in particolare la sfida dei giallorossi all'Olimpico contro il Real Madrid dell'ex Mourinho. Sentiamo Jenny De Gaetano.
12: Ha messo sotto sopra l'Inter il Bruges, soprattutto per mano di Nicolò Tressoldi, il bomber italo-tedesco che piace a Roberto Mancini ma anche a Jürgen Klopp. 22 anni ancora da compiere, il papà calciatore negli anni 90 ne ha fatti 3 ai nerazzurri nella 4-3 belga, ammutolendo San Siro, lui tifoso milanista. Non è andata meglio al Napoli, che resta a terra, quota 0 come l'11 di Chivu, dopo la mezza disfatta a casa del sottomarino giallo del Villarreal, 3-1, e veemente nella reazione allo squillo di Rachmani. Non resta oggi che aggrapparsi a Roma e Como. Per nulla facile la mission giallorossa per 1001 motivi: il Real Madrid dell'ex idolo José Mourinho, che svela la ricetta anti-emozione.
13: Mi sono preparato, penso che sto bene, equilibrato, sto solido, senza dubbi durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo. Mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
12: Il Como quota 3 tenta il bis, difficile ma non impossibile per la banda Fabregas in quel di Rotterdam, Fortino, Feyenoord.
10: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Meteo.
6: Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alla media del periodo. In serata e nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: La rassegna stampa.
0: Buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, un aggiornamento sulle notizie più importanti del giorno, quelle che troviamo adesso in primo piano sulle home page dei principali siti di informazione, per quanto riguarda i siti naturalmente italiani. Le notizie più importanti si riferiscono all'intervento oggi al Senato della Premier Giorgia Meloni per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 15 e del 16 ottobre, sulla salute di Papa Leone, ma anche sulla svolta nella inchiesta sugli episodi criminali della minicar. Allora partiamo dal Corriere della Sera, che in alto ha proprio questa notizia: minicar a Roma, individuati due minorenni, hanno ammesso tutto, uno è figlio di un carabiniere, 6 aggressioni e il tentato omicidio di Jacopini. C'è proprio la foto a fianco a quella dei carabinieri durante l'operazione, la foto dell'attore che è stato e ancora ricoverato in ospedale. E poi parlano i due ragazzi denunciati: l'abbiamo fatto per gioco, ci annoiavamo, ci siamo fermati dopo aver saputo dell'attore ferito, ci dispiace, dicono. Scendendo sulla homepage del Corriere.it anche gli aggiornamenti sullo stato di salute del Papa Leone, il bollettino: notte tranquilla dopo la rimozione del tumore al gemelli, la cena dopo l'intervento, l'esempio di Sant'Agostino, e poi l'approfondimento sul mare che è stato riscontrato a Papa Leone XIV. Ma di leggermente più in basso, Meloni in Senato: molto rischiosa l'intesa di Trump sul gasolio russo. Su Kiev l'Unione Europea non vada in ordine sparso, noi guerrafondai, chi lo dice mente, le parole della Premier. Ci sono anche le notizie sui conti pubblici, evasione, due motivi motivi del record italiano e una proposta per rendere conveniente pagare le tasse. Sembra un paradosso, evidentemente. Ancora su Repubblica, adesso anche qui in alto, banda della minicar a Roma, individuati gli aggressori, hanno 16 e 17 anni, uno è figlio di un carabiniere. E poi subito sotto, in primo piano, la diretta Meloni sul gasolio russo, scelta rischiosa di Trump, serve risposta rapida dell'Unione Europea per il caro energia. E poi ancora note tranquilla, il Papa, il fratello Luis, dopo l'operazione si sentiva bene, guarirà. Questo insomma è l'ottimismo ovviamente del fratello, supportato anche dalle notizie che arrivano direttamente dai medici, anche dalla sala stampa vaticana. Andiamo sulla stampa. Minicar Monteverde, trovati e denunciati due ragazzini la notte delle aggressioni, festeggiavano un compleanno. Anche qui Meloni, intesa di Trump su gasolio russo, molto rischiosa, noi guerrafondai, chi lo dice bugiardo, sono i due temi ricorrenti di un discorso molto lungo, quello fatto dal la Premier Giorgia Meloni. Evidentemente sono i temi riscontrati più importanti da parte dei giornalisti parlamentari. Andiamo anche sempre sulla stampa, più in basso, la malattia del pontefice, fattore K in Vaticano, come cambia l'azione di governo con il Papa malato. E poi la riforma, nuovo codice della strada, multe rivoluzionate, limiti di velocità e patente fino a 65 anni, tutte le novità si trovano appunto in home page sul sito di lastampa.it. Il Messaggero, che è chiaramente edito a Roma, punta evidentemente anche sulla svolta sulle aggressioni nella capitale. Minicar Monteverde, denunciati due minorenni, accusa di tentato omicidio per l'assalto a Jacopini. E poi gli speciali, chi sono i due ragazzini, uno è il figlio di un carabiniere, l'altro sedicenne a precedenti, poi incastrati dal meccanico, aveva messo luci a led rosse e un adesivo a forma di serpente. Anche qui le notizie, le parole del Meloni e poi le condizioni di salute del Papa, ma ci sono anche le tensioni internazionali. Sul Messaggero, in evidenza, Ucraina tradita da Starlink durante i raid russi, colpite le centrali elettriche, in 600.000 al buio, almeno 6 morti, chi Kharkiv e Sumi senza luce. Il Giornale, anche qui presa la banda della minicar, due minorenni accusati di tentato omicidio. Poi Meloni avverte l'Unione Europea, la decarbonizzazione non può essere deindustrializzazione. Poi la frecciata Trump, l'accordo sul gasolio con Putin è rischioso. E ancora Salvini al Giornale, in pensione a 64 anni, stretta anti-Maranza e no ai tribunali islamici, l'autonomia battaglia di 30 anni, taglio dell'IRPEF, flat tax e nuove misure per le famiglie, gli obiettivi della manovra. C'è proprio l'immagine del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché naturalmente vice premier. Andiamo sul Sole 24 Ore, quotidiano economico nazionale, il sole24ore.com, edizione online, naturalmente centro studi, Confindustria stima PIL 2026 alzata a più 1%, il 2027 resta più 0%, pubblicato il rapporto di previsione d'autunno del centro studi di Confindustria, deficit PIL al 2,9% quest'anno. E poi Conti, via libera al piano per l'Unione Europea, Giorgetti, nuvoloni all'orizzonte, una notizia in realtà che riguarda quanto avvenuto ieri e riportato questa mattina anche su molti quotidiani, direi quasi tutti i quotidiani cartacei in edicola. Ci spostiamo adesso sul Mattino. Siamo in Campania, il Mattino che in evidenza ha una notizia di cronaca che arriva proprio dalla periferia, anzi dalla provincia, immediatamente a nord di Napoli, dall'Interland a nord di Napoli. La paura, Merito, tetto di palazzina in fiamme nel rione, 219 evacuate una scuola, paura tra i residenti, le immagini sono davvero spaventose. Poi Napoli Est, forte esplosione in via Argine, in fiamme un camion, fumo acre, paura tra i cittadini. Sono due zone diverse dell'Interland di Napoli e quindi due episodi molto simili, tra l'altro, quindi si tratta di esplosioni e di incendi si trovano in primo piano sul quotidiano Il Mattino, quotidiano edito a Napoli, attento naturalmente ai fatti del territorio. Ma in home page in alto c'è anche l'intervento al Senato di Giorgia Meloni, sostegno all'Ucraina, resa non è pace, scelta di Trump sul gas russo legittima Mosca, noi guerrafondai è falso, dice. Andiamo anche a Genova il secolo XIX, ex Ilva, il terzo giorno di mobilitazione, operai in corteo in centro città, la FIOM, non ci fermeremo finché non arriva la firma. E poi le altre notizie, e il QN, quotidiano Il Giorno, quotidiano nazionale, Milano colpisce al volto l'ex moglie davanti ai vigili urbani, arrestato un uomo di 35 anni in manette, questa è la notizia di apertura. E poi a Monza, coppia spacciatore arrestata a Muggio, in casa avevano oltre un chilo di droga. Il caso, muore dopo due accessi al pronto soccorso e un intervento all'ospedale di Garbagnate, la denuncia della moglie. Voglio la verità, una serie di notizie importanti di cronaca. E poi le previsioni, meteo Milano e Lombardia, prosegue l'autunno mite, ma sono in arrivo sorprese nel weekend. Queste le home page dei principali siti di informazione nazionali e anche locali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
2: Sono le 13 e 45 minuti.
10: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il caro energia al centro dell'intervento di Giorgia Meloni al Senato alla vigilia del vertice europeo. La Premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e auspicato una risposta congiunta alle sfide su prezzi e approvvigionamenti. Dalla Premier poi un lungo passaggio a rivendicare la linea del sostegno anche militare all'Ucraina.
11: E nessuno in quest'Aula vuole la guerra, tutti vogliamo che si arrivi alla pace. La differenza è su come pensiamo che ci si arrivi. Per come la vedo io, il sostegno all'Ucraina non è l'alternativa alla pace, è ciò che la rende possibile. Perché se l'aggressore può puntare la resa dell'avversario, che bisogno ha di negoziare? Solo che la resa non è pace, è conquista. Se l'Ucraina domani smettesse di difendersi, come in molti auspicano e propongono, noi non avremmo la pace, noi discuteremmo dell'occupazione di una nazione europea e del ritorno dell'imperialismo di stampo sovietico che l'Europa ha conosciuto per mezzo secolo.
10: Nell'opposizione si conferma in proposito la distanza tra PD e 5 Stelle. Nelle rispettive risoluzioni presentate si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà ad altre forniture di armi. In Ucraina sono ancora ore drammatiche, 6 le persone uccise nei raid russi, 3 per un attacco balistico su Kiev, altrettante nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Il governo russo rivendica anche di aver intercettato e abbattuto 902 droni ucraini, quasi 500 puntavano Mosca. Il presidente ucraino Zelensky parla di palese spregio della Russia nei confronti della tregua sugli impianti annunciata da Donald Trump. Ora in Italia, individuati e fermati, hanno confessato i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della minicar. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivata di cui sono accusati, il più grave è quello commesso a danno dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa per i due a piede libero è quella di tentato omicidio. A loro i carabinieri sono arrivati individuando proprio la minicar. Notte tranquilla per il Papa, ricoverato da ieri al Gemelli per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. L'intervento è riuscito e ora si aspettano i risultati degli esami post-operatori. Marco Mancini.
14: Potrebbero arrivare stasera nuove informazioni circa le condizioni di salute di Papa Leone XIV, che ieri ha subito al Policlinico Gemelli l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro a causa della presenza di un adenocarcinoma, una forma di tumore polmonare maligno. L'intervento è durato circa un'ora e mezza. Stamane la sala stampa della Santa Sede ha comunicato che il Papa ha passato una notte tranquilla. Già da oggi seguiranno i primi esami post-operatori, con particolare attenzione a quello istologico per stabilire il livello di stadiazione del cancro. Per quanto riguarda le terapie, a quanto si apprende, i medici non hanno parlato di ricorso alla chemio. Stamane in piazza San Pietro è stata celebrata la messa per i 10 anni dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia. Nel corso della celebrazione è stata letta l'omelia preparata precedentemente da Leone XIV. A presiedere, al posto del Papa, il cardinale filippino Luis Antonio Tagle, nominato solo venerdì scorso dal pontefice nuovo decano del collegio cardinalizio.
10: Gli Stati Uniti vedono l'epilogo del cold case di Tupac Shakur, icona dell'hip hop ucciso 27 anni fa al culmine della sua popolarità durante una sparatoria da un'auto in corsa nei pressi della strip di Las Vegas. Il caso è rimasto irrisolto per anni finché l'ex capo di una gang, Duane K.F.D. Davis, se n'è vantato in un libro di memorie. L'uomo è stato ora condannato da un giudice del Nevada a 40 anni di carcere. Calcio infine non è iniziata sotto i migliori auspici. In chiave Italia, la seconda giornata di Champions League che ieri ha dovuto registrare le pesanti sconfitte di Inter e Napoli, entrambe ancora senza punti, e stasera alle 21 tocca a Roma e Como, attesa in particolare la sfida dei giallorossi all'Olimpico contro il Real Madrid dell'ex Mourinho. Sentiamo Jenny De Gaetano.
12: Ha messo sotto sopra l'Inter il Bruges, soprattutto per mano di Nicolò Tressoldi, il bomber italo tedesco che piace a Roberto Mancini ma anche a Jürgen Klopp. 22 anni ancora da compiere, il papà calciatore negli anni 90 ne ha fatti 3 ai nerazzurri nel 4-3 belga a Mutolendo, San Siro, lui tifoso milanista. Non è andata meglio al Napoli, che resta a terra quota 0 come l'11 di Chivu dopo la mezza disfatta a casa del sottomarino giallo del Villarreal, 3-1, e veemente nella reazione allo squillo di Rachmani. Non resta oggi che aggrapparsi a Roma e Como. Per nulla facile la mission giallorossa per 1001 motivi, il Real Madrid dell'ex idolo José Mourinho, che svela la ricetta anti-emotiva.
13: Mi sono preparato, penso che sto bene, equilibrato, sto solido, senza dubbi durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere, in quel momento lì e l'amore si dimentica.
12: Il Como quota 3 tenta il bis, difficile ma non impossibile per la banda Fabregas in quel di Rotterdam, Fortino, Feyenoord.
10: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Meteo.
6: Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alla media del periodo. In serata e nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Sono le 13:51.
5: La rassegna stampa.
0: Ancora buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, uno sguardo alle notizie in evidenza sui siti delle principali agenzie di informazione e di alcuni quotidiani internazionali, come sempre a quest'ora. Iniziamo da Reuters. L'apertura in questi minuti sul sito reuters.com dedicata all'Iran. L'Iran cambia tattica e intensifica gli attacchi alle navi prima delle elezioni statunitensi. La strategia prevede un cambiamento sia nella tipologia che nella frequenza degli attacchi, con l'obiettivo tra gli altri di influenzare l'esito delle elezioni statunitensi, hanno dichiarato a Reuters due alti funzionari iraniani. Ma ci sono anche le notizie che arrivano dalla guerra tra Russia e Ucraina, con tanto di una galleria di immagini di quello che è avvenuto nelle ultime ore. Attacchi russi provocano 3 morti e danneggiano decine di centrali elettriche. Questo è il titolo. E poi il sommario: l'attacco missilistico e con droni, durato diverse ore, ha preso di mira principalmente Kiev e Kharkiv, danneggiando 30 impianti energetici, ha dichiarato Zelensky. Almeno 600.000 persone sono rimaste senza elettricità. E c'è uno sguardo anche all'aggiornamento sulle condizioni di salute di Papa Leone, che ha trascorso una notte serena in ospedale dopo l'intervento chirurgico per un tumore al polmone, spiega appunto appunto Reuters. Al pontefice 71enne è stato diagnosticato un adenocarcinoma polmonare, la forma più comune di cancro ai polmoni, dopo che i medici gli hanno asportato il lobo inferiore del polmone destro durante un intervento chirurgico. Andiamo anche su Euronews. In alto l'apertura euronews.com dedicata alle parole di Giorgia Meloni all'Unione Europea: energia meno cara per salvare la competitività, le parole pronunciate in Senato questa mattina durante le comunicazioni in vista del Consiglio Europeo. Meloni al Senato prima del Consiglio Europeo: il governo chiede all'Unione Europea di abbassare i costi dell'energia, tutelare le imprese e difendere fondi per agricoltura e coesione. Poi anche qui la notizia dall'Europa, Papa Leone XIV, notte tranquilla al Gemelli dopo l'intervento, e poi ancora Ucraina, missile russo su una centrale, droni su Mosca. Ma c'è un'altra notizia che poi approfondiamo anche tra poco su Ukrainska Pravda: Starlink limita le comunicazioni militari ucraine. Cosa succede? Allora, la notizia è riportata proprio in home page sul sito del quotidiano ucraino Ukrainska Pravda, e il titolo: le forze di difesa segnalano limitazioni al funzionamento della versione militare di Starlink, così scrive il quotidiano. SpaceX ha limitato le operazioni di Starlink per scopi militari, causando il fallimento di diverse missioni di combattimento, e questo è un flash. E poi altri tre villaggi e 101 chilometri quadrati Bileschi ha riportato i nuovi risultati del Vivaldi. Poi i militari hanno mostrato come un drone antiaereo FPV abbia colpito un elicottero d'attacco russo, ma c'è anche il bilancio: la Russia lancia missili da massicci attacchi missilistici balistici contro il settore energetico, la difesa aerea neutralizza 4 dei 39 missili e 115 droni. Zelensky ha confermato le minacce degli Stati Uniti di interrompere la condivisione di informazioni di intelligence a causa degli attacchi dell'Ucraina alle raffinerie russe. È una situazione, insomma, molto difficile quella di Zelensky in questo momento nei rapporti soprattutto con gli Stati Uniti piuttosto che con la Russia. Anche il Guardian pubblica questo: gli attacchi russi contro l'Ucraina lasciano 600.000 persone senza elettricità, mentre Zelensky afferma che Mosca sta mancando di rispetto agli Stati Uniti. Zelensky afferma che la Russia ha attaccato infrastrutture coperte dal cessate il fuoco annunciato dal presidente americano. Poi il Guardian, un quotidiano britannico, ha chiaramente il focus sulla politica britannica. Live Barnum afferma che il Regno Unito aumenterà la fornitura di missili anti-drone all'Ucraina in vista del question time al primo ministro dell'incontro con Zelensky, così il quotidiano Guardian, che poi in esclusiva punta anche sull'economia. Il Regno Unito resiste alle pressioni dell'Unione Europea per imporre dazi alla Cina. Andiamo su un quotidiano economico, il Financial Times. Tra le altre notizie in home page pubblica anche la guerra in Ucraina: l'Ucraina è stata colta di sorpresa dalle restrizioni di Starlink e dalle lacune dell'intelligence durante l'attacco russo, lo conferma appunto anche il quotidiano Financial Times. E poi la guerra in Medio Oriente: il quartier generale di Saudi Aramco è stato attaccato in un presunto attacco da parte degli Houthi. Andiamo sul Washington Post, quotidiano americano. In alto: secondo un'ispezione, il rivestimento riflettente della piscina ceduto in 85 punti a seguito di una ristrutturazione difettosa. Questo è un articolo pubblicato in home page. Secondo un documento ottenuto dal Washington Post, i danni rilevati dagli ispettori incaricati dell'impresa appaltatrice sono di gran lunga più estesi di quanto fosse stato precedentemente riportato. Ma il quotidiano americano Washington Post si occupa anche delle elezioni 2026, con uno speciale in questo momento. In alto: la previdenza sociale emerge come tema chiave nei distretti contesi nelle elezioni di medio termine. Secondo un'analisi del Washington Post, i democratici stanno cercando di spodestare il deputato repubblicano Scott Perry in Pennsylvania in una delle numerose competizioni elettorali incentrate sulle preoccupazioni relative alla rete di sicurezza sociale. Ci spostiamo, torniamo in Europa, andiamo in Francia, siamo sul sito di lemonde.fr. Sono privilegiato ma pretendo un sistema più equitario. Il movimento studentesco delle scuole superiori ispira gli studenti delle università di elite. Gli studenti provenienti da istituti d'élite si sono uniti al movimento studentesco delle scuole superiori nato a metà settembre nella periferia parigina. Fin dai primi di ottobre, pur godendo di condizioni di studio favorevoli, esprimono la loro solidarietà con le rivendicazioni dei loro compagni più giovani. E poi dalla Russia, la Russia ha preso di mira 3 centrali termoelettriche a Kiev nonostante l'appello di Trump per un cessate il fuoco. Andiamo in Germania, il Tagesspiegel: la sinistra è accusata di non aver mantenuto la parola data. Ecco come le parti stanno reagendo all'interruzione dei colloqui esplorativi a Berlino. Notizia che troviamo anche su Frankfurter Allgemeine Zeitung. Con tutto il rispetto, non si può fare altro. Il leader del partito della sinistra si rammarica della sospensione dei colloqui esplorativi a Berlino. Andiamo su El País, che punta sulle campagne elettorali. Per chiudere, Colau si offre di ritirare la sua candidatura, di cambiare il nome del Fronte Ampio per attirare Podemos. E poi la Corte dei Conti concede l'amnistia a Puigdemont e ad altre 34 persone processate per spese legate al processo di indipendenza catalana. Con questo per il momento è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
5: GR News.
15: Io amo lo spazio.
16: Anche noi, è la nostra casa.
17: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
15: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
5: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 14.
5: Sport.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. 2 giornate, 0 punti, un rapporto gol fatti gol subiti non positivo che classifica alla mano alla fine potrà pesare. Dopo i primi 180 minuti di Champions, se non un verdetto, si può comunque delineare uno scenario quanto mai plausibile per Inter e Napoli, visto che centrare la qualificazione diretta agli ottavi diventa un'impresa. Da quando è entrata in vigore la nuova formula, il passaggio diretto dalla League Phase agli ottavi è come di scrimine, quota 16 punti. Un traguardo ora non facile da raggiungere per le squadre di Chivu e Allegri. Per ora hanno a fare meglio questa sera Roma e Como impegnate contro Real Madrid e Feyenoord. Il tennis: Jasmine Paolini conquista gli ottavi del WTA 1000 di Wuhan, ultimo della stagione nel circuito femminile. La toscana ha vinto e convinto contro la ceca Nicola Bartunkova. 7-6-6-3 parziali per l'italiana, prova a vincere un match che sembrava tutto in salita. Paolini agli ottavi, partirà favorita contro la britannica Sonai Kartal, numero 170 del mondo, che ha superato nettamente la svizzera Belinda Bencic, numero 12. Il basket: dopo un inizio con 3 sconfitte nelle prime 4 uscite stagionali, la Virtus Bologna è attesa sul campo del Paris Basketball in Eurolega. Un tabù da sfatare per la Virtus, visto che in 4 sfide negli ultimi 2 anni con i parigini non sono mai riusciti a vincere. Stavolta però i favori del pronostico sono dalla parte di Bologna, che occupa al momento la 10ª posizione in classifica. Spazio anche all'Eurocup: aprono il programma Tortona sul campo dell'Aris e Napoli contro lo Slask. Poi le altre 2 gare, Venezia Ankara e Tenerife Maxima Roma. La spedizione tricolore deve fare i conti con le prime eliminazioni ai mondiali di ciclismo su pista, competizione in corso a Shanghai. Nelle gare della velocità squadre maschile e femminile, l'Italia non riesce a superare il primo ostacolo e si ferma nelle qualificazioni. Gli azzurri, che tagliano il traguardo in 43-444, crono che non consente il passaggio del turno e vale la 10ª posizione al termine delle qualificazioni. Nella gara femminile il terzetto azzurro chiude la propria prestazione con 49-200 e anche in questo caso niente passaggio del turno. Inizia subito con un super weekend la Coppa del Mondo 2026-2027 per la scherma azzurra, che schiererà complessivamente 72 atleti in pedana tra domani e domenica. Il fioretto a Takamatsu in Giappone, la spada a Casablanca in Marocco e la sciabola in Algeria sono le tappe del debutto del circuito internazionale nella stagione che da aprile del prossimo anno segnerà l'inizio della qualifica olimpica per i giochi di Los Angeles 2028. Dalla redazione sportiva è tutto.
5: Meteo.
6: Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alla media del periodo. In serata e nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare, se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
5: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Commissione europea propone di rinviare di un anno al 2028 l'entrata in vigore dei vincoli sulle importazioni di gas, petrolio e carbone previsti dal regolamento sulle emissioni di metano. Il rinvio, che dovrà essere formalmente approvato dall'Eurocamera e dai paesi europei, è mirato a evitare ulteriori pressioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia nell'attuale contesto geopolitico teso. Bruxelles assicura che la proposta non incide sull'ambiente e l'integrità degli impegni europei a ridurre le emissioni di metano. L'esecutivo europeo sottolinea in una nota che le tensioni sui mercati energetici globali legate al conflitto in Medio Oriente stanno esercitando pressioni sui mercati energetici con un aumento dei prezzi dell'energia e il rischio di ridurre la disponibilità di gas e petrolio. Nuova escalation intanto tra Arabia Saudita e ribelli Houthi nello Yemen. Il servizio.
18: La coalizione guidata da Riyadh riferisce di aver intercettato e distrutto 4 missili da crociere diretti contro la capitale saudita. Le autorità hanno segnalato anche l'abbattimento di 2 droni. Esplosioni sono state udite a Riyadh nei pressi di un impianto petrolifero Aramco nell'est del paese. Gli Houthi hanno presentato gli attacchi come una ritorsione per i bombardamenti sauditi contro un deposito petrolifero alla periferia di Sana'a. La compagnia petrolifera yemenita sostiene che i serbatoi fossero vuoti al momento del raid.
0: Economia, 4 anni di tensioni internazionali, shock energetici e inflazione sono costati all'economia italiana quasi 52 miliardi di PIL reale, circa 2.400 euro a famiglia ed oltre 34 miliardi di minori consumi. A lanciare l'allarme il presidente di Confesercenti Nico Gronchi durante l'assemblea 2026 dell'associazione a Roma, sottolineando come la pressione fiscale e il caro energia continuino a strangolare le piccole e medie imprese, le famiglie, avanzando proposte come la detassazione delle tredicesime e la stabilizzazione dei costi energetici. Tra gennaio e settembre 2026 il costo all'ingrosso dell'energia, evidenzia l'associazione, è aumentato del 57%, mentre quello del gas è più che raddoppiato. Il nuovo codice della strada approvato ieri in Consiglio dei Ministri non prevede la possibilità di patente B per i 17enni. Si legge in una nota del Ministero in cui si spiega che la misura inizialmente prevista nella prima stesura del testo è stata eliminata su volontà del ministro Matteo Salvini. Rimosse anche le proposte che prevedevano delle sanzioni per i pedoni che utilizzano lo smartphone durante l'attraversamento stradale. Arriva invece una stretta sulle minicar truccate. I carabinieri hanno smantellato un'organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di droga che si faceva pagare anche con tessere del reddito di cittadinanza. I militari hanno eseguito tra le province di Catanzaro e Vicenza un provvedimento cautelare nei confronti di 24 persone, 12 in carcere, 9 domiciliari e 3 obblighi di presentazione. Contestualmente è stato sequestrato un bar utilizzato come deposito e dove veniva veniva consentito l'uso della cucina per il consumo della cocaina. A Marino, a sud di Roma, la polizia ha arrestato un uomo di 29 anni perché accusato di violenza sessuale su minore e rapina aggravata. A inizio settembre il giovane avrebbe prima rapinato due amiche sedicenni che stavano rientrando a casa, violentando poi una di loro. Dopo lo stupro l'aggressore era fuggito, le vittime tornate a casa hanno dato l'allarme insieme ai genitori e sono scattate le indagini. Una notizia di sport in chiusura: mondiali di ciclismo su pista via Shanghai con l'Italia che spera nella prova in seguimento il team azzurro con Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Mattia Magagnotti. Si è piazzato alle spalle della Danimarca e della Gran Bretagna qualificandosi per le semifinali dove troverà gli inglesi. Abbiamo terminato, a più tardi.
15: Dall'Italia e dal mondo tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
2: Sono le 14 e 8 minuti.
10: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Individuati e fermati, hanno confessato i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della minicar. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni, secondo indiscrezioni stampa. Uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivata di cui sono accusati, il più grave è quello commesso a danno dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa formulata per i due è quella di tentato omicidio. A loro i carabinieri sono arrivati individuando proprio la minicar. Improntato sui temi economici, in particolare sul caro energia, l'intervento di Giorgia Meloni al Senato alla vigilia del vertice europeo. La premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e ha anche ribadito la causa del sostegno all'Ucraina, aggiungendo una critica a Donald Trump per l'accordo con Putin sul ripristino dell'importazione americana di gas russo. Nell'opposizione si conferma il proposito, la distanza tra PD e 5 Stelle nelle rispettive soluzioni presentate, si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà a nuovi aiuti militari. È trascorsa tranquilla la prima nota del Papa al Policlinico Gemelli di Roma all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana, dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone, tessuto canceroso completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Un prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV è atteso nel pomeriggio. Gli Stati Uniti vedono l'epilogo del cold case di Tupac Shakur, icona dell'hip hop ucciso 27 anni fa al culmine della sua popolarità durante una sparatoria da un'auto in corsa nei pressi della strip di Las Vegas. Il caso è rimasto irrisolto per anni fino a che l'ex capo di una gang, Duane Keff Davis, se n'è vantato in un libro di memorie. L'uomo è stato ora condannato da un giudice del Nevada a 40 anni di carcere. Più di 40 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa, in Ruanda. La gara si disputerà per almeno 10 anni all'inizio del prossimo decennio, ma non è ancora stata definita la data esatta del primo evento, condizionato dalla realizzazione del nuovo circuito che sorgerà a Bugesera, a circa 40 km dalla capitale Kigali. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Meteo.
6: Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alla media del periodo. In serata e nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News.
19: Buon mercoledì 14 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un rapporto pubblicato dall'unità di ricerca sull'energia del portale specializzato Attaca è emerso che nei primi 9 mesi del 2026 l'Italia ha acquistato in media 494.000 barili di greggio al giorno dalla Libia, corrispondenti al 41% del totale delle esportazioni petrolifere marittime del paese nordafricano. Roma si conferma dunque nettamente come il principale acquirente del petrolio libico, davanti a Spagna, Grecia e Francia. Il dato conferma il ruolo fondamentale giocato dalla Libia per quanto concerne la sicurezza energetica italiana in una fase in cui la guerra in Medio Oriente e le difficoltà di transito attraverso lo stretto di Hormuz stanno modificando le rotte internazionali del greggio. Tra l'altro, secondo i dati forniti dall'UNEM, l'Unione Energie per la Mobilità, nel 2025 la Libia è stata il primo fornitore di petrolio dell'Italia, rappresentando circa il 24% delle importazioni nazionali davanti ad Azerbaigian e Kazakistan. A rendere particolarmente appetibile il petrolio libico non è soltanto la vicinanza geografica, che consente ovviamente tempi di trasporto relativamente brevi verso le raffinerie italiane, ma anche la qualità del greggio. Gran parte della produzione libica è infatti costituita da petrolio leggero e cosiddetto dolce, cioè a un basso contenuto di zolfo. E diversamente dai greggi pesanti e più ricchi di impurità, il petrolio dolce richiede solitamente trattamenti meno complessi e costosi per essere trasformato in carburanti, permettendo così di ottenere elevate quantità di prodotti pregiati come benzina, gasolio e carburante per aerei. In occasione dell'audizione parlamentare sul documento programmatico di finanza pubblica, il capo del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, Andrea Brandolini, ha sottolineato come in un contesto internazionale segnato da grande instabilità, l'economia italiana, così come quella europea, abbia mostrato una tenuta superiore alle attese. Il PIL è infatti aumentato nella prima parte del 2026 e dovrebbe continuare a espandersi nella seconda parte dell'anno e nei prossimi anni, sebbene a ritmi contenuti dagli effetti del rincaro dell'energia e dall'aumento dei costi di finanziamento. Brandolini ha poi comunque precisato che l'evoluzione della crisi in Medio Oriente, le estese tensioni geopolitiche e l'andamento dei mercati finanziari, anche in relazione agli sviluppi connessi con l'intelligenza artificiale, rappresentano rilevanti fonti di rischio per l'economia mondiale e di riflesso per quella italiana. In occasione della presentazione dell'evento Italian Cruise Day, l'appuntamento di settore in programma a Livorno venerdì 23 ottobre, è stato pubblicato il rapporto sulla croceristica italiana, elaborato da Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza sui temi della macroindustria turistica nazionale. L'indagine ha rivelato che l'estate 2026 è stata più che positiva per il comparto, evidenziando come i dati del trimestre giugno-agosto abbiano confermato chiaramente il peso della stagione di punta sull'andamento della croceristica italiana. E con questa notizia

0: Sono le 14 e 15 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Svolta nel giallo della banda della minicar che ha seminato il panico nel quartiere Capitolino di Monteverde e nella zona di Ponte Testaccio. Individuati e denunciati due minorenni, un sedicenne e un diciassettenne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre cinque persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre scorso a Roma, sequestrata la vettura. La svolta decisiva è arrivata ieri grazie alla acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti confessando di aver agito per divertimento.
2: È trascorsa tranquillamente la notte per Papaleone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5-6 giorni.
3: Almeno 6 persone sono morte negli attacchi russi della notte in Ucraina che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. 6 centrali termoelettriche sono state bombardate dalle forze di Mosca a Kharkiv e nella capitale. Continueremo a sostenere l'Ucraina e ad esercitare pressioni sulla Russia anche attraverso le sanzioni, dichiara intanto un portavoce della Commissione Europea durante il consueto briefing con la stampa.
2: Il caro energia e la guerra in Ucraina restano al centro delle comunicazioni al Senato della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che sottolinea la necessità di bollette più leggere per famiglie e imprese. La decarbonizzazione non può essere deindustrializzazione, aggiunge la Premier. Infine, sull'Ucraina spiega che la posizione dell'Italia non cambia. Sostegno a Kiev e pressing nei confronti di Mosca. Poi ha definito l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump molto rischiosa.
3: Economia, 4 anni di tensioni internazionali, shock energetici e inflazione sono costati all'economia italiana quasi 52 miliardi di PIL reale, circa 2.400 euro a famiglia e oltre 34 miliardi di minori consumi. Così il presidente Gronchi nell'assemblea Confesercenti a Roma. Tra gennaio e settembre l'elettricità all'ingrosso costa più 57%, il gas è quasi raddoppiato, benzina a più 28,6% e diesel a più 30%. Mutui e finanziamenti sono costati 500 milioni in più. Rigirare ai contribuenti parte dell'evasione recuperata, sottolinea Gronchi, potrebbe alleggerire la pressione fiscale.
2: Il calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal, stasera tocca Como e Roma. La squadra di Fabregas, dopo aver demolito Lipsia nella prima partita della sua storia nella coppa più importante, va in Olanda contro il Feyenoord. Quella di Gasperini ospita invece il ritorno di Mourinho nella capitale dopo aver portato a casa un pari dalla Turchia.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alla media del periodo. In serata e nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sport.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. 2 giornate, 0 punti, un rapporto gol fatti gol subiti non positivo che classifica alla mano, alla fine potrà pesare. Dopo i primi 180 minuti di Champions, se non un verdetto, si può comunque delineare uno scenario quanto mai plausibile per Inter e Napoli, visto che centrare la qualificazione diretta agli ottavi diventa un'impresa. Da quando è entrata in vigore la nuova formula, il passaggio diretto dalla League Phase agli ottavi è come discrimine, quota 16 punti. Un traguardo ora non facile da raggiungere per le squadre di Chivu e Allegri. Però le hanno a fare meglio questa sera Roma e Como impegnate contro Real Madrid e Feyenoord. Il tennis, Jasmine Paolini conquista gli ottavi.

0: del WTA 1000 di Wuhan, ultimo della stagione nel circuito femminile. La toscana ha vinto e convinto contro la ceca Nicola Bartunkova. 7-6-6-3 parziali per l'italiana, prova a vincere un match che sembrava tutto in salita. Paolini agli ottavi, partirà favorita contro la britannica Sonai Kartal, numero 170 del mondo, che ha superato nettamente la svizzera Belinda Bencic, numero 12. Il basket, dopo un inizio con 3 sconfitte nelle prime 4 uscite stagionali, la Virtus Bologna è attesa sul campo del Paris Basketball in Eurolega. Un tabù da sfatare per la Virtus, visto che in 4 sfide negli ultimi 2 anni con i parigini non sono mai riusciti a vincere. Stavolta però i favori del pronostico sono dalla parte di Bologna, che occupa al momento la 10ª posizione in classifica. Spazio anche all'Eurocup, aprono il programma Tortona sul campo dell'Aris e Napoli contro lo Slask. Poi le altre 2 gare, Venezia Ankara e Tenerife Maxima Roma. La spedizione tricolore deve fare i conti con le prime eliminazioni ai mondiali di ciclismo su pista, competizione in corso a Shanghai. Nelle gare della velocità squadre maschile e femminile, l'Italia non riesce a superare il primo ostacolo e si ferma nelle qualificazioni. Gli azzurri, che tagliano il traguardo in 43-444, crono che non consente il passaggio del turno e vale la 10ª posizione al termine delle qualificazioni. Nella gara femminile il terzetto azzurro chiude la propria prestazione con 49-208 e anche in questo caso niente passaggio del turno. Inizia subito con un super weekend la Coppa del Mondo 2026-2027 per la scherma azzurra, che schiererà complessivamente 72 atleti in pedana tra domani e domenica. Il fioretto a Takamatsu in Giappone, la spada a Casablanca in Marocco e la sciabola in Algeria sono le tappe del debutto del circuito internazionale nella stagione che da aprile del prossimo anno segnerà l'inizio della qualifica olimpica per i giochi di Los Angeles 2028. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 14 e 22 minuti.
3: News. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Commissione europea propone di rinviare di un anno al 2028 l'entrata in vigore dei vincoli sulle importazioni di gas, petrolio e carbone previsti dal regolamento sulle emissioni di metano. Il rinvio, che dovrà essere formalmente approvato dall'Eurocamera e dai paesi europei, è mirato a evitare ulteriori pressioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia nell'attuale contesto geopolitico teso. Bruxelles assicura che la proposta non incide sull'ambiente e l'integrità degli impegni europei a ridurre le emissioni di metano. L'esecutivo europeo sottolinea in una nota che le tensioni sui mercati energetici globali legate al conflitto in Medio Oriente stanno esercitando pressioni sui mercati energetici, con un aumento dei prezzi dell'energia e il rischio di ridurre la disponibilità di gas e petrolio. Nuova escalation intanto tra Arabia Saudita e ribelli Houthi nello Yemen, il servizio.
4: La coalizione guidata da Riyadh riferisce di aver intercettato e distrutto 4 missili da crociere diretti contro la capitale saudita. Le autorità hanno segnalato anche l'abbattimento di 2 droni. Esplosioni sono state udite a Riyadh nei pressi di un impianto petrolifero Aramco nell'est del paese. Gli Houthi hanno presentato gli attacchi come una ritorsione per i bombardamenti sauditi contro un deposito petrolifero alla periferia di Sana'a. La compagnia petrolifera yemenita sostiene che i serbatoi fossero vuoti al momento del raid.
3: Economia, 4 anni di tensioni internazionali, shock energetici e inflazione sono costati all'economia italiana quasi 52 miliardi di PIL reale, circa 2.400 euro a famiglia ed oltre 34 miliardi di minori consumi. A lanciare l'allarme il presidente di Confesercenti Nico Gronchi durante l'assemblea 2026 dell'associazione a Roma, sottolineando come la pressione fiscale e il caro energia continuino a strangolare le piccole e medie imprese, le famiglie, avanzando proposte come la detassazione delle tredicesime e la stabilizzazione dei costi energetici. Tra gennaio e settembre 2026 il costo all'ingrosso dell'energia, evidenzia l'associazione, è aumentato del 57%, mentre quello del gas è più che raddoppiato. Il nuovo codice della strada approvato ieri in Consiglio dei Ministri non prevede la possibilità di patente B per i 17enni. Si legge in una nota del Ministero in cui si spiega che la misura inizialmente prevista nella prima stesura del testo è stata eliminata su volontà del Ministero. ministro Matteo Salvini, rimosse anche le proposte che prevedevano inizialmente delle sanzioni per i pedoni che utilizzano lo smartphone durante l'attraversamento stradale, arriva invece una stretta sulle minicar truccate. I carabinieri hanno smantellato un'organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di droga che si faceva pagare anche con tessere del reddito di cittadinanza. I militari hanno eseguito tra le province di Catanzaro e Vicenza un provvedimento cautelare nei confronti di 24 persone, 12 in carcere, 9 domiciliari e 3 obblighi di presentazione. Contestualmente è stato sequestrato un bar utilizzato come deposito e dove veniva consentito l'uso della cucina per il consumo della cocaina. A Marino, a sud di Roma, la polizia ha arrestato un uomo di 29 anni perché accusato di violenza sessuale su minore e rapina aggravata. A inizio settembre il giovane avrebbe prima rapinato 2 amiche sedicenni che stavano rientrando a casa, violentando poi una di loro. Dopo lo stupro l'aggressore era fuggito, le vittime tornate a casa hanno dato l'allarme insieme ai genitori e sono scattate le indagini. Una notizia di sport in chiusura: mondiali di ciclismo su pista al via a Shanghai con l'Italia che spera nella prova in seguimento. Il team azzurro con Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Mattia Magagnotti si è piazzato alle spalle della Danimarca e della Gran Bretagna qualificandosi per le semifinali dove troverà gli inglesi. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: Meteo. Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alla media del periodo. In serata e nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
5: Economy News.
0: Buon mercoledì 14 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un rapporto pubblicato dall'unità di ricerca sull'energia del portale specializzato Attaca è emerso che nei primi 9 mesi del 2026 l'Italia ha acquistato in media 494.000 barili di greggio al giorno dalla Libia, corrispondenti al 41% del totale delle esportazioni petrolifere marittime del paese nordafricano. Roma si conferma dunque nettamente come il principale acquirente del petrolio libico, davanti a Spagna, Grecia e Francia. Il dato conferma il ruolo fondamentale giocato dalla Libia per quanto concerne la sicurezza energetica italiana in una fase in cui la guerra in Medio Oriente e le difficoltà di transito attraverso lo stretto di Hormuz stanno modificando le rotte internazionali del greggio. Tra l'altro, secondo i dati forniti dall'UNEM, l'Unione Energie per la Mobilità, nel 2025 la Libia è stata il primo fornitore di petrolio dell'Italia, rappresentando circa il 24% delle importazioni nazionali davanti ad Azerbaigian e Kazakistan. A rendere particolarmente appetibile il petrolio libico non è soltanto la vicinanza geografica, che consente ovviamente tempi di trasporto relativamente brevi verso le raffinerie italiane, ma anche la qualità del greggio. Gran parte della produzione libica è infatti costituita da petrolio leggero e cosiddetto dolce, cioè a un basso contenuto di zolfo. E diversamente dai greggi pesanti e più ricchi di impurità, il petrolio dolce richiede solitamente trattamenti meno complessi e costosi per essere trasformato in carburanti, permettendo così di ottenere elevate quantità di prodotti pregiati come benzina, gasolio e carburante per aerei. In occasione dell'audizione parlamentare sul documento programmatico di finanza pubblica, il capo del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, Andrea Brandolini, ha sottolineato come in un contesto internazionale segnato da grande instabilità, l'economia italiana, così come quella europea, abbia mostrato una tenuta superiore alle attese. Il PIL è infatti aumentato nella prima parte del 2026 e dovrebbe continuare a espandersi nella seconda parte dell'anno e nei prossimi anni, sebbene a ritmi contenuti dagli effetti del rincaro dell'energia e dall'aumento dei costi di finanziamento. Brandolini ha poi comunque precisato che l'evoluzione della crisi in Medio Oriente, le estese tensioni geopolitiche e l'andamento dei mercati finanziari, anche in relazione agli sviluppi connessi con l'intelligenza artificiale, rappresentano rilevanti fonti di rischio per l'economia mondiale e di riflesso per quella italiana. In occasione della presentazione dell'evento Italian Cruise Day, l'appuntamento di settore in programma a Livorno venerdì 23 ottobre, è stato pubblicato il rapporto sulla croceristica italiana, elaborato da Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza sui temi della macroindustria turistica nazionale. L'indagine ha rivelato che l'estate 2026 è stata più che positiva per il comparto, evidenziando come i dati del trimestre giugno-agosto abbiano confermato chiaramente il peso della stagione di punta sull'andamento della croceristica italiana. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: GR News.
7: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
8: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
9: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 14 e 32 minuti.
4: News.
10: Buongiorno da Nicola De Muro. In vista del Consiglio europeo, la Premier Meloni è intervenuta con un discorso di 45 minuti al Senato per denunciare il caro energia e criticare le regole comunitarie punitive per la competitività, definendo inoltre rischiosa la linea di Donald Trump di un accordo strategico con Putin sul gasolio russo. Inoltre la Premier ha toccato tutti gli altri temi, tra cui competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa e sicurezza, migrazione e riforme. Applausi dalla maggioranza. La Premier ha poi ribadito che le spese militari non sottraggono fondi a scuola e sanità. Nelle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni, i partiti di governo hanno lodato la fermezza dell'esecutivo a tutela dell'interesse nazionale, mentre le opposizioni hanno criticato la gestione della manovra economica e le ambiguità sulla politica estera. Le guerre che causano il caro energia non sono colpa sua, presidente Meloni, ma lei non ha fatto nulla per mettere l'Italia al riparo di quelle tensioni, ha detto Francesco Boccia, capogruppo Dem in Senato. Svolta nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicar nel quartiere Monteverde di Roma, individuati gli autori delle aggressioni, sono due minorenni di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere e proprietario del mezzo. Entrambi i minorenni hanno un precedente per furto. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. Nella notte è sequestrata la minicar con cui tra il 4 e il 5 ottobre sono state compiute 6 aggressioni, tra cui quella ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. L'accusa per i due denunciati a piede libero e di tentato omicidio. Massimo riserbo al Policlinico Gemelli di Roma nel primo giorno di degenza di Papa Leone dopo l'intervento di chirurgia toracica subito ieri e durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare e, fa sapere la sala stampa del Vaticano, ha trascorso una notte tranquilla. Un prossimo aggiornamento medico sulle sue condizioni è atteso nel pomeriggio. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, la seconda giornata di Champions League chiama in causa Roma e Como. Serata di forti emozioni per i tifosi giallorossi che all'Olimpico ritrovano l'ex Mourinho alla guida del Real Madrid. Impegno in trasferta per il Como di scena a Rotterdam contro il Feyenoord. Entrambe le gare alle 21. Per la prima volta da anni torna a crescere il numero di persone che soffrono la fame nel mondo, spinta da guerre e clima. È quanto emerge dal rapporto CESVI. Sentiamo Cristina Scarpa.
6: 645 milioni di persone nel mondo soffrono la fame a causa delle guerre e dell'emergenza climatica. È la situazione fotografata dall'Indice Globale della Fame che per la prima volta dal 2018 torna ad aumentare. Valeria Emmi, Head of Strategy and Advocacy di CESVI, che cura l'edizione italiana del rapporto.
11: Vediamo un'inversione di tendenza, persone appunto che hanno sofferto la fame soprattutto a causa di guerre. Fame imposta per mano umana, e tra questi sono oltre 35 milioni i bambini e le bambine che hanno sofferto di malnutrizione acuta nel 2025.
6: Per la prima volta si sono verificate due carestie nello stesso anno a Gaza e in Sudan, insieme alla Somalia, i paesi con la situazione più grave. E voltarsi dall'altra parte non conviene mai, spiega Nello Scavo, inviato speciale di Avvenire, autore della prefazione al rapporto CESVI.
12: Quello che sta accadendo ad esempio a Bab el Mandeb ci dice che restare disattenti, indifferenti o addirittura complici di quello che accade in alcune aree può avere poi ricadute enormi su di noi, lo vediamo ogni volta che andiamo a fare il pieno di carburante.
4: È tutto, a più tardi.
5: Meteo. Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente, ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alla media del periodo. In serata e nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare, se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
5: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Svolta nel giallo della banda della minicar che ha seminato il panico nel quartiere capitolino di Monteverde e nella zona di Ponte Testaccio. Individuati e denunciati due minorenni, un 16enne e un 17enne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre scorso a Roma, sequestrata la vettura. La svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di video sorveglianza della zona. Fondamentale anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti confessando di aver agito per divertimento.
2: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5-6 giorni.
13: Almeno 6 persone sono morte negli attacchi russi della notte in Ucraina che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. 6 centrali termoelettriche sono state bombardate dalle forze di Mosca a Kharkiv e nella capitale. Continueremo a sostenere l'Ucraina e ad esercitare pressioni sulla Russia anche attraverso le sanzioni, dichiara intanto un portavoce della Commissione europea durante il consueto briefing con la stampa.
2: E il caro energia e la guerra in Ucraina restano al centro delle comunicazioni al Senato della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che sottolinea la necessità di bollette più leggere per famiglie e imprese. La decarbonizzazione non può essere deindustrializzazione, aggiunge la Premier. Infine, sull'Ucraina spiega che la posizione dell'Italia non cambia. Sostegno a Kiev e pressing nei confronti di Mosca. Poi ha definito l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump molto rischiosa.
13: Economia, 4 anni di tensioni internazionali, shock energetici e inflazione sono costati all'economia italiana quasi 52 miliardi di PIL reale, circa 2.400 euro a famiglia e oltre 34 miliardi di minori consumi. Così il presidente Gronchi nell'assemblea Confesercenti a Roma. Tra gennaio e settembre l'elettricità all'ingrosso costa più 57%, il gas è quasi raddoppiato, benzina a più 28,6% e diesel a più 30%. Mutui e finanziamenti sono costati 500 milioni in più, Rigirare ai contribuenti parte dell'evasione recuperata, sottolinea Gronchi, potrebbe alleggerire la pressione fiscale.
14: Il calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal, stasera tocca Como e Roma. La squadra di Fabregas, dopo aver demolito l'Ipsia nella prima partita della sua storia nella coppa più importante, va in Olanda contro il Feyenoord. Quella di Gasperini ospita invece il ritorno di Mourinho nella capitale dopo aver portato a casa un pari dalla Turchia.
13: Ed è tutto, a più tardi.
1: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
2: Sono le 14 e 40 minuti.
0: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Due giornate, zero punti, un rapporto gol fatti gol subiti non positivo che classifica alla mano alla fine potrà pesare. Dopo i primi 180 minuti di Champions, se non un verdetto, si può comunque delineare uno scenario quanto mai plausibile per Inter e Napoli, visto che centrare la qualificazione diretta agli ottavi diventa un'impresa. Da quando è entrata in vigore la nuova formula, il passaggio diretto dalla League Phase agli ottavi è come di scrimine, quota 16 punti. Un traguardo ora non facile da raggiungere per le squadre di Chivu e Allegri. Però le hanno a fare meglio questa sera Roma e Como impegnate contro Real Madrid e Feyenoord. Il tennis, Jasmine Paolini conquista gli ottavi del WTA 1000 di Wuhan, ultimo della stagione nel circuito femminile. La toscana ha vinto e convinto contro la ceca Nicola Bartunkova. 7-6-6-3 parziali per l'italiana, prova a vincere un match che sembrava tutto in salita. Paolini agli ottavi, partirà favorita contro la britannica Sonai Kartal, numero 170 del mondo, che ha superato nettamente la svizzera Belinda Bencic, numero 12. Il basket, dopo un inizio con tre sconfitte nelle prime quattro uscite stagionali, la Virtus Bologna è attesa sul campo del Paris Basketball in Eurolega. Un tabù da sfatare per la Virtus, visto che in quattro sfide negli ultimi due anni con i parigini non sono mai riusciti a vincere. Stavolta però i favori del pronostico sono dalla parte di Bologna, che occupa al momento la decima posizione in classifica. Spazio anche all'Eurocup, aprono il programma Tortona sul campo dell'Aris e Napoli contro lo Slask. Poi le altre due gare, Venezia-Ankara e Tenerife-Maxima-Roma. La spedizione tricolore deve fare i conti con le prime eliminazioni ai mondiali di ciclismo su pista, competizione in corso a Shanghai. Nelle gare della velocità squadre maschile e femminile, l'Italia non riesce a superare il primo ostacolo e si ferma nelle qualificazioni. Gli azzurri, che tagliano il traguardo in 43-444, crono che non consente il passaggio del turno e vale la decima posizione al termine delle qualificazioni. Nella gara femminile il terzetto azzurro chiude la propria prestazione con 49-208 e anche in questo caso niente passaggio del turno. Inizia subito con un super weekend la Coppa del Mondo 2026-2027 per la scherma azzurra, che schiererà complessivamente 72 atleti in pedana tra domani e domenica. Il fioretto a Takamatsu in Giappone, la spada a Casablanca in Marocco e la sciabola in Algeria sono le tappe del debutto del circuito internazionale nella stagione che da aprile del prossimo anno segnerà l'inizio della qualifica olimpica per i giochi di Los Angeles 2028. Dalla redazione sportiva è tutto.
5: Meteo. Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alla media del periodo. In serata e nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare, se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
9: Economy News.
0: Buon mercoledì 14 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un rapporto pubblicato dall'unità di ricerca sull'energia del portale specializzato Attaca è emerso che nei primi 9 mesi del 2026 l'Italia ha acquistato in media 494.000 barili di greggio al giorno dalla Libia, corrispondenti al 41% del totale delle esportazioni petrolifere marittime del paese nordafricano. Roma si conferma dunque nettamente come il principale acquirente del petrolio libico, davanti a Spagna, Grecia e Francia. Il dato conferma il ruolo fondamentale giocato dalla Libia per quanto concerne la sicurezza energetica italiana in una fase in cui la guerra in Medio Oriente e le difficoltà di transito attraverso lo stretto di Hormuz stanno modificando le rotte internazionali del greggio. Tra l'altro, secondo i dati forniti dall'UNEM, l'Unione Energie per la Mobilità, nel 2025 la Libia è stata il primo fornitore di petrolio dell'Italia, rappresentando circa il 24% delle importazioni nazionali davanti ad Azerbaigian e Kazakistan. A rendere particolarmente appetibile il petrolio libico non è soltanto la vicinanza geografica, che consente ovviamente tempi di trasporto relativamente brevi verso le raffinerie italiane, ma anche la qualità del greggio. Gran parte della produzione libica è infatti costituita da petrolio leggero e cosiddetto dolce, cioè a un basso contenuto di zolfo. E diversamente dai greggi pesanti e più ricchi di impurità, il petrolio dolce richiede solitamente trattamenti meno complessi e costosi per essere trasformato in carburanti, permettendo così di ottenere elevate quantità di prodotti pregiati come benzina, gasolio e carburante per aerei. In occasione dell'audizione parlamentare sul documento programmatico di finanza pubblica, il capo del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, Andrea Brandolini, ha sottolineato come in un contesto internazionale segnato da grande instabilità, l'economia italiana, così come quella europea, abbia mostrato una tenuta superiore alle attese. Il PIL è infatti aumentato nella prima parte del 2026 e dovrebbe continuare a espandersi nella seconda parte dell'anno e nei prossimi anni, sebbene a ritmi contenuti dagli effetti del rincaro dell'energia e dall'aumento dei costi di finanziamento. Brandolini ha poi comunque precisato che l'evoluzione della crisi in Medio Oriente, le estese tensioni geopolitiche e l'andamento dei mercati finanziari, anche in relazione agli sviluppi connessi con l'intelligenza artificiale, rappresentano rilevanti fonti di rischio per l'economia mondiale e di riflesso per quella italiana. In occasione della presentazione dell'evento Italian Cruise Day, l'appuntamento di settore in programma a Livorno venerdì 23 ottobre, è stato pubblicato il rapporto sulla crocieristica italiana, elaborato da Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza sui temi della macroindustria turistica nazionale. L'indagine ha rivelato che l'estate 2026 è stata più che positiva per il comparto, evidenziando come i dati del trimestre giugno-agosto abbiano confermato chiaramente il peso della stagione di punta sull'andamento della crocieristica italiana. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
2: Sono le 14 e 47 minuti.
3: News. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Commissione europea propone di rinviare di un anno al 2028 l'entrata in vigore dei vincoli sulle importazioni di gas, petrolio e carbone previsti dal regolamento sulle emissioni di metano. Il rinvio, che dovrà essere formalmente approvato dall'Eurocamera e dai paesi europei, è mirato a evitare ulteriori pressioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia nell'attuale contesto geopolitico teso. Bruxelles assicura che la proposta non incide sull'ambiente e l'integrità degli impegni europei a ridurre le emissioni di metano. L'esecutivo europeo sottolinea in una nota che le tensioni sui mercati energetici globali legate al conflitto in Medio Oriente stanno esercitando pressioni sui mercati energetici con un aumento dei prezzi dell'energia e il rischio di ridurre la disponibilità di gas e petrolio. Nuova escalation intanto tra Arabia Saudita e ribelli Houthi nello Yemen. Il servizio.
4: La coalizione guidata da Riyadh riferisce di aver intercettato e distrutto 4 missili da crociera diretti contro la capitale saudita. Le autorità hanno segnalato anche l'abbattimento di 2 droni. Esplosioni sono state udite a Riyadh nei pressi di un impianto petrolifero Aramco nell'est del paese. Gli Houthi hanno presentato gli attacchi come una ritorsione per i bombardamenti sauditi contro un deposito petrolifero alla periferia di Sana'a. La compagnia petrolifera yemenita sostiene che i serbatoi fossero vuoti al momento del raid.
3: Economia, 4 anni di tensioni internazionali, shock energetici e inflazione sono costretti costati all'economia italiana quasi 52 miliardi di PIL reale, circa 2.400 euro a famiglia ed oltre 34 miliardi di minori consumi. A lanciare l'allarme il presidente di Confesercenti Nico Gronchi durante l'assemblea 2026 dell'associazione a Roma, sottolineando come la pressione fiscale e il caro energia continuino a strangolare le piccole e medie imprese, le famiglie, avanzando proposte come la detassazione delle tredicesime e la stabilizzazione dei costi energetici. Tra gennaio e settembre 2026 il costo all'ingrosso dell'energia, evidenzia l'associazione, è aumentato del 57%, mentre quello del gas è più che raddoppiato. Il nuovo codice della strada approvato ieri in Consiglio dei Ministri non prevede la possibilità di patente B per i 17enni. Si legge in una nota del Ministero in cui si spiega che la misura inizialmente prevista nella prima stesura del testo è stata eliminata su volontà del ministro Matteo Salvini. Rimosse anche le proposte che prevedevano inizialmente delle sanzioni per i pedoni che utilizzano lo smartphone durante l'attraversamento stradale. Arriva invece una stretta sulle minicar truccate. I carabinieri hanno smantellato un'organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di droga che si faceva pagare anche con tessere del reddito di cittadinanza. I militari hanno eseguito tra le province di Catanzaro e Vicenza un provvedimento cautelare nei confronti di 24 persone, 12 in carcere, 9 domiciliari e 3 obblighi di presentazione. Contestualmente è stato sequestrato un bar utilizzato come deposito e dove veniva consentito l'uso della cucina per il consumo della cocaina. A Marino, a sud di Roma, la polizia ha arrestato un uomo di 29 anni perché accusato di violenza sessuale su minore e rapina aggravata. A inizio settembre il giovane avrebbe prima rapinato due amiche sedicenni che stavano rientrando a casa, violentando poi una di loro. Dopo lo stupro l'aggressore era fuggito, le vittime tornate a casa hanno dato l'allarme insieme ai genitori e sono scattate le indagini. Una notizia di sport in chiusura: mondiali di ciclismo su pista via Shanghai con l'Italia che spera nella prova in seguimento. Il team azzurro con Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Mattia Magagnotti si è piazzato alle spalle della Danimarca e della Gran Bretagna, qualificandosi per le semifinali dove troverà gli inglesi. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: Meteo. Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alla media del periodo. In serata e nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: News.
10: Buongiorno da Nicola De Muro. In vista del Consiglio europeo, la Premier Meloni è intervenuta con un discorso di 45 minuti al Senato per denunciare il caro energia e criticare le regole comunitarie punitive per la competitività, definendo inoltre rischiosa la linea di Donald Trump di un accordo strategico con Putin sul gasolio russo. Inoltre la Premier ha toccato tutti gli altri temi, tra cui competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa e sicurezza, migrazione e riforme. Applausi dalla maggioranza. La Premier ha poi ribadito che le spese militari non sottraggono fondi a scuola e sanità. Nelle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni, i partiti di governo hanno lodato la fermezza dell'esecutivo a tutela dell'interesse nazionale, mentre le opposizioni hanno criticato la gestione della manovra economica e le ambiguità sulla politica estera. Le guerre che causano il caro energia non sono colpa sua, presidente Meloni, ma lei non ha fatto nulla per mettere l'Italia al riparo di quelle tensioni, ha detto Francesco Boccia, capogruppo Dem in Senato. Svolta nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicar nel quartiere Monteverde di Roma, individuati gli autori delle aggressioni sono due minorenni di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere e proprietario del mezzo. Entrambi i minorenni hanno un precedente per furto. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. Nella notte è sequestrata la minicar con cui tra il 4 e il 5 ottobre sono state compiute 6 aggressioni, tra cui quella ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. L'accusa per i due denunciati a piede libero e di tentato omicidio. Massimo Riserbo al Policlinico Gemelli di Roma nel primo giorno di degenza di Papa Leone dopo l'intervento di chirurgia toracica subito ieri e durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare e, fa sapere la sala stampa del Vaticano, ha trascorso una notte tranquilla. Un prossimo aggiornamento medico sulle sue condizioni è atteso nel pomeriggio. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, la seconda giornata di Champions League chiama in causa Roma e Como. Serata di forti emozioni per i tifosi giallorossi che all'Olimpico ritrovano l'ex Mourinho alla guida del Real Madrid. Impegno in trasferta per il Como di scena a Rotterdam contro il Feyenoord. Entrambe le gare alle 21. Per la prima volta da anni torna a crescere il numero di persone che soffrono la fame nel mondo, spinta da guerre e clima. E quanto emerge dal rapporto CESVI. Sentiamo Cristina Scarpa.
16: 645 milioni di persone nel mondo soffrono la fame a causa delle guerre e dell'emergenza climatica. È la situazione fotografata dall'Indice Globale della Fame che per la prima volta dal 2018 torna ad aumentare. Valeria Emmi, Head of Strategy and Advocacy di CESVI, che cura l'edizione italiana del rapporto.
11: Vediamo un'inversione di tendenza, persone appunto che hanno sofferto la fame soprattutto a causa di guerre. Fame imposta per mano umana. E tra questi sono oltre 35 milioni i bambini e le bambine che hanno sofferto di malnutrizione acuta nel 2025.
16: Per la prima volta si sono verificate due carestie nello stesso anno a Gaza e in Sudan, insieme alla Somalia, i paesi con la situazione più grave. E voltarsi dall'altra parte non conviene mai, spiega Nello Scavo, inviato speciale di Avvenire, autore della prefazione al rapporto CESVI.
12: Quello che sta accadendo ad esempio a Bab el Mandeb ci dice che restare disattenti, indifferenti o addirittura complici di quello che accade in alcune aree può avere poi ricadute enormi su di noi, lo vediamo ogni volta che andiamo a fare il pieno di carburante.
10: È tutto, a più tardi.
15: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
2: Sono le 14 e 56 minuti.
15: News.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Svolta nel giallo della banda della minicar che ha seminato il panico nel quartiere Capitolino di Monteverde e nella zona di Ponte Testaccio. Individuati e denunciati due minorenni, un 16enne e un 17enne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre scorso a Roma, sequestrata la vettura. La svolta decisiva è arrivata ieri grazie alla acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti confessando di aver agito per divertimento.
14: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5-6 giorni.
13: Almeno 6 persone sono morte negli attacchi russi della notte in Ucraina che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. 6 centrali termoelettriche sono state bombardate dalle forze di Mosca a Kharkiv e nella capitale. Continueremo a sostenere l'Ucraina e ad esercitare pressioni sulla Russia anche attraverso le sanzioni, dichiara intanto un portavoce della Commissione Europea durante il consueto briefing con la stampa.
14: E il caro energia e la guerra in Ucraina restano al centro delle comunicazioni al Senato della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che sottolinea la necessità di bollette più leggere per famiglie e imprese. La decarbonizzazione non può essere deindustrializzazione, aggiunge la Premier. Infine, sull'Ucraina spiega che la posizione dell'Italia non cambia. Sostegno a Kiev e pressing nei confronti di Mosca. Poi ha definito l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump molto rischiosa.
13: Economia, 4 anni di tensioni internazionali, shock energetici e inflazione sono costati all'economia italiana quasi 52 miliardi di PIL reale, circa 2.400 euro a famiglia e oltre 34 miliardi di minori consumi. Così il presidente Gronchi nell'assemblea Confesercenti a Roma. Tra gennaio e settembre l'elettricità all'ingrosso costa più 57%, il gas è quasi raddoppiato, benzina a più 28,6% e diesel a più 30%. Mutui e finanziamenti sono costati 500 milioni in più. Rigirare ai contribuenti parte dell'evasione recuperata, sottolinea Gronchi, potrebbe alleggerire la pressione fiscale.
14: Il calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal, stasera tocca Como e Roma. La squadra di Fabregas, dopo aver demolito Lipsia nella prima partita della sua storia nella coppa più importante, va in Olanda contro il Feyenoord. Quella di Gasperini ospita invece il ritorno di Mourinho nella capitale dopo aver portato a casa un pari dalla Turchia.
13: Ed è tutto, a più tardi.
15: GR News. Io amo lo spazio.
17: Anche noi, è la nostra casa.
18: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
15: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
9: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 15.
9: News.
10: Buongiorno da Nicola De Muro. In vista del Consiglio europeo, la Premier Meloni è intervenuta con un discorso di 45 minuti al Senato per denunciare il caro energia e criticare le regole comunitarie punitive per la competitività, definendo inoltre rischiosa la linea di Donald Trump di un accordo strategico con Putin sul gasolio russo. Inoltre la Premier ha toccato tutti gli altri temi, tra cui competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa e sicurezza, migrazione e riforme. Applausi dalla maggioranza. La Premier ha poi ribadito che le spese militari non sottraggono fondi a scuola e sanità. Nelle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni, i partiti di governo hanno lodato la fermezza dell'esecutivo a tutela dell'interesse nazionale, mentre le opposizioni hanno criticato la gestione della manovra economica e le ambiguità sulla politica estera. Le guerre che causano il caro energia non sono colpa sua, presidente Meloni, ma lei non ha fatto nulla per mettere l'Italia al riparo di quelle tensioni, ha detto Francesco Boccia, capogruppo Dem in Senato. Svolta nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicar nel quartiere Monteverde di Roma, individuati gli autori delle aggressioni sono due minorenni di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere e proprietario del mezzo. Entrambi i minorenni hanno un precedente per furto. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. Nella notte è sequestrata la minicar con cui tra il 4 e il 5 ottobre sono state compiute 6 aggressioni, tra cui quella ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. L'accusa per i due denunciati a piede libero e di tentato omicidio. Massimo riservo al Policlinico Gemelli di Roma nel primo giorno di degenza di Papa Leone dopo l'intervento di chirurgia toracica subito ieri e durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare e, fa sapere la sala stampa del Vaticano, ha trascorso una notte tranquilla. Un prossimo aggiornamento medico sulle sue condizioni è atteso nel pomeriggio. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, la seconda giornata di Champions League chiama in causa Roma e Como. Serata di forti emozioni per i tifosi giallorossi che all'Olimpico ritrovano l'ex Mourinho alla guida del Real Madrid. Impegno in trasferta per il Como di scena a Rotterdam contro il Feyenoord. Entrambe le gare alle 21. È tutto, a più tardi.
9: Meteo.
5: Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alla media del periodo. In serata e nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
9: News.
3: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Commissione europea propone di rinviare di un anno al 2028 l'entrata in vigore dei vincoli sulle importazioni di gas, petrolio e carbone previsti dal regolamento sulle emissioni di metano. Il rinvio, che dovrà essere formalmente approvato dall'Eurocamera e dai paesi europei, è mirato a evitare ulteriori pressioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia nell'attuale contesto geopolitico teso. Bruxelles assicura che la proposta non incide sull'ambiente e l'integrità degli impegni europei a ridurre le emissioni di metano. L'esecutivo europeo sottolinea in una nota che le tensioni sui mercati energetici globali legate al conflitto in Medio Oriente stanno esercitando pressioni sui mercati energetici con un aumento dei prezzi dell'energia e il rischio di ridurre la disponibilità di gas e petrolio. Nuova escalation intanto tra Arabia Saudita e ribelli Houthi nello Yemen. Il servizio.
4: La coalizione guidata da Riyadh riferisce di aver intercettato e distrutto 4 missili da crociere diretti contro la capitale saudita. Le autorità hanno segnalato anche l'abbattimento di 2 droni. Esplosioni sono state udite a Riyadh nei pressi di un impianto petrolifero Aramco nell'est del paese. Gli Houthi hanno presentato gli attacchi come una ritorsione per i bombardamenti sauditi contro un deposito petrolifero alla periferia di Sana'a. La compagnia petrolifera yemenita sostiene che i serbatoi fossero vuoti al momento del raid.
3: Economia, 4 anni di tensioni internazionali, shock energetici e inflazione sono costati all'economia italiana quasi 52 miliardi di PIL reale, circa 2.400 euro a famiglia ed oltre 34 miliardi di minori consumi. A lanciare l'allarme il presidente di Confesercenti Nico Gronchi durante l'assemblea 2026 dell'associazione a Roma, sottolineando come la pressione fiscale e il caro energia continuino a strangolare le piccole e medie imprese e le famiglie, avanzando proposte come la detassazione delle tredicesime e la stabilizzazione dei costi energetici. Tra gennaio e settembre 2026 il costo all'ingrosso dell'energia, evidenzia l'associazione, è aumentato del 57%, mentre quello del gas è più che raddoppiato. Il nuovo codice della strada approvato ieri in Consiglio dei Ministri non prevede la possibilità di patente B per i 17enni. Si legge in una nota del Ministero in cui si spiega che la misura inizialmente prevista nella prima stesura del testo è stata eliminata su volontà del ministro Matteo Salvini. Rimosse anche le proposte che prevedevano inizialmente delle sanzioni per i pedoni che utilizzano lo smartphone durante l'attraversamento stradale, arriva invece una stretta sulle minicar truccate. I carabinieri hanno smantellato un'organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di droga che si faceva pagare anche con tessere del reddito di cittadinanza. I militari hanno eseguito tra le province di Catanzaro e Vicenza un provvedimento cautelare nei confronti di 24 persone, 12 in carcere, 9 domiciliari e 3 obblighi di presentazione. Contestualmente è stato sequestrato un bar utilizzato come deposito e dove veniva consentito l'uso della cucina per il consumo della cocaina. A Marino, a sud di Roma, la polizia ha arrestato un uomo di 29 anni perché accusato di violenza sessuale su minore e rapina aggravata. A inizio settembre il giovane avrebbe prima rapinato 2 amiche sedicenni che stavano rientrando a casa, violentando poi una di loro. Dopo lo stupro l'aggressore era fuggito, le vittime tornate a casa hanno dato l'allarme insieme ai genitori e sono scattate le indagini. Una notizia di sport in chiusura, mondiali di ciclismo su pista, via Shanghai con l'Italia che spera nella prova in seguimento il team azzurro con Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Mattia Magagnotti. Si è piazzato alle spalle della Danimarca e della Gran Bretagna qualificandosi per le semifinali dove troverà gli inglesi. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 15 e 7 minuti.
15: Sport.
3: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. 2 sconfitte nel martedì di Champions per le squadre italiane. Da oggi ci sono Roma e Como. Il servizio di Federica Sorrentino.
19: Il Napoli cede 3-1 in casa del Villarreal dopo essere passato in vantaggio inizio partita con Rachmani. Gli spagnoli hanno ribaltato il punteggio nel primo tempo sfruttando 3 minuti di vero e proprio blackout della squadra di Allegri, che subisce la seconda sconfitta consecutiva nella fase campionato della Champions Champions League. L'Inter stecca clamorosamente la prima uscita di Champions a San Siro, perdendo 4-3 e facendosi surclassare dal Club Rouge, che sfrutta gli spazi e punisce gli errori della retroguardia nerazzurra. Non è bastato Lautaro in grande spolvero e autore di una doppietta, perché nelle file belghe a fare la differenza con una tripletta è stato il giovane attaccante italo-tedesco Nicolò Tresoldi. Dopo la serata amara, il mercoledì sera propone la sfida all'Olimpico tra Roma e Real Madrid, mentre il Como affronta la prima trasferta europea sul campo del Feyenoord.
3: L'Italia donne ha pareggiato 1-1 contro la Bielorussia nella semifinale di ritorno degli spareggi per qualificarsi ai mondiali femminili di calcio del 2027. All'andata aveva vinto 2-0 in trasferta e si è quindi qualificata per la finale, dove affronterà la Finlandia. Nella partita di ritorno, giocata allo stadio Artemio Franchi di Firenze, per l'Italia ha segnato Barbara Bonansea dopo 9 minuti. Poi nel secondo tempo ha pareggiato la bielorussa Karina Olkovic. I mondiali si giocheranno la prossima estate in Brasile. A differenza della nazionale maschile, l'Italia femminile si è qualificata per le due precedenti edizioni. Il giocatore della Fiorentina, Franco Mastrantuono, è stato sottoposto ieri ad un intervento ambulatoriale per ridurre la frattura del quarto metacarpo della mano sinistra rimediata domenica durante la partita contro il Genoa. Da oggi comunque Mastrantuono riprenderà ad allenarsi regolarmente con i compagni e, fa sapere il club viola con una nota, sarà a completa disposizione per l'impegno di domenica con il Como. Cristiano Ronaldo tocca quota 981 gol con la rete segnata agli uzbeki del Neftchi nella Champions League asiatica. Adesso ne mancano solo 19 per il record dei 1000 per il fuoriclasse portoghese. Momenti di tensione a Riyadh prima della sfida. Il calcio d'inizio del match è stato posticipato di un'ora a causa di un allarme sicurezza scattato nella capitale saudita. Continuano infatti gli attacchi degli Houthi dopo quelli degli ultimi giorni all'aeroporto King Khalid. Dopo diversi annunci sugli spalti, la partita è poi ripresa. La sfida è stata vinta 3-1 dal Al Nasr. Il tennis: Jasmine Paolini avanza agli ottavi del torneo femminile di Wuhan in Cina. L'azzurra numero 33 WTA ha superato in 2 set la ceca Nicola Bartunkova, numero 29 del ranking, con il punteggio di 7-6-6-3. Motori: la Formula 1 si appresta a tornare in Africa. Il Circus ha infatti annunciato uno storico accordo della durata di 10 anni per riaccendere i motori del Gran Premio d'Africa, che, presentato da Visit Rwanda, entrerà a far parte del calendario dall'inizio del prossimo decennio. L'accordo segna un momento fondamentale nella storia della Formula 1 e sancisce il ritorno in Africa per la prima volta dal 1993. Bisognerà tuttavia attendere il completamento del circuito appositamente costruito a Bugesera, previsto per l'inizio del prossimo decennio. Presentata a Villa Niscemi a Palermo l'edizione 2026 della Targa Florio Classica, la rievocazione della gara automobilistica più antica del mondo, che nacque nel 1906 per volontà dell'illuminato imprenditore Vincenzo Florio. A 120 anni da quel 6 maggio, la corsa più famosa che identifica una terra, un popolo e la sua competente passione per l'automobilismo, rievocata dalla gara di regolarità, che è un appuntamento conclusivo del prestigioso campionato italiano Grandi Eventi. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
5: Meteo. Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alla media del periodo. In serata e nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare, se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
9: Economy News.
0: Buon mercoledì 14 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un rapporto pubblicato dall'unità di ricerca sull'energia del portale specializzato Attaca è emerso che nei primi 9 mesi del 2026 l'Italia ha acquistato in media 494.000 barili di greggio al giorno dalla Libia, corrispondenti al 41% del totale delle esportazioni petrolifere marittime del paese nordafricano. Roma si conferma dunque nettamente come il principale acquirente del petrolio libico davanti a Spagna, Grecia e Francia. Il dato conferma il ruolo fondamentale giocato dalla Libia per quanto concerne la sicurezza energetica italiana in una fase in cui la guerra in Medio Oriente e le difficoltà di transito attraverso lo stretto di Hormuz stanno modificando le rotte internazionali del greggio. Tra l'altro, secondo i dati forniti dall'UNEM, l'Unione Energie per la Mobilità, nel 2025 la Libia è stata il primo fornitore di petrolio dell'Italia, rappresentando circa il 24% delle importazioni nazionali davanti ad Azerbaigian e Kazakistan. A rendere particolarmente appetibile il petrolio libico non è soltanto la vicinanza geografica, che consente ovviamente tempi di trasporto relativamente brevi verso le raffinerie italiane, ma anche la qualità del greggio. Gran parte della produzione libica è infatti costituita da petrolio leggero e cosiddetto dolce, cioè a un basso contenuto di zolfo. E diversamente dai greggi pesanti e più ricchi di impurità, il petrolio dolce richiede solitamente trattamenti meno complessi e costosi per essere trasformato in carburanti, permettendo così di ottenere elevate quantità di prodotti pregiati come benzina, gasolio e carburante per aerei. In occasione dell'audizione parlamentare sul documento programmatico di finanza pubblica, il capo del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, Andrea Brandolini, ha sottolineato come in un contesto internazionale segnato da grande instabilità, l'economia italiana, così come quella europea, abbia mostrato una tenuta superiore alle attese. Il PIL è infatti aumentato nella prima parte del 2026 e dovrebbe continuare a espandersi nella seconda parte dell'anno e nei prossimi anni, sebbene a ritmi contenuti dagli effetti del rincaro dell'energia e dall'aumento dei costi di finanziamento. Brandolini ha poi comunque precisato che l'evoluzione della crisi in Medio Oriente, le estese tensioni geopolitiche e l'andamento dei mercati finanziari, anche in relazione agli sviluppi connessi con l'intelligenza artificiale, rappresentano rilevanti fonti di rischio per l'economia mondiale e di riflesso per quella italiana. In occasione della presentazione dell'evento Italian Cruise Day, l'appuntamento di settore in programma a Livorno venerdì 23 ottobre, è stato pubblicato il rapporto sulla croceristica italiana, elaborato da Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza sui temi della macroindustria turistica nazionale. L'indagine ha rivelato che l'estate 2026 è stata più che positiva per il comparto, evidenziando come i dati del trimestre giugno-agosto abbiano confermato chiaramente il peso della stagione di punta sull'andamento della croceristica italiana. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a

0: 16 minuti.
1: News. Buongiorno da Nicola De Muro. In vista del Consiglio europeo, la Premier Meloni è intervenuta con un discorso di 45 minuti al Senato per denunciare il caro energia e criticare le regole comunitarie punitive per la competitività, definendo inoltre rischiosa la linea di Donald Trump di un accordo strategico con Putin sul gasolio russo. Inoltre la Premier ha toccato tutti gli altri temi, tra cui competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa e sicurezza, migrazione e riforme. Applausi dalla maggioranza. La Premier ha poi ribadito che le spese militari non sottraggono fondi a scuola e sanità. Nelle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni, i partiti di governo hanno lodato la fermezza dell'esecutivo a tutela dell'interesse nazionale, mentre le opposizioni hanno criticato la gestione della manovra economica e le ambiguità sulla politica estera. Le guerre che causano il caro energia non sono colpa sua, presidente Meloni, ma lei non ha fatto nulla per mettere l'Italia al riparo di quelle tensioni, ha detto Francesco Boccia, capogruppo Dem in Senato. Svolta nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicar nel quartiere Monteverde di Roma, individuati gli autori delle aggressioni sono due minorenni di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere e proprietario del mezzo. Entrambi i minorenni hanno un precedente per furto. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. Nella notte è sequestrata la minicar con cui tra il 4 e il 5 ottobre sono state compiute 6 aggressioni, tra cui quella ai danni dell'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. L'accusa per i due denunciati a piede libero e di tentato omicidio. Massimo riserbo al Policlinico Gemelli di Roma nel primo giorno di degenza di Papa Leone dopo l'intervento di chirurgia toracica subito ieri e durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare e, fa sapere la sala stampa del Vaticano, ha trascorso una notte tranquilla. Un prossimo aggiornamento medico sulle sue condizioni è atteso nel pomeriggio. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, la seconda giornata di Champions League chiama in causa Roma e Como, serata di forti emozioni per i tifosi giallorossi che all'Olimpico ritrovano l'ex Mourinho alla guida del Real Madrid. Impegno in trasferta per il Como di scena a Rotterdam contro il Feyenoord, entrambe le gare alle 21. Per la prima volta da anni torna a crescere il numero di persone che soffrono la fame nel mondo, spinta da guerre e clima. È quanto emerge dal rapporto CESVI. Sentiamo Cristina Scarpa.
2: 645 milioni di persone nel mondo soffrono la fame a causa delle guerre e dell'emergenza climatica. È la situazione fotografata dall'Indice Globale della Fame che per la prima volta dal 2018 torna ad aumentare. Valeria Emmi, Head of Strategy and Advocacy di CESVI, che cura l'edizione italiana del rapporto.
3: Vediamo un'inversione di tendenza, persone appunto che hanno sofferto la fame soprattutto a causa di guerre, fame imposta per mano umana. E tra questi sono oltre 35 milioni i bambini e le bambine che hanno sofferto di malnutrizione acuta nel 2025.
2: Per la prima volta si sono verificate due carestie nello stesso anno a Gaza e in Sudan, insieme alla Somalia e paesi con la situazione più grave. E voltarsi dall'altra parte non conviene mai, spiega Nello Scavo, inviato speciale di Avvenire, autore della prefazione al rapporto CESVI.
4: Quello che sta accadendo ad esempio a Bab el Mandeb ci dice che restare disattenti, indifferenti o addirittura complici di quello che accade in alcune aree può avere poi ricadute enormi su di noi, lo vediamo ogni volta che andiamo a fare il pieno di carburante.
1: È tutto, a più tardi.
5: Meteo. Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alla media del periodo. In serata e nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
7: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Individuati e denunciati due ragazzi che mentre erano a bordo di una minicar si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde a Roma il 4 e il 5 ottobre scorsi. Si tratta di un 16enne e un 17enne.

0: donne che vivono nella zona e hanno precedenti per furto commesso insieme. I due, identificati anche grazie alle analisi dei filmati delle telecamere di vigilanza del quartiere, avrebbero ammesso le loro responsabilità. Il veicolo è stato rintracciato dai carabinieri durante un controllo a testaccio ed è stato sequestrato. Tra i passanti aggrediti mentre camminavano a piedi in bici o in monopattino, l'attore Davide Jacopini, ancora in gravi condizioni.
1: Un uomo di 55 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Cagliari per violenza sessuale su minore. Secondo l'accusa, avrebbe abusato della figlia di 12 anni, rimasta poi incinta. La vicenda, riportata oggi dall'Unione Sarda, è coperta dalla massima riservatezza. È stato il prelievo del DNA del feto ad incastrare il padre della ragazzina. Il 55enne dovrebbe essere interrogato dal GIP del Tribunale di Cagliari domani.
0: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5-6 giorni.
1: L'economia, energia alle stelle, risparmi in calo e negozi che chiudono. 4 anni di crisi hanno lasciato un conto pesante all'economia italiana. Secondo i dati presentati da Confesercenti, l'instabilità internazionale è costata quasi 52 miliardi di euro di PIL reale e 34 miliardi di consumi, pari a circa 2.400 euro per famiglia. A pesare sono soprattutto il caro energia, l'inflazione e l'aumento delle spese quotidiane. Il costo dell'elettricità da gennaio a settembre è cresciuto del 57%. Rigirare ai contribuenti parte dell'evasione recuperata, secondo il presidente Gronchi, potrebbe alleggerire la pressione fiscale.
0: Gli esteri: almeno 6 persone sono morte negli attacchi russi della notte in Ucraina, che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. 6 centrali termoelettriche sono state bombardate dalle forze di Mosca a Kharkiv e nella capitale. Intanto il presidente ucraino Zelensky oggi è arrivato a Londra. Oltre a Re Carlo, incontrerà il premier inglese Burnham.
1: Lo sport: l'Italia timbra il cartellino e si assicura la certezza di portare a casa una medaglia nell'inseguimento a squadre maschile ai campionati mondiali di ciclismo su pista 2026, in corso di svolgimento presso il velodromo di Shanghai in Cina. Il quartetto azzurro, trascinato da Filippo Ganna e Jonathan Milan, ha stravinto il confronto diretto con la Gran Bretagna in semifinale, accedendo alla finale di domani, che metterà in palio il titolo iridato.
0: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
3: Sono le 15 e 24 minuti.
4: News. Buongiorno da Nicola De Muro. In vista del Consiglio europeo, la Premier Meloni è intervenuta con un discorso di 45 minuti al Senato per denunciare il caro energia e criticare le regole comunitarie punitive per la competitività, definendo inoltre rischiosa la linea di Donald Trump di un accordo strategico con Putin sul gasolio russo. Inoltre la Premier ha toccato tutti gli altri temi, tra cui competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa e sicurezza, migrazione e riforme. Applausi dalla maggioranza. La Premier ha poi ribadito che le spese militari non sottraggono fondi a scuola e sanità. Nelle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni, i partiti di governo hanno lodato la fermezza dell'esecutivo a tutela dell'interesse nazionale, mentre le opposizioni hanno criticato la gestione della manovra economica e le ambiguità sulla politica estera. Le guerre che causano il caro energia non sono colpa sua, presidente Meloni, ma lei non ha fatto nulla per mettere l'Italia al riparo di quelle tensioni, ha detto Francesco Boccia, capogruppo Dem in Senato. Svolta nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicar nel quartiere Monteverde di Roma, individuati gli autori delle aggressioni, sono 2 minorenni di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere e proprietario del mezzo. Entrambi i minorenni hanno un precedente per furto. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. Nella notte è sequestrata la minicar, con cui tra il 4 e il 5 ottobre sono state compiute 6 aggressioni, tra cui quella ai danni dell'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. L'accusa per i 2 denunciati a piede libero e di tentato omicidio. Massimo Riserbo al Policlinico Gemelli di Roma nel primo giorno di degenza di Papa Leone dopo l'intervento di chirurgia toracica subito ieri e durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare e, fa sapere la sala stampa del Vaticano, ha trascorso una notte tranquilla. Un prossimo aggiornamento medico sulle sue condizioni è atteso nel pomeriggio. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, la seconda giornata di Champions League chiama in causa Roma e Como. Serata di forti emozioni per i tifosi giallorossi che all'Olimpico ritrovano l'ex Mourinho alla guida del Real Madrid. Impegno in trasferta per il Como di scena a Rotterdam contro il Feyenoord. Entrambe le gare alle 21. È tutto, a più tardi.
5: Meteo. Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alla media del periodo. In serata e nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
7: Economy News.
8: Buon mercoledì 14 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un rapporto pubblicato dall'unità di ricerca sull'energia del portale specializzato Attaca è emerso che nei primi 9 mesi del 2026 l'Italia ha acquistato in media 494.000 barili di greggio al giorno dalla Libia, corrispondenti al 41% del totale delle esportazioni petrolifere marittime del paese nordafricano. Roma si conferma dunque nettamente come il principale acquirente del petrolio libico, davanti a Spagna, Grecia e Francia. Il dato conferma il ruolo fondamentale giocato dalla Libia per quanto concerne la sicurezza energetica italiana in una fase in cui la guerra in Medio Oriente e le difficoltà di transito attraverso lo stretto di Hormuz stanno modificando le rotte internazionali del greggio. Tra l'altro, secondo i dati forniti dall'UNEM, l'Unione Energie per la Mobilità, nel 2025 la Libia è stata il primo fornitore di petrolio dell'Italia, rappresentando circa il 24% delle importazioni nazionali davanti ad Azerbaigian e Kazakistan. A rendere particolarmente appetibile il petrolio libico non è soltanto la vicinanza geografica, che consente ovviamente tempi di trasporto relativamente brevi verso le raffinerie italiane, ma anche la qualità del greggio. Gran parte della produzione libica è infatti costituita da petrolio leggero e cosiddetto dolce, cioè a un basso contenuto di zolfo. E diversamente dai greggi pesanti e più ricchi di impurità, il petrolio dolce richiede solitamente trattamenti meno complessi e costosi per essere trasformato in carburanti, permettendo così di ottenere elevate quantità di prodotti pregiati come benzina, gasolio e carburante per aerei. In occasione dell'audizione parlamentare sul documento programmatico di finanza pubblica, il capo del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, Andrea Brandolini, ha sottolineato come in un contesto internazionale segnato da grande instabilità, l'economia italiana, così come quella europea, abbia mostrato una tenuta superiore alle attese. Il PIL è infatti aumentato nella prima parte del 2026 e dovrebbe continuare a espandersi nella seconda parte dell'anno e nei prossimi anni, sebbene a ritmi contenuti dagli effetti del rincaro dell'energia e dall'aumento dei costi di finanziamento. Brandolini ha poi comunque precisato che l'evoluzione della crisi in Medio Oriente, le estese tensioni geopolitiche e l'andamento dei mercati finanziari, anche in relazione agli sviluppi connessi con l'intelligenza artificiale, rappresentano rilevanti fonti di rischio per l'economia mondiale e di riflesso per quella italiana. In occasione della presentazione dell'evento Italian Cruise Day, l'appuntamento di settore in programma a Livorno venerdì 23 ottobre, è stato pubblicato il rapporto sulla crocieristica italiana, elaborato da Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza sui temi della macroindustria turistica nazionale. L'indagine ha rivelato che l'estate 2026 è stata più che positiva per il comparto, evidenziando come i dati del trimestre giugno-agosto abbiano confermato chiaramente il peso della stagione di punta sull'andamento della crocieristica italiana.
5: E
8: con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: GR News. Dove si incontrano AI e creatività?
7: A Intersections.
2: Dove si incontrano media, creator e innovazione?
7: A Intersections.
2: E dove si incontrano le persone che stanno costruendo il futuro dell'industry?
7: A Intersections.
2: Il grande evento dedicato a marketing, tecnologia e creatività, il 28 e 29 ottobre all'Allianz MiCo di Milano. Intersections 2026. Il momento è adesso. Scopri il programma e acquista i biglietti su intersections.it.
9: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
10: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 15 e 32 minuti.
2: News.
11: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Commissione europea propone di rinviare di un anno al 2028 l'entrata in vigore dei vincoli sulle importazioni di gas, petrolio e carbone previsti dal regolamento sulle emissioni di metano. Il rinvio, che dovrà essere formalmente approvato dall'Eurocamera e dai paesi europei, è mirato a evitare ulteriori pressioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia nell'attuale contesto geopolitico teso. Bruxelles assicura che la proposta non incide sull'ambiente e l'integrità degli impegni europei a ridurre le emissioni di metano. L'esecutivo europeo sottolinea in una nota che le tensioni sui mercati energetici globali legate al conflitto in Medio Oriente stanno esercitando pressioni sui mercati energetici con un aumento dei prezzi dell'energia e rischio di ridurre la disponibilità di gas e petrolio. Nuova escalation intanto tra Arabia Saudita e ribelli Houthi nello Yemen e il servizio.
12: La coalizione guidata da Riyadh riferisce di aver intercettato e distrutto 4 missili da crociere diretti contro la capitale saudita. Le autorità hanno segnalato anche l'abbattimento di 2 droni. Esplosioni sono state udite a Riyadh nei pressi di un impianto petrolifero Aramco nell'est del paese. Gli Houthi hanno presentato gli attacchi come una ritorsione per i bombardamenti sauditi contro un deposito petrolifero alla periferia di Sana'a. La compagnia petrolifera yemenita sostiene che i serbatoi fossero vuoti al momento del raid.
11: Economia, 4 anni di tensioni internazionali, shock energetici e inflazione sono costati all'economia italiana quasi 52 miliardi di PIL reale, circa 2.400 euro a famiglia ed oltre 34 miliardi di minori consumi. A lanciare l'allarme il presidente di Confesercenti Nico Gronchi durante l'assemblea 2026 dell'associazione a Roma, sottolineando come la pressione fiscale e il caro energia continuino a strangolare le piccole e medie imprese, le famiglie, avanzando proposte come la detassazione delle tredicesime e la stabilizzazione dei costi energetici. Tra gennaio e settembre 2026 il costo all'ingrosso dell'energia, evidenzia l'associazione, è aumentato del 57%, mentre quello del gas è più che raddoppiato. Il nuovo codice della strada approvato ieri in Consiglio dei Ministri non prevede la possibilità di patente B per i 17enni. Lo si legge in una nota del Ministero in cui si spiega che la misura inizialmente prevista nella prima stesura del testo è stata eliminata su volontà del ministro Matteo Salvini. Rimosse anche le proposte che prevedevano inizialmente delle sanzioni per i pedoni che utilizzano lo smartphone durante l'attraversamento stradale. Arriva invece una stretta sulle minicar truccate. I carabinieri hanno smantellato un'organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di droga che si faceva pagare anche con tessere del reddito di cittadinanza. I militari hanno eseguito tra le province di Catanzaro e Vicenza un provvedimento cautelare nei confronti di 24 persone, 12 in carcere, 9 domiciliari e 3 obblighi di presentazione. Contestualmente è stato sequestrato un bar utilizzato come deposito e dove veniva Cuba ha consentito l'uso della cucina per il consumo della cocaina. A Marino, a sud di Roma, la polizia ha arrestato un uomo di 29 anni perché accusato di violenza sessuale su minore e rapina aggravata. A inizio settembre il giovane avrebbe prima rapinato due amiche sedicenni che stavano rientrando a casa, violentando poi una di loro. Dopo lo stupro, l'aggressore era fuggito, le vittime tornate a casa hanno dato l'allarme insieme ai genitori e sono scattate le indagini. Una notizia di sport in chiusura: mondiali di ciclismo su pista al via a Shanghai con l'Italia che spera nella prova in seguimento il team azzurro con Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Mattia Magagnotti. Si è piazzato alle spalle della Danimarca e della Gran Bretagna qualificandosi per le semifinali dove troverà gli inglesi. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: Meteo. Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alla media del periodo. In serata e nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare, se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
5: Sport.
11: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Due sconfitte nel martedì di Champions per le squadre italiane. Da oggi ci sono Roma e Como, il servizio di Federica Sorrentino.
13: Il Napoli cede 3-1 in casa del Villarreal dopo essere passato in vantaggio inizio partita con Rachmani. Gli spagnoli hanno ribaltato il punteggio nel primo tempo sfruttando 3 minuti di vero e proprio blackout della squadra di Allegri, che subisce la seconda sconfitta consecutiva nella fase campionato della Champions League. L'Inter stecca clamorosamente la prima uscita di Champions a San Siro, perdendo 4-3 e facendosi surclassare dal Club Rouge, che sfrutta gli spazi e punisce gli errori della retroguardia nerazzurra. Non è bastato Lautaro in grande spolvero e autore di una doppietta, perché nelle file belghe a fare la differenza con una tripletta è stato il giovane attaccante italo-tedesco Nicolò Tresoldi. Dopo la serata amara, il mercoledì sera propone la sfida all'Olimpico tra Roma e Real Madrid, mentre il Como affronta la prima trasferta europea sul campo del Feyenoord.
11: L'Italia donne ha pareggiato 1-1 contro la Bielorussia nella semifinale di ritorno degli spareggi per qualificarsi ai mondiali femminili di calcio del 2027. All'andata aveva vinto 2-0 in trasferta e si è quindi qualificata per la finale, dove affronterà la Finlandia. Nella partita di ritorno, giocata allo stadio Artemio Franchi di Firenze, per l'Italia ha segnato Barbara Bonansea dopo 9 minuti. Poi nel secondo tempo ha pareggiato la bielorussa Karina Olkovic. I mondiali si giocheranno la prossima estate in Brasile. A differenza della nazionale maschile, l'Italia femminile si è qualificata per le due precedenti edizioni. Il giocatore della Fiorentina, Franco Mastrantuono, è stato sottoposto ieri ad un intervento ambulatoriale per ridurre la frattura del quarto metacarpo della mano sinistra rimediata domenica durante la partita contro il Genoa. Da oggi comunque Mastrantuono riprenderà ad allenarsi regolarmente con i compagni e, fa sapere il Club Viola con una nota, sarà a completa disposizione per l'impegno di domenica con il Como. Cristiano Ronaldo tocca quota 981 gol con la rete segnata agli uzbeki del Neftchi nella Champions League asiatica. Adesso ne mancano solo 19 per il record dei 1000 per il fuoriclasse portoghese. Momenti di tensione a Riyadh prima della sfida. Il calcio d'inizio del match è stato posticipato di un'ora a causa di un allarme sicurezza scattato nella capitale saudita. Continuano infatti gli attacchi degli Houthi dopo quelli degli ultimi giorni all'aeroporto King Khalid. Dopo diversi annunci sugli spalti. La partita è poi ripresa, la sfida è stata vinta 3-1 dal Al Nasr. Il tennis: Jasmine Paolini avanza agli ottavi del torneo femminile di Wuhan in Cina. L'azzurra numero 33 WTA ha superato in due set la ceca Nicola Bartunkova, numero 29 del ranking, con il punteggio di 7-6-6-3. Motori: la Formula 1 si appresta a tornare in Africa. Il Circus ha infatti annunciato uno storico accordo della durata di 10 anni per riaccendere i motori del Gran Premio d'Africa che, presentato da Visit Rwanda, entrerà a far parte del calendario dall'inizio del prossimo decennio. L'accordo segna un momento fondamentale nella storia della Formula 1 e sancisce il ritorno in Africa per la prima volta dal 1993. Bisognerà tuttavia attendere il completamento del circuito appositamente costruito a Bugesera, previsto per l'inizio del prossimo decennio. Presentata a Villa Niscemi a Palermo l'edizione 2026 della Targa Florio Classica, la rievocazione della gara automobilistica più antica del mondo, che nacque nel 1906 per volontà dell'illuminato imprenditore Vincenzo Florio. A 120 anni da quel 6 maggio, la corsa più famosa che identifica una terra, un popolo e la sua competente passione per l'automobilismo, rievocata dalla gara di regolarità che è un appuntamento conclusivo del prestigioso campionato italiano Grandi Eventi. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
6: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Sono le 15 e 41 minuti.
4: News. Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio europeo di domani e dopodomani. Per illustrare la linea che l'Italia manterrà a Bruxelles, Giorgia Meloni è intervenuta per 45 minuti al Senato. Toccati tutti i temi: competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa, migrazione e soprattutto energia. Giorgia Meloni ha criticato le regole dell'Unione europea e anche l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio russo, definita rischiosa. E dopo le dichiarazioni di voto dei singoli partiti, l'Aula di Palazzo Madama ha votato e approvato le due risoluzioni presentate dalla maggioranza sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio. 104 favorevoli, 61 contrari e 4 astenuti sul primo documento, mentre sul secondo 108 i sì, 1 no e 2 astenuti. Sulla seconda risoluzione le opposizioni non hanno partecipato al voto, ritenendo che fosse precluso in quanto la risoluzione era assorbita, a loro dire, dalla prima. Precluse invece tutte le risoluzioni presentate dai gruppi di opposizione. Un'altra notte di bombe in Ucraina, sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici e di droni russi nella regione orientale del paese. Sotto attacco anche Kiev. Oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un'udienza con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham. Londra si è impegnata a fornire a Kiev ulteriori missili di difesa antiaerea, annunci stigmatizzati da Mosca. I paesi europei, a differenza degli USA, che cercano una soluzione pacifica, stanno facendo di tutto per prolungare il conflitto, ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. È atteso nel pomeriggio il prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV, ieri subito dopo il ricovero al Gemelli. L'intervento di chirurgia toracica è durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Per la sala stampa del Vaticano il pontefice ha trascorso una notte tranquilla. Svolta nel caso della banda della minicar a Monteverde, a Roma, individuati due giovani di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere, il proprietario del mezzo, entrambi con precedenti per furto. Ci siamo divertiti così, hanno ammesso al PM. Sequestrato il veicolo, usato tra il 4 e il 5 ottobre per 6 aggressioni, compresa quella all'attore Davide Jacopini, tuttora in prognosi riservata. Tennis: Jasmine Paolini approda agli ottavi del torneo di Wuhan in Cina. L'azzurra ha sconfitto in due set la ceca Bartunkova e nel prossimo turno affronterà l'inglese Kartal. Dopo il match di singolare, Paolini ha giocato e vinto anche in doppio con Sara Errani. Le azzurre hanno battuto in due set a 1 la coppia Mialikova-Nichols. È tutto, a più tardi.
5: Meteo. Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alla media del periodo. In serata e nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
10: Economy News.
8: Buon mercoledì 14 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un rapporto pubblicato dall'unità di ricerca sull'energia del portale specializzato Attaca è emerso che nei primi 9 mesi del 2026 l'Italia ha acquistato in media 494.000 barili di greggio al giorno dalla Libia, corrispondenti al 41% del totale delle esportazioni petrolifere marittime del paese nordafricano. Roma si conferma dunque nettamente come il principale acquirente del petrolio libico, davanti a Spagna, Grecia e Francia. Il dato conferma il ruolo fondamentale giocato dalla Libia per quanto concerne la sicurezza energetica italiana in una fase in cui la guerra in Medio Oriente e le difficoltà di transito attraverso lo stretto di Hormuz stanno modificando le rotte internazionali del greggio. Tra l'altro, secondo i dati forniti dall'UNEM, l'Unione Energie per la Mobilità, nel 2025 la Libia è stata il primo fornitore di petrolio dell'Italia, rappresentando circa il 24% delle importazioni nazionali davanti ad Azerbaigian e Kazakistan. A rendere particolarmente appetibile il petrolio libico non è soltanto la vicinanza geografica, che consente ovviamente tempi di trasporto relativamente brevi verso le raffinerie italiane, ma anche la qualità del greggio. Gran parte della produzione libica è infatti costituita da petrolio leggero e cosiddetto dolce, cioè a un basso contenuto di zolfo. E diversamente dai greggi pesanti e più ricchi di impurità, il petrolio dolce richiede solitamente trattamenti meno complessi e costosi per essere trasformato in carburanti, permettendo così di ottenere elevate quantità di prodotti pregiati come benzina, gasolio e carburante per aerei. In occasione dell'audizione parlamentare sul documento programmatico di finanza pubblica, il capo del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, Andrea Brandolini, ha sottolineato come in un contesto internazionale segnato da grande instabilità, l'economia italiana, così come quella europea, abbia mostrato una tenuta superiore alle attese. Il PIL è infatti aumentato nella prima parte del 2026 e dovrebbe continuare a espandersi nella seconda parte dell'anno e nei prossimi anni, sebbene a ritmi contenuti dagli effetti del rincaro dell'energia e dall'aumento dei costi di finanziamento. Brandolini ha poi comunque precisato che l'evoluzione della crisi in Medio Oriente, le estese tensioni geopolitiche e l'andamento dei mercati finanziari, anche in relazione agli sviluppi connessi con l'intelligenza artificiale, rappresentano rilevanti fonti di rischio per l'economia mondiale e di riflesso per quella italiana. In occasione della presentazione dell'evento Italian Cruise Day, l'appuntamento di settore in programma a Livorno venerdì 23 ottobre, è stato pubblicato il rapporto sulla croceristica italiana, elaborato da Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza sui temi della macroindustria turistica nazionale. L'indagine ha rivelato che l'estate 2026 è stata più che positiva per il comparto, evidenziando come i dati del trimestre giugno-agosto abbiano confermato chiaramente il peso della stagione di punta sull'andamento della croceristica italiana.
14: E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Sono le 15 e 48 minuti.
10: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
0: Individuati e denunciati due ragazzi che mentre erano a bordo di una minicar si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde a Roma il 4 e il 5 ottobre scorsi. Si tratta di un 16enne e un 17enne che vivono nella zona e hanno precedenti per furto commesso insieme. I due, identificati anche grazie alle analisi dei filmati delle telecamere di vigilanza del quartiere, avrebbero ammesso le loro responsabilità. Il veicolo è stato rintracciato dai carabinieri durante un controllo a testaccio ed è stato sequestrato. Tra i passanti aggrediti mentre camminavano a piedi in bici o in monopattino, l'attore Davide Jacopini, ancora in gravi condizioni.
1: Un uomo di 55 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Cagliari per violenza sessuale su minore. Secondo l'accusa, avrebbe abusato della figlia di 12 anni, rimasta poi incinta. La vicenda, riportata oggi dall'Unione Sarda, è coperta dalla massima riservatezza. È stato il prelievo del DNA del feto ad incastrare il padre della ragazzina. Il 55enne dovrebbe essere interrogato dal GIP del Tribunale di Cagliari domani.
0: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5-6 giorni.
1: L'economia, energia alle stelle, risparmi in calo e negozi che chiudono. 4 anni di crisi hanno lasciato un conto pesante all'economia italiana. Secondo i dati presentati da Confesercenti, l'instabilità internazionale è costata quasi 52 miliardi di euro di PIL reale e 34 miliardi di consumi, pari a circa 2.400 euro per famiglia. A pesare sono soprattutto il caro energia, l'inflazione e l'aumento delle spese quotidiane. Il costo dell'elettricità da gennaio a settembre è cresciuto del 57%. Rigirare ai contribuenti parte dell'evasione recuperata, secondo il presidente Gronchi, potrebbe alleggerire la pressione fiscale.
0: Gli esteri: almeno 6 persone sono morte negli attacchi russi della notte in Ucraina, che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. 6 centrali termoelettriche sono state bombardate dalle forze di Mosca a Kharkiv e nella capitale. Intanto il presidente ucraino Zelensky oggi è arrivato a Londra. Oltre a Re Carlo, incontrerà il premier inglese Burnham.
1: Lo sport: l'Italia timbra il cartellino e si assicura la certezza di portare a casa una medaglia nell'inseguimento a squadre maschile ai campionati mondiali di ciclismo su pista 2026, in corso di svolgimento presso il velodromo di Shanghai in Cina. Il quartetto azzurro, trascinato da Filippo Ganna e Jonathan Milan, ha stravinto il confronto diretto con la Gran Bretagna in semifinale, accedendo alla finale di domani, che metterà in palio il titolo iridato.
0: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
5: Meteo. Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alla media del periodo. In serata e nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare, se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: News. Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio europeo di domani e dopodomani. Per illustrare la linea che l'Italia manterrà a Bruxelles, Giorgia Meloni è intervenuta per 45 minuti al Senato. Toccati tutti i temi: competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa, migrazione e soprattutto energia. Giorgia Meloni ha criticato le regole dell'Unione europea e anche l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio russo, definita rischiosa. E dopo le dichiarazioni di voto dei singoli partiti, l'Aula di Palazzo Madama ha votato e approvato le 2 risoluzioni presentate dalla maggioranza sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio. 104 favorevoli, 61 contrari e 4 astenuti sul primo documento, mentre sul secondo 108 i sì, 1 no e 2 astenuti. Sulla seconda risoluzione le opposizioni non hanno partecipato al voto, ritenendo che fosse precluso, in quanto la risoluzione era assorbita, a loro dire, dalla prima. Precluse invece tutte le risoluzioni presentate dai gruppi di opposizione. Un'altra notte di bombe in Ucraina, sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici e di droni russi nella regione orientale del paese. Sotto attacco anche Kiev, oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un'udienza con Re Carlo III e un incontro con il premier Burnham. Londra si è impegnata a fornire a Kiev ulteriori missili di difesa antiaerea, annunci stigmatizzati da Mosca. I paesi europei, a differenza degli USA, che cercano una soluzione pacifica, stanno facendo di tutto per prolungare il conflitto, ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. È atteso nel pomeriggio il prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV, ieri subito dopo il ricovero al Gemelli. L'intervento di chirurgia toracica è durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Per la sala stampa del Vaticano il pontefice ha trascorso una notte tranquilla. Svolta nel caso della banda della minicara a Monteverde, a Roma, individuati due giovani di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere, il proprietario del mezzo, entrambi con precedenti per furto. Ci siamo divertiti così, hanno ammesso al PM. Sequestrato il veicolo, usato tra il 4 e il 5 ottobre per 6 aggressioni, compresa quella all'attore Davide Jacopini, tuttora in prognosi riservata. È tutto, a più tardi.
6: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
3: Sono le 15 e 55 minuti.
2: News.
11: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Commissione europea propone di rinviare di un anno al 2028 l'entrata in vigore dei vincoli sulle importazioni di gas, petrolio e carbone previsti dal regolamento sulle emissioni di metano. Il rinvio, che dovrà essere formalmente approvato dall'Eurocamera e dai paesi europei, è mirato a evitare ulteriori pressioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia nell'attuale contesto geopolitico teso. Bruxelles assicura che la proposta non incide sull'ambiente e l'integrità degli impegni europei a ridurre le emissioni di metano. L'esecutivo europeo sottolinea in una nota che le tensioni sui mercati energetici globali legate al conflitto in Medio Oriente stanno esercitando pressioni sui mercati energetici con un aumento dei prezzi dell'energia e il rischio di ridurre la disponibilità di gas e petrolio. Nuova escalation intanto tra Arabia Saudita e ribelli Houthi nello Yemen. Il servizio.
12: La coalizione guidata da Riyadh riferisce di aver intercettato e distrutto 4 missili da crociere diretti contro la capitale saudita. Le autorità hanno segnalato anche l'abbattimento di 2 droni. Esplosioni sono state udite a Riyadh nei pressi di un impianto petrolifero Aramco nell'est del paese. Gli Houthi hanno presentato gli attacchi come una ritorsione per i bombardamenti sauditi contro un deposito petrolifero alla periferia di Sana'a. La compagnia petrolifera yemenita sostiene che i serbatoi fossero vuoti al momento del raid.
11: Economia, 4 anni di tensioni internazionali, shock energetici e inflazione sono costati all'economia italiana quasi 52 miliardi di PIL reale, circa 2.400 euro a famiglia ed oltre 34 miliardi di minori consumi. A lanciare l'allarme il presidente di Confesercenti Nico Gronchi durante l'assemblea 2026 dell'associazione a Roma, sottolineando come la pressione fiscale e il caro energia continuino a strangolare le piccole e medie imprese, le famiglie, avanzando proposte come la detassazione delle tredicesime e la stabilizzazione dei costi energetici. Tra gennaio e settembre 2026 il costo all'ingrosso dell'energia, evidenzia l'associazione, è aumentato del 57%, mentre quello del gas è più che raddoppiato. Il nuovo codice della strada approvato ieri in Consiglio dei Ministri non prevede la possibilità di patente B per i 17enni. Lo si legge in una nota del Ministero in cui si spiega che la misura inizialmente prevista nella prima stesura del testo è stata eliminata su volontà del ministro Matteo Salvini. Rimosse anche le proposte che prevedevano inizialmente delle sanzioni per i pedoni che utilizzano lo smartphone durante l'attraversamento stradale. Arriva invece una stretta sulle minicar truccate. I carabinieri hanno smantellato un'organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di droga che si faceva pagare anche con tessere del reddito di cittadinanza. I militari hanno eseguito tra le province di Catanzaro e Vicenza un provvedimento cautelare nei confronti di 24 persone, 12 in carcere, 9 domiciliari e 3 obblighi di presentazione. Contestualmente è stato sequestrato un bar utilizzato come deposito e dove veniva consentito l'uso della cucina per il consumo della cocaina. A Marino, a sud di Roma, la polizia ha arrestato un uomo di 29 anni perché accusato di violenza sessuale su minore e rapina aggravata. A inizio settembre il giovane avrebbe prima rapinato 2 amiche sedicenni che stavano rientrando a casa, violentando poi una di loro. Dopo lo stupro l'aggressore era fuggito, le vittime tornate a casa hanno dato l'allarme insieme ai genitori e sono scattate le indagini. Una notizia di sport in chiusura, mondiali di ciclismo su pista, al via Shanghai con l'Italia che spera nella prova in seguimento. Il team azzurro con Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Mattia Magagnotti si è piazzato alle spalle della Danimarca e della Gran Bretagna qualificandosi per le semifinali dove troverà gli inglesi. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: GR News. Io amo lo spazio.
3: Anche noi, è la nostra casa.
15: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
16: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
17: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
18: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 15 e 59 minuti.
18: Sport.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. 2 giornate, 0 punti e un rapporto gol fatti, gol subiti ovviamente non positivo al momento per l'Inter. 4 reti realizzate, 6 subite per il Napoli, 1 realizzata e 4 prese, che classifica alla mano alla fine potrà pesare. Dopo i primi 180 minuti di Champions, se non un verdetto, si può comunque delineare uno scenario quanto mai plausibile. Per Inter e Napoli centrare la qualificazione diretta agli ottavi diventa un'impresa al limite del miracolo. Dati alla mano, servirebbe un percorso perfetto o quasi. Ora tocca a Como e Roma, avversarie solo 3 giorni fa nel mezzogiorno e mezzo di fuoco che ha partorito il primo 0-0 del campionato, che comunque partono da presupposti diversi rispetto alle colleghe che hanno giocato ieri. Innanzitutto per i risultati: la squadra di Fabregas ha demolito il Lipsia nella prima partita della sua storia nella coppa più importante, mentre i giallorossi hanno comunque portato a casa un pari dalla Turchia. Ora si ritrovano di fronte il Feyenoord in Olanda e il Real Madrid all'Olimpico. Il Como ha sulla carta e sul campo tutte le caratteristiche per stare in Europa. A Rotterdam scendono in campo i migliori. Ascoltiamo le parole del tecnico Fabregas.
19: Che sento che il Feyenoord è una squadra forte e con una voglia di andare a vincere sempre importante, anche perché nel suo campionato si sente forte, si vede, no? Vincono 7-0, 5-0, 3-1. Il nostro compito è da provare di non farle sentire questa sensazione dominante.
1: Giampiero Gasperini ha presentato la gara tra Roma e Real Madrid dicendo: affrontiamo la squadra più blasonata, con talenti che possono cambiare le gare in ogni momento. Abbiamo voglia di misurarci con una big d'Europa, non possiamo paragonarci al Real, ma in campo non ci snatureremo. Ascoltiamolo.
20: Ha tantissimi giocatori in attacco fortissimi, che non è facile magari farli giocare tutti insieme, e quindi questo, magari perdono un po' di compattezza a volte, però hanno anche del valore, del talento incredibile che possono cambiare le partite in qualunque momento.
1: Il tennis: Jasmine Paolini vince e convince al secondo turno della WTA 1000 di Wuhan. La toscana, numero 15 del seeding, batte 7-6, 6-3 la ventenne ceca Bartunkova, 29esima nel ranking. Agli ottavi partirà favorita contro la britannica Kartal. Il basket: dopo le partite disputate da BC Roma e Trento, le altre 4 squadre italiane sono pronte a scendere in campo per completare la terza giornata della regular season di Eurocup. Aprono il programma Tortona sul campo dell'Aris alle 19 e il Napoli contro lo Slask sempre alle 19. Alle 21 le altre 2 gare, Venezia-Ankara e Tenerife-Maxima-Roma. Per ora è tutto, a più tardi.
18: Meteo.
5: Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alla media del periodo. In serata e nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare, se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
18: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione. Hanno confessato i 2 minorenni passeggeri della minicar nera a Roma, accusati di 6 aggressioni nella capitale. I 2 ragazzi hanno ammesso i fatti durante l'interrogatorio in caserma nella notte da parte del PM di Roma. Entrambi sono stati denunciati a loro. Gli investigatori erano risaliti dopo aver individuato la minicar che è stata sequestrata dai carabinieri e dalla polizia locale. Tra le vittime l'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Firmeremo l'accordo sul bilancio europeo solo quando sarà giusto per l'Italia. Non accetteremo ridimensionamenti alla politica agricola comune e alla coesione. Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. La Presidente irlandese e le istituzioni europee, ha spiegato Meloni, hanno indicato l'obiettivo di arrivare ad un accordo entro la fine dell'anno. Noi non siamo contrari per principio, ma non firmeremo un accordo non vantaggioso per rispettare una data. Tra le questioni anche l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, definita da Meloni una scelta molto rischiosa. Intanto si allungano i tempi per la legge di bilancio e il servizio della redazione.
7: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di bilancio, ma i contenuti della manovra restano da definire. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti intende attendere la conclusione della procedura europea sulla clausola di salvaguardia con un passaggio all'Eurogruppo previsto per il 9 novembre. Resta aperto anche il confronto nella maggioranza sul nuovo taglio dell'IRPEF per il ceto medio. Secondo fonti parlamentari la misura è al momento congelata. Antonio Tajani insiste invece sulla necessità di procedere da sciogliere il nodo delle coperture finanziarie.
11: Dall'estero, in Iran, una donna di 23 anni è stata condannata a morte per un post sui social. Nayem Amini è stata giudicata colpevole di blasfemia da parte delle autorità religiose di Teheran. A denunciare l'accaduto sono le organizzazioni per i diritti umani. Amini, studentessa di contabilità, attualmente detenuta nel carcere di Vakilabad, nella città nordorientale di Mashhad, è stata condannata ad oltre 12 anni di reclusione e la pena di morte in due distinti processi. Il personale militare ucraino riferisce di aver riscontrato la notte scorsa una limitazione nelle versioni militari del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, denominata Starshield. Tale sistema è più veloce ed è di fondamentale importanza per il lavoro degli operatori di droni, lo scrive il quotidiano ucraino Ukrainska Pravda. Secondo i dati pubblici, l'Ucraina ha iniziato a utilizzare Starshield nel 2024. A Marino, a sud di Roma, la polizia ha arrestato un uomo di 29 anni perché accusato di violenza sessuale su minore e rapina aggravata. A inizio settembre il giovane avrebbe prima rapinato due amiche sedicenni che stavano rientrando a casa, violentando poi una di loro. Dopo lo stupro l'aggressore era fuggito, le vittime tornate a casa hanno dato l'allarme insieme ai genitori e sono scattate le indagini. Una notizia di sport in chiusura: mondiali di ciclismo su pista al via a Shanghai con l'Italia che spera nella prova in seguimento. Il team azzurro con Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Mattia Magagnotti si è piazzato alle spalle della Danimarca e della Gran Bretagna qualificandosi per le semifinali dove troverà gli inglesi. Abbiamo terminato, a più tardi.
21: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
3: Sono le 16 e 7 minuti.
21: Sport.
11: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Due sconfitte nel martedì di Champions per le squadre italiane. Da oggi ci sono Roma e Como, il servizio di Federica Sorrentino.
13: Il Napoli cede 3-1 in casa del Villarreal dopo essere passato in vantaggio inizio partita con Rachmani. Gli spagnoli hanno ribaltato il punteggio nel primo tempo sfruttando 3 minuti di vero e proprio blackout della squadra di Allegri, che subisce la seconda sconfitta consecutiva nella fase campionato della Champions League. L'Inter stecca clamorosamente la prima uscita di Champions a San Siro, perdendo 4-3 e facendosi surclassare dal Club Rouge, che sfrutta gli spazi e punisce gli errori della retroguardia nerazzurra. Non è bastato Lautaro in grande spolvero e autore di una doppietta, perché nelle file belghe a fare la differenza con una tripletta è stato il giovane attaccante italo-tedesco Nicolò Tresoldi. Dopo la serata amara, il mercoledì sera propone la sfida all'Olimpico tra Roma e Real Madrid, mentre il Como affronta la prima trasferta europea sul campo del Feyenoord.
11: L'Italia donne ha pareggiato 1-1 contro la Bielorussia nella semifinale di ritorno degli spareggi per qualificarsi ai mondiali femminili di calcio del 2027. All'andata aveva vinto 2-0 in trasferta e si è quindi qualificata per la finale, dove affronterà la Finlandia. Nella partita di ritorno, giocata allo stadio Artemio Franchi di Firenze, per l'Italia ha segnato Barbara Bonansea dopo 9 minuti. Poi nel secondo tempo ha pareggiato la bielorussa Karina Olkovic. I mondiali si giocheranno la prossima estate in Brasile. A differenza della nazionale maschile, l'Italia femminile si è qualificata per le due precedenti edizioni. Il giocatore della Fiorentina, Franco Mastrantuono, è stato sottoposto ieri ad un intervento ambulatoriale per ridurre la frattura del quarto metacarpo della mano sinistra rimediata domenica durante la partita contro il Genoa. Da oggi comunque Mastrantuono riprenderà ad allenarsi regolarmente con i compagni e, fa sapere il club viola con una nota, sarà completa disposizione per l'impegno di domenica con il Como. Cristiano Ronaldo tocca quota 981 gol con la rete segnata agli uzbeki del Neftchi nella Champions League asiatica. Adesso ne mancano solo 19 per il record dei 1000 per il fuoriclasse portoghese. Momenti di tensione a Riyadh prima della sfida. Il calcio d'inizio del match è stato posticipato di un'ora a causa di un allarme sicurezza scattato nella capitale saudita. Continuano infatti gli attacchi degli Houthi dopo quelli degli ultimi giorni all'aeroporto King Khalid. Dopo diversi annunci sugli spalti, la partita è poi ripresa. La sfida è stata vinta 3-1 dal Al Nasr. Il tennis: Jasmine Paolini avanza agli ottavi del torneo femminile di Wuhan in Cina. L'azzurra numero 33 WTA ha superato in due set la ceca Nicola Bartunkova, numero 29 del ranking, con il punteggio di 7-6-6-3. Motori: la Formula 1 si appresta a tornare in Africa. Il Circus ha infatti annunciato uno storico accordo della durata di 10 anni per riaccendere i motori del Gran Premio d'Africa che, presentato da Visit Rwanda, entrerà a far parte del calendario dall'inizio del prossimo decennio. L'accordo segna un momento fondamentale nella storia della Formula 1 e sancisce il ritorno in Africa per la prima volta dal 1993. Bisognerà tuttavia attendere il completamento del circuito appositamente costruito a Bugesera, previsto per l'inizio del prossimo decennio. Presentata a Villa Niscemi a Palermo l'edizione 2026 della Targa Florio Classica, la rievocazione della gara automobilistica più antica del mondo, che nacque nel 1906 per volontà dell'illuminato imprenditore Vincenzo Florio. A 120 anni da quel 6 maggio, la corsa più famosa che identifica una terra, un popolo e la sua competente passione per l'automobilismo, è rievocata dalla gara di regolarità che è un appuntamento conclusivo del prestigioso campionato italiano Grandi Eventi. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
8: Meteo.
9: Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alla media del periodo. In serata e nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
21: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
8: Economy News.
22: Buon mercoledì 14 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un rapporto pubblicato dall'unità di ricerca sull'energia del portale specializzato Attaca è emerso che nei primi 9 mesi del 2026 l'Italia ha acquistato in media 494.000 barili di greggio al giorno dalla Libia, corrispondenti al 41% del totale delle esportazioni petrolifere marittime del paese nordafricano. Roma si conferma dunque nettamente come il principale acquirente del petrolio libico, davanti a Spagna, Grecia e Francia. Il dato conferma il ruolo fondamentale giocato dalla Libia per quanto concerne la sicurezza energetica italiana, in una fase in cui la guerra in Medio Oriente e le difficoltà di transito attraverso lo stretto di Hormuz stanno modificando le rotte internazionali del greggio. Tra l'altro, secondo i dati forniti dall'UNEM, l'Unione Energie per la Mobilità, nel 2025 la Libia è stata il primo fornitore di petrolio dell'Italia, rappresentando circa circa il 24% delle importazioni nazionali davanti ad Azerbaigian e Kazakistan. A rendere particolarmente appetibile il petrolio libico non è soltanto la vicinanza geografica, che consente ovviamente tempi di trasporto relativamente brevi verso le raffinerie italiane, ma anche la qualità del greggio. Gran parte della produzione libica è infatti costituita da petrolio leggero e cosiddetto dolce, cioè a un basso contenuto di zolfo. E diversamente dai greggi pesanti e più ricchi di impurità, il petrolio dolce richiede solitamente trattamenti meno complessi e costosi per essere trasformato in carburanti, permettendo così di ottenere elevate quantità di prodotti pregiati come benzina, gasolio e carburante per aerei. In occasione dell'audizione parlamentare sul documento programmatico di finanza pubblica, il capo del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, Andrea Brandolini, ha sottolineato come in un contesto internazionale segnato da grande instabilità, l'economia italiana, così come quella europea, abbia mostrato una tenuta superiore alle attese. Il PIL è infatti aumentato nella prima parte del 2026 e dovrebbe continuare a espandersi nella seconda parte dell'anno e nei prossimi anni, sebbene a ritmi contenuti dagli effetti del rincaro dell'energia e dall'aumento dei costi di finanziamento. Brandolini ha poi comunque precisato che l'evoluzione della crisi in Medio Oriente, le estese tensioni geopolitiche e l'andamento dei mercati finanziari, anche in relazione agli sviluppi connessi con l'intelligenza artificiale, rappresentano rilevanti fonti di rischio per l'economia mondiale e di riflesso per quella italiana. In occasione della presentazione dell'evento Italian Cruise Day, l'appuntamento di settore in programma a Livorno venerdì 23 ottobre, è stato pubblicato il rapporto sulla croceristica italiana, elaborato da Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza sui temi della macroindustria turistica nazionale. L'indagine ha rivelato che l'estate 2026 è stata più che positiva per il comparto, evidenziando come i dati del trimestre giugno-agosto abbiano confermato chiaramente il peso della stagione di punta sull'andamento della croceristica italiana. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
3: Sono le 16 e 16 minuti.
4: News. Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio europeo di domani e dopodomani, per illustrare

0: 4 favorevoli, 61 contrari e 4 astenuti sul primo documento, mentre sul secondo 108 i sì, 1 no e 2 astenuti. Sulla seconda risoluzione le opposizioni non hanno partecipato al voto, ritenendo che fosse precluso in quanto la risoluzione era assorbita, a loro dire, dalla prima. Precluse invece tutte le risoluzioni presentate dai gruppi di opposizione. Un'altra notte di bombe in Ucraina, sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici e di droni russi nella regione orientale del paese. Sotto attacco anche Kiev, oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un'udienza con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham. Londra si è impegnata a fornire a Kiev ulteriori missili di difesa antiaerea, annunci stigmatizzati da Mosca. I paesi europei, a differenza degli USA, che cercano una soluzione pacifica, stanno facendo di tutto per prolungare il conflitto, ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. È atteso nel pomeriggio il prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV, ieri subito dopo il ricovero al Gemelli. L'intervento di chirurgia toracica è durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Per la sala stampa del Vaticano il pontefice ha trascorso una notte tranquilla. Svolta nel caso della banda della minicara a Monteverde, a Roma, individuati due giovani di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere, il proprietario del mezzo, entrambi con precedenti per furto. Ci siamo divertiti così, hanno ammesso al PM, sequestrato il veicolo, usato tra il 4 e il 5 ottobre per 6 aggressioni, compresa quella all'attore Davide Jacopini, tuttora in prognosi riservata. Tennis, Jasmine Paolini approda agli ottavi del torneo di Wuhan in Cina. L'azzurra ha sconfitto in 2-7 la ceca Bartunkova e nel prossimo turno affronterà l'inglese Kartal. Dopo il match di singolare, Paolini ha giocato e vinto anche in doppio con Sara Errani. Le azzurre hanno battuto in 2-7-1 la coppia Mialikova-Nichols. È tutto, a più tardi.
1: Meteo. Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alla media del periodo. In serata e nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: News. Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio europeo di domani e dopodomani. Per illustrare la linea che l'Italia manterrà a Bruxelles, Giorgia Meloni è intervenuta per 45 minuti al Senato. Toccati tutti i temi: competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa, migrazione e soprattutto energia. Giorgia Meloni ha criticato le regole dell'Unione europea e anche l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio russo, definita rischiosa. E dopo le dichiarazioni di voto dei singoli partiti, l'Aula di Palazzo Madama ha votato e approvato le due risoluzioni presentate dalla maggioranza sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio. 104 favorevoli, 61 contrari e 4 astenuti sul primo documento, mentre sul secondo 108 i sì, 1 no e 2 astenuti. Sulla seconda risoluzione le opposizioni non hanno partecipato al voto, ritenendo che fosse precluso in quanto la risoluzione era assorbita, a loro dire, dalla prima. Precluse invece tutte le risoluzioni presentate dai gruppi di opposizione. Un'altra notte di bombe in Ucraina, sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici e di droni russi nella regione orientale del paese. Sotto attacco anche Kiev, oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un'udienza con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham. Londra si è impegnata a fornire a Kiev ulteriori missili di difesa antiaerea, annunci stigmatizzati da Mosca. I paesi europei, a differenza degli USA, che cercano una soluzione pacifica, stanno facendo di tutto per prolungare il conflitto, ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. È atteso nel pomeriggio il prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV, ieri subito dopo il ricovero al Gemelli. L'intervento di chirurgia toracica è durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Per la sala stampa del Vaticano il pontefice ha trascorso una notte tranquilla. Svolta nel caso della

0: Banda della minicar a Monteverde, a Roma, individuati due giovani di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere, il proprietario del mezzo, entrambi con precedenti per furto. Ci siamo divertiti così, hanno ammesso al PM, sequestrato il veicolo, usato tra il 4 e il 5 ottobre per 6 aggressioni, compresa quella all'attore Davide Jacopini, tuttora in prognosi riservata. Tennis, Jasmine Paolini approda agli ottavi del torneo di Wuhan in Cina. L'azzurra ha sconfitto in 2-7 la ceca Bartunkova e nel prossimo turno affronterà l'inglese Kartal. Dopo il match di singolare, Paolini ha giocato e vinto anche in doppio con Sara Errani. Le azzurre hanno battuto in 2-7-1 la coppia Mialikova-Nichols. È tutto, a più tardi.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 16 e 22 minuti.
3: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Sequestrata nella notte da carabinieri e polizia locale una minicar che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Due i denunciati accusati di essere a bordo del veicolo come conducente e passeggero. Entrambi hanno ammesso i fatti. Quella notte ci siamo divertiti così, e quanto avrebbero sostanzialmente detto agli inquirenti nel corso dell'interrogatorio.
4: Sicurezza stradale e controlli sui veicoli più giovani finiscono al centro del nuovo codice della strada. Tra le novità annunciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti c'è un inasprimento delle sanzioni per chi altera le caratteristiche tecniche delle minicar, modificandole per superare i limiti di velocità previsti dalla normativa. In caso di violazione, il nuovo testo prevede, oltre alla sanzione pecuniaria e all'immobilizzazione del veicolo, anche il divieto di circolazione per 30 giorni. Salta inoltre la possibilità della patente B a 17 anni.
5: Economia, 4 anni di tensioni internazionali, shock energetici e inflazione sono costati all'economia italiana quasi 52 miliardi di PIL reale, circa 2.400 euro a famiglia e oltre 34 miliardi di minori consumi. Così il presidente Gronchi nell'assemblea Confesercenti a Roma. Tra gennaio e settembre l'elettricità all'ingrosso costa più 57%. Il gas è quasi raddoppiato, benzina a più 28,6% e diesel a più 30%. Mutui e finanziamenti sono costati 500 milioni in più. Rigirare ai contribuenti parte dell'evasione recuperata, sottolinea Gronchi, potrebbe alleggerire la pressione fiscale.
4: E il caro energia e la guerra in Ucraina restano al centro delle comunicazioni al Senato della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che sottolinea la necessità di bollette più leggere per famiglie e imprese. La decarbonizzazione non può essere deindustrializzazione, aggiunge la Premier. Infine, sull'Ucraina spiega che la posizione dell'Italia non cambia. Sostegno a Kiev, pressing nei confronti di Mosca. Poi ha definito l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump molto rischiosa.
5: Sale la tensione tra l'Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen, i quali hanno rivendicato attacchi sull'impianto Aramco di Dhahran, sull'aeroporto di Sheikh Khalid e sulla raffineria di Riyadh. Intanto il primo ministro iracheno è arrivato nella capitale saudita Riyadh per colloqui. I rapporti tra Iraq e Arabia Saudita sono di particolare importanza strategica, dato il peso politico ed economico di entrambi i paesi, così come i loro legami arabi condivisi e gli interessi geografici, economici e di sicurezza comuni, sottolinea il Premier, secondo quanto riferisce Al Jazeera.
4: Lo sport con il tennis. Sara Errani e Jasmine Paolini sono ai quarti della WTA 1000 di Wuhan in doppio e rilanciano potenzialmente la loro corsa alle WTA Finals di India Wells. Battute la slovacca Teresa Mialikova e la britannica Olivia Nichols con il punteggio di 4-6, 6-2, 10-5. Ora nei quarti la kazaka Anni Danilina e la cinese Suai Zhang.
5: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: Meteo.
6: Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alla media del periodo. In serata e nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare, se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
3: Economy News.
7: Buon mercoledì 14 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un rapporto pubblicato dall'unità di ricerca sull'energia del portale specializzato Attaca è emerso che nei primi 9 mesi del 2026 l'Italia ha acquistato in media 494.000 barili di greggio al giorno dalla Libia, corrispondenti al 41% del totale delle esportazioni petrolifere marittime del paese nordafricano. Roma si conferma dunque nettamente come il principale acquirente del petrolio libico, davanti a Spagna, Grecia e Francia. Il dato conferma il ruolo fondamentale giocato dalla Libia per quanto concerne la sicurezza energetica italiana in una fase in cui la guerra in Medio Oriente e le difficoltà di transito attraverso lo stretto di Hormuz stanno modificando le rotte internazionali del greggio. Tra l'altro, secondo i dati forniti dall'UNEM, l'Unione Energie per la Mobilità, nel 2025 la Libia è stata il primo fornitore di petrolio dell'Italia, rappresentando circa il 24% delle importazioni nazionali davanti ad Azerbaigian e Kazakistan. A rendere particolarmente appetibile il petrolio libico non è soltanto la vicinanza geografica, che consente ovviamente tempi di trasporto relativamente brevi verso le raffinerie italiane, ma anche la qualità del greggio. Gran parte della produzione libica è infatti costituita da petrolio leggero e cosiddetto dolce, cioè a un basso contenuto di zolfo. E diversamente dai greggi pesanti e più ricchi di impurità, il petrolio dolce richiede solitamente trattamenti meno complessi e costosi per essere trasformato in carburanti, permettendo così di ottenere elevate quantità di prodotti pregiati come benzina, gasolio e carburante per aerei. In occasione dell'audizione parlamentare sul documento programmatico di finanza pubblica, il capo del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, Andrea Brandolini, ha sottolineato come in un contesto internazionale segnato da grande instabilità, l'economia italiana, così come quella europea, abbia mostrato una tenuta superiore alle attese. Il PIL è infatti aumentato nella prima parte del 2026 e dovrebbe continuare a espandersi nella seconda parte dell'anno e nei prossimi anni, sebbene a ritmi contenuti dagli effetti del rincaro dell'energia e dall'aumento dei costi di finanziamento. Brandolini ha poi comunque precisato che l'evoluzione della crisi in Medio Oriente, le estese tensioni geopolitiche e l'andamento dei mercati finanziari, anche in relazione agli sviluppi connessi con l'intelligenza artificiale, rappresentano rilevanti fonti di rischio per l'economia mondiale e di riflesso per quella italiana. In occasione della presentazione dell'evento Italian Cruise Day, l'appuntamento di settore in programma a Livorno venerdì 23 ottobre, è stato pubblicato il rapporto sulla crocieristica italiana, elaborato da Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza sui temi della macroindustria turistica nazionale. L'indagine ha rivelato che l'estate 2026 è stata più che positiva per il comparto, evidenziando come i dati del trimestre giugno-agosto abbiano confermato chiaramente il peso della stagione di punta sull'andamento della crocieristica italiana. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: GR News.
8: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
1: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
3: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 16 e 31 minuti.
3: News.
0: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio europeo di domani e dopodomani. Per illustrare la linea che l'Italia manterrà a Bruxelles, Giorgia Meloni è intervenuta per 45 minuti al Senato. Toccati tutti i temi: competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa, migrazione e soprattutto energia. Giorgia Meloni ha criticato le regole dell'Unione europea e anche l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio russo, definita rischiosa. E dopo le dichiarazioni di voto dei singoli partiti, l'Aula di Palazzo Madama ha votato e approvato le due risoluzioni presentate dalla maggioranza sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio. 104 favorevoli, 61 contrari e 4 astenuti sul primo documento, mentre sul secondo 108 i sì, 1 no e 2 astenuti. Sulla seconda risoluzione le opposizioni non hanno partecipato al voto, ritenendo che fosse precluso in quanto la risoluzione era assorbita, a loro dire, dalla prima. Precluse invece tutte le risoluzioni presentate dai gruppi di opposizione. Un'altra notte di bombe in Ucraina, sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici e di droni russi nella regione orientale del paese. Sotto attacco anche Kiev, oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un'udienza con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham. Londra si è impegnata a fornire a Kiev ulteriori missili di difesa antiaerea, annunci stigmatizzati da Mosca. I paesi europei, a differenza degli USA, che cercano una soluzione pacifica, stanno facendo di tutto per prolungare il conflitto, ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. È atteso nel pomeriggio il prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV, ieri subito dopo il ricovero al Gemelli. L'intervento di chirurgia toracica è durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Per la sala stampa del Vaticano il pontefice ha trascorso una notte tranquilla. Svolta nel caso della banda della minicar a Monteverde, a Roma, individuati due giovani di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere, il proprietario del mezzo, entrambi con precedenti per furto. Ci siamo divertiti così, hanno ammesso al PM, sequestrato il veicolo, usato tra il 4 e il 5 ottobre per 6 aggressioni, compresa quella all'attore Davide Jacopini, tuttora in prognosi riservata. È tutto, a più tardi.
3: Meteo.
6: Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alla media del periodo. In serata e nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
3: Sport.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Due giornate, zero punti e un rapporto gol fatti, gol subiti ovviamente non positivo. Al momento per l'Inter 4 reti realizzate, 6 subite per il Napoli, una realizzata e 4 prese, che classifica alla mano alla fine potrà pesare. Dopo i primi 180 minuti di Champions, se non un verdetto, si può comunque delineare uno scenario quanto mai plausibile. Per Inter e Napoli centrare la qualificazione diretta agli ottavi diventa un'impresa al limite del miracolo. Dati alla mano, servirebbe un percorso perfetto o quasi. Ora tocca a Como e Roma, avversarie solo 3 giorni fa nel mezzogiorno e mezzo di fuoco che ha partorito il primo 0-0 del campionato, che comunque partono da presupposti diversi rispetto alle colleghe che hanno giocato ieri. Innanzitutto per i risultati. La squadra di Fabregas ha demolito il Lipsia nella prima partita della sua storia nella coppa più importante, mentre i giallorossi hanno comunque portato a casa un pari dalla Turchia. Ora si ritrovano di fronte il Feyenoord in Olanda e il Real Madrid all'Olimpico. Il Como ha sulla carta e sul campo tutte le caratteristiche per stare in Europa. A Rotterdam scendono in campo i migliori. Ascoltiamo le parole del tecnico Fabregas.
9: Che sento che il Feyenoord è una squadra forte e con una voglia di andare a vincere sempre importante, anche perché nel suo campionato si sente forte, si vede, no? Vincono 7-0, 5-0, 3-1. Il nostro compito è da provare di non farle sentire questa sensazione dominante.
4: Gian Piero Gasperini ha presentato la gara tra Roma e Real Madrid dicendo: affrontiamo la squadra più blasonata, con talenti che possono cambiare le gare in ogni momento. Abbiamo voglia di misurarci con una big d'Europa, non possiamo paragonarci al Real, ma in campo non ci snatureremo. Ascoltiamolo.
10: Ha tantissimi giocatori in attacco fortissimi, che non è facile magari farli giocare tutti insieme, e quindi questo magari perdono un po' di compattezza a volte, però hanno anche del valore, del talento incredibile che possono cambiare le partite in qualunque momento.
4: Il tennis: Jasmine Paolini vince e convince al secondo turno della WTA 1000 di One. La toscana, numero 15 del seeding, batte 7-6, 6-3 la ventenne ceca Bartunkova, 29esima nel ranking. Agli ottavi partirà favorita contro la britannica Kartal. Il basket: dopo le partite disputate da BC Roma e Trento, le altre quattro squadre italiane sono pronte a scendere in campo per completare la terza giornata della regular season di Eurocup. Aprono il programma Tortona sul campo dell'Aris alle 19 e il Napoli contro lo Slask sempre alle 19. Alle 21 le altre due gare, Venezia Ankara e Tenerife Maxima Roma. Per ora è tutto, a più tardi.
11: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
2: Sono le 16 e 38 minuti.
12: News. Buon pomeriggio dalla redazione. Hanno confessato i due minorenni passeggeri della mini car nera a Roma, accusati di 6 aggressioni nella capitale. I due ragazzi hanno ammesso i fatti durante l'interrogatorio in caserma nella notte da parte del PM di Roma. Entrambi sono stati denunciati a loro. Gli investigatori erano risaliti dopo aver individuato la mini car che è stata sequestrata dai carabinieri e dalla polizia locale. Tra le vittime l'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Firmeremo l'accordo sul bilancio europeo solo quando sarà giusto per l'Italia. Non accetteremo ridimensionamenti alla politica agricola comune, alla coesione. Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. La Presidente irlandese e le istituzioni europee, ha spiegato Meloni, hanno indicato l'obiettivo di arrivare ad un accordo entro la fine dell'anno. Noi non siamo contrari per principio, ma non firmeremo un accordo non vantaggioso per rispettare una data. Tra le questioni anche l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, definita da Meloni una scelta molto rischiosa. Intanto si allungano i tempi per la legge di bilancio e il servizio della redazione.
13: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di bilancio, ma i contenuti della manovra restano da definire. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti intende attendere la conclusione della procedura europea sulla clausola di salvaguardia, con un passaggio all'Eurogruppo previsto per il 9 novembre. Resta aperto anche il confronto nella maggioranza sul nuovo taglio dell'IRPEF per il ceto medio. Secondo fonti parlamentari la misura è al momento congelata. Antonio Tajani insiste invece sulla necessità di procedere da sciogliere il nodo delle coperture finanziarie.
12: Dall'estero, in Iran, una donna di 23 anni è stata condannata a morte per un post sui social. Nayem Amini è stata giudicata colpevole di blasfemia da parte delle autorità religiose di Teheran. A denunciare l'accaduto sono le organizzazioni per i diritti umani. Amini, studentessa di contabilità, attualmente detenuta nel carcere di Vakilabad, nella città nordorientale di Mashhad, è stata condannata ad oltre 12 anni di reclusione e la pena di morte in 2 distinti processi. Il personale militare ucraino riferisce di aver riscontrato la notte scorsa una limitazione nelle versioni militari del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, denominata Starshield. Tale sistema è più veloce ed è di fondamentale importanza per il lavoro degli operatori di droni, lo scrive il quotidiano ucraino Ukrainska Pravda. Secondo i dati pubblici, l'Ucraina ha iniziato a utilizzare Starshield nel 2024. A Marino, a sud di Roma, la polizia ha arrestato un uomo di 29 anni perché accusato di violenza sessuale su minore e rapina aggravata. A inizio settembre il giovane avrebbe prima rapinato 2 amiche sedicenni che stavano rientrando a casa, violentando poi una di loro. Dopo lo stupro l'aggressore era fuggito, le vittime tornate a casa hanno dato l'allarme insieme ai genitori e sono scattate le indagini. Una notizia di sport in chiusura: mondiali di ciclismo su pista al via Shanghai con l'Italia che spera nella prova in seguimento. Il team azzurro con Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Mattia Magagnotti si si è piazzato alle spalle della Danimarca e della Gran Bretagna, qualificandosi per le semifinali dove troverà gli inglesi. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Meteo.
6: Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alla media del periodo. In serata e nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
7: Buon mercoledì 14 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un rapporto pubblicato dall'unità di ricerca sull'energia del portale specializzato Attaca è emerso che nei primi 9 mesi del 2026 l'Italia ha acquistato in media 494.000 barili di greggio al giorno dalla Libia, corrispondenti al 41% del totale delle esportazioni petrolifere marittime del paese nordafricano. Roma si conferma dunque nettamente come il principale acquirente del petrolio libico, davanti a Spagna, Grecia e Francia. Il dato conferma il ruolo fondamentale giocato dalla Libia per quanto concerne la sicurezza energetica italiana in una fase in cui la guerra in Medio Oriente e le difficoltà di transito attraverso lo stretto di Hormuz stanno modificando le rotte internazionali del greggio. Tra l'altro, secondo i dati forniti dall'UNEM, l'Unione Energie per la Mobilità, nel 2025 la Libia è stata il primo fornitore di petrolio dell'Italia, rappresentando circa il 24% delle importazioni nazionali davanti ad Azerbaigian e Kazakistan. A rendere particolarmente appetibile il petrolio libico non è soltanto la vicinanza geografica, che consente ovviamente tempi di trasporto relativamente brevi verso le raffinerie italiane, ma anche la qualità del greggio. Gran parte della produzione libica è infatti costituita da petrolio leggero e cosiddetto dolce, cioè a un basso contenuto di zolfo. E diversamente dai greggi pesanti e più ricchi di impurità, il petrolio dolce richiede solitamente trattamenti meno complessi e costosi per essere trasformato in carburanti, permettendo così di ottenere elevate quantità di prodotti pregiati come benzina, gasolio e carburante per aerei. In occasione dell'audizione parlamentare sul documento programmatico di finanza pubblica, il capo del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, Andrea Brandolini, ha sottolineato come in un contesto internazionale segnato da grande instabilità, l'economia italiana, così come quella europea, abbia mostrato una tenuta superiore alle attese. Il PIL è infatti aumentato nella prima parte del 2026 e dovrebbe continuare a espandersi nella seconda parte dell'anno e nei prossimi anni, sebbene a ritmi contenuti dagli effetti del rincaro dell'energia e dall'aumento dei costi di finanziamento. Brandolini ha poi comunque precisato che l'evoluzione della crisi in Medio Oriente, le estese tensioni geopolitiche e l'andamento dei mercati finanziari, anche in relazione agli sviluppi connessi con l'intelligenza artificiale, rappresentano rilevanti fonti di rischio per l'economia mondiale e di riflesso per quella italiana. In occasione della presentazione dell'evento Italian Cruise Day, l'appuntamento di settore in programma a Livorno venerdì 23 ottobre, è stato pubblicato il rapporto sulla crocieristica italiana, elaborato da Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza sui temi della macroindustria turistica nazionale. L'indagine ha rivelato che l'estate 2026 è stata più che positiva per il comparto, evidenziando come i dati del trimestre giugno-agosto abbiano confermato chiaramente il peso della stagione di punta sull'andamento della crocieristica italiana. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
2: Sono le 16 e 46 minuti.
3: Sport.
12: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Due sconfitte nel martedì di Champions per le squadre italiane. Ad oggi ci sono Roma e Como, il servizio di Federica Sorrentino.
14: Il Napoli cede 3-1 in casa del Villarreal dopo essere passato in vantaggio inizio partita con Rachmani. Gli spagnoli hanno ribaltato il punteggio nel primo tempo sfruttando 3 minuti di vero e proprio blackout della squadra di Allegri, che subisce la seconda sconfitta consecutiva nella fase campionato della Champions League. L'Inter stecca clamorosamente la prima uscita di Champions a San Siro, perdendo 4-3 e facendosi surclassare dal Club Rouge, che sfrutta gli spazi e punisce gli errori della retroguardia nerazzurra. Non è bastato Lautaro in grande spolvero e autore di una doppietta, perché nelle file belghe a fare la differenza con una tripletta è stato il giovane attaccante italo-tedesco Nicolò Tresoldi. Dopo la serata amara, il mercoledì sera propone la sfida all'Olimpico tra Roma e Real Madrid, mentre il Como affronta la prima trasferta europea sul campo del Feyenoord.
12: L'Italia donne ha pareggiato 1-1 contro la Bielorussia nella semifinale di ritorno degli spareggi per qualificarsi ai mondiali femminili di calcio del 2027. All'andata aveva vinto 2-0 in trasferta e si è quindi qualificata per la finale, dove affronterà la Finlandia. Nella partita di ritorno, giocata allo stadio Artemio Franchi di Firenze, per l'Italia ha segnato Barbara Bonansea dopo 9 minuti. Poi nel secondo tempo ha pareggiato la bielorussa Karina Olkovic. I mondiali si giocheranno la prossima estate in Brasile. A differenza della nazionale maschile, l'Italia femminile si è qualificata per le 2 precedenti edizioni. Il giocatore della Fiorentina, Franco Mastrantuono, è stato sottoposto ieri ad un intervento ambulatoriale per ridurre la frattura del quarto metacarpo della mano sinistra rimediata domenica durante la partita contro il Genoa. Da oggi comunque Mastrantuono riprenderà ad allenarsi regolarmente con i compagni e, fa sapere il club viola con una nota, sarà a completa disposizione per l'impegno di domenica con il Como. Cristiano Ronaldo tocca quota 981 gol con la rete segnata agli uzbeki del Neftchi nella Champions League asiatica. Adesso ne mancano solo 19 per il record dei 1000 per il fuoriclasse portoghese. Momenti di tensione a Riyadh prima della sfida. Il calcio d'inizio del match è stato posticipato di un'ora a causa di un allarme sicurezza scattato nella capitale saudita. Continuano infatti gli attacchi degli Houthi dopo quelli degli ultimi giorni all'aeroporto King Khalid. Dopo diversi annunci sugli spalti, la partita è poi ripresa. La sfida è stata vinta 3-1 dal Al Nasr. Il tennis: Jasmine Paolini avanza agli ottavi del torneo femminile di Wuhan in Cina. L'azzurra numero 33 WTA ha superato in 2 set la ceca Nicola Bartunkova, numero 29 del ranking, con il punteggio di 7-6-6-3. Motori: la Formula 1 si appresta a tornare in Africa. Il Circus ha infatti annunciato uno storico accordo della durata di 10 anni per riaccendere i motori del Gran Premio d'Africa, che, presentato da Visit Rwanda, entrerà a far parte del calendario dall'inizio del prossimo decennio. L'accordo segna un momento fondamentale nella storia della Formula 1 e sancisce il ritorno in Africa per la prima volta dal 1993. Bisognerà tuttavia attendere il completamento del circuito appositamente costruito a Bugesera, previsto per l'inizio del prossimo decennio. Presentata a Villa Niscemi a Palermo l'edizione 2026 della Targa Florio Classica, la rievocazione della gara automobilistica più antica del mondo, che nacque nel 1906 per volontà dell'illuminato imprenditore Vincenzo Florio. A 120 anni da quel 6 maggio, la corsa più famosa che identifica una terra, un popolo e la sua competente passione per l'automobilismo, rievocata dalla gara di regolarità, che è un appuntamento conclusivo del prestigioso campionato italiano Grandi Eventi. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
3: Meteo.
6: Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alla media del periodo. In serata e nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare, se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: News.
0: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio europeo di domani e dopodomani. Per illustrare la linea che l'Italia manterrà a Bruxelles, Giorgia Meloni è intervenuta per 45 minuti al Senato. Toccati tutti i temi: competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa, migrazione e soprattutto energia. Giorgia Meloni ha criticato le regole dell'Unione europea e anche l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio russo, definita rischiosa. E dopo le dichiarazioni di voto dei singoli partiti, l'Aula di Palazzo Madama ha votato e approvato le due risoluzioni presentate dalla maggioranza sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio. 104 favorevoli, 61 contrari e 4 astenuti sul primo documento, mentre sul secondo 108 i sì, un no e 2 astenuti. Sulla seconda risoluzione le opposizioni non hanno partecipato al voto, ritenendo che fosse precluso in quanto la risoluzione era assorbita, a loro dire, dalla prima. Precluse invece tutte le risoluzioni presentate dai gruppi di opposizione. Un'altra notte di bombe in Ucraina, sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici e di droni russi nella regione orientale del paese. Sotto attacco anche Kiev, oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un'udienza con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham. Londra si è impegnata a fornire a Kiev ulteriori missili di difesa antiaerea, annunci stigmatizzati da Mosca. I paesi europei, a differenza degli USA, che cercano una soluzione pacifica, stanno facendo di tutto per prolungare il conflitto, ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. È atteso nel pomeriggio il prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV, ieri subito dopo il ricovero al Gemelli. L'intervento di chirurgia toracica è durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Per la sala stampa del Vaticano il pontefice ha trascorso una notte tranquilla. Svolta nel caso della banda della minicar a Monteverde, a Roma, individuati due giovani di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere, il proprietario del mezzo, entrambi con precedenti per furto. Ci siamo divertiti così, hanno ammesso al PM. Sequestrato il veicolo, usato tra il 4 e il 5 ottobre per 6 aggressioni, compresa quella all'attore Davide Jacopini, tuttora in prognosi riservata. Tennis, Jasmine Paolini approda agli ottavi del torneo di Wuhan in Cina. L'azzurra ha sconfitto in 2-7 la ceca Bartunkova e nel prossimo turno affronterà l'inglese Kartal. Dopo il match di singolare, Paolini ha giocato e vinto anche in doppio con Sara Errani. Le azzurre hanno battuto in 2-7-1 la coppia Mialikova-Nichols. È tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 16 e 53 minuti.
3: News.
0: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio europeo di domani e dopodomani. Per illustrare la linea che l'Italia manterrà a Bruxelles, Giorgia Meloni è intervenuta per 45 minuti al Senato. Toccati tutti i temi: competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa, migrazione e soprattutto energia. Giorgia Meloni ha criticato le regole dell'Unione europea e anche l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio russo, definita rischiosa. E dopo le dichiarazioni di voto dei singoli partiti, l'Aula di Palazzo Madama ha votato e approvato le due risoluzioni presentate dalla maggioranza sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio. 104 favorevoli, 61 contrari e 4 astenuti sul primo documento, mentre sul secondo 108 i sì, un no e 2 astenuti. Sulla seconda risoluzione le opposizioni non hanno partecipato al voto, ritenendo che fosse precluso in quanto la risoluzione era assorbita, a loro dire, dalla prima. Precluse invece tutte le risoluzioni presentate dai gruppi di opposizione. Un'altra notte di bombe in Ucraina, sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici e di droni russi nella regione orientale del paese. Sotto attacco anche Kiev, oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un'udienza con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham. Londra si è impegnata a fornire a Kiev ulteriori missili di difesa antiaerea, annunci stigmatizzati da Mosca. I paesi europei, a differenza degli USA, che cercano una soluzione pacifica, stanno facendo di tutto per prolungare il conflitto, ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. È atteso nel pomeriggio il prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV, ieri subito dopo il ricovero al Gemelli. L'intervento di chirurgia toracica è durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Per la sala stampa del Vaticano il pontefice ha trascorso una notte tranquilla. Svolta nel caso della banda della minicar a Monteverde, a Roma, individuati due giovani di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere, il proprietario del mezzo, entrambi con precedenti per furto. Ci siamo divertiti così, hanno ammesso al PM, sequestrato il veicolo, usato tra il 4 e il 5 ottobre per 6 aggressioni, compresa quella all'attore Davide Jacopini, tuttora in prognosi riservata. Tennis, Jasmine Paolini approda agli ottavi del torneo di Wuhan in Cina. L'azzurra ha sconfitto in 2-7 la ceca Bartunkova e nel prossimo turno affronterà l'inglese Kartal. Dopo il match di singolare, Paolini ha giocato e vinto anche in doppio con Sara Errani. Le azzurre hanno battuto in 2-7-1 la coppia Mialikova-Nichols. È tutto, a più tardi.
3: Meteo.
6: Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alla media del periodo. In serata e nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
7: Buon mercoledì 14 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un rapporto pubblicato dall'unità di ricerca sull'energia del portale specializzato Attaca è emerso che nei primi 9 mesi del 2026 l'Italia ha acquistato in media 494.000 barili di greggio al giorno dalla Libia, corrispondenti al 41% del totale delle esportazioni petrolifere marittime del paese nordafricano. Roma si conferma dunque nettamente come il principale acquirente del petrolio libico, davanti a Spagna, Grecia e Francia. Il dato conferma il ruolo fondamentale giocato dalla Libia per quanto concerne la sicurezza energetica italiana in una fase in cui la guerra in Medio Oriente e le difficoltà di transito attraverso lo stretto di Hormuz stanno modificando le rotte internazionali del greggio. Tra l'altro, secondo i dati forniti dall'UNEM, l'Unione Energie per la Mobilità, nel 2025 la Libia è stata il primo fornitore di petrolio dell'Italia, rappresentando circa il 24% delle importazioni nazionali davanti ad Azerbaigian e Kazakistan. A rendere particolarmente appetibile il petrolio libico non è soltanto la vicinanza geografica, che consente ovviamente tempi di trasporto relativamente brevi verso le raffinerie italiane, ma anche la qualità del greggio. Gran parte della produzione libica è infatti costituita da petrolio leggero e cosiddetto dolce, cioè a un basso contenuto di zolfo. E diversamente dai greggi pesanti e più ricchi di impurità, il petrolio dolce richiede solitamente trattamenti meno complessi e costosi per essere trasformato in carburanti, permettendo così di ottenere elevate quantità di prodotti pregiati come benzina, gasolio e carburante per aerei. In occasione dell'audizione parlamentare sul documento programmatico di finanza pubblica, il capo del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, Andrea Brandolini, ha sottolineato come in un contesto internazionale segnato da grande instabilità, l'economia italiana, così come quella europea, abbia mostrato una tenuta superiore alle attese. Il PIL è infatti aumentato nella prima parte del 2026 e dovrebbe continuare a espandersi nella seconda parte dell'anno e nei prossimi anni, sebbene a ritmi contenuti dagli effetti del rincaro dell'energia e dall'aumento dei costi di finanziamento. Brandolini ha poi comunque precisato che l'evoluzione della crisi in Medio Oriente, le estese tensioni geopolitiche e l'andamento dei mercati finanziari, anche in relazione agli sviluppi connessi con l'intelligenza artificiale, rappresentano rilevanti fonti di rischio per l'economia mondiale e di riflesso per quella italiana. In occasione della presentazione dell'evento Italian Cruise Day, l'appuntamento di settore in programma a Livorno venerdì 23 ottobre, è stato pubblicato il rapporto sulla croceristica italiana, elaborato da Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza sui temi della macroindustria turistica nazionale. L'indagine ha rivelato che l'estate 2026 è stata più che positiva per il comparto, evidenziando come i dati del trimestre giugno-agosto abbiano confermato chiaramente il peso della stagione di punta sull'andamento della croceristica italiana. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Ehi,
3: hai visto questi prezzi?
15: Mai!
3: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Curare che meglio è prevenire?
3: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
17: Io amo lo spazio.
18: Anche noi, è la nostra casa.
19: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
17: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
20: Mi toccare la luna, ancora stasera.
21: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile, possiamo farlo guidando.
22: BMW Serie 1. Chiedi la luna, oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
23: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
24: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 17 e 3 minuti.
3: Sport.
25: Bentrovati da Gerardo De Vivo. The day after the Inter, Napoli è pieno delle ombre lasciate dal secondo KO su 2 gare di Champions disputate. I nerazzurri riflettono su una difesa che in 8 partite tra campionato e Coppa ha incassato 14 gol, troppi, e sul portiere Martinez anche col Bruges fatale un suo errore. Il Napoli, dopo il segnale positivo della vittoria in campionato, nel KO di Villarreal ha mostrato di nuovo i limiti del balbettante inizio di stagione. Stasera il testimone Champions passa alle altre 2 italiane in lizza. In primo piano c'è inevitabilmente la Roma, attesa dall'incrocio con Real Madrid e dal piano di emozioni garantito dal ritorno all'Olimpico dello Special One. Jenny De Gaetano.
26: Al cor non si comanda, nemmeno alla gioia e alle emozioni. José Mourinho, uomo saggio ed esperto, lo sa bene. Ancor di più stasera, al cospetto della Roma e dell'Olimpico con cui fu un corpo e un'anima sola. Ma guai a restare preda dei sentimenti, più di tutto nei 90 minuti della sfida che mette il suo Real Madrid davanti all'esame giallorosso.
27: Mi sono preparato, durante la partita sarò al mio massimo. Magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
26: Verrà osannato lo Special One che sotto il cupolone portò in dote una conference sfiorando l'Europa League. Legittimo, rimarca senza invidia il suo erede, mister Gasperini.
28: È giusto che sia così, perché nei confronti di Mourinho c'è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi. Poi inizia la partita. Dopo si lascia perdere tutti i sentimenti e la gente di Roma tiferà esclusivamente solo per la propria squadra.
26: Scalda i motori in Malen, squalificato in campionato, alle spalle il tango di Dybala sulle merengues senza Rodrigo ma con la solita parata di stelle da Mbappé in giù. Arbitro, ore 21, il francese Le Texier.
25: Il previsto omaggio dei tifosi della Roma a Mourinho trova concorde un altro grande ex, Francesco Totti.
1: Penso che oggi faranno una grande accoglienza perché il mister, come ho sempre detto, ha dato tanto a questa città, a questa squadra, ha fatto due finali europee consecutive, perciò è doveroso che tutta la città gli omaggi questo tributo.
25: Nel fortino del De Kuip il Feyenoord attende il Como dopo il debutto d'applausi col 4-1 casalingo sull'Ipsia. I lariani sono attesi da un'altra prova di maturità, anzi di crescita, per dirla con Cesc Fabregas.
4: Penso che il Feyenoord hanno una identità molto molto chiara di quello che vogliono fare, si sentono bene, sono giocatori giovani che vogliono fare bene, sono coraggiosi. Sarà un grandissimo challenge perché è un calcio magari un po' diverso e penso che per noi continuare a crescere come squadra, come giocatori, come staff, diventa una partita molto, molto bella da giocare.
25: Anche a Rotterdam si inizia alle 21, arbitra il lituano Rumsas e tra le altre gare di stasera spicca la sfida stellare Manchester City, Paris Saint-Germain. Tennis, Jasmine Paolini approda agli ottavi del torneo di Wuhan in Cina. L'azzurra ha sconfitto in due set la ceca Bartunkova e nel prossimo turno affronterà l'inglese Kartal. Dopo il match di singolare, Paolini ha giocato e vinto anche in doppio con Sara Errani, le azzurre hanno battuto 2-7-1 la coppia Mialikova-Nichols. Basket, ricca serata di coppe nella quinta giornata d'Eurolega, la Virtus Bologna fa tappa sul parquet del Paris. 4 i match delle italiane nella terza uscita in Eurocup: Aris Tortona, Wroclaw Napoli, Venezia Turk Telecom e Tenerife Maxima Roma. Pallavolo femminile, doppio anticipo per il quarto turno della 1. A Chieri arrivano le campionesse d'Italia di Conegliano, mentre Macerata riceve Scandicci, ancora a quota 0. Le venete e le toscane si contenderanno la Supercoppa italiana a Bari il 24 ottobre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Meteo.
6: Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alla media del periodo. In serata e nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
3: News.
0: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio europeo di domani e dopodomani. Per illustrare la linea che l'Italia manterrà a Bruxelles, Giorgia Meloni è intervenuta per 45 minuti al Senato. Toccati tutti i temi: competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa, migrazione e soprattutto energia. Giorgia Meloni ha criticato le regole dell'Unione europea e anche l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio russo, definita rischiosa. E dopo le dichiarazioni di voto dei singoli partiti, l'Aula di Palazzo Madama ha votato e approvato le due risoluzioni presentate dalla maggioranza sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio. 104 favorevoli, 61 contrari e 4 astenuti sul primo documento, mentre sul secondo 108 i sì, un no e 2 astenuti. Sulla seconda risoluzione le opposizioni non hanno partecipato al voto, ritenendo che fosse precluso in quanto la risoluzione era assorbita, a loro dire, dalla prima. Precluse invece tutte le risoluzioni presentate dai gruppi di opposizione. Un'altra notte di bombe in Ucraina, sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici e di droni russi nella regione orientale del paese. Sotto attacco anche Kiev, oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un'udienza con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham. Londra si è impegnata a fornire a Kiev ulteriori missili di difesa antiaerea, annunci stigmatizzati da Mosca. I paesi europei, a differenza degli USA, che cercano una soluzione pacifica, stanno facendo di tutto per prolungare il conflitto, ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. È atteso nel pomeriggio il prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV, ieri subito dopo il ricovero al Gemelli. l'intervento di chirurgia toracica è durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Per la sala stampa del Vaticano il pontefice ha trascorso una notte tranquilla. Svolta nel caso della banda della minicar a Monteverde, a Roma, individuati due giovani di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere, il proprietario del mezzo, entrambi con precedenti per furto. Ci siamo divertiti così, hanno ammesso al PM. Sequestrato il veicolo, usato tra il 4 e il 5 ottobre per 6 aggressioni, compresa quella all'attore Davide Jacopini, tuttora in prognosi riservata. Tennis, Jasmine Paolini approda agli ottavi del torneo di Wuhan in Cina. L'azzurra ha sconfitto in 2-7 la ceca Bartunkova e nel prossimo turno affronterà l'inglese Kartal. Dopo il match di singolare, Paolini ha giocato e vinto anche in doppio con Sara Errani. Le azzurre hanno battuto in 2-7-1 la coppia Mialikova-Nichols. È tutto, a più tardi.
7: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
8: Sono le 17 e 11 minuti.
7: News.
0: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio europeo di domani e dopodomani. Per illustrare la linea che l'Italia manterrà a Bruxelles, Giorgia Meloni è intervenuta per 45 minuti al Senato. Toccati tutti i temi: competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa, migrazione e soprattutto energia. Giorgia Meloni ha criticato le regole dell'Unione europea e anche l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio russo, definita rischiosa. E dopo le dichiarazioni di voto dei singoli partiti, l'Aula di Palazzo Madama ha votato e approvato le due risoluzioni presentate dalla maggioranza sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio. 104 favorevoli, 61 contrari e 4 astenuti sul primo documento, mentre sul secondo 108 i sì, 1 no e 2 astenuti. Sulla seconda risoluzione le opposizioni non hanno partecipato al voto, ritenendo che fosse precluso in quanto la risoluzione era assorbita, a loro dire, dalla prima. Precluse invece tutte le risoluzioni presentate dai gruppi di opposizione. Un'altra notte di bombe in Ucraina, sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici e di droni russi nella regione orientale del paese. Sotto attacco anche Kiev, oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un'udienza con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham. Londra si è impegnata a fornire a Kiev ulteriori missili di difesa antiaerea, annunci stigmatizzati da Mosca. I paesi europei, a differenza degli USA, che cercano una soluzione pacifica, stanno facendo di tutto per prolungare il conflitto, ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. È atteso nel pomeriggio il prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV, ieri subito dopo il ricovero al Gemelli. L'intervento di chirurgia toracica è durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Per la sala stampa del Vaticano il pontefice ha trascorso una notte tranquilla. Svolta nel caso della banda della minicar a Monteverde, a Roma, individuati due giovani di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere, il proprietario del mezzo, entrambi con precedenti per furto. Ci siamo divertiti così, hanno ammesso al PM. Sequestrato il veicolo, usato tra il 4 e il 5 ottobre per 6 aggressioni, compresa quella all'attore Davide Jacopini, tuttora in prognosi riservata. Tennis, Jasmine Paolini approda agli ottavi del torneo di Wuhan in Cina. L'azzurra ha sconfitto in 2-7 la ceca Bartunkova e nel prossimo turno affronterà l'inglese Kartal. Dopo il match di singolare, Paolini ha giocato e vinto anche in doppio con Sara Errani. Le azzurre hanno battuto in 2-7-1 la coppia Mialikova-Nichols. È tutto, a più tardi.
7: Meteo.
6: Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente, ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alla media del periodo. In serata e nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare, se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
9: Economy News.
10: Buon mercoledì 14 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un rapporto pubblicato dall'unità di ricerca sull'energia del portale specializzato Attaca è emerso che nei primi 9 mesi del 2026 l'Italia ha acquistato in media 494.000 barili di greggio al giorno dalla Libia, corrispondenti al 41% del totale delle esportazioni petrolifere marittime del paese nordafricano. Roma si conferma dunque nettamente come il principale acquirente del petrolio libico, davanti a Spagna, Grecia e Francia. Il dato conferma il ruolo fondamentale giocato dalla Libia per quanto concerne la sicurezza energetica italiana in una fase in cui la guerra in Medio Oriente e le difficoltà di transito attraverso lo stretto di Hormuz stanno modificando le rotte internazionali del greggio. Tra l'altro, secondo i dati forniti dall'UNEM, l'Unione Energie per la Mobilità, nel 2025 la Libia è stata il primo fornitore di petrolio dell'Italia, rappresentando circa il 24% delle importazioni nazionali davanti ad Azerbaigian e Kazakistan. A rendere particolarmente appetibile il petrolio libico non è soltanto la vicinanza geografica, che consente ovviamente tempi di trasporto relativamente brevi verso le raffinerie italiane, ma anche la qualità del greggio. Gran parte della produzione libica è infatti costituita da petrolio leggero e cosiddetto dolce, cioè a un basso contenuto di zolfo. E diversamente dai greggi pesanti e più ricchi di impurità, il petrolio dolce richiede solitamente trattamenti meno complessi e costosi per essere trasformato in carburanti, permettendo così di ottenere elevate quantità di prodotti pregiati come benzina, gasolio e carburante per aerei.

0: superiore alle attese. Il PIL è infatti aumentato nella prima parte del 2026 e dovrebbe continuare a espandersi nella seconda parte dell'anno e nei prossimi anni, sebbene a ritmi contenuti dagli effetti del rincaro dell'energia e dall'aumento dei costi di finanziamento. Brandolini ha poi comunque precisato che l'evoluzione della crisi in Medio Oriente, le estese tensioni geopolitiche e l'andamento dei mercati finanziari, anche in relazione agli sviluppi connessi con l'intelligenza artificiale, rappresentano rilevanti fonti di rischio per l'economia mondiale e di riflesso per quella italiana. In occasione della presentazione dell'evento Italian Cruise Day, l'appuntamento di settore in programma a Livorno venerdì 23 ottobre, è stato pubblicato il rapporto sulla croceristica italiana, elaborato da Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza sui temi della macroindustria turistica nazionale. L'indagine ha rivelato che l'estate 2026 è stata più che positiva per il comparto, evidenziando come i dati del trimestre giugno-agosto abbiano confermato chiaramente il peso della stagione di punta sull'andamento della croceristica italiana. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
2: Sono le 17 e 18 minuti.
3: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare, secondo quanto riferito dai medici al Vaticano, e i valori sono nella norma. Papa Leone ieri è stato sottoposto alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Il tempo di degenza in ospedale per il pontefice al momento è di circa una settimana. Lo conferma il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, parlando con i giornalisti.
2: Sequestrata nella notte da carabinieri e polizia locale una minicar che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Due denunciati accusati di essere a bordo del veicolo come conducente e passeggero. Entrambi hanno ammesso i fatti. Quella notte ci siamo divertiti così, è quanto avrebbero sostanzialmente detto agli inquirenti nel corso dell'interrogatorio.
4: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie del governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Alcune decine di lavoratori si sono seduti nell'atrio della prefettura e al secondo piano, battendo i caschi e urlando lo slogan "L'Ilva di Genova non si chiude". Da quanto si apprende, l'idea dei manifestanti è di dormire in prefettura.
2: La premier Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, spiega che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Poi la presidente del Consiglio dichiara che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considera molto rischiosa, una legittimazione per Mosca a continuare il conflitto e un implicito indebolimento della leva sanzionatoria.
4: La Commissione europea ha erogato 2,86 miliardi di euro nell'ambito della componente difesa del prestito di sostegno all'Ucraina da 90 miliardi di euro. I fondi saranno destinati all'acquisto di droni, sistemi di difesa aerea e missili prodotti da aziende ucraine. Il sostegno alla difesa ucraina rimane una priorità fondamentale per l'Unione europea, a dirlo la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Complessivamente dal 2022 gli stati membri dell'ONU hanno fornito a Kiev 231 miliardi e mezzo di euro di sostegno.
2: Lo sport, giornata memorabile per Larissa Iapichino, che oggi è stata incoronata numero uno del mondo. La fuoriclasse toscana si è issata in testa al ranking internazionale di salto in lungo stilato dalla World Athletics. La federazione internazionale ha sancito lo status di padrona della disciplina a livello globale per la 24enne figlia di Fiona May. L'azzurra si trovava al secondo posto della classifica, ma poi sono scaduti i punti che la statunitense Tara Davis Woodall aveva conquistato lo scorso anno in occasione di un meeting Atlas a New York, e così Larissa Iapichino ha potuto operare il sorpasso.
4: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
5: Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alla media del periodo. In serata

0: la prossima notte la situazione non è destinata a cambiare, se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: News. Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio europeo di domani e dopodomani. Per illustrare la linea che l'Italia manterrà a Bruxelles, Giorgia Meloni è intervenuta per 45 minuti al Senato. Toccati tutti i temi: competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa, migrazione e soprattutto energia. Giorgia Meloni ha criticato le regole dell'Unione europea e anche l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio russo, definita rischiosa. E dopo le dichiarazioni di voto dei singoli partiti, l'Aula di Palazzo Madama ha votato e approvato le due risoluzioni presentate dalla maggioranza sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio. 104 favorevoli, 61 contrari e 4 astenuti sul primo documento, mentre sul secondo 108 i sì, 1 no e 2 astenuti. Sulla seconda risoluzione le opposizioni non hanno partecipato al voto, ritenendo che fosse precluso, in quanto la risoluzione era assorbita, a loro dire, dalla prima. Precluse invece tutte le risoluzioni presentate dai gruppi di opposizione. Un'altra notte di bombe in Ucraina, sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici e di droni russi nella regione orientale del paese. Sotto attacco anche Kiev, oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un'udienza con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham. Londra si è impegnata a fornire a Kiev ulteriori missili di difesa antiaerea, annunci stigmatizzati da Mosca. I paesi europei, a differenza degli USA, che cercano una soluzione pacifica, stanno facendo di tutto per prolungare il conflitto, ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. È atteso nel pomeriggio il prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV, ieri subito dopo il ricovero al Gemelli. L'intervento di chirurgia toracica è durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Per la sala stampa del Vaticano il pontefice ha trascorso una notte tranquilla. Svolta nel caso della banda della minicara a Monteverde, a Roma, individuati due giovani di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere, il proprietario del mezzo, entrambi con precedenti per furto. Ci siamo divertiti così, hanno ammesso al PM, sequestrato il veicolo, usato tra il 4 e il 5 ottobre per 6 aggressioni, compresa quella all'attore Davide Jacopini, tuttora in prognosi riservata. È tutto, a più tardi.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
3: Sono le 17 e 25 minuti.
4: Sport.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Due giornate, zero punti e un rapporto gol fatti, gol subiti ovviamente non positivo. Al momento per l'Inter 4 reti realizzate, 6 subite per il Napoli, una realizzata e 4 prese, che classifica alla mano alla fine potrà pesare. Dopo i primi 180 minuti di Champions, se non un verdetto, si può comunque delineare uno scenario quanto mai plausibile. Per Inter e Napoli centrare la qualificazione diretta agli ottavi diventa un'impresa al limite del miracolo. Dati alla mano, servirebbe un percorso perfetto o quasi. Ora tocca a Como e Roma, avversarie solo 3 giorni fa nel mezzogiorno e mezzo di fuoco che ha partorito il primo 0-0 del campionato, che comunque partono da presupposti diversi rispetto alle colleghe che hanno giocato ieri. Innanzitutto per i risultati: la squadra di Fabregas ha demolito il Lipsia nella prima partita della sua storia nella coppa più importante, mentre i giallorossi hanno comunque portato a casa un pari dalla Turchia. Ora si ritrovano di fronte il Feyenoord in Olanda e il Real Madrid all'Olimpico. Il Como ha sulla carta e sul campo tutte le caratteristiche per stare in Europa. A Rotterdam scendono in campo i migliori. Ascoltiamo le parole del tecnico Fabregas.
6: Che sento che il Feyenoord è una squadra forte e con una voglia di andare a vincere sempre importante, anche perché nel suo campionato si sente forte, si vede, no? Vincono 7-0, 5-0, 3-1. Il nostro compito è da provare di non farle sentire questa sensazione dominante.
5: Gian Piero Gasperini ha presentato la gara tra Roma e Real Madrid dicendo: affrontiamo la squadra più blasonata, con talenti che possono cambiare le gare in ogni momento. Abbiamo voglia di misurarci con una big d'Europa, non possiamo paragonarci al Real, ma in campo non ci snatureremo. Ascoltiamolo.
4: Ha tantissimi giocatori in attacco fortissimi, che non è facile magari farli giocare tutti insieme, e quindi questo magari perdono un po' di compattezza a volte, però hanno anche del valore, del talento incredibile, che possono cambiare le partite in qualunque momento.
5: Il tennis: Jasmine Paolini vince e convince al secondo turno della WTA 1000 di One. La toscana, numero 15 del seeding, batte 7-6, 6-3 la ventenne ceca Bartunkova, 29esima nel ranking. Agli ottavi partirà favorita contro la britannica Kartal. Il basket: dopo le partite disputate da BC Roma e Trento, le altre quattro squadre italiane sono pronte a scendere in campo per completare la terza giornata della regular season di Eurocup. Aprono il programma Tortona sul campo dell'Aris alle 19 e il Napoli contro lo Slask sempre alle 19. Alle 21 le altre due gare, Venezia Ankara e Tenerife Maxima Roma. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
0: Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alla media del periodo. In serata e nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare, se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
8: Buon mercoledì 14 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un rapporto pubblicato dall'unità di ricerca sull'energia del portale specializzato Attaca è emerso che nei primi 9 mesi del 2026 l'Italia ha acquistato in media 494.000 barili di greggio al giorno dalla Libia, corrispondenti al 41% del totale delle esportazioni petrolifere marittime del paese nordafricano. Roma si conferma dunque nettamente come il principale acquirente del petrolio libico, davanti a Spagna, Grecia e Francia. Il dato conferma il ruolo fondamentale giocato dalla Libia per quanto concerne la sicurezza energetica italiana, in una fase in cui la guerra in Medio Oriente e le difficoltà di transito attraverso lo stretto di Hormuz stanno modificando le rotte internazionali del greggio. Tra l'altro, secondo i dati forniti dall'UNEM, l'Unione Energie per la Mobilità, nel 2025 la Libia è stata il primo fornitore di petrolio dell'Italia, rappresentando circa il 24% delle importazioni nazionali, davanti ad Azerbaigian e Kazakistan. A rendere particolarmente appetibile il petrolio libico non è soltanto la vicinanza geografica, che consente ovviamente tempi di trasporto relativamente brevi verso le raffinerie italiane, ma anche la qualità del greggio. Gran parte della produzione libica è infatti costituita da petrolio leggero e cosiddetto dolce, cioè a un basso contenuto di zolfo. E diversamente dai greggi pesanti e più ricchi di impurità, il petrolio dolce richiede solitamente trattamenti meno complessi e costosi per essere trasformato in carburanti, permettendo così di ottenere elevate quantità di prodotti pregiati come benzina, gasolio e carburante per aerei. In occasione dell'audizione parlamentare sul documento programmatico di finanza pubblica, il capo del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, Andrea Brandolini, ha sottolineato come in un contesto internazionale segnato da grande instabilità, l'economia italiana, così come quella europea, abbia mostrato una tenuta superiore alle attese. Il PIL è infatti aumentato nella prima parte del 2026 e dovrebbe continuare a espandersi nella seconda parte dell'anno e nei prossimi anni, sebbene a ritmi contenuti dagli effetti del rincaro dell'energia e dall'aumento dei costi di finanziamento. Brandolini ha poi comunque precisato che l'evoluzione della crisi in Medio Oriente, le estese tensioni geopolitiche e l'andamento dei mercati finanziari, anche in relazione agli sviluppi connessi con l'intelligenza artificiale, rappresentano rilevanti fonti di rischio per l'economia mondiale e di riflesso per quella italiana. In occasione della presentazione dell'evento Italian Cruise Day, l'appuntamento di settore in programma a Livorno venerdì 23 ottobre, è stato pubblicato il rapporto sulla croceristica italiana, elaborato da Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza sui temi della macroindustria turistica nazionale. L'indagine ha rivelato che l'estate 2026 è stata più che positiva per il comparto, evidenziando come i dati del trimestre giugno-agosto abbiano confermato chiaramente il peso della stagione di punta sull'andamento della croceristica italiana. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: GR News.
10: Ehi, hai visto questi prezzi?
11: Mai!
10: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
12: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
13: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
14: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
15: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
16: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
17: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 17:34.
17: News.
18: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Commissione europea propone di rinviare di un anno al 2028 l'entrata in vigore dei vincoli sulle importazioni di gas, petrolio e carbone previsti dal regolamento sulle emissioni di metano. Il rinvio, che dovrà essere formalmente approvato dall'Eurocamera e dai paesi europei, è mirato a evitare ulteriori pressioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia nell'attuale contesto geopolitico teso. Bruxelles assicura che la proposta non incide sull'ambiente e l'integrità degli impegni europei a ridurre le emissioni di metano. L'esecutivo europeo sottolinea in una nota che le tensioni sui mercati energetici globali legate al conflitto in Medio Oriente stanno esercitando pressioni sui mercati energetici con un aumento dei prezzi dell'energia e il rischio di ridurre la disponibilità di gas e petrolio. Nuova escalation intanto tra Arabia Saudita e ribelli Houthi nello Yemen. Il servizio.
19: La coalizione guidata da Riyadh riferisce di aver intercettato e distrutto 4 missili da crociere diretti contro la capitale saudita. Le autorità hanno segnalato anche l'abbattimento di 2 droni. Esplosioni sono state udite a Riyadh nei pressi di un impianto petrolifero Aramco nell'est del paese. Gli Houthi hanno presentato gli attacchi come una ritorsione per i bombardamenti sauditi contro un deposito petrolifero alla periferia di Sana'a. La compagnia petrolifera yemenita sostiene che i serbatoi fossero vuoti al momento del raid.
18: Economia, 4 anni di tensioni internazionali, shock energetici e inflazione sono costati all'economia italiana quasi 52 miliardi di PIL reale, circa 2.400 euro a famiglia ed oltre 34 miliardi di minori consumi. A lanciare l'allarme il presidente di Confesercenti Nico Gronchi durante l'assemblea 2026 dell'associazione a Roma, sottolineando come la pressione fiscale e il caro energia continuino a strangolare le piccole e medie imprese, le famiglie, avanzando proposte come la detassazione delle tredicesime e la stabilizzazione dei costi energetici. Tra gennaio e settembre 2026 il costo all'ingrosso dell'energia, evidenzia l'associazione, è aumentato del 57%, mentre quello del gas è più che raddoppiato. Il nuovo codice della strada approvato ieri in Consiglio dei Ministri non prevede la possibilità di patente B per i 17enni. Si legge in una nota del Ministero in cui si spiega che la misura inizialmente prevista nella prima stesura del testo è stata eliminata su volontà del ministro Matteo Salvini. Rimosse anche le proposte che prevedevano inizialmente delle sanzioni per i pedoni che utilizzano lo smartphone durante l'attraversamento stradale. Arriva invece una stretta sulle minicar truccate. I carabinieri hanno smantellato un'organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di droga che si faceva pagare anche con tessere del reddito di cittadinanza. I militari hanno eseguito tra le province di Catanzaro e Vicenza un provvedimento cautelare nei confronti di 24 persone, 12 in carcere, 9 domiciliari e 3 obblighi di presentazione. Contestualmente è stato sequestrato un bar utilizzato come deposito e dove veniva consentito l'uso della cucina per il consumo della cocaina. Di nuovo in Italia con la cronaca, un incendio è divampato questa mattina per cause ancora in corso di accertamento sul tetto di una palazzina in Via Arno nel rione 219 a Melito in provincia di Napoli. Le fiamme hanno fatto levare una densa colonna di fumo nero visibile anche dai comuni circostanti e provocato preoccupazione tra i residenti. I bambini di una vicina scuola elementare sono stati fatti uscire in sicurezza. Una notizia di economia in chiusura: nel 2026 il PIL cresce sopra le attese al più 1%. Lo stima il centro studi di Confindustria con il rapporto di autunno sulle previsioni economiche. Si tratta tuttavia di una crescita fragile. Nel 2027 il rallentamento si farà sentire, la crescita stimata per il prossimo anno si ferma allo 0,6% per effetto della debolezza della fase finale del 2026 e di un recupero solo moderato inizio anno. Non c'è altro per il momento, a più tardi.
17: Meteo.
0: Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alla media del periodo. In serata e nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
17: Sport.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. The day after di Inter e Napoli è pieno delle ombre lasciate dal secondo KO su due gare di Champions disputate. I nerazzurri riflettono su una difesa che in 8 partite tra campionato e Coppa ha incassato 14 gol, troppi, e sul portiere Martinez anche col Bruges fatale un suo errore. Il Napoli, dopo il segnale positivo della vittoria in campionato, nel KO di Villarreal ha mostrato di nuovo i limiti del balbettante inizio di stagione. Stasera il testimone Champions passa alle altre due italiane in lizza. In primo piano c'è inevitabilmente la Roma, attesa dall'incrocio col Real Madrid e dal pieno di emozioni garantito dal ritorno all'Olimpico dello Special One. Jenny De Gaetano.
9: Al cor non si comanda, nemmeno alla gioia e alle emozioni. José Mourinho, uomo saggio ed esperto, lo sa bene. Ancor di più stasera, al cospetto della Roma e dell'Olimpico con cui fu un corpo e un'anima sola. Ma guai a restare preda dei sentimenti, più di tutto nei 90 minuti della sfida che mette il suo Real Madrid davanti all'esame giallorosso.
11: Mi sono preparato, durante la partita sarò al mio massimo. Magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
9: Verrà osannato lo Special One che sotto il cupolone portò in dote una conference sfiorando l'Europa League. Legittimo, rimarca senza invidia il suo erede, mister Gasperini.
20: È giusto che sia così, perché nei confronti di Mourinho c'è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi. Poi inizia la partita, dopo si lascia perdere tutti i sentimenti e la gente di Roma tiferà esclusivamente solo per la propria squadra.
9: calda i motori. Malen squalificato in campionato, alle spalle il tango di Dybala sulle Merengues senza Rodrigo ma con la solita parata di stelle da Mbappé in giù. Arbitro ore 21 il francese Letexier.
2: Il previsto omaggio dei tifosi della Roma a Mourinho trova concorde un altro grande ex, Francesco Totti.
6: Penso che oggi faranno una grande accoglienza perché il mister, come ho sempre detto, ha dato tanto a questa città, a questa squadra, ha fatto due finali europee consecutive, perciò è doveroso che tutta la città gli omaggi questo tributo.
2: Nel fortino del De Kuip il Feyenoord attende il Como dopo il debutto d'applausi col 4-1 casalingo sull'Ipsia. I lariani sono attesi da un'altra prova di maturità, anzi di crescita, per dirla con Cesc Fabregas.
21: Penso che il Feyenoord hanno una identità molto molto chiara di quello che vogliono fare, si sentono bene, sono giocatori giovani che vogliono fare bene, sono coraggiosi. Questo sarà un grandissimo challenge perché è un calcio magari un po' diverso e penso che per noi continuare a crescere come squadra, come giocatori, come staff, diventa una partita molto, molto bella da giocare.
2: Anche a Rotterdam si inizia alle 21, arbitra il lituano Rumsas e tra le altre gare di stasera spicca la sfida stellare Manchester City, Paris Saint-Germain. Tennis, Jasmine Paolini approda agli ottavi del torneo di Wuhan in Cina. L'azzurra ha sconfitto in due set la ceca Bartunkova e nel prossimo turno affronterà l'inglese Kartal. Dopo il match di singolare, Paolini ha giocato e vinto anche in doppio con Sara Errani, le azzurre hanno battuto 2-7-1 la coppia Mialikova-Nichols. Basket, ricca serata di coppe. Nella quinta giornata d'Eurolega la Virtus Bologna fa tappa sul parquet del Paris. 4 i match delle italiane nella terza uscita in Eurocup: Aris Tortona, Wroclaw Napoli, Venezia Turk Telecom e Tenerife Maxima Roma. Pallavolo femminile, doppio anticipo per il quarto turno della 1. A Chieri arrivano le campionesse d'Italia di Conegliano, mentre Macerata riceve Scandicci, ancora quota 0. Le Venete e le Toscane si contenderanno la Supercoppa italiana a Bari il 24 ottobre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
3: Sono le 17 e 43 minuti.
17: News.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Davanti ai PM di Roma hanno confessato i minorenni della minicar, hanno aggredito 6 persone e mandato in coma un uomo in 2 quartieri occidentali della capitale per noia e per divertimento, hanno ammesso. Dovranno rispondere di tentato omicidio, in particolare per il violento assalto all'attore Jacopini, sottoposto a 2 interventi al cranio per un violento trauma subito cadendo sull'asfalto. Determinante l'esame delle videocamere di sorveglianza della zona e di un meccanico che aveva riparato la loro mini vettura. Decorso post-operatorio regolare per il Papa al Gemelli. Dopo l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, Leone si alimenta normalmente e cammina per la stanza. Lo si legge nell'ultimo aggiornamento dei medici del Policlinico Romano. Un nuovo comunicato è atteso per stasera. Domani il Consiglio europeo, scontro frontale in Senato tra maggioranza e opposizione sul discorso della Premier Meloni, che per la prima volta critica Trump. Il suo accordo con Putin sul gasolio russo è rischioso, dice la Presidente del Consiglio, che poi critica l'Unione europea sul caro energia. Decida rapidamente, le imprese e le famiglie europee stanno pagando un prezzo molto alto. Dure le opposizioni, le guerre in Ucraina e in Medio Oriente non sono colpa sua, ma lei non sta facendo nulla per proteggere l'Italia. Approvate le 2 risoluzioni della maggioranza, non votate invece le diverse risoluzioni delle opposizioni che, a causa delle divergenze sull'Ucraina, non hanno presentato una risoluzione unitaria. A proposito di Ucraina, le intelligence dei paesi alleati non ci hanno avvertiti, è quanto denuncia il presidente Zelensky dopo la pesante notte di bombe su Kiev, Kharkiv e altre regioni ucraine. Colpite ancora le centrali elettriche della capitale, 600.000 persone al buio, sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici russi nelle regioni orientali del paese. E oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un incontro con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham, il quale ha dichiarato: mi impegnerò affinché torni il dialogo tra Trump e Zelensky. È tutto per ora, a più tardi.
17: Meteo.
0: Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alla media del periodo. In serata e nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare, se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
17: Economy News.
8: Buon mercoledì 14 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un rapporto pubblicato dall'unità di ricerca sull'energia del portale specializzato Attaca è emerso che nei primi 9 mesi del 2026 l'Italia ha acquistato in media 494.000 barili di greggio al giorno dalla Libia, corrispondenti al 41% del totale delle esportazioni petrolifere marittime del paese nordafricano. Roma si conferma dunque nettamente come il principale acquirente del petrolio libico, davanti a Spagna, Grecia e Francia. Il dato conferma il ruolo fondamentale giocato dalla Libia per quanto concerne la sicurezza energetica italiana in una fase in cui la guerra in Medio Oriente e le difficoltà di transito attraverso lo stretto di Hormuz stanno modificando le rotte internazionali del greggio. Tra l'altro, secondo i dati forniti dall'UNEM, l'Unione Energie per la Mobilità, nel 2025 la Libia è stata il primo fornitore di petrolio dell'Italia, rappresentando circa il 24% delle importazioni nazionali, davanti ad Azerbaigian e Kazakistan. A rendere particolarmente appetibile il petrolio libico non è soltanto la vicinanza geografica, che consente ovviamente tempi di trasporto relativamente brevi verso le raffinerie italiane, ma anche la qualità del greggio. Gran parte della produzione libica è infatti costituita da petrolio leggero e cosiddetto dolce, cioè a un basso contenuto di zolfo. E diversamente dai greggi pesanti e più ricchi di impurità, il petrolio dolce richiede solitamente trattamenti meno complessi e costosi per essere trasformato in carburanti, permettendo così di ottenere elevate quantità di prodotti pregiati come benzina, gasolio e carburante per aerei. In occasione dell'audizione parlamentare sul documento programmatico di finanza pubblica, il capo del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, Andrea Brandolini, ha sottolineato come in un contesto internazionale segnato da grande instabilità, l'economia italiana, così come quella europea, abbia mostrato una tenuta superiore alle attese. Il PIL è infatti aumentato nella prima parte del 2026 e dovrebbe continuare a espandersi nella seconda parte dell'anno e nei prossimi anni, sebbene a ritmi contenuti dagli effetti del rincaro dell'energia e dall'aumento dei costi di finanziamento. Brandolini ha poi comunque precisato che l'evoluzione della crisi in Medio Oriente, le estese tensioni geopolitiche e l'andamento dei mercati finanziari, anche in relazione agli sviluppi connessi con l'intelligenza artificiale, rappresentano rilevanti fonti di rischio per l'economia mondiale e di riflesso per quella italiana. In occasione della presentazione dell'evento Italian Cruise Day, l'appuntamento di settore in programma a Livorno venerdì 23 ottobre, è stato pubblicato il rapporto sulla crocieristica italiana, elaborato da Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza sui temi della macroindustria turistica nazionale. L'indagine ha rivelato che l'estate 2026 è stata più che positiva per il comparto, evidenziando come i dati del trimestre giugno-agosto abbiano confermato chiaramente il peso della stagione di punta sull'andamento della crocieristica italiana. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 17 e 50 minuti.
17: News.
2: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio europeo di domani e dopodomani. Per illustrare la linea che l'Italia manterrà a Bruxelles, Giorgia Meloni è intervenuta per 45 minuti al Senato. Toccati tutti i temi: competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa, migrazione e soprattutto energia. Giorgia Meloni ha criticato le regole dell'Unione europea e anche l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio russo, definita rischiosa. E dopo le dichiarazioni di voto dei singoli partiti, l'Aula di Palazzo Madama ha votato e approvato le due risoluzioni presentate dalla maggioranza sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio. 104 favorevoli, 61 contrari e 4 astenuti sul primo documento, mentre sul secondo 108 i sì, 1 no e 2 astenuti. Sulla seconda risoluzione le opposizioni non hanno partecipato al voto, ritenendo che fosse precluso in quanto la risoluzione era assorbita, a loro dire, dalla prima. Precluse invece tutte le risoluzioni presentate dai gruppi di opposizione. Un'altra notte di bombe in Ucraina, sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici e di droni russi nella regione orientale del paese. Sotto attacco anche Kiev, oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un'udienza con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham. Londra si è impegnata a fornire a Kiev ulteriori missili di difesa antiaerea, annunci stigmatizzati da Mosca. I paesi europei, a differenza degli USA, che cercano una soluzione pacifica, stanno facendo di tutto per prolungare il conflitto, ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. È atteso nel pomeriggio il prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV, ieri subito dopo il ricovero al Gemelli. L'intervento di chirurgia toracica è durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Per la sala stampa del Vaticano il pontefice ha trascorso una notte tranquilla. Svolta nel caso della banda della minicara a Monteverde, a Roma, individuati due giovani di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere, il proprietario del mezzo, entrambi con precedenti per furto. Ci siamo divertiti così, hanno ammesso al PM. Sequestrato il veicolo, usato tra il 4 e il 5 ottobre per 6 aggressioni, compresa quella all'attore Davide Jacopini, tuttora in prognosi riservata. Tennis, Jasmine Paolini approda agli ottavi del torneo di Wuhan in Cina. L'azzurra ha sconfitto in 2-7 la ceca Bartunkova e nel prossimo turno affronterà l'inglese Kartal. Dopo il match di singolare, Paolini ha giocato e vinto anche in doppio con Sara Errani. Le azzurre hanno battuto in 2-7-1 la coppia Mialikova-Nichols. È tutto, a più tardi.
17: Meteo.
0: Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alla media del periodo. In serata e nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
17: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare, secondo quanto riferito dai medici al Vaticano, e i valori sono nella norma. Papa Leone ieri è stato sottoposto alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Il tempo di degenza in ospedale per il pontefice al momento è di circa una settimana. Lo conferma il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. Parlando con i giornalisti.
3: Sequestrata nella notte da carabinieri e polizia locale una minicar che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Due denunciati accusati di essere a bordo del veicolo come conducente e passeggero. Entrambi hanno ammesso i fatti. Quella notte ci siamo divertiti così, è quanto avrebbero sostanzialmente detto agli inquirenti nel corso dell'interrogatorio.
4: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie del governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Alcune decine di lavoratori si sono seduti nell'atrio della prefettura e al secondo piano, battendo i caschi e urlando lo slogan «L'Ilva di Genova non si chiude». Da quanto si apprende, l'idea dei manifestanti è di dormire in prefettura.
3: La premier Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, spiega che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Poi la presidente del Consiglio dichiara che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considera molto rischiosa, una legittimazione per Mosca a continuare il conflitto e un implicito
5: presunto indebolimento della leva sanzionatoria.
4: La Commissione europea ha erogato 2,86 miliardi di euro nell'ambito della componente difesa del prestito di sostegno all'Ucraina da 90 miliardi di euro. I fondi saranno destinati all'acquisto di droni, sistemi di difesa aerea e missili prodotti da aziende ucraine. Il sostegno alla difesa ucraina rimane una priorità fondamentale per l'Unione europea, a dirlo la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Complessivamente dal 2022 gli Stati membri dell'ONU hanno fornito a Kiev 231 miliardi e mezzo di euro di sostegno.
5: Lo sport, giornata memorabile per Larissa Iapichino, che oggi è stata incoronata numero uno del mondo. La fuoriclasse toscana si è issata in testa al ranking internazionale di salto in lungo stilato dalla World Athletics. La federazione internazionale ha sancito lo status di padrona della disciplina a livello globale per la 24enne figlia di Fiona May. L'azzurra si trovava al secondo posto della classifica, ma poi sono scaduti i punti che la statunitense Tara Davis Woodall aveva conquistato lo scorso anno in occasione di un meeting a Atlas a New York, e così Larissa Iapichino ha potuto operare il sorpasso.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
3: Sono le 17 e 57 minuti.
1: News.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Davanti ai PM di Roma hanno confessato i minorenni della minicar, hanno aggredito 6 persone e mandato in coma un uomo in 2 quartieri occidentali della capitale per noia e per divertimento, hanno ammesso. Dovranno rispondere di tentato omicidio, in particolare per il violento assalto all'attore Jacopini, sottoposto a 2 interventi al cranio per un violento trauma subito cadendo sull'asfalto. Determinante l'esame delle videocamere di sorveglianza della zona e di un meccanico che aveva riparato la loro mini vettura. Decorso post-operatorio regolare per il Papa al Gemelli. Dopo l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, Leone si alimenta normalmente e cammina per la stanza. Lo si legge nell'ultimo aggiornamento dei medici del Policlinico Romano. Un nuovo comunicato è atteso per stasera. Domani il Consiglio europeo, scontro frontale in Senato tra maggioranza e opposizione sul discorso della Premier Meloni, che per la prima volta critica Trump. Il suo accordo con Putin sul gasolio russo è rischioso, dice la Presidente del Consiglio, che poi critica l'Unione europea sul caro energia. Decida rapidamente, le imprese e le famiglie europee stanno pagando un prezzo molto alto. Dure le opposizioni, le guerre in Ucraina e Medio Oriente non sono colpa sua, ma lei non sta facendo nulla per proteggere l'Italia. Approvate le 2 risoluzioni della maggioranza, non votate invece le diverse risoluzioni delle opposizioni che, a causa delle divergenze sull'Ucraina, non hanno presentato una risoluzione unitaria. E a proposito di Ucraina, le intelligence dei paesi alleati non ci hanno avvertiti, e quanto denuncia il presidente Zelensky dopo la pesante notte di bombe su Kiev e Kharkiv e altre regioni ucraine. Colpite ancora le centrali elettriche della capitale, 600.000 persone al buio, sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici russi nelle regioni orientali del paese. E oggi la visita all'onda del presidente Zelensky, che avrà un incontro con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham, il quale ha dichiarato: mi impegnerò affinché torni il dialogo tra Trump e Zelensky. È tutto per ora, a più tardi.
1: Economy News, GR News.
10: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
2: Curare che meglio è prevenire?
1: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Io amo lo spazio.
4: Anche noi, è la nostra casa.
5: Ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
6: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
7: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
8: Toccare la luna. Sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
13: Sono le 18 e 2 minuti.
12: News.
14: Buonasera da Nicola De Muro. Davanti ai PM di Roma hanno confessato i minorenni della minicar. Hanno aggredito 6 persone e mandato in coma un uomo in 2 quartieri occidentali della capitale. Per noia e per divertimento, hanno ammesso. Dovranno rispondere di tentato omicidio, in particolare per il violento assalto all'attore Jacopini, sottoposto a 2 interventi al cranio per un violento trauma subito cadendo sull'asfalto. Determinante l'esame delle videocamere di sorveglianza della zona e di un meccanico che aveva riparato la loro mini vettura. Decorso post-operatorio regolare per il Papa al Gemelli. Dopo l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, Leone si alimenta normalmente e cammina per la stanza. Lo si legge nell'ultimo aggiornamento dei medici del Policlinico Romano. Un nuovo comunicato è atteso per stasera. Domani il Consiglio europeo, scontro frontale in Senato tra maggioranza e opposizione sul discorso della Premier Meloni, che per la prima volta critica Trump. Il suo accordo con Putin sul gasolio russo è rischioso, dice la Presidente del Consiglio, che poi critica l'Unione europea sul caro energia. Decida rapidamente, le imprese e le famiglie europee stanno pagando un prezzo molto alto. Dure le opposizioni, le guerre in Ucraina e in Medio Oriente non sono colpa sua, ma lei non sta facendo nulla per proteggere l'Italia. Approvate le 2 risoluzioni della maggioranza, non votate invece le diverse risoluzioni delle opposizioni che, a causa delle divergenze sull'Ucraina, non hanno presentato una risoluzione unitaria. E a proposito di Ucraina, le intelligence dei paesi alleati non ci hanno avvertiti, e quanto denuncia il presidente Zelensky dopo la pesante notte di bombe su Kiev e Kharkiv e altre regioni ucraine. Colpite ancora le centrali elettriche della capitale, 600.000 persone al buio, sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici russi nelle regioni orientali del paese. E oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un incontro con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham, il quale ha dichiarato: mi impegnerò affinché torni il dialogo tra Trump e Zelensky. È tutto per ora, a più tardi.
12: Meteo.
15: Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente, ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alla media del periodo. In serata e nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare, se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
16: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
17: News. Buonasera dalla redazione.
18: Individuati e denunciati due minorenni, un sedicenne e un diciassettenne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre cinque persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Sequestrata la vettura. La svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno messo i fatti confessando di aver agito per divertimento.
17: È stata fissata per domani mattina alle 11 l'autopsia su Agostino Conigliaro, il 39enne morto lunedì mattina all'ospedale maggiore di Lodi, dove era arrivato 30 ore prima a seguito di un malore durante un intervento dei carabinieri. Un episodio su cui la procura di Lodi ha aperto un fascicolo iscrivendo a modello 45 bis, ovvero il registro delle annotazioni preliminari, i due militari del radiomobile intervenuti nel residence in cui il 39enne si era introdotto nella notte tra sabato e domenica. Conigliaro è stato visto dare in escandescenza all'interno del residence da diversi residenti che hanno chiamato il 112. I carabinieri a modello 45 bis hanno parlato di comportamenti violenti e gravemente autolesionistici tenuti dall'uomo.
18: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da tre giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie del governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Da quanto si apprende, l'idea dei manifestanti è di dormire in prefettura.
17: La premier Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, spiega che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Poi la Presidente del Consiglio dichiara che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considera molto rischiosa, una legittimazione per Mosca a continuare il conflitto e un implicito indebolimento della leva sanzionatoria. Il Presidente ucraino Zelensky ringrazia Meloni per il sostegno e la posizione inequivocabile.
18: Le organizzazioni per i diritti umani rilanciano l'allarme per il numero crescente di condanne a morte ed esecuzioni in Iran dopo le notizie secondo cui una 23enne, Najam Amini, è stata condannata a morte per blasfemia a causa di un post sui social. L'accusa è di insulto al profeta. Sarebbe stata arrestata sulla base dell'attività di monitoraggio del web da parte della polizia iraniana, ma non sono stati rivelati i contenuti incriminati. È stata condannata a più di 12 anni di carcere e a morte in due processi diversi.
17: Lo sport, il tricolore sventola alto sul traguardo di Vicenza. Alessandro Covi del team Geico si aggiudica allo sprint il successo nell'89esima edizione del Giro del Veneto, Verona-Vicenza, di 167 chilometri. Il corridore italiano lancia la sua micidiale progressione a poche centinaia di metri dal traguardo, resiste al tentativo di rientro dei rivali e può così festeggiare la meritata vittoria. Cristian Scaroni conferma la sua straordinaria costanza di rendimento e chiude quinto.
18: Ed è tutto, a più tardi.
16: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
13: Sono le 18 e 9 minuti.
3: News.
14: Buonasera da Nicola De Muro. Davanti ai PM di Roma hanno confessato i minorenni della minicar, hanno aggredito 6 persone e mandato in coma un uomo in 2 quartieri occidentali della capitale per noia e per divertimento, hanno ammesso. Dovranno rispondere di tentato omicidio, in particolare per il violento assalto all'attore Jacopini, sottoposto a 2 interventi al cranio per un violento trauma subito cadendo sull'asfalto. Determinante l'esame delle videocamere di sorveglianza della zona e di un meccanico che aveva riparato la loro mini vettura. Decorso post-operatorio regolare per il Papa al Gemelli. Dopo l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, Leone si alimenta normalmente e cammina per la stanza. Lo si legge nell'ultimo aggiornamento dei medici del Policlinico Romano. Un nuovo comunicato è atteso per stasera. Domani il Consiglio europeo, scontro frontale in Senato tra maggioranza e opposizione sul discorso della Premier Meloni, che per la prima volta critica Trump. Il suo accordo con Putin sul gasolio russo è rischioso, dice la Presidente del Consiglio, che poi critica l'Unione europea sul caro energia. Decida rapidamente, le imprese e le famiglie europee stanno pagando un prezzo molto alto. Dure le opposizioni, le guerre in Ucraina e in Medio Oriente non sono colpa sua, ma lei non sta facendo nulla per proteggere l'Italia. Approvate le 2 risoluzioni della maggioranza, non votate invece le diverse risoluzioni delle opposizioni che, a causa delle divergenze sull'Ucraina, non hanno presentato una risoluzione unitaria. E a proposito di Ucraina, le intelligence dei paesi alleati non ci hanno avvertiti, è quanto denuncia il presidente Zelensky dopo la pesante notte di bombe su Kiev e Kharkiv e altre regioni ucraine. Colpite ancora le centrali elettriche della capitale, 600.000 persone al buio, sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici russi nelle regioni orientali del paese. E oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un incontro con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham, il quale ha dichiarato: mi impegnerò affinché torni il dialogo tra Trump e Zelensky. È tutto per ora, a più tardi.
12: Meteo.
15: Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alla media del periodo. In serata e nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
19: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
12: Economy News.
20: Buon mercoledì 14 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un rapporto pubblicato dall'unità di ricerca sull'energia del portale specializzato Attaca è emerso che nei primi 9 mesi del 2026 l'Italia ha acquistato in media 494.000 barili di greggio al giorno dalla Libia, corrispondenti al 41% del totale delle esportazioni petrolifere marittime del paese nordafricano. Roma si conferma dunque nettamente come il principale acquirente del petrolio libico, davanti a Spagna, Grecia e Francia. Il dato conferma il ruolo fondamentale giocato dalla Libia per quanto concerne la sicurezza energetica italiana in una fase in cui la guerra in Medio Oriente e le difficoltà di transito attraverso lo stretto di Hormuz stanno modificando le rotte internazionali del greggio. Tra l'altro, secondo i dati forniti dall'UNEM, l'Unione Energie per la Mobilità, nel 2025 la Libia è stata il primo fornitore di petrolio dell'Italia, rappresentando circa il 24% delle importazioni nazionali davanti ad Azerbaigian e Kazakistan. A rendere particolarmente appetibile il petrolio libico non è soltanto la vicinanza geografica, che consente ovviamente tempi di trasporto relativamente brevi verso le raffinerie italiane, ma anche la qualità del greggio. Gran parte della produzione libica è infatti costituita da petrolio leggero e cosiddetto dolce, cioè a un basso contenuto di zolfo. E diversamente dai greggi pesanti e più ricchi di impurità, il petrolio dolce richiede solitamente trattamenti meno complessi e costosi per essere trasformato in carburanti, permettendo così di ottenere elevate quantità di prodotti pregiati come benzina, gasolio e carburante per aerei. In occasione dell'audizione parlamentare sul documento programmatico di finanza pubblica, il capo del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, Andrea Brandolini, ha sottolineato come in un contesto internazionale segnato da grande instabilità, l'economia italiana, così come quella europea, abbia mostrato una tenuta superiore alle attese. Il PIL è infatti aumentato nella prima parte del 2026 e dovrebbe continuare a espandersi nella seconda parte dell'anno e nei prossimi anni, sebbene a ritmi contenuti dagli effetti del rincaro dell'energia e dall'aumento dei costi di finanziamento. Brandolini ha poi comunque precisato che l'evoluzione della crisi in Medio Oriente, le estese tensioni geopolitiche e l'andamento dei mercati finanziari, anche in relazione agli sviluppi connessi con l'intelligenza artificiale, rappresentano rilevanti fonti di rischio per l'economia mondiale e di riflesso per quella italiana. In occasione della presentazione dell'evento Italian Cruise Day, l'appuntamento di settore in programma a Livorno venerdì 23 ottobre, è stato pubblicato il rapporto sulla croceristica italiana, elaborato da Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza sui temi della macroindustria turistica nazionale. L'indagine ha rivelato che l'estate 2026 è stata più che positiva per il comparto, evidenziando come i dati del trimestre giugno-agosto abbiano confermato chiaramente il peso della stagione di punta sull'andamento della croceristica italiana. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
16: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
13: Sono le 18 e 16 minuti.
0: News. Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Procede regolarmente il recupero di Papa Leone XIV dopo l'intervento al polmone eseguito al Gemelli. Il bollettino diffuso nel pomeriggio dal Vaticano riferisce che gli esami del sangue e la radiografia del torace hanno dato risultati nella norma per il tipo di operazione. Il pontefice ha svolto fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare nella stanza e ha ripreso a mangiare regolarmente. Il portavoce Matteo Bruni ha riferito che il Papa sta bene ed è in buon umore. Nell'intervento è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro per un adenocarcinoma.
21: Giorgia Meloni conferma la linea italiana sull'Ucraina, sostegno a Kiev, pressione su Mosca e unità tra Europa e alleati atlantici. Nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, la Presidente del Consiglio ha definito rischiosa l'intesa sul gasolio russo annunciata da Donald Trump. Secondo Meloni, la scelta potrebbe offrire nuove entrate a Mosca e indebolire l'efficacia delle sanzioni. Il Senato ha approvato le due risoluzioni della maggioranza. Le opposizioni non hanno partecipato al voto sul documento dedicato all'Ucraina, contestando la scelta di presentare due testi distinti.
0: Passi avanti nel confronto tra Italia e Commissione europea sulle misure per ridurre il costo dell'elettricità. Bruxelles ha confermato che si sta delineando un accordo di massima sul decreto bollette, pur precisando che restano da completare le discussioni tecniche. L'intervento riguarda il

0: per il futuro dello stabilimento di Cornigliano. I lavoratori chiedono garanzie sulla continuità produttiva e sull'occupazione. La FIOM ha sollecitato la riapertura urgente del confronto con il governo. Alla Camera il ministro delle imprese Adolfo Urso ha spiegato che la procedura di vendita consente anche offerte separate per gli impianti del nord. Ha però precisato che al momento del suo intervento non erano arrivate proposte per l'intera area settentrionale separata da Taranto.
1: Svolta nelle indagini sulle aggressioni compiute da una minicar a Roma, due ragazzi di 16 e 17 anni sono stati individuati e denunciati. Secondo quanto riferito dagli investigatori, hanno ammesso i fatti durante gli interrogatori. Sono accusati di 6 aggressioni avvenute tra il 4 e il 5 ottobre. Tra le persone colpite c'è l'attore Davide Jacopini, rimasto gravemente ferito. Carabinieri e polizia locale hanno sequestrato il veicolo ritenuto utilizzato negli episodi. All'identificazione hanno contribuito accertamenti tecnici e testimonianze. Il fascicolo passa alla procura presso il tribunale per i minorenni.
0: Primo via libera della Camera al disegno di legge sui caregiver familiari, le persone che assistono e si prendono cura di un proprio caro. Il provvedimento è stato approvato con 153 voti favorevoli, 105 contrari e 4 astensioni. Il testo punta a riconoscere il ruolo e il valore economico dell'assistenza familiare, prevedendo sostegni e un maggiore coinvolgimento nella programmazione degli interventi. La ministra per le disabilità Alessandra Locatelli ha spiegato che le tutele saranno differenziate in base all'impegno richiesto dalla cura. Si tratta dell'approvazione in prima lettura, l'iter parlamentare deve proseguire.
1: Infine lo sport, il tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano i quarti di finale del doppio del torneo WTA 1000 di Wuhan. Le azzurre hanno battuto in rimonta la slovacca Teresa Michalikova e la britannica Olivia Nichols. Dopo aver perso il primo set per 6-4, Errani e Paolini hanno vinto il secondo per 6-2 e chiuso il super tie break decisivo sul 10-5. La partita è durata poco più di un'ora e mezza. Nei quarti in programma venerdì affronteranno la kazaka Anna Danilina e la cinese Zhang Shuai, seconde favorite del tabellone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alla media del periodo. In serata e nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: News. Buonasera da Nicola De Muro. Davanti ai PM di Roma hanno confessato i minorenni della minicar, hanno aggredito 6 persone e mandato in coma un uomo in 2 quartieri occidentali della capitale per noia e per divertimento, hanno ammesso. Dovranno rispondere di tentato omicidio, in particolare per il violento assalto all'attore Jacopini, sottoposto a 2 interventi al cranio per un violento trauma subito cadendo sull'asfalto. Determinante l'esame delle videocamere di sorveglianza della zona e di un meccanico che aveva riparato la loro mini vettura. Decorso post-operatorio regolare per il Papa al Gemelli. Dopo l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, Leone si alimenta normalmente e cammina per la stanza. Lo si legge nell'ultimo aggiornamento dei medici del Policlinico Romano. Un nuovo comunicato è atteso per stasera. Domani il Consiglio europeo, scontro frontale in Senato tra maggioranza e opposizione sul discorso della Premier Meloni, che per la prima volta critica Trump. Il suo accordo con Putin sul gasolio russo è rischioso, dice la Presidente del Consiglio, che poi critica l'Unione europea sul caro energia. Decida rapidamente, le imprese e le famiglie europee stanno pagando un prezzo molto alto. Dure le opposizioni, le guerre in Ucraina e in Medio Oriente non sono colpa sua, ma lei non sta facendo nulla per proteggere l'Italia. Approvate le 2 risoluzioni della maggioranza, non votate invece le diverse risoluzioni delle opposizioni che, a causa delle divergenze sull'Ucraina, non hanno presentato una risoluzione unitaria. E a proposito di Ucraina, le intelligence dei paesi alleati non ci hanno avvertiti, è quanto denuncia il presidente Zelensky dopo la pesante notte di bombe su Kiev e Kharkiv e altre regioni ucraine, colpite pulite ancora le centrali elettriche della capitale, 600.000 persone al buio, sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici russi nelle regioni orientali del paese.

0: E oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un incontro con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham, il quale ha dichiarato: mi impegnerò affinché torni il dialogo tra Trump e Zelensky. È tutto per ora, a più tardi.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
2: Sono le 18 e 23 minuti.
3: News.
0: Buonasera da Nicola De Muro. Davanti ai PM di Roma hanno confessato i minorenni della minicar, hanno aggredito 6 persone e mandato in coma un uomo in 2 quartieri occidentali della capitale. Per noia e per divertimento, hanno ammesso. Dovranno rispondere di tentato omicidio, in particolare per il violento assalto all'attore Jacopini, sottoposto a 2 interventi al cranio per un violento trauma subito cadendo sull'asfalto. Determinante l'esame delle videocamere di sorveglianza della zona e di un meccanico che aveva riparato la loro mini vettura. Decorso post-operatorio regolare per il Papa al Gemelli. Dopo l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, Leone si alimenta normalmente e cammina per la stanza. Lo si legge nell'ultimo aggiornamento dei medici del Policlinico Romano. Un nuovo comunicato è atteso per stasera. Domani il Consiglio europeo, scontro frontale in Senato tra maggioranza e opposizione sul discorso della Premier Meloni, che per la prima volta critica Trump. Il suo accordo con Putin sul gasolio russo è rischioso, dice la Presidente del Consiglio, che poi critica l'Unione europea sul caro energia. Decida rapidamente, le imprese e le famiglie europee stanno pagando un prezzo molto alto. Dure le opposizioni, le guerre in Ucraina e in Medio Oriente non sono colpa sua, ma lei non sta facendo nulla per proteggere l'Italia. Approvate le 2 risoluzioni della maggioranza, non votate invece le diverse risoluzioni delle opposizioni che, a causa delle divergenze sull'Ucraina, non hanno presentato una risoluzione unitaria. E a proposito di Ucraina, le intelligence dei paesi alleati non ci hanno avvertiti, è quanto denuncia il presidente Zelensky dopo la pesante notte di bombe su Kiev, Kharkiv e altre regioni ucraine. Colpite ancora le centrali elettriche della capitale, 600.000 persone al buio, sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici russi nelle regioni orientali del paese. E oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un incontro con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham, il quale ha dichiarato: mi impegnerò affinché torni il dialogo tra Trump e Zelensky. È tutto per ora, a più tardi.
3: Meteo. Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alla media del periodo. In serata e nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
3: Economy News.
5: Buon mercoledì 14 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un rapporto pubblicato dall'unità di ricerca sull'energia del portale specializzato Attaca è emerso che nei primi 9 mesi del 2026 l'Italia ha acquistato in media 494.000 barili di greggio al giorno dalla Libia, corrispondenti al 41% del totale delle esportazioni petrolifere marittime del paese nordafricano. Roma si conferma dunque nettamente come il principale acquirente del petrolio libico, davanti a Spagna, Grecia e Francia. Il dato conferma il ruolo fondamentale giocato dalla Libia per quanto concerne la sicurezza energetica italiana, in una fase in cui la guerra in Medio Oriente e le difficoltà di transito attraverso lo stretto di Hormuz stanno modificando le rotte internazionali del greggio. Tra l'altro, secondo i dati forniti dall'UNEM, l'Unione Energie per la Mobilità, nel 2025 la Libia è stata il primo fornitore di petrolio dell'Italia, rappresentando circa circa il 24% delle importazioni nazionali davanti ad Azerbaigian e Kazakistan. A rendere particolarmente appetibile il petrolio libico non è soltanto la vicinanza geografica, che consente ovviamente tempi di trasporto relativamente brevi verso le raffinerie italiane, ma anche la qualità del greggio. Gran parte della produzione libica è infatti costituita da petrolio leggero e cosiddetto dolce, cioè a un basso contenuto di zolfo. E diversamente dai greggi pesanti e più ricchi di impurità, il petrolio dolce richiede solitamente trattamenti meno complessi e costosi per essere trasformato in carburanti, permettendo così di ottenere elevate quantità di prodotti pregiati come benzina, gasolio e carburante per aerei. In occasione dell'audizione parlamentare sul documento programmatico di finanza pubblica, il capo del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, Andrea Brandolini, ha sottolineato come in un contesto internazionale segnato da grande instabilità, l'economia italiana, così come quella europea, abbia mostrato una tenuta superiore alle attese. Il PIL è infatti aumentato nella prima parte del 2026 e dovrebbe continuare a espandersi nella seconda parte dell'anno e nei prossimi anni, sebbene a ritmi contenuti dagli effetti del rincaro dell'energia e dall'aumento dei costi di finanziamento. Brandolini ha poi comunque precisato che l'evoluzione della crisi in Medio Oriente, le estese tensioni geopolitiche e l'andamento dei mercati finanziari, anche in relazione agli sviluppi connessi con l'intelligenza artificiale, rappresentano rilevanti fonti di rischio per l'economia mondiale e di riflesso per quella italiana. In occasione della presentazione dell'evento Italian Cruise Day, l'appuntamento di settore in programma a Livorno venerdì 23 ottobre, è stato pubblicato il rapporto sulla croceristica italiana, elaborato da Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza sui temi della macroindustria turistica nazionale. L'indagine ha rivelato che l'estate 2026 è stata più che positiva per il comparto, evidenziando come i dati del trimestre giugno-agosto abbiano confermato chiaramente il peso della stagione di punta sull'andamento della croceristica italiana. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: GR News.
7: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
8: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
9: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 18 e 31 minuti.
10: News. Buonasera dalla redazione.
11: Individuati e denunciati due minorenni, un sedicenne e un diciassettenne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre cinque persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma, sequestrata la vettura. La svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti confessando di aver agito per divertimento.
12: È stata fissata per domani mattina alle 11 l'autopsia su Agostino Conigliaro, il 39enne morto lunedì mattina all'ospedale maggiore di Lodi, dove era arrivato 30 ore prima a seguito di un malore durante un intervento dei carabinieri. Un episodio su cui la procura di Lodi ha aperto un fascicolo iscrivendo a modello 45 bis, ovvero il registro delle annotazioni preliminari, i due militari del radiomobile intervenuti nel residence Firenze, in cui il 39enne si era introdotto nella notte tra sabato e domenica. Conigliaro è stato visto dare in escandescenza all'interno del residence da diversi residenti che hanno chiamato il 112. I carabinieri a modello 45 bis hanno parlato di comportamenti violenti e gravemente autolesionistici tenuti dall'uomo.
11: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie del governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Da quanto si apprende, l'idea dei manifestanti è di dormire in prefettura.
12: La premier Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, spiega che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Poi la Presidente del Consiglio dichiara che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considera molto rischiosa, una legittimazione per Mosca a continuare il conflitto e un implicito indebolimento della leva sanzionatoria. Il Presidente ucraino Zelensky ringrazia Meloni per il sostegno e la posizione inequivocabile.
11: Le organizzazioni per i diritti umani rilanciano l'allarme per il numero crescente di condanne a morte ed esecuzioni in Iran dopo le notizie secondo cui una 23enne, Najam Amini, è stata condannata a morte per blasfemia a causa di un post sui social. L'accusa è di insulto al profeta. Sarebbe stata arrestata sulla base dell'attività di monitoraggio del web da parte della polizia iraniana, ma non sono stati rivelati i contenuti incriminati. È stata condannata a più di 12 anni di carcere e a morte in 2 processi diversi.
12: Lo sport, il tricolore sventola alto sul traguardo di Vicenza. Alessandro Covi del team Geico si aggiudica allo sprint il successo nell'89esima edizione del Giro del Veneto, Verona-Vicenza, di 167 chilometri. Il corridore italiano lancia la sua micidiale progressione a poche centinaia di metri dal traguardo, resiste al tentativo di rientro dei rivali e può così festeggiare la meritata vittoria. Cristian Scaroni conferma la sua straordinaria costanza di rendimento e chiude quinto.
11: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alla media del periodo. In serata e nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: News.
0: Buonasera da Nicola De Muro. Davanti ai PM di Roma hanno confessato i minorenni della minicar, hanno aggredito 6 persone e mandato in coma un uomo in 2 quartieri occidentali della capitale per noia e per divertimento, hanno ammesso. Dovranno rispondere di tentato omicidio, in particolare per il violento assalto all'attore Jacopini, sottoposto a 2 interventi al cranio per un violento trauma subito cadendo sull'asfalto. Determinante l'esame delle videocamere di sorveglianza della zona e di un meccanico che aveva riparato la loro mini vettura. Decorso post-operatorio regolare per il Papa al Gemelli. Dopo l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, Leone si alimenta normalmente e cammina per la stanza. Lo si legge nell'ultimo aggiornamento dei medici del Policlinico Romano. Un nuovo comunicato è atteso per stasera. Domani il Consiglio europeo, scontro frontale in Senato tra maggioranza e opposizione sul discorso della Premier Meloni, che per la prima volta critica Trump. Il suo accordo con Putin sul gasolio russo è rischioso, dice la Presidente del Consiglio, che poi critica l'Unione europea sul caro energia. Decida rapidamente, le imprese e le famiglie europee stanno pagando un prezzo molto alto. Dure le opposizioni, le guerre in Ucraina e Medio Oriente non sono colpa sua, ma lei non sta facendo nulla per proteggere l'Italia. Approvate le 2 risoluzioni della maggioranza, non votate invece le diverse risoluzioni delle opposizioni che, a causa delle divergenze sull'Ucraina, non hanno presentato una risoluzione unitaria. A proposito di Ucraina, le intelligence dei paesi alleati non ci hanno avvertiti, e quanto denuncia il presidente Zelensky dopo la pesante notte di bombe su Kiev, Kharkiv e altre regioni ucraine. Colpite ancora le centrali elettriche della capitale, 600.000 persone al buio. Sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici russi nelle regioni orientali del paese. E oggi la visita all'onda del presidente Zelensky, che avrà un incontro con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham, il quale ha dichiarato: mi impegnerò affinché torni il dialogo tra Trump e Zelensky. È tutto per ora, a più tardi.
1: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
2: Sono le 18 e 38 minuti.
1: News.
6: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il decorso post-operatorio del PAP procede in modo regolare, lo comunica una nota del Policlinico Gemelli. I valori degli ultimi esami sono nella norma per il tipo di intervento eseguito ieri, l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il PAP ha iniziato a camminare in stanze e ha ripreso una regolare alimentazione. Svolta nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicara a Roma, individuati i presunti autori delle aggressioni, due giovani di 16 e 17 anni. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. L'accusa per i due, denunciati a piede libero, è di tentato omicidio. Entra nel vivo la Festa del Cinema di Roma. Giuseppe Tornatore, nella sezione Storia del Cinema, riaccende la magia di Nuovo Cinema Paradiso. Il regista messicano Diego Luna presenta in anteprima Cenere in Bocca. Tra le star più attese sul red carpet, John Turturro ed Andrew Scott.
1: L'economia.
6: Continua la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Genova questo pomeriggio, occupata la prefettura. I lavoratori in sciopero attendono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano e proseguono le mobilitazioni, presidi ai blocchi anche a Taranto. Ieri il via libera del governo al decreto ex Ilva, che avrà una portata di 187 milioni di euro. Le misure includono il mantenimento dell'aria a caldo e protezioni anche per i lavoratori dell'indotto, ma per i sindacati mancano le risposte in merito alle misure straordinarie. Confindustria stima nel 2026 una crescita del PIL sopra le attese, più 1%, e quanto prevede il centro studi dell'organizzazione nel rapporto di autunno sulle previsioni economiche. Una crescita fragile, avverte però Confindustria. Nel 2027 il rallentamento si farà sentire, la crescita stimata si fermerà infatti allo 0,6%. Secondo il rapporto, il costo dell'energia resta la più importante vulnerabilità dell'economia italiana. Poco mossi oggi i prezzi dei carburanti, ma sempre sopra i 2 euro in modalità self sulla rete stradale. La benzina è pari a 2,35 euro al litro e 2,25 euro il gasolio. Lo rende noto l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,46 euro al litro per la benzina e di 2,26 euro per il gasolio. Le borse europee chiudono a lieve rialzo da Londra a Parigi a Francoforte. Piazza Affari invece chiude in frazionale ribasso dello 0,6%. Sul versante dei titoli di Stato, lo spread tra BTP e Bund si attesta a 108 punti. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente, ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alla media del periodo. In serata e nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare, se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
5: Buon mercoledì 14 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un rapporto pubblicato dall'unità di ricerca sull'energia del portale specializzato Attaca è emerso che nei primi 9 mesi del 2026 l'Italia ha acquistato in media 494.000 barili di greggio al giorno dalla Libia, corrispondenti al 41% del totale delle esportazioni petrolifere marittime del paese nordafricano. Roma si conferma dunque nettamente come il principale acquirente del petrolio libico, davanti a Spagna, Grecia e Francia. Il dato conferma il ruolo fondamentale giocato dalla Libia per quanto concerne la sicurezza energetica italiana in una fase in cui la guerra in Medio Oriente e le difficoltà di transito attraverso lo stretto di Hormuz stanno modificando le rotte internazionali del greggio. Tra l'altro, secondo i dati forniti dall'UNEM, l'Unione Energie per la Mobilità, nel 2025 la Libia è stata il primo fornitore di petrolio dell'Italia, rappresentando circa il 24% delle importazioni nazionali davanti ad Azerbaigian e Kazakistan. A rendere particolarmente appetibile il petrolio libico non è soltanto la vicinanza geografica, che consente ovviamente tempi di trasporto relativamente brevi verso le raffinerie italiane, ma anche la qualità del greggio. Gran parte della produzione libica è infatti costituita da petrolio leggero e cosiddetto dolce, cioè a un basso contenuto di zolfo. E diversamente dai greggi pesanti e più ricchi di impurità, il petrolio dolce richiede solitamente trattamenti meno complessi e costosi per essere trasformato in carburanti, permettendo così di ottenere elevate quantità di prodotti pregiati come benzina, gasolio e carburante per aerei. In occasione dell'audizione parlamentare sul documento programmatico di finanza pubblica, il capo del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, Andrea Brandolini, ha sottolineato come in un contesto internazionale segnato da grande instabilità, l'economia italiana, così come quella europea, abbia mostrato una tenuta superiore alle attese. Il PIL è infatti aumentato nella prima parte del 2026 e dovrebbe continuare a espandersi nella seconda parte dell'anno e nei prossimi anni, sebbene a ritmi contenuti dagli effetti del rincaro dell'energia e dall'aumento dei costi di finanziamento. Brandolini ha poi comunque precisato che l'evoluzione della crisi in Medio Oriente, le estese tensioni geopolitiche e l'andamento dei mercati finanziari, anche in relazione agli sviluppi connessi con l'intelligenza artificiale, rappresentano rilevanti fonti di rischio per l'economia mondiale e di riflesso per quella italiana. In occasione della presentazione dell'evento Italian Cruise Day, l'appuntamento di settore in programma a Livorno venerdì 23 ottobre, è stato pubblicato il rapporto sulla croceristica italiana, elaborato da Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza sui temi della macroindustria turistica nazionale. L'indagine ha rivelato che l'estate 2026 è stata più che positiva per il comparto, evidenziando come i dati del trimestre giugno-agosto abbiano confermato chiaramente il peso della stagione di punta sull'andamento della croceristica italiana. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
2: Sono le 18 e 45 minuti.
13: News. Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Procede regolarmente il recupero di Papa Leone XIV dopo l'intervento al polmone eseguito al Gemelli. Il bollettino diffuso nel pomeriggio dal Vaticano riferisce che gli esami del sangue e la radiografia del torace hanno dato risultati nella norma per il tipo di operazione. Il pontefice ha svolto fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare nella stanza e ha ripreso a mangiare regolarmente. Il portavoce Matteo Bruni ha riferito che il Papa sta bene ed è in buon umore. Nell'intervento è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro per un adenocarcinoma.
14: Giorgia Meloni conferma la linea italiana sull'Ucraina, sostegno a Kiev, pressione su Mosca e unità tra Europa e alleati atlantici. Nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, la Presidente del Consiglio ha definito rischiosa l'intesa sul gasolio russo annunciata da Donald Trump. Secondo Meloni, la scelta potrebbe offrire nuove entrate a Mosca e indebolire l'efficacia delle sanzioni. Il Senato ha approvato le due risoluzioni della maggioranza. Le opposizioni non hanno partecipato al voto sul documento dedicato all'Ucraina, contestando la scelta di presentare due testi distinti.
13: Passi avanti nel confronto tra Italia e Commissione europea sulle misure per ridurre il costo dell'elettricità. Bruxelles ha confermato che si sta delineando un accordo di massima sul decreto bollette, pur precisando che restano da completare le discussioni tecniche. L'intervento riguarda il modo in cui i costi delle quote europee sulle emissioni incidono sull'energia prodotta con il gas e di conseguenza sul prezzo dell'elettricità. L'obiettivo indicato dal governo è ottenere un risparmio effettivo per i consumatori. Intesa l'attesa definitiva e i suoi effetti sulle bollette devono ancora essere confermati.
14: Si intensifica la mobilitazione dei lavoratori dell'ex Ilva a Genova. Un gruppo di operai è entrato nella prefettura durante la protesta per il futuro dello stabilimento di Cornigliano. I lavoratori chiedono garanzie sulla continuità produttiva e sull'occupazione. La FIOM ha sollecitato la riapertura urgente del confronto con il governo. Alla Camera il ministro delle imprese Adolfo Urso ha spiegato che la procedura di vendita consente anche offerte separate per gli impianti del nord. Ha però precisato che al momento del suo intervento non erano arrivate proposte per l'intera area settentrionale separata da Taranto.
13: Svolta nelle indagini sulle aggressioni compiute da una minicar a Roma, due ragazzi di 16 e 17 anni sono stati individuati e denunciati. Secondo quanto riferito dagli investigatori, hanno ammesso i fatti durante gli interrogatori. Sono accusati di 6 aggressioni avvenute tra il 4 e il 5 ottobre. Tra le persone colpite c'è l'attore Davide Jacopini, rimasto gravemente ferito. Carabinieri e polizia locale hanno sequestrato il veicolo ritenuto utilizzato negli episodi. All'identificazione hanno contribuito accertamenti tecnici e testimonianze. Il fascicolo passa alla procura presso il tribunale per i minorenni.
14: Primo via libera della Camera al disegno di legge sui caregiver familiari, le persone che assistono e si prendono cura di un proprio caro. Il provvedimento è stato approvato con 153 voti favorevoli, 105 contrari e 4 astensioni. Il testo punta a riconoscere il ruolo e il valore economico dell'assistenza familiare, prevedendo sostegni e un maggiore coinvolgimento nella programmazione degli interventi. La ministra per le disabilità Alessandra Locatelli ha spiegato che le tutele saranno differenziate in base all'impegno richiesto dalla cura. Si tratta dell'approvazione in prima lettura, l'iter parlamentare deve proseguire.
13: Infine lo sport, il tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano i quarti di finale del doppio del torneo WTA 1000 di Wuhan. Le azzurre hanno battuto in rimonta la slovacca Teresa Michalikova e la britannica Olivia Nichols. Dopo aver perso il primo set per 6-4, Errani e Paolini hanno vinto il secondo per 6-2 e chiuso il super tiebreak decisivo sul 10-5. La partita è durata poco più di un'ora e mezza. Nei quarti in programma venerdì affronteranno la kazaka Anna Danilina e la cinese Zhang Shuai, seconde favorite del tabellone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Meteo.
3: Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alla media del periodo. In serata e nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
9: News.
0: Buonasera da Nicola De Muro. Davanti ai PM di Roma hanno confessato i minorenni della minicar, hanno aggredito 6 persone e mandato in coma un uomo in 2 quartieri occidentali della capitale. Per noia e per divertimento, hanno ammesso. Dovranno rispondere di tentato omicidio, in particolare per il violento assalto all'attore Jacopini, sottoposto a 2 interventi al cranio per un violento trauma subito cadendo sull'asfalto. Determinante l'esame delle videocamere di sorveglianza della zona e di un meccanico che aveva riparato la loro mini vettura. Decorso post-operatorio regolare per il Papa al Gemelli. Dopo l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, Leone si alimenta normalmente e cammina per la stanza. Lo si legge nell'ultimo aggiornamento dei medici del Policlinico Romano. Un nuovo comunicato è atteso per stasera. Domani il Consiglio europeo, scontro frontale in Senato tra maggioranza e opposizione sul discorso della Premier Meloni, che per la prima volta critica Trump. Il suo accordo con Putin sul gasolio russo è rischioso, dice la Presidente del Consiglio, che poi critica l'Unione europea sul caro energia. Decida rapidamente, le imprese e le famiglie europee stanno pagando un prezzo molto alto. Dure le opposizioni, le guerre in Ucraina e in Medio Oriente non sono colpa sua, ma lei non sta facendo nulla per proteggere l'Italia. Approvate le 2 risoluzioni della maggioranza, non votate invece le diverse risoluzioni delle opposizioni che, a causa delle divergenze sull'Ucraina, non hanno presentato una risoluzione unitaria. E a proposito di Ucraina, le intelligence dei paesi alleati non ci hanno avvertiti, e quanto denuncia il presidente Zelensky dopo la pesante notte di bombe su Kiev, Kharkiv e altre regioni ucraine. Colpite ancora le centrali elettriche della capitale, 600.000 persone al buio, sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici russi nelle regioni orientali del paese. E oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un incontro con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham, il quale ha dichiarato: mi impegnerò affinché torni il dialogo tra Trump e Zelensky. È tutto per ora, a più tardi.
4: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
2: Sono le 18 e 52 minuti.
9: News.
0: Buonasera da Nicola De Muro. Davanti ai PM di Roma hanno confessato i minorenni della minicar. Hanno aggredito 6 persone e mandato in coma un uomo in 2 quartieri occidentali della capitale. Per noia e per divertimento, hanno ammesso. Dovranno rispondere di tentato omicidio, in particolare per il violento assalto all'attore Jacopini, sottoposto a 2 interventi al cranio per un violento trauma subito cadendo sull'asfalto. Determinante l'esame delle videocamere di sorveglianza della zona e di un meccanico che aveva riparato la loro mini vettura. Decorso post-operatorio regolare per il Papa al Gemelli. Dopo l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, Leone si alimenta normalmente e cammina per la stanza. Lo si legge nell'ultimo aggiornamento dei medici del Policlinico Romano. Un nuovo comunicato è atteso per stasera. Domani il Consiglio europeo, scontro frontale in Senato tra maggioranza e opposizione sul discorso della Premier Meloni, che per la prima volta critica Trump. Il suo accordo con Putin sul gasolio russo è rischioso, dice la Presidente del Consiglio, che poi critica l'Unione europea sul caro energia. Decida rapidamente, le imprese e le famiglie europee stanno pagando un prezzo molto alto. Dure le opposizioni, le guerre in Ucraina e in Medio Oriente non sono colpa sua, ma lei non sta facendo nulla per proteggere l'Italia. Approvate le 2 risoluzioni della maggioranza, non votate invece le diverse risoluzioni delle opposizioni che, a causa delle divergenze sull'Ucraina, non hanno presentato una risoluzione unitaria. E a proposito di Ucraina, le intelligence dei paesi alleati non ci hanno avvertiti, e quanto denuncia il presidente Zelensky dopo la pesante notte di bombe su Kiev, Kharkiv e altre regioni ucraine. Colpite ancora le centrali elettriche della capitale, 600.000 persone al buio, sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici russi nelle regioni orientali del paese. E oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un incontro con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham, il quale ha dichiarato: mi impegnerò affinché torni il dialogo tra Trump e Zelensky. È tutto per ora, a più tardi.
9: Meteo.
3: Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alla media del periodo. In serata e nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare, se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
9: Economy News.
5: Buon mercoledì 14 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un rapporto pubblicato dall'unità di ricerca sull'energia del portale specializzato Attaca è emerso che nei primi 9 mesi del 2026 l'Italia ha acquistato in media 494.000 barili di greggio al giorno dalla Libia, corrispondenti al 41% del totale delle esportazioni petrolifere marittime del paese nordafricano. Roma si conferma dunque nettamente come il principale acquirente del petrolio libico davanti a Spagna, Grecia e Francia. Il dato conferma il ruolo fondamentale giocato dalla Libia per quanto concerne la sicurezza energetica italiana in una fase in cui la guerra in Medio Oriente e le difficoltà di transito attraverso lo stretto di Hormuz stanno modificando le rotte internazionali del greggio. Tra l'altro, secondo i dati forniti dall'UNEM, l'Unione Energie per la Mobilità, nel 2025 la Libia è stata il primo fornitore di petrolio dell'Italia, rappresentando circa il 24% delle importazioni nazionali davanti ad Azerbaigian e Kazakistan. A rendere particolarmente appetibile il petrolio libico non è soltanto la vicinanza geografica, che consente ovviamente tempi di trasporto relativamente brevi verso le raffinerie italiane, ma anche la qualità del greggio. Gran parte della produzione libica è infatti costituita da petrolio leggero e cosiddetto dolce, cioè a un basso contenuto di zolfo. E diversamente dai greggi pesanti e più ricchi di impurità, il petrolio dolce richiede solitamente trattamenti meno complessi e costosi per essere trasformato in carburanti, permettendo così di ottenere elevate quantità di prodotti pregiati come benzina, gasolio e carburante per aerei. In occasione dell'audizione parlamentare sul documento programmatico di finanza pubblica, il capo del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, Andrea Brandolini, ha sottolineato come in un contesto internazionale segnato da grande instabilità, l'economia italiana, così come quella europea, abbia mostrato una tenuta superiore alle attese. Il PIL è infatti aumentato nella prima parte del 2026 e dovrebbe continuare a espandersi nella seconda parte dell'anno e nei prossimi anni, sebbene a ritmi contenuti dagli effetti del rincaro dell'energia e dall'aumento dei costi di finanziamento. Brandolini ha poi comunque precisato che l'evoluzione della crisi in Medio Oriente, le estese tensioni geopolitiche e l'andamento dei mercati finanziari, anche in relazione agli sviluppi connessi con l'intelligenza artificiale, rappresentano rilevanti fonti di rischio per l'economia mondiale e di riflesso per quella italiana. In occasione della presentazione dell'evento Italian Cruise Day, l'appuntamento di settore in programma a Livorno venerdì 23 ottobre, è stato pubblicato il rapporto sulla croceristica italiana, elaborato da Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza sui temi della macroindustria turistica nazionale. L'indagine ha rivelato che l'estate 2026 è stata più che positiva per il comparto, evidenziando come i dati del trimestre giugno-agosto abbiano confermato chiaramente il peso della stagione di punta sull'andamento della croceristica italiana.
15: E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
16: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
17: News. Buonasera dalla redazione.
11: Individuati e denunciati due minorenni, un sedicenne e un diciassettenne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre cinque persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma, sequestrata la vettura. La svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno messo i fatti confessando di aver agito per divertimento.
17: È stata fissata per domani mattina alle 11 l'autopsia su Agostino Conigliaro, il 39enne morto lunedì mattina all'ospedale maggiore di Lodi, dove era arrivato 30 ore prima a seguito di un malore durante un intervento dei carabinieri, un episodio su cui la procura di Lodi ha aperto un fascicolo iscrivendo a modello 45 bis, ovvero il registro delle annotazioni preliminari, i due militari del radiomobile intervenuti nel residence in cui il 39enne si era introdotto nella notte tra sabato e domenica. Conigliaro è stato visto dare in escandescenza all'interno del residence da diversi residenti che hanno chiamato il 112. I carabinieri a modello 45 bis hanno parlato di comportamenti violenti e gravemente autolesionistici tenuti dall'uomo.
11: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Da quanto si apprende, l'idea dei manifestanti è di dormire in prefettura.
17: La premier Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, spiega che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Poi la Presidente del Consiglio dichiara che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considera molto rischiosa, una legittimazione per Mosca a continuare il conflitto e un implicito indebolimento della leva sanzionatoria. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia Meloni per il sostegno e la posizione inequivocabile.
11: Le organizzazioni per i diritti umani rilanciano l'allarme per il numero crescente di condanne a morte ed esecuzioni in Iran, dopo le notizie secondo cui una 23enne, Najam Amini, è stata condannata a morte per blasfemia a causa di un post sui social. L'accusa è di insulto al profeta. Sarebbe stata arrestata sulla base dell'attività di monitoraggio del web da parte della polizia iraniana, ma non sono stati rivelati i contenuti incriminati. È stata condannata a più di 12 anni di carcere e a morte in due processi diversi.
17: Lo sport, il tricolore sventola alto sul traguardo di
18: GR News.
19: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
20: Io amo lo spazio.
21: Anche noi, è la nostra casa.
22: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
23: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
24: Fammi toccare la luna ancora stasera.
25: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
26: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
27: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
28: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 19. E 3 minuti.
28: News.
0: Buonasera da Nicola De Muro. Davanti ai PM di Roma hanno confessato i minorenni della minicar. Hanno aggredito 6 persone e mandato in coma un uomo in 2 quartieri occidentali della capitale. Per noia e per divertimento, hanno ammesso. Dovranno rispondere di tentato omicidio, in particolare per il violento assalto all'attore Jacopini, sottoposto a 2 interventi al cranio per un violento trauma subito cadendo sull'asfalto. Determinante l'esame delle videocamere di sorveglianza della zona e di un meccanico che aveva riparato la loro mini vettura. Decorso post-operatorio regolare per il Papa al Gemelli. Dopo l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, Leone si alimenta normalmente e cammina per la stanza. Lo si legge nell'ultimo aggiornamento dei medici del Policlinico Romano. Un nuovo comunicato è atteso per stasera. Domani il Consiglio europeo, scontro frontale in Senato tra maggioranza e opposizione sul discorso della Premier Meloni, che per la prima volta critica Trump. Il suo accordo con Putin sul gasolio russo è rischioso, dice la Presidente del Consiglio, che poi critica l'Unione europea sul caro energia. Decida rapidamente, le imprese e le famiglie europee stanno pagando un prezzo molto alto. Dure le opposizioni, le guerre in Ucraina e in Medio Oriente non sono colpa sua, ma lei non sta facendo nulla per proteggere l'Italia. Approvate le 2 risoluzioni della maggioranza, non votate invece le diverse risoluzioni delle opposizioni che, a causa delle divergenze sull'Ucraina, non hanno presentato una risoluzione unitaria. E a proposito di Ucraina, le intelligence dei paesi alleati non ci hanno avvertiti, è quanto denuncia il presidente Zelensky dopo la pesante notte di bombe su Kiev e Kharkiv e altre regioni ucraine. Colpite ancora le centrali elettriche della capitale, 600.000 persone al buio, sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici russi nelle regioni orientali del paese. E oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un incontro con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham, il quale ha dichiarato: mi impegnerò affinché torni il dialogo tra Trump e Zelensky. È tutto per ora, a più tardi.
28: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, situazione sostanzialmente stazionaria, con tempo stabile e asciutto. Nella mattinata di domani l'alta pressione continuerà a garantire un quadro meteorologico all'insegna della pressoché totale stabilità, con sole dominante. In giornata non sono attesi cambiamenti, ventoso al sud in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Viabilità. Le difficoltà maggiori questa sera sulla variante di varico della 1. Per un incidente in galleria è chiusa la direttissima tra Badia e il Bivio per la panoramica verso Bologna. Per questo motivo ci sono circa 8 km di code in uscita obbligatoria a Badia provenendo da Firenze. Per i maggiori flussi di traffico ci sono inoltre rallentamenti e possibili incolonnamenti in A1 panoramica. In Liguria per lavori code a tratti in A10 tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova. In Lombardia per un incidente code in A8 tra Legnano e Busto Arsizio verso Varese. E per curiosi tra Busto Arsizio e Castellanza nella direzione opposta per il traffico. Inoltre code a Milano in tangenziale nord da Cormano verso Sesto e in A4 tra Cormano e Monza verso Trieste. Più a est sempre in A4 circa 2 km di code per un incidente tra Desenzano e Brescia Est verso Torino. In Toscana code per un incidente sulla Firenze Pisa Livorno tra Empoli Centro e Montelupo Fiorentino verso Firenze e tra Montelupo ed Empoli Est verso Pisa e Livorno. A Roma code sul grande raccordo in carreggiata interna da Cassia a Castel Giubileo, sulla Flaminia Nuova da Corso Francia verso il raccordo, sulla Salaria all'altezza di Roma Urbe, in tangenziale est tra Ponte Milvio e Salaria verso San Giovanni, in A24 tra la tangenziale est e via Togliatti in ambo i sensi e sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita. A Napoli infine code in A3 tra Napoli Centro e il Bivio per la 1 verso Salerno e Roma.
28: News.
0: Buonasera da Nicola De Muro. Davanti ai PM di Roma hanno confessato i minorenni della minicar. Hanno aggredito 6 persone e mandato in coma un uomo in 2 quartieri occidentali della capitale. Per noia e per divertimento, hanno ammesso. Dovranno rispondere di tentato omicidio, in particolare per il violento assalto all'attore Jacopini, sottoposto a 2 interventi al cranio per un violento trauma subito cadendo sull'asfalto. Determinante l'esame delle videocamere di sorveglianza della zona e di un meccanico che aveva riparato la loro mini vettura. Decorso post-operatorio regolare per il Papa al Gemelli. Dopo l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, Leone si alimenta normalmente e cammina per la stanza. Lo si legge nell'ultimo aggiornamento dei medici del Policlinico Romano. Un nuovo comunicato è atteso per stasera. Domani il Consiglio europeo, scontro frontale in Senato tra maggioranza e opposizione sul discorso della Premier Meloni, che per la prima volta critica Trump. Il suo accordo con Putin sul gasolio russo è rischioso, dice la Presidente del Consiglio, che poi critica l'Unione europea sul caro energia. Decida rapidamente, le imprese e le famiglie europee stanno pagando un prezzo molto alto. Dure le opposizioni, le guerre in Ucraina e in Medio Oriente non sono colpa sua, ma lei non sta facendo nulla per proteggere l'Italia. Approvate le 2 risoluzioni. Risoluzione della maggioranza, non votate invece le diverse risoluzioni delle opposizioni che, a causa delle divergenze sull'Ucraina, non hanno presentato una risoluzione unitaria. E a proposito di Ucraina, le intelligence dei paesi alleati non ci hanno avvertiti, è quanto denuncia il presidente Zelensky dopo la pesante notte di bombe su Kiev e Kharkiv e altre regioni ucraine. Colpite ancora le centrali elettriche della capitale, 600.000 persone al buio, sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici russi nelle regioni orientali del paese. E oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un incontro con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham, il quale ha dichiarato: mi impegnerò affinché torni il dialogo tra Trump e Zelensky. È tutto per ora, a più tardi.
7: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
8: Sono le 19 e 10 minuti.
28: News.
10: Buonasera dalla redazione.
12: La Premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15-16 ottobre parla dell'impennata dei prezzi del carburante e poi dichiara che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti Trump è una scelta che considera molto rischiosa. Mosca replica: l'accordo sul gasolio non è affar suo. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia invece Meloni per il sostegno e la posizione inequivocabile.
10: Individuati e denunciati
17: denunciati due minorenni, un sedicenne e un diciassettenne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre cinque persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Sequestrata la vettura, la svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti, confessando di aver agito per divertimento.
11: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie del governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Da quanto si apprende, l'idea dei manifestanti è dormire in prefettura.
17: Sono stati celebrati oggi a Milano i funerali di Vilma De Angelis, morta domenica all'età di 96 anni. La cerimonia è iniziata alle 11 nella chiesa di San Luigi Gonzaga nel quartiere Corvetto, dove l'artista era nata e cresciuta. La bara era ricoperta da centinaia di rose gialle e da una fotografia che la ritraeva sorridente. Durante il rito è stato diffuso Nessuno, uno dei brani che hanno segnato la carriera della cantante negli anni 50 e 60.
11: L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare, secondo quanto riferito dai medici al Vaticano, e i valori sono nella norma. Papa Leone ieri è stato sottoposto alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Il tempo di degenza in ospedale per il pontefice al momento è di circa una settimana, lo conferma il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni.
17: Il tennis, il Six Kings Slam, si sarebbe dovuto svolgere dal 21 al 24 ottobre sul cemento di Riyadh in Arabia Saudita, ma il ricco torneo di esibizione ha subito uno spostamento temporale. A causa della complicata situazione geopolitica in Medio Oriente, l'evento è stato rinviato di un paio di mesi ed è stato riprogrammato dal 27 al 30 dicembre, sperando in un miglioramento dello scenario e che si possa effettivamente disputare durante le festività natalizie.
11: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
28: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, situazione sostanzialmente stazionaria, con tempo stabile e asciutto. Nella mattinata di domani l'alta pressione continuerà a garantire un quadro meteorologico all'insegna della pressoché totale stabilità, con sole dominante. In giornata non sono attesi cambiamenti, ventoso al sud in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
28: Economy News.
4: Buon mercoledì 14 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un rapporto pubblicato dall'unità di ricerca sull'energia del portale specializzato Attaca è emerso che nei primi 9 mesi del 2026 l'Italia ha acquistato in media 494.000 barili di greggio al giorno dalla Libia, corrispondenti al 41% del totale delle esportazioni petrolifere marittime del paese nordafricano. Roma si conferma dunque nettamente come il principale acquirente del petrolio libico, davanti a Spagna, Grecia e Francia. Il dato conferma il ruolo fondamentale giocato dalla Libia per quanto concerne la sicurezza energetica italiana, in una fase in cui la guerra in Medio Oriente e le difficoltà di transito attraverso lo stretto di Hormuz stanno modificando le rotte internazionali del greggio. Tra l'altro, secondo i dati forniti dall'UNEM, l'Unione Energie per la Mobilità, nel 2025 la Libia è stata il primo fornitore di petrolio dell'Italia, rappresentando circa circa il 24% delle importazioni nazionali davanti ad Azerbaigian e Kazakistan. A rendere particolarmente appetibile il petrolio libico non è soltanto la vicinanza geografica, che consente ovviamente tempi di trasporto relativamente brevi verso le raffinerie italiane, ma anche la qualità del greggio. Gran parte della produzione libica è infatti costituita da petrolio leggero e cosiddetto dolce, cioè a un basso contenuto di zolfo. E diversamente dai greggi pesanti e più ricchi di impurità, il petrolio dolce richiede solitamente trattamenti meno complessi e costosi per essere trasformato in carburanti, permettendo così di ottenere elevate quantità di prodotti pregiati come benzina, gasolio e carburante per aerei. In occasione dell'audizione parlamentare sul documento programmatico di finanza pubblica, il capo del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, Andrea Brandolini, ha sottolineato come in un contesto internazionale segnato da grande instabilità, l'economia italiana, così come quella europea, abbia mostrato una tenuta superiore alle attese. Il PIL è infatti aumentato nella prima parte del 2026 e dovrebbe continuare a espandersi nella seconda parte dell'anno e nei prossimi anni, sebbene a ritmi contenuti dagli effetti del rincaro dell'energia e dall'aumento dei costi di finanziamento. Brandolini ha poi comunque precisato che l'evoluzione della crisi in Medio Oriente, le estese tensioni geopolitiche e l'andamento dei mercati finanziari, anche in relazione agli sviluppi connessi con l'intelligenza artificiale, rappresentano rilevanti fonti di rischio per l'economia mondiale e di riflesso per quella italiana. In occasione della presentazione dell'evento Italian Cruise Day, l'appuntamento di settore in programma a Livorno venerdì 23 ottobre, è stato pubblicato il rapporto sulla croceristica italiana, elaborato da Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza sui temi della macroindustria turistica nazionale. L'indagine ha rivelato che l'estate 2026 è stata più che positiva per il comparto, evidenziando come i dati del trimestre giugno-agosto abbiano confermato chiaramente il peso della stagione di punta sull'andamento della croceristica italiana. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
9: Sono le 19 e 17 minuti.
13: News.
14: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il decorso post-operatorio del PAP procede in modo regolare, lo comunica una nota del Policlinico Gemelli. I valori degli ultimi esami sono nella norma per il tipo di intervento eseguito ieri, l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il PAP ha iniziato a camminare in stanze e ha ripreso una regolare alimentazione. Svolta nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicara a Roma, individuati i presunti autori delle aggressioni, due giovani di 16 e 17 anni. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM.

0: Genova questo pomeriggio occupata la prefettura. I lavoratori in sciopero attendono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano e proseguono le mobilitazioni, presidi ai blocchi anche a Taranto. Ieri il via libera del governo al decreto ex Ilva, che avrà una portata di 187 milioni di euro. Le misure includono il mantenimento dell'aria a caldo e protezioni anche per i lavoratori dell'indotto, ma per i sindacati mancano le risposte in merito alle misure straordinarie. Confindustria stima nel 2026 una crescita del PIL sopra le attese, più 1%, e quanto prevede il centro studi dell'organizzazione nel rapporto di autunno sulle previsioni economiche. Una crescita fragile, avverte però Confindustria. Nel 2027 il rallentamento si farà sentire, la crescita stimata si fermerà infatti allo 0,6%. Secondo il rapporto, il costo dell'energia resta la più importante vulnerabilità dell'economia italiana. Poco mossi oggi i prezzi dei carburanti, ma sempre sopra i 2 euro in modalità self sulla rete stradale. La benzina è pari a 2,35 euro al litro e 2,25 euro il gasolio. Lo rende noto l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,46 euro al litro per la benzina e di 2,26 euro per il gasolio. Le borse europee chiudono a lieve rialzo da Londra a Parigi a Francoforte. Piazza Affari invece chiude in frazionale ribasso dello 0,6%. Sul versante dei titoli di Stato, lo spread tra BTP e Bund si attesta a 108 punti. E ora il nostro appuntamento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
1: Nuovo lavoro ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le ne assunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: È tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, situazione sostanzialmente stazionaria, con tempo stabile e asciutto. Nella mattinata di domani l'alta pressione continuerà a garantire un quadro meteorologico all'insegna della pressoché totale stabilità, con sole dominante. In giornata non sono attesi cambiamenti, ventoso al sud in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità. Le difficoltà maggiori questa sera sulla variante di varico della 1. Per un incidente in galleria è chiusa la direttissima tra Badia e il Bivio per la panoramica verso Bologna. Per questo motivo ci sono circa 8 km di code in uscita obbligatoria a Badia provenendo da Firenze. Per i maggiori flussi di traffico ci sono inoltre rallentamenti e possibili incolonnamenti in A1 panoramica. In Liguria per lavori code a tratti in A10 tra Pietraligure e Spotorno verso Genova. In Lombardia per un incidente code in A8 tra Legnano e Busto Arsizio verso Varese. E per curiosi, tra Busto Arsizio e Castellanza nella direzione opposta per il traffico. Inoltre code a Milano in tangenziale nord da Cormano verso Sesto e in A4 tra Cormano e Monza verso Trieste. Più a est sempre in A4, circa 2 km di code per un incidente tra Desenzano e Brescia Est verso Torino. In Toscana code per un incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Centro e Montelupo-Fiorentino verso Firenze e tra Montelupo ed Empoli Est verso Pisa e Livorno. A Roma code sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Cassia a Castel Giubileo, sulla Flaminia Nuova da Corso Francia verso il raccordo, sulla Salaria all'altezza di Roma Urbe, in tangenziale est tra Ponte Milvio e Salaria verso San Giovanni, in A24 tra la tangenziale est e Via Togliatti in ambo i sensi e sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita. A Napoli infine code in A3 tra Napoli Centro e il Bivio per la 1 verso Salerno e Roma.
4: News.
0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il decorso post-operatorio del PAP procede in modo regolare.

0: Lo comunica una nota del Policlinico Gemelli. I valori degli ultimi esami sono nella norma per il tipo di intervento eseguito ieri, l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il Papa ha iniziato a camminare in stanza e ha ripreso una regolare alimentazione. Svolte nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicara a Roma, individuati i presunti autori delle aggressioni, due giovani di 16 e 17 anni. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. L'accusa per i due, denunciati a piede libero, è di tentato omicidio. Entra nel vivo la Festa del Cinema di Roma, Giuseppe Tornatore nella sezione Storia del Cinema riaccende la magia di Nuovo Cinema Paradiso. Il regista messicano Diego Luna presenta in anteprima A cenere in bocca. Tra le star più attese sul red carpet, John Turturro ed Andrew Scott.
1: L'economia.
0: Continua la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Genova questo pomeriggio, occupata la prefettura. I lavoratori in sciopero attendono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano e proseguono le mobilitazioni, presidi ai blocchi anche a Taranto. Ieri il via libera del governo al decreto ex Ilva, che avrà una portata di 187 milioni di euro. Le misure includono il mantenimento dell'aria a caldo e protezioni anche per i lavoratori dell'indotto, ma per i sindacati mancano le risposte in merito alle misure straordinarie. Confindustria stima nel 2026 una crescita del PIL sopra le attese, più 1%, e quanto prevede il centro studi dell'organizzazione nel rapporto di autunno sulle previsioni economiche. Una crescita fragile, avverte però Confindustria. Nel 2027 il rallentamento si farà sentire, la crescita stimata si fermerà infatti allo 0,6%. Secondo il rapporto, il costo dell'energia resta la più importante vulnerabilità dell'economia italiana. Poco mossi oggi i prezzi dei carburanti, ma sempre sopra i 2 euro in modalità self sulla rete stradale. La benzina è pari a 2,35 euro al litro e 2,25 euro il gasolio. Lo rende noto l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,46 euro al litro per la benzina e di 2,26 euro per il gasolio. Le borse europee chiudono a lieve rialzo da Londra a Parigi a Francoforte. Piazza Affari invece chiude in frazionale ribasso dello 0,6%. Sul versante dei titoli di Stato, lo spread tra BTP e Bund si attesta a 108 punti. È tutto, a più tardi.
2: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Sono le 19 e 26 minuti.
4: Sport.
5: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal. Stasera tocca a Como e Roma. La squadra di Fabregas, dopo aver demolito il Lipsia nella prima partita della sua storia nella coppa più importante, va in Olanda contro il Feyenoord. Ascoltiamo le parole del tecnico del Como, Fabregas.
6: So che il Feyenoord è una squadra, come ho detto prima, una squadra che andrà a attaccare, una squadra che ha due terzini che vanno tanto in avanti, due esterni che vogliono fare la differenza un uno contro uno, con due interiori che si giocano molto bene, un attaccante forte che sa quello che deve fare nel suo ruolo. Con una partita o due praticamente hai già capito l'idea di quella squadra.
5: La Roma di Gasperini ospita invece il Real Madrid con il ritorno di Mourinho nella capitale. I giallorossi nella prima partita hanno portato a casa un pari dalla Turchia. Ascoltiamo in merito alla partita contro il Real Madrid il tecnico Gasperini.
7: Hanno del valore, del talento incredibile che possono cambiare le partite in qualunque momento.
5: Il tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini sono ai quarti della WTA 1000 di Wang in doppio e rilanciano potenzialmente la loro corsa alle WTA Finals di Indian Wells. Battute la slovacca Teresa Mialikova e la britannica Olivia Nichols con il punteggio di 4-6, 6-2 e 10-5. Ora nei quarti la kazaka Anna Dallinlina e la cinese Zhuai Zhang. L'atletica, giornata memorabile per la rissa Iapichino, che oggi è stata incoronata numero uno del mondo. La fuoriclasse toscana si è issata in testa al ranking internazionale di salto in lungo stirato dal World Athletics. La federazione internazionale ha sancito lo status di padrona della disciplina a livello globale per la 24enne figlia di Fiona May. L'azzurra si trovava al secondo posto della classifica, ma poi sono scaduti i punti che la statunitense Davis Woodall aveva conquistato lo scorso anno in occasione di un meeting Atlas a New York, e così la rissa Iapichino ha potuto operare il sorpasso. Il ciclismo, l'Italia timbra il cartellino e si assicura la certezza di portare a casa una medaglia nell'inseguimento a squadre maschili maschile ai campionati mondiali di ciclismo su pista 2026 in corso di svolgimento presso il velodromo di Shanghai in Cina. Il quartetto azzurro, trascinato da Filippo Ganna e Jonathan Milan, ha stravinto il confronto diretto con la Gran Bretagna in semifinale, accedendo alla finale di domani che metterà in palio il titolo iridato. Ancora il ciclismo, il tricolore sventola alto sul traguardo di Vicenza. Alessandro Covi del team Geico si aggiudica allo sprint il successo nell'89esima edizione del Giro del Veneto, Verona-Vicenza di 167 chilometri. Il corridore italiano lancia la sua micidiale progressione a poche centinaia di metri dal traguardo, resiste al tentativo di rientro dei rivali e può così festeggiare la meritata vittoria. Cristian Ascaroni conferma la sua straordinaria costanza di rendimento e chiude quinto. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, situazione sostanzialmente stazionaria, con tempo stabile e asciutto. Nella mattinata di domani l'alta pressione continuerà a garantire un quadro meteorologico all'insegna della pressoché totale stabilità, con sole dominante. In giornata non sono attesi cambiamenti, ventoso al sud in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
8: Economy News.
9: Buon mercoledì 14 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un rapporto pubblicato dall'unità di ricerca sull'energia del portale specializzato Attaca è emerso che nei primi 9 mesi del 2026 l'Italia ha acquistato in media 494.000 barili di greggio al giorno dalla Libia, corrispondenti al 41% del totale delle esportazioni petrolifere marittime del paese nordafricano. Roma si conferma dunque nettamente come il principale acquirente del petrolio libico, davanti a Spagna, Grecia e Francia. Il dato conferma il ruolo fondamentale giocato dalla Libia per quanto concerne la sicurezza energetica italiana, in una fase in cui la guerra in Medio Oriente e le difficoltà di transito attraverso lo stretto di Hormuz stanno modificando le rotte internazionali del greggio. Tra l'altro, secondo i dati forniti dall'UNEM, l'Unione Energie per la Mobilità, nel 2025 la Libia è stata il primo fornitore di petrolio dell'Italia, rappresentando circa il 24% delle importazioni nazionali, davanti ad Azerbaigian e Kazakistan. A rendere particolarmente appetibile il petrolio libico non è soltanto la vicinanza geografica, che consente ovviamente tempi di trasporto relativamente brevi verso le raffinerie italiane, ma anche la qualità del greggio. Gran parte della produzione libica è infatti costituita da petrolio leggero e cosiddetto dolce, cioè a un basso contenuto di zolfo. E diversamente dai greggi pesanti e più ricchi di impurità, il petrolio dolce richiede solitamente trattamenti meno complessi e costosi per essere trasformato in carburanti, permettendo così di ottenere elevate quantità di prodotti pregiati come benzina, gasolio e carburante per aerei. In occasione dell'audizione parlamentare sul documento programmatico di finanza pubblica, il capo del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, Andrea Brandolini, ha sottolineato come in un contesto internazionale segnato da grande instabilità, l'economia italiana, così come quella europea, abbia mostrato una tenuta superiore alle attese. Il PIL è infatti aumentato nella prima parte del 2026 e dovrebbe continuare a espandersi nella seconda parte dell'anno e nei prossimi anni, sebbene a ritmi contenuti dagli effetti del rincaro dell'energia e dall'aumento dei costi di finanziamento. Brandolini ha poi comunque precisato che l'evoluzione della crisi in Medio Oriente, le estese tensioni geopolitiche e l'andamento dei mercati finanziari, anche in relazione agli sviluppi connessi con l'intelligenza artificiale, rappresentano rilevanti fonti di rischio per l'economia mondiale e di riflesso per quella italiana. In occasione della presentazione dell'evento Italian Cruise Day, l'appuntamento di settore in programma a Livorno venerdì 23 ottobre, è stato pubblicato il rapporto sulla croceristica italiana, elaborato da Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza sui temi della macroindustria turistica nazionale. L'indagine ha rivelato che l'estate 2026 è stata più che positiva per il comparto, evidenziando come i dati del trimestre giugno-agosto abbiano confermato chiaramente il peso della stagione di punta sull'andamento della croceristica italiana. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: GR News.
10: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
11: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
12: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 19 e 35 minuti.
8: News.
13: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Procede regolarmente il recupero di Papa Leone XIV dopo l'intervento al polmone eseguito al Gemelli. Il bollettino diffuso nel pomeriggio dal Vaticano riferisce che gli esami del sangue e la radiografia del torace hanno dato risultati nella norma per il tipo di operazione. Il pontefice ha svolto fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare nella stanza e ha ripreso a mangiare regolarmente. Il portavoce Matteo Bruni ha riferito che il Papa sta bene ed è in buon umore. L'intervento è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro per un adenocarcinoma.
14: Giorgia Meloni conferma la linea italiana sull'Ucraina, sostegno a Kiev, pressione su Mosca e unità tra Europa e alleati atlantici. Nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, la Presidente del Consiglio ha definito rischiosa l'intesa sul gasolio russo annunciata da Donald Trump. Secondo Meloni, la scelta potrebbe offrire nuove entrate a Mosca e indebolire l'efficacia delle sanzioni. Il Senato ha approvato le due risoluzioni della maggioranza. Le opposizioni non hanno partecipato al voto sul documento dedicato all'Ucraina, contestando la scelta di presentare due testi distinti.
13: Passi avanti nel confronto tra Italia e Commissione europea sulle misure per ridurre il costo dell'elettricità. Bruxelles ha confermato che si sta delineando un accordo di massima sul decreto bollette, pur precisando che restano da completare le discussioni tecniche. L'intervento riguarda il modo in cui i costi delle quote europee sulle emissioni incidono sull'energia prodotta con il gas e di conseguenza sul prezzo dell'elettricità. L'obiettivo indicato dal governo è ottenere un risparmio effettivo per i consumatori. L'intesa definitiva e i suoi effetti sulle bollette devono ancora essere confermati.
14: Si intensifica la mobilitazione dei lavoratori dell'ex Ilva Genova. Un gruppo di operai è entrato nella prefettura durante la protesta per il futuro dello stabilimento di Cornigliano. I lavoratori chiedono garanzie sulla continuità produttiva e sull'occupazione. La FIOM ha sollecitato la riapertura urgente del confronto con il governo. Alla Camera il ministro delle imprese Adolfo Urso ha spiegato che la procedura di vendita consente anche offerte separate per gli impianti del nord. Ha però precisato che al momento del suo intervento non erano arrivate proposte per l'intera area settentrionale separata da Taranto.
13: Svolta nelle indagini sulle aggressioni compiute da una minicar a Roma, due ragazzi di 16 e 17 anni sono stati individuati e denunciati. Secondo quanto riferito dagli investigatori, hanno ammesso i fatti durante gli interrogatori. Sono accusati di 6 aggressioni avvenute tra il 4 e il 5 ottobre. Tra le persone colpite c'è l'attore Davide Jacopini, rimasto gravemente ferito. Carabinieri e polizia locale hanno sequestrato il veicolo ritenuto utilizzato negli episodi. All'identificazione hanno contribuito accertamenti tecnici
15: e testimonianze. Il fascicolo passa alla procura presso il tribunale per i minorenni.
14: Primo via libera della Camera al disegno di legge sui caregiver familiari, le persone che assistono e si prendono cura di un proprio caro. Il provvedimento è stato approvato con 153 voti favorevoli, 105 contrari e 4 astensioni. Il testo punta a riconoscere il ruolo e il valore economico dell'assistenza familiare, prevedendo sostegni e un maggiore coinvolgimento nella programmazione degli interventi. La ministra per le disabilità Alessandra Locatelli ha spiegato che le tutele saranno differenziate in base all'impegno richiesto dalla cura. Si tratta dell'approvazione in prima lettura, l'iter parlamentare deve proseguire.
15: Infine lo sport, il tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano i quarti di finale nel doppio del torneo WTA 1000 di Wuhan. Le azzurre hanno battuto in rimonta la slovacca Teresa Michalikova e la britannica Olivia Nichols. Dopo aver perso il primo set per 6-4, Errani e Paolini hanno vinto il secondo per 6-2 e chiuso il super tiebreak decisivo sul 10-5. La partita è durata poco più di un'ora e mezza. Nei quarti in programma venerdì affronteranno la kazaka Anna Danilina e la cinese Zhang Shuai, seconde favorite del tabellone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne situazione sostanzialmente stazionaria con tempo stabile e asciutto. Nella mattinata di domani l'alta pressione continuerà a garantire un quadro meteorologico all'insegna della pressoché totale stabilità con sole dominante. In giornata non sono attesi cambiamenti, ventoso al sud in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Viabilità.
16: Risolti i problemi sulla 1 direttissima, riaperto il tratto chiuso in precedenza, la circolazione adesso è tornata nella norma. Ci sono invece code per lavori poco più a nord in A1 tra il Bivio Nord per la variante Sasso Marconi verso Milano e tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Napoli. A Torino grosse difficoltà per un incidente in tangenziale nord, ci sono lunghe code circa 8 km a partire da Sito in tangenziale sud e fino a Venaria in nord verso Falchera, code anche nella direzione opposta in tangenziale nord tra Caselle e Regina Margherita. In Lombardia migliora Milano, qualche incolonnamento tuttavia in A4 tra Cormano e Cinisello verso Trieste e tra Milano Est e Monza verso Torino e in tangenziale nord da Monza verso Sesto. In Veneto ci sono code a Limena sulla statale 47 all'altezza dell'uscita 21B verso Padova Ovest. Ancora traffico attorno a Roma con code in particolare in tangenziale est tra il Bivio per la 24 e Parioli verso lo stadio, sulla Salaria tra la tangenziale Roma Urbe in ambo i sensi e sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia verso il centro. In Campania infine circa 2 km di code per lavori in A2 tra Campagna e Contursi verso Reggio Calabria.
8: News.
17: Buonasera da Nicola De Muro. Davanti ai PM di Roma hanno confessato i minorenni della minicar, hanno aggredito 6 persone e mandato in coma un uomo in 2 quartieri occidentali della capitale. Per noia e per divertimento hanno ammesso. Dovranno rispondere di tentato omicidio, in particolare per il violento assalto all'attore Jacopini, sottoposto a 2 interventi al cranio per un violento trauma subito cadendo sull'asfalto. Determinante l'esame delle videocamere di sorveglianza della zona e di un meccanico che aveva riparato la loro mini vettura. Decorso post-operatorio regolare per il Papa al Gemelli. Dopo l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, Leone si alimenta normalmente e cammina per la stanza. Lo si legge nell'ultimo aggiornamento dei medici del Policlinico Romano. Un nuovo comunicato è atteso per stasera. Domani il Consiglio europeo, scontro frontale in Senato tra maggioranza e opposizione sul discorso della Premier Meloni, che per la prima volta critica Trump. Il suo accordo con Putin sul gasolio russo è rischioso, dice la Presidente del Consiglio, che poi critica l'Unione europea sul caro energia. Decida rapidamente, le imprese e le famiglie europee stanno pagando un prezzo molto alto. Dure le opposizioni, le guerre in Ucraina e in Medio Oriente non sono colpa sua, ma lei non sta facendo nulla per proteggere l'Italia. Approvate le 2 risoluzioni della maggioranza, non votate invece le diverse risoluzioni delle opposizioni che, a causa delle divergenze sull'Ucraina, non hanno presentato una risoluzione unitaria. E a proposito di Ucraina, le intelligence dei paesi alleati non ci hanno avvertiti, è quanto denuncia il presidente Zelensky dopo la pesante notte di bombe su Kiev e Kharkiv e altre regioni ucraine. Colpite ancora le centrali elettriche della capitale, 600.000 persone al buio, sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici russi nelle regioni orientali del paese. E oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un incontro con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham, il quale ha dichiarato: mi impegnerò affinché torni il dialogo tra Trump e Zelensky. È tutto per ora, a più tardi.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
3: Sono le 19 e 43 minuti.
8: News.
17: Buonasera da Nicola De Muro. Davanti ai PM di Roma hanno confessato i minorenni della minicar, hanno aggredito 6 persone e mandato in coma un uomo in 2 quartieri occidentali della capitale per noia e per divertimento, hanno ammesso. Dovranno rispondere di tentato omicidio, in particolare per il violento assalto all'attore Jacopini, sottoposto a 2 interventi al cranio per un violento trauma subito cadendo sull'asfalto. Determinante l'esame delle videocamere di sorveglianza della zona e di un meccanico che aveva riparato la loro mini vettura. Decorso post-operatorio regolare per il Papa al Gemelli. Dopo l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, Leone si alimenta normalmente e cammina per la stanza. Lo si legge nell'ultimo aggiornamento dei medici del Policlinico Romano. Un nuovo comunicato è atteso per stasera. Domani il Consiglio europeo, scontro frontale in Senato tra maggioranza e opposizione sul discorso della Premier Meloni, che per la prima volta critica Trump. Il suo accordo con Putin sul gasolio russo è rischioso, dice la Presidente del Consiglio, che poi critica l'Unione europea sul caro energia. Decida rapidamente, le imprese e le famiglie europee stanno pagando un prezzo molto alto. Dure le opposizioni, le guerre in Ucraina e in Medio Oriente non sono colpa sua, ma lei non sta facendo nulla per proteggere l'Italia. Approvate le 2 risoluzioni della maggioranza, non votate invece le diverse risoluzioni delle opposizioni che, a causa delle divergenze sull'Ucraina, non hanno presentato una risoluzione unitaria. E a proposito di Ucraina, le intelligence dei paesi alleati non ci hanno avvertiti, e quanto denuncia il presidente Zelensky dopo la pesante notte di bombe su Kiev e Kharkiv e altre regioni ucraine. Colpite ancora le centrali elettriche della capitale, 600.000 persone al buio, sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici russi nelle regioni orientali del paese. E oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un incontro con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham, il quale ha dichiarato: mi impegnerò affinché torni il dialogo tra Trump e Zelensky. È tutto per ora, a più tardi.
8: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, situazione sostanzialmente stazionaria, con tempo stabile e asciutto. Nella mattinata di domani l'alta pressione continuerà a garantire un quadro meteorologico all'insegna della pressoché totale stabilità, con sole dominante. In giornata non sono attesi cambiamenti, ventoso al sud in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
8: Economy News.
9: Buon mercoledì 14 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un rapporto pubblicato dall'unità di ricerca sull'energia del portale specializzato Attaca è emerso che nei primi 9 mesi del 2026 l'Italia ha acquistato in media 494.000 barili di greggio al giorno dalla Libia, corrispondenti al 41% del totale delle esportazioni petrolifere marittime del paese nordafricano. Roma si conferma dunque nettamente come il principale acquirente del petrolio libico, davanti a Spagna, Grecia e Francia. Il dato conferma il ruolo fondamentale giocato dalla Libia per quanto concerne la sicurezza energetica italiana, in una fase in cui la guerra in Medio Oriente e le difficoltà di transito attraverso lo stretto di Hormuz stanno modificando le rotte internazionali del greggio. Tra l'altro, secondo i dati forniti dall'UNEM, l'Unione Energie per la Mobilità, nel 2025 la Libia è stata il primo fornitore di petrolio dell'Italia, rappresentando circa circa il 24% delle importazioni nazionali davanti ad Azerbaigian e Kazakistan. A rendere particolarmente appetibile il petrolio libico non è soltanto la vicinanza geografica, che consente ovviamente tempi di trasporto relativamente brevi verso le raffinerie italiane, ma anche la qualità del greggio. Gran parte della produzione libica è infatti costituita da petrolio leggero e cosiddetto dolce, cioè a un basso contenuto di zolfo. E diversamente dai greggi pesanti e più ricchi di impurità, il petrolio dolce richiede solitamente trattamenti meno complessi e costosi per essere trasformato in carburanti, permettendo così di ottenere elevate quantità di prodotti pregiati come benzina, gasolio e carburante per aerei. In occasione dell'audizione parlamentare sul documento programmatico di finanza pubblica, il capo del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, Andrea Brandolini, ha sottolineato come in un contesto internazionale segnato da grande instabilità, l'economia italiana, così come quella europea, abbia mostrato una tenuta superiore alle attese. Il PIL è infatti aumentato nella prima parte del 2026 e dovrebbe continuare a espandersi nella seconda parte dell'anno e nei prossimi anni, sebbene a ritmi contenuti dagli effetti del rincaro dell'energia e dall'aumento dei costi di finanziamento. Brandolini ha poi comunque precisato che l'evoluzione della crisi in Medio Oriente, le estese tensioni geopolitiche e l'andamento dei mercati finanziari, anche in relazione agli sviluppi connessi con l'intelligenza artificiale, rappresentano rilevanti fonti di rischio per l'economia mondiale e di riflesso per quella italiana. In occasione della presentazione dell'evento Italian Cruise Day, l'appuntamento di settore in programma a Livorno venerdì 23 ottobre, è stato pubblicato il rapporto sulla croceristica italiana, elaborato da Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza sui temi della macroindustria turistica nazionale. L'indagine ha rivelato che l'estate 2026 è stata più che positiva per il comparto, evidenziando come i dati del trimestre giugno-agosto abbiano confermato chiaramente il peso della stagione di punta sull'andamento della croceristica italiana.
18: E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
19: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
3: Sono le 19 e 49 minuti.
8: News.
5: Buonasera dalla redazione.
20: La Premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15-16 ottobre parla dell'impennata dei prezzi del carburante e poi dichiara che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti Trump è una scelta che considera molto rischiosa. Mosca replica: l'accordo sul gasolio non è affar suo. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia invece Meloni per il sostegno e la posizione inequivocabile.
5: Individuati e denunciati due minorenni, un 16enne e un 17enne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Sequestrata la vettura, la svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti, confessando di aver agito per divertimento.
20: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie del governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Da quanto si apprende, l'idea dei manifestanti è dormire in prefettura.
5: Sono stati celebrati oggi a Milano i funerali di Vilma De Angelis, morta domenica all'età di 96 anni. La cerimonia è iniziata alle 11 nella chiesa di San Luigi Gonzaga nel quartiere Corvetto, dove l'artista era nata e cresciuta. La bara era ricoperta da centinaia di rose gialle e da una fotografia che la ritraeva sorridente. Durante il rito è stato diffuso Nessuno, uno dei brani che hanno segnato la carriera della cantante negli anni 50 e 60.
20: L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare secondo quanto riferito dai medici al Vaticano e i valori sono nella norma. Papa Leone ieri è stato sottoposto alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Il tempo di degenza in ospedale per il pontefice al momento è di circa una settimana, lo conferma il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni.
5: Il tennis, il Six Kings Slam, si sarebbe dovuto svolgere dal 21 al 24 ottobre sul cemento di Riyadh in Arabia Saudita, ma il ricco torneo di esibizione ha ha subito uno spostamento temporale. A causa della complicata situazione geopolitica in Medio Oriente, l'evento è stato rinviato di un paio di mesi ed è stato riprogrammato dal 27 al 30 dicembre, sperando in un miglioramento dello scenario e che si possa effettivamente disputare durante le festività natalizie.
20: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
8: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, situazione sostanzialmente stazionaria, con tempo stabile e asciutto. Nella mattinata di domani l'alta pressione continuerà a garantire un quadro meteorologico all'insegna della pressoché totale stabilità, con sole dominante. In giornata non sono attesi cambiamenti, ventoso al sud in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Viabilità.
16: Risolti i problemi sulla 1 direttissima, riaperto il tratto chiuso in precedenza, la circolazione adesso è tornata nella norma. Ci sono invece code per lavori poco più a nord in A1 tra il Bivio Nord per la variante Sasso Marconi verso Milano e tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Napoli. A Torino grosse difficoltà per un incidente in tangenziale nord, ci sono lunghe code circa 8 km a partire da Sito in tangenziale sud e fino a Venaria in nord verso Falchera. Code anche nella direzione opposta in tangenziale nord tra Caselle e Regina Margherita. In Lombardia migliora Milano, qualche incolonnamento tuttavia in A4 tra Cormano e Cinisello verso Trieste e tra Milano Est e Monza verso Torino e in tangenziale nord da Monza verso Sesto. In Veneto ci sono code a Limena sulla statale 47 all'altezza dell'uscita 21B verso Padova Ovest. Ancora traffico attorno a Roma con code in particolare in tangenziale est tra il Bivio per la 24 e Parioli verso lo stadio, sulla Salaria tra la tangenziale Roma Urbe in ambo i sensi e sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia verso il centro. In Campania infine circa 2 km di code per lavori in A2 tra Campagna e Contursi verso Reggio Calabria.
8: News.
17: Buonasera da Nicola De Muro. Giornata di serrato dibattito parlamentare per Giorgia Meloni, impegnata tra Senato e Camera in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani. Difendendo l'azione dell'esecutivo su energie e sostegno a Kiev, la Premier ha rivendicato la propria autonomia politica. Sono una persona libera, non ho conti da saldare e dico banalmente quello che penso. E poi la stoccata polemica sulle accuse rivolte al governo di poche risorse stanziate per la sanità.
0: Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai, mente sapendo di farlo. Tanto più se gli stessi che oggi ci accusano dall'opposizione quando erano al governo approvavano in piena pandemia un aumento delle spese militari da 15 miliardi di euro e allora non c'era neanche la guerra in Ucraina.
17: Non sono mancate le durissime repliche delle opposizioni. Sul fronte del Movimento 5 Stelle il senatore Pirondini ha contestato le ricette energetiche del governo. Sulle spese europee la colpa è sempre degli altri, la Premier mi ricorda Calimero. Dal Partito Democratico altrettanto severo, Francesco Boccia.
21: Nessuno dal gruppo del Partito Democratico le ha mai chiesto di rispondere di crisi che lei non ha provocato. Quello che le abbiamo sempre chiesto e anche oggi non è arrivata la risposta è di dirci perché non ha fatto nulla per preparare l'Italia ad affrontare queste crisi e soprattutto le chiediamo di smettere di ripetere ogni volta che è colpa dell'Europa.
17: In Italia continua la protesta degli operai dell'ex Ilva. A Genova questo pomeriggio occupata la prefettura. I lavoratori in sciopero attendono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano. Il servizio di Jenny De Gaetano.
22: Al cor non si comanda, nemmeno alla gioia e alle emozioni. José Mourinho, uomo saggio ed esperto, lo sa bene. Ancor di più stasera, al cospetto della Roma e dell'Olimpico con cui fu un corpo e un'anima sola. Ma guai a restare preda dei sentimenti, più di tutto nei 90 minuti della sfida che mette il suo Real Madrid davanti all'esame giallorosso.
23: Mi sono preparato, durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere, in quel momento lì e l'amore si dimentica.
22: Verrà osannato lo Special One che sotto il cupolone portò in dote una conference sfiorando l'Europa League. Legittimo, rimarca senza invidia il suo erede, Mr. Gasperini.
6: È giusto che sia così, perché nei confronti di Mourinho c'è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi. Poi inizia la partita, dopo si lascia perdere tutti i sentimenti e la gente di Roma tiferà esclusivamente solo per la propria squadra.
22: Scalda i motori in Malen, squalificato in campionato, alle spalle il tango di Dybala sulle Merengues, senza Rodrigo ma con la solita parata di stelle da Mbappé in giù. Arbitro, ore 21, il francese Letexier.
17: Ed è tutto per oggi, buonasera.
1: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
3: Sono le 19 e 58 minuti.
17: News. Buonasera da Nicola De Muro. Giornata di serrato dibattito parlamentare per Giorgia Meloni, impegnata tra Senato e Camera in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani. Difendendo l'azione dell'esecutivo su energie e sostegno a Kiev, la Premier ha rivendicato la propria autonomia politica. Sono una persona libera, non ho conti da saldare e dico banalmente quello che penso. E poi la stoccata polemica sulle accuse rivolte al governo di poche risorse stanziate per la sanità.
0: Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai, mente sapendo di farlo. Tanto più se gli stessi che oggi ci accusano dall'opposizione quando erano al governo approvavano in piena pandemia un aumento delle spese militari da 15 miliardi di euro e allora non c'era neanche la guerra in Ucraina.
17: Non sono mancate le durissime repliche delle opposizioni. Sul fronte del Movimento 5 Stelle il senatore Pirondini ha contestato le ricette energetiche del governo. Sulle spese europee la colpa è sempre degli altri, la Premier mi ricorda Calimero. Dal Partito Democratico altrettanto severo, Francesco Boccia.
21: Nessuno dal gruppo del Partito Democratico le ha mai chiesto di rispondere di crisi che lei non ha provocato. Quello che le abbiamo sempre chiesto e anche oggi non è arrivata la risposta è di dirci perché non ha fatto nulla per preparare l'Italia ad affrontare queste crisi. E soprattutto le chiediamo di smettere di ripetere ogni volta che è colpa dell'Europa.
17: Primo giorno di degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli dopo l'intervento di chirurgia toracica subito ieri, l'asportazione di un nodulo al polmone. Il bollettino medico parla di decorso regolare e di buon umore, fa sapere il portavoce vaticano. Alessio Galea.
7: Dopo una notte tranquilla il Papa si è alzato, ha fatto colazione, poi la fisioterapia respiratoria ed ha anche camminato nella sua stanza al decimo piano del Policlinico Gemelli di Roma. Il decorso postoperatorio procede in modo regolare, comunica una nota diffusa dai medici che lo hanno in cura. I valori degli esami eseguiti questa mattina, quelli del sangue e una radiografia toracica, sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, l'asportazione di un adenocarcinoma al polmone destro. Ora si attende l'esito della biopsia e l'esame dei linfonodi, i cui risultati determineranno eventuali terapie mediche. Il ricovero dunque procede secondo quanto previsto. Leone XIV dovrebbe restare in ospedale per una settimana dal giorno del suo ingresso, ha fatto sapere il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, aggiungendo che il pontefice è di buon umore. Tutte le udienze restano sospese fino al 20 ottobre. Intanto, parlando con Newsmax, il fratello del Papa, Luis Prevost, ha affermato: ciò che hanno trovato è cattivo, ma è stato rimosso completamente, aggiungendo di essere anche lui in cura per un tumore. Poi ha concluso: è stato uno shock a prendere la notizia, ma lui è in buone mani.
17: Un'ondata massiccia di raid aerei russi con droni e missili si è abbattuta nelle ultime ore sulle regioni orientali e centrali dell'Ucraina, prendendo di mira in modo sistematico le infrastrutture strategiche. A Kiev e Kharkiv si contano almeno 6 vittime e 36 feriti, mentre oltre 600.000 cittadini sono al buio nella capitale a causa degli attacchi alle centrali elettriche. La violenza dell'attacco ha spinto il presidente Volodymyr Zelensky a sfogare la propria amarezza verso le intelligence alleate, accusate di non aver fornito tempestivi avvisi preventivi sulle intenzioni di Mosca. E Zelensky ora è in visita ufficiale a Londra, dove ha avuto un'udienza con re Carlo III e un colloquio con il primo ministro Andy Burnham. In Italia continua la protesta degli operai dell'ex Ilva. A Genova questo pomeriggio è occupata la prefettura. I lavoratori in sciopero attendono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano. Dare una nuova vita a Galleria Borghese, l'ultima iniziativa della società di ingegneria Proger, che indice un concorso internazionale. candidature fino al 14 novembre. Sentiamo Nicola Compagnone.
10: Proporre e attuare proposte per nuove soluzioni architettoniche che consentano di ampliare l'offerta e l'accessibilità di Galleria Borghese. Proger, società ingegneristica e sponsor tecnico del museo e con l'adesione di Roma Capitale, lancia un concorso internazionale di architettura. Marco Lombardi, CEO di Proger.
11: L'Italia deve affrontare con intelligenza la sfida del mondo contemporaneo. Per noi conservare vuol dire anche innovare. Proger è la prima società italiana di ingegneria e si è mossa proprio per questo al fianco di Galleria Borghese. Idee, progetti dei migliori architetti del pianeta, speriamo, per pensare ad una nuova Galleria Borghese, la Galleria Borghese 2.0, perché Roma, l'Italia, l'Europa, il mondo intero lo meritano.
10: Previsti, tra l'altro, l'esposizione al pubblico dei capolavori oggi conservati nei depositi e mostre temporanee di rilevanza internazionale. Francesco Rutelli, già ministro della cultura ed ex sindaco di Roma.
12: Uno dei musei più amati nel mondo deve affrontare le sfide della contemporaneità. Le soluzioni saranno di grande attenzione, di tutela, di rispetto e, io mi auguro, di grande innovazione.
17: Notte di Champions League per Como e Roma. Dopo il poker calato contro il Lipsia nella prima uscita europea, i lariani cercano conferme a Rotterdam, avversario il Feyenoord. Arbitra il lituano Rumsas, il via alle 21, stesso orario in cui il francese Letessier fischierà l'inizio di Roma-Real Madrid. L'Olimpico è pronto a tributare un saluto speciale al grande ex José Mourinho. Il servizio di Jenny De Gaetano.
22: Al cor non si comanda, nemmeno alla gioia e alle emozioni. José Mourinho, uomo saggio ed esperto, lo sa bene. Ancor di più stasera, al cospetto della Roma e dell'Olimpico con cui fu un corpo e un'anima sola. Ma guai a restare preda dei sentimenti, più di tutto nei 90 minuti della sfida che mette il suo Real Madrid davanti all'esame giallorosso.
23: Mi sono preparato, durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì e l'amore si dimentica.
22: Verrà osannato lo Special One che sotto il cupolone portò in dote una conference sfiorando l'Europa League. Legittimo, rimarca senza invidia il suo erede, Mr. Gasperini.
6: È giusto che sia così, perché nei confronti di Mourinho c'è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi. Poi inizia la partita, dopo si lascia perdere tutti i sentimenti e la gente di Roma tiferà esclusivamente solo per la propria squadra.
22: Scalda i motori in Malen, squalificato in campionato, alle spalle il tango di Dybala sulle merengue. Senza Rodrigo, ma con la solita parata di stelle da Mbappé in giù. Arbitro, ore 21, il francese Letessier.
17: Ed è tutto per oggi. Buonasera.
8: GR News. Creatività, marketing, tecnologia, innovazione. Tutto sta cambiando. Il 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico di Milano arriva Intersections. Due giorni per incontrare i protagonisti che stanno trasformando il nostro settore. Idee, visioni e nuove prospettive per capire dove sta andando il futuro della comunicazione. Vivi Intersections. Scopri di più e acquista il tuo biglietto su intersections.it.
13: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
24: Io amo lo spazio.
25: Anche noi, è la nostra casa.
26: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
24: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
2: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
8: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Sono le 20 e 7 minuti.
27: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda.
10: Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
5: News.
17: Buonasera da Nicola De Muro. Giornata di serrato dibattito parlamentare per Giorgia Meloni, impegnata tra Senato e Camera in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani. Difendendo l'azione dell'esecutivo su energie e sostegno a Kiev, la Premier ha rivendicato la propria autonomia politica. Sono una persona libera, non ho conti da saldare e dico banalmente quello che penso. E poi la stoccata polemica sulle accuse rivolte al governo di poche risorse stanziate per la sanità.
0: Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai, mente sapendo di farlo. Tanto più se gli stessi che oggi ci accusano dall'opposizione quando erano al governo approvavano in piena pandemia un aumento delle spese militari da 15 miliardi di euro e allora non c'era neanche la guerra in Ucraina.
17: Non sono mancate le durissime repliche dell'opposizione. Sul fronte del Movimento 5 Stelle, il senatore Pirondini ha contestato le ricette energetiche del governo. Sulle spese europee la colpa è sempre degli altri. La Premier mi ricorda Calimero. Dal Partito Democratico altrettanto severo, Francesco Boccia.
21: Nessuno dal gruppo del Partito Democratico le ha mai chiesto di rispondere di crisi che lei non ha provocato. Quello che le abbiamo sempre chiesto e anche oggi non è arrivata la risposta è di dirci perché non ha fatto nulla per preparare l'Italia ad affrontare queste crisi. E soprattutto le chiediamo di smettere di ripetere ogni volta che è colpa dell'Europa.
17: In Italia continua la protesta degli operai dell'ex Ilva. A Genova questo pomeriggio è occupata la prefettura. I lavoratori in sciopero attendono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano. Il servizio di Jenny De Gaetano.
22: Al cor non si comanda, nemmeno alla gioia e alle emozioni. José Mourinho, uomo saggio ed esperto, lo sa bene. Ancor di più stasera, al cospetto della Roma e dell'Olimpico con cui fu un corpo e un'anima sola. Ma guai a restare preda dei sentimenti, più di tutto nei 90 minuti della sfida che mette il suo Real Madrid davanti all'esame giallorosso.
23: Mi sono preparato, durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
22: Verrà osannato lo Special One che sotto il cupolone portò in dote una conference sfiorando l'Europa League. Legittimo, rimarca senza invidia il suo erede, mister Gasperini.
6: È giusto che sia così, perché nei confronti di Mourinho c'è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi. Poi inizia la partita, dopo si lascia perdere tutti i sentimenti e la gente di Roma tiferà esclusivamente solo per la propria squadra.
22: Scalda i motori in Malen, squalificato in campionato, alle spalle il tango di Dybala sulle Merengues senza Rodrigo, ma con la solita parata di stelle da Mbappé in giù. Arbitro, ore 21, il francese Letexier.
17: Ed è tutto per oggi, buonasera.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne situazione sostanzialmente stazionaria con tempo stabile e asciutto. Nella mattinata di domani l'alta pressione continuerà a garantire un quadro meteorologico all'insegna della pressoché totale stabilità con sole dominante. In giornata non sono attesi cambiamenti, ventoso al sud in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Premier in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani, difendendo l'azione dell'esecutivo su energie e sostegno a Kiev, la Premier ha rivendicato la propria autonomia politica. Sono una persona libera, non ho conti da saldare e dico banalmente quello che penso. E poi la stoccata polemica sulle accuse rivolte al governo di poche risorse stanziate per la sanità.
1: Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai, mente sapendo di farlo. Tanto più se gli stessi che oggi ci accusano dall'opposizione quando erano al governo approvavano in piena pandemia un aumento delle spese militari da 15 miliardi di euro e allora non c'era neanche la guerra in Ucraina.
0: Non sono mancate le durissime repliche dell'opposizione. Sul fronte del Movimento 5 Stelle, il senatore Pirondini ha contestato le ricette energetiche del governo. Sulle spese europee la colpa è sempre degli altri. La Premier mi ricorda Calimero. Dal Partito Democratico altrettanto severo, Francesco Boccia.
2: Nessuno dal gruppo del Partito Democratico le ha mai chiesto di rispondere di crisi che lei non ha provocato. Quello che le abbiamo sempre chiesto e anche oggi non è arrivata la risposta è di dirci perché non ha fatto nulla per preparare l'Italia ad affrontare queste crisi. E soprattutto le chiediamo di smettere di ripetere ogni volta che è colpa dell'Europa.
0: Primo giorno di degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli dopo l'intervento di chirurgia toracica subito ieri, l'asportazione di un nodulo al polmone. Il bollettino medico parla di decorso regolare e di buon umore, fa sapere il portavoce vaticano. Alessio Galea.
3: Dopo una notte tranquilla il Papa si è alzato, ha fatto colazione, poi la fisioterapia respiratoria ed ha anche camminato nella sua stanza al decimo piano del Policlinico Gemelli di Roma. Il decorso postoperatorio procede in modo regolare, comunica una nota diffusa dai medici che lo hanno in cura. I valori degli esami eseguiti questa mattina, quelli del sangue e una radiografia toracica, sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, l'asportazione di un adenocarcinoma al polmone destro. Ora si attende l'esito della biopsia e l'esame dei linfonodi, i cui risultati determineranno eventuali terapie mediche. Il ricovero dunque procede secondo quanto previsto. Leone XIV dovrebbe restare in ospedale per una settimana dal giorno del suo ingresso, ha fatto sapere il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, aggiungendo che il pontefice è di buon umore. Tutte le udienze restano sospese fino al 20 ottobre. Intanto, parlando con Newsmax, il fratello del Papa, Luis Prevost, ha affermato: ciò che hanno trovato è cattivo, ma è stato rimosso completamente, aggiungendo di essere anche lui in cura per un tumore. Poi ha concluso: è stato uno shock apprendere la notizia, ma lui è in buone mani.
0: Un'ondata massiccia di raid aerei russi con droni e missili si è abbattuta nelle ultime ore sulle regioni orientali e centrali dell'Ucraina, prendendo di mira in modo sistematico le infrastrutture strategiche. A Kiev e Kharkiv si contano almeno 6 vittime e 36 feriti, mentre oltre 600.000 cittadini sono al buio nella capitale a causa degli attacchi alle centrali elettriche. La violenza dell'attacco ha spinto il presidente Volodymyr Zelensky a sfogare la propria amarezza verso le intelligence alleate, accusate di non aver fornito tempestivi avvisi preventivi sulle intenzioni di Mosca. E Zelensky ora è in visita ufficiale a Londra, dove ha avuto un'udienza con re Carlo III e un colloquio con il primo ministro Andy Burnham. In Italia continua la protesta degli operai dell'ex Ilva. A Genova questo pomeriggio è occupata la prefettura. I lavoratori in sciopero attendono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano. Dare una nuova vita a Galleria Borghese, l'ultima iniziativa della società di ingegneria Proger, che indice un concorso internazionale. Candidature fino al 14 novembre. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Proporre e attuare proposte per nuove soluzioni architettoniche che consentano di ampliare l'offerta e l'accessibilità di Galleria Borghese. Proger, società ingegneristica e sponsor tecnico del museo e con l'adesione di Roma Capitale, lancia un concorso internazionale di architettura. Marco Lombardi, CEO di Proger.
5: L'Italia deve affrontare con intelligenza la sfida del mondo contemporaneo. Per noi conservare vuol dire anche innovare. Proger è la prima società italiana di ingegneria e si è mossa proprio per questo al fianco di Galleria Borghese. Idee e progetti dei migliori architetti del pianeta, speriamo, per pensare ad una nuova Galleria Borghese, la Galleria Borghese 2.0, perché Roma, l'Italia, l'Europa, il mondo intero lo meritano.
4: Previsti, tra l'altro, l'esposizione al pubblico dei capolavori oggi conservati nei depositi e mostre temporanee di rilevanza internazionale. Francesco Rutelli, già ministro della cultura ed ex sindaco di Roma.
6: Uno dei musei più amati nel mondo deve affrontare le sfide della contemporaneità. Le soluzioni saranno di grande attenzione.

0: tutela, di rispetto e io mi auguro di grande innovazione.
1: Notte di Champions League per Com Roma. Dopo il poker calato contro il Lipsia nella prima uscita europea, i lariani cercano conferme a Rotterdam. Avversario il Feyenoord, arbitra il lituano Rumsas, il via alle 21, stesso orario in cui il francese Letechier fischierà l'inizio di Roma-Real Madrid. L'Olimpico è pronto a tributare un saluto speciale al grande ex José Mourinho. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: Al cor non si comanda, nemmeno alla gioia e alle emozioni. José Mourinho, uomo saggio esperto, lo sa bene. Ancor di più stasera, al cospetto della Roma e dell'Olimpico con cui fu un corpo e un'anima sola. Ma guai a restare preda dei sentimenti, più di tutto nei 90 minuti della sfida che mette il suo Real Madrid davanti all'esame giallorosso.
3: Mi sono preparato, durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì e l'amore si dimentica.
2: Verrà osannato lo Special One che sotto il cupolone portò in dote una conference sfiorando l'Europa League. Legittimo, rimarca senza invidia il suo erede, Mr. Gasperini.
4: È giusto che sia così, perché nei confronti di Mourinho c'è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi. Poi inizia la partita, dopo si lascia perdere tutti i sentimenti e la gente di Roma tiferà esclusivamente solo per la propria squadra.
2: Scalda i motori in Malen, squalificato in campionato, alle spalle il tango di Dybala sulle merengue. Enges senza Rodrigo, ma con la solita parata di stelle da Mbappé in giù. Arbitro, ore 21, il francese Letexier.
1: Ed è tutto per oggi. Buonasera.
5: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne, situazione sostanzialmente stazionaria, con tempo stabile e asciutto. Nella mattinata di domani l'alta pressione continuerà a garantire un quadro meteorologico all'insegna della pressoché totale stabilità, con sole dominante. In giornata non sono attesi cambiamenti, ventoso al sud in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: sono le 20 e 30 minuti.
1: Sport.
2: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal. Stasera tocca a Como e Roma. La squadra di Fabregas, dopo aver demolito il Lipsia nella prima partita della sua storia nella coppa più importante, va in Olanda contro il Feyenoord. Ascoltiamo le parole del tecnico del Como, Fabregas.
3: So che il Feyenoord è una squadra, come ho detto prima, una squadra che andrà a attaccare, una squadra che ha due terzini che vanno tanto in avanti, due esterni che vogliono fare la differenza un uno contro uno, con due interiori che si giocano molto bene, un attaccante forte che sa quello che deve fare nel suo ruolo. Con una partita o due praticamente hai già capito l'idea di quella squadra.
2: La Roma di Gasperini ospita invece il Real Madrid con il ritorno di Mourinho nella capitale. I giallorossi nella prima partita hanno portato a casa un pari dalla Turchia. Ascoltiamo in merito alla partita contro il Real Madrid il tecnico Gasperini.
4: Hanno del valore, del talento incredibile che possono cambiare le partite in qualunque momento.
2: Il tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini sono ai quarti della WTA 1000 di Wang in doppio e rilanciano potenzialmente la loro corsa alle WTA Finals di Indian Wells. Battute la slovacca Teresa Mialikova e la britannica Olivia Nichols con il punteggio di 4-6, 6-2, 10-5. Ora nei quarti la kazaka Anna Dallindina e la cinese Zhuai Zhang. L'atletica, giornata memorabile per la rissa Iapichino che oggi è stata incoronata numero uno del mondo. La fuoriclasse toscana si è issata in testa al ranking internazionale di salto in lungo stirato dal World Athletics. La federazione internazionale ha sancito lo status di padrona della disciplina a livello globale per la 24enne figlia di Fiona May. L'azzurra si trovava al secondo posto della classifica, ma poi sono scaduti i punti che la statunitense Davis Woodall aveva conquistato lo scorso anno in occasione di un meeting Atlas a New York, e così la rissa Iapichino ha potuto operare il sorpasso. Il ciclismo, l'Italia timbra il cartellino e si assicura la certezza di portare a casa una medaglia nell'inseguimento a squadre maschile ai campionati mondiali di ciclismo su pista 2026, in corso di svolgimento presso il velodromo di Shanghai in Cina. Il quartetto azzurro, trascinato da Filippo Ganna e Jonathan Milan, ha stravinto il confronto diretto con la Gran Bretagna in semifinale, accedendo alla finale di domani che metterà in palio il titolo iridato. Ancora il ciclismo, il tricolore sventola alto sul traguardo di Vicenza. Alessandro Covi del team Geico si aggiudica allo sprint il successo nell'89esima edizione del Giro del Veneto Verona-Vicenza di 167 chilometri. Il corridore italiano lancia la sua micidiale progressione a poche centinaia di metri dal traguardo, resiste al tentativo di rientro dei rivali e può così festeggiare la meritata vittoria. Cristian Ascaroni conferma la sua straordinaria costanza di rendimento e chiude quinto. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne, situazione sostanzialmente stazionaria, con tempo stabile e asciutto. Nella mattinata di domani l'alta pressione continuerà a garantire un quadro meteorologico all'insegna della pressoché totale stabilità, con sole dominante. In giornata non sono attesi cambiamenti, ventoso al sud in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 20 e 34 minuti.
1: News.
7: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Procede regolarmente il recupero di Papa Leone XIV dopo l'intervento al polmone eseguito al Gemelli. Il bollettino diffuso nel pomeriggio dal Vaticano riferisce che gli esami del sangue e la radiografia del torace hanno dato risultati nella norma per il tipo di operazione. Il pontefice ha svolto fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare nella stanza e ha ripreso a mangiare regolarmente. Il portavoce Matteo Bruni ha riferito che il Papa sta bene ed è in buon umore. Nell'intervento è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro per un adenocarcinoma.
8: Giorgia Meloni conferma la linea italiana sull'Ucraina, sostegno a Kiev, pressione su Mosca e unità tra Europa e alleati atlantici. Nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, la Presidente del Consiglio ha definito rischiosa l'intesa sul gasolio russo annunciata da Donald Trump. Secondo Meloni, la scelta potrebbe offrire nuove entrate a Mosca e indebolire l'efficacia delle sanzioni. Il Senato ha approvato le due risoluzioni della maggioranza. Le opposizioni non hanno partecipato al voto sul documento dedicato all'Ucraina, contestando la scelta di presentare due testi distinti.
7: Passi avanti nel confronto tra Italia e Commissione europea sulle misure per ridurre il costo dell'elettricità. Bruxelles ha confermato che si sta delineando un accordo di massima sul decreto bollette, pur precisando che restano da completare le discussioni tecniche. L'intervento riguarda il modo in cui i costi delle quote europee sulle emissioni incidono sull'energia prodotta con il gas e di conseguenza sul prezzo dell'elettricità. L'obiettivo indicato dal governo è ottenere un risparmio effettivo per i consumatori. L'intesa definitiva e i suoi effetti sulle bollette devono ancora essere confermati.
8: Si intensifica la mobilitazione dei lavoratori dell'ex Ilva Genova. Un gruppo di operai è entrato nella prefettura durante la protesta per il futuro dello stabilimento di Cornigliano. I lavoratori chiedono garanzie sulla continuità produttiva e sull'occupazione. La FIOM ha sollecitato la riapertura urgente del confronto con il governo. Alla Camera il ministro delle imprese Adolfo Urso ha spiegato che la procedura di vendita consente anche offerte separate per gli impianti del nord. Ha però precisato che al momento del suo intervento non erano arrivate proposte per l'intera area settentrionale separata da Taranto.
7: Svolta nelle indagini sulle aggressioni compiute da una minicar a Roma, due ragazzi di 16 e 17 anni sono stati individuati e denunciati. Secondo quanto riferito dagli investigatori, hanno ammesso i fatti durante gli interrogatori. Sono accusati di 6 aggressioni avvenute tra il 4 e il 5 ottobre. Tra le persone colpite c'è l'attore Davide Jacopini, rimasto gravemente ferito. Carabinieri e polizia locale hanno sequestrato il veicolo ritenuto utilizzato negli episodi. All'identificazione hanno contribuito accertamenti tecnici e testimonianze. Il fascicolo passa la procura presso il tribunale per i minorenni.
8: Primo via libera della Camera al disegno di legge sui caregiver familiari, le persone che assistono e si prendono cura di un proprio caro. Il provvedimento è stato approvato con 153 voti favorevoli, 105 contrari e 4 astensioni. Il testo punta a riconoscere il ruolo e il valore economico dell'assistenza familiare, prevedendo sostegni e un maggiore coinvolgimento nella programmazione degli interventi. La ministra per le disabilità Alessandra Locatelli ha spiegato che le tutele saranno differenziate in base all'impegno richiesto dalla cura. Si tratta dell'approvazione in prima lettura, l'iter parlamentare deve proseguire.
7: Infine allo sport, il tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano i quarti di finale del doppio del torneo WTA 1000 di Wuhan. Le azzurre hanno battuto in rimonta la slovacca Teresa Michalajkova e la britannica Olivia Nichols. Dopo aver perso il primo set per 6-4, Errani e Paolini hanno vinto il secondo per 6-2 e chiuso il super tiebreak decisivo sul 10-5. La partita è durata poco più di un'ora e mezza. Nei quarti in programma venerdì affronteranno la kazaka Anna Danilina e la cinese Zhang Shuai, seconde favorite del tabellone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne, situazione sostanzialmente stazionaria, con tempo stabile e asciutto. Nella mattinata di domani l'alta pressione continuerà a garantire un quadro meteorologico all'insegna della pressoché totale stabilità, con sole dominante. In giornata non sono attesi cambiamenti, ventoso al sud in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
0: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
2: GR News. Notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
3: Sono le 20 e 43 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta considerata rischiosa, lo dice Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, durante le quali ribadisce il sostegno a Kiev dopo gli attacchi del presidente americano al leader ucraino Zelensky. Applausi anche da Calenda e dai riformisti del PD, gelo invece da 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. I da di Mosca non sono fatti suoi, Zelensky invece ringrazia. Ok alle due risoluzioni di maggioranza, le opposizioni non votano quella sull'Ucraina. Campolargo in ordine sparso, Meloni in aula attacca Conte e Vannacci. Nessuna tregua intanto in Ucraina, tantomeno energetica, nonostante gli annunci di Trump. Nella notte nuovi attacchi russi su edifici civili a Kiev e a Lusk, con morti e ferite. Bombe su almeno 6 centrali elettriche nella capitale a Kharkiv, con oltre 600.000 persone lasciate al buio. Mosca manca di rispetto agli Stati Uniti, accusa Zelensky, che oggi ha visto Re Carlo e il premier britannico Burnham a Londra, mentre la Russia denuncia un raid ucraino contro le raffinerie a Saratov e Ryazan. A preoccupare Kiev è la minaccia sullo stop alle informazioni di intelligence americane vitali per la difesa aerea e le limitazioni al sistema Starlink registrate nella notte. Primo giorno post operazione per asportare un tumore maligno al polmone per il Papa all'ospedale Gemelli a Roma. Ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo, si legge nel bollettino medico diffuso dal Vaticano, che definisce il decorso regolare in base agli esami del sangue e alla radiografia del torace effettuati. Sono stati individuati e denunciati due ragazzini di 16 e 17 anni ritenuti responsabili delle 5 aggressioni della minicar. Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era in monopattino nel quartiere Monteverde di Roma e ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma. Uno dei due è figlio di un carabiniere. Siamo al calcio con la Champions League, in campo dalle 18:30 Feyenoord Como, alle 21 invece la Roma affronta il Real Madrid all'Olimpico. Nessuna sorpresa dai convocati, confermate le assenze di Svilar e Cristante. Gasperini pensa solo al posto di Pellegrini, con Dybala sulla tre quarti. Molina in vantaggio su Rens. Nel Real Madrid Mourinho pensa a Huijsen in difesa, favorito sull'ex Rudiger, mentre Arda Güler è in ballottaggio con Diamande. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne situazione sostanzialmente stazionaria, con tempo stabile e asciutto. Nella mattinata di domani l'alta pressione continuerà a garantire un quadro meteorologico all'insegna della pressoché totale stabilità, con sole dominante. In giornata non sono attesi cambiamenti, ventoso al sud in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: sono le 20 e 51 minuti.
1: News. Buonasera da Nicola De Muro. Giornata di serrato dibattito parlamentare per Giorgia Meloni, impegnata tra Senato e Camera in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani. Difendendo l'azione dell'esecutivo su energie e sostegno a Kiev, la Premier ha rivendicato la propria autonomia politica. Sono una persona libera, non ho conti da saldare e dico banalmente quello che penso. E poi la stoccata polemica sulle accuse rivolte al governo di poche risorse stanziate per la sanità.
2: Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai, mente sapendo di farlo. Tanto più se gli stessi che oggi ci accusano dall'opposizione quando erano al governo approvavano in piena pandemia un aumento delle spese militari da 15 miliardi di euro e allora non c'era neanche la guerra in Ucraina.
1: Non sono mancate le durissime repliche delle opposizioni. Sul fronte del Movimento 5 Stelle il senatore Pirondini ha contestato le ricette energetiche del governo. Sulle spese europee la colpa è sempre degli altri. La Premier mi ricorda Calimero. Dal Partito Democratico altrettanto severo, Francesco Boccia.
3: Nessuno dal gruppo del Partito Democratico le ha mai chiesto di rispondere di crisi che lei non ha provocato. Quello che le abbiamo sempre chiesto e anche oggi non è arrivata la risposta è di dirci perché non ha fatto nulla per preparare l'Italia ad affrontare queste crisi. E soprattutto le chiediamo di smettere di ripetere ogni volta che è colpa dell'Europa.
1: In Italia continua la protesta degli operai dell'ex Ilva. A Genova questo pomeriggio occupata la prefettura. I lavoratori in sciopero attendono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Al cor non si comanda, nemmeno alla gioia e alle emozioni. José Mourinho, uomo saggio ed esperto, lo sa bene. Ancor di più stasera, al cospetto della Roma e dell'Olimpico con cui fu un corpo e un'anima sola. Ma guai a restare preda dei sentimenti, più di tutto nei 90 minuti della sfida che mette il suo Real Madrid davanti all'esame giallorosso.
5: Mi sono preparato, durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere, ma in quel momento lì e l'amore si dimentica.
4: Verrà osannato lo Special One che sotto il cupolone portò in dote una conference sfiorando l'Europa League. Legittimo, rimarca senza invidia il suo erede, Mr. Gasperini.
6: È giusto che sia così perché nei confronti di Mourinho c'è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi. Poi inizia la partita. Dopo si lascia perdere tutti i sentimenti e la gente di Roma tiferà esclusivamente solo per la propria squadra.
4: Scalda i motori in Malen, squalificato in campionato, alle spalle il tango di Dybala sulle merengue. Senza Rodrigo, ma con la solita parata di stelle da Mbappé in giù. Arbitro, ore 21, il francese Letexier.
1: Ed è tutto per oggi. Buonasera.
7: Meteo.
8: Nelle prossime ore serali e notturne, situazione sostanzialmente stazionaria, con tempo stabile e asciutto. Nella mattinata di domani l'alta pressione continuerà a garantire un quadro meteorologico all'insegna della pressoché totale stabilità, con sole dominante. In giornata non sono attesi cambiamenti, ventoso al sud in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
2: News. Buonasera da Nicola De Muro. Giornata di serrato dibattito parlamentare per Giorgia Meloni, impegnata tra Senato e Camera in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani. Difendendo l'azione dell'esecutivo su energie e sostegno a Kiev, la Premier ha rivendicato la propria autonomia politica. Sono una persona libera, non ho conti da saldare e dico banalmente quello che penso. E poi la stoccata polemica sulle accuse rivolte al governo di poche risorse stanziate per la sanità.
3: Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai, mente sapendo di farlo. Tanto più se gli stessi che oggi ci accusano dall'opposizione quando erano al governo approvavano in piena pandemia un aumento delle spese militari da 15 miliardi di euro e allora non c'era neanche la guerra in Ucraina.
2: Non sono mancate le durissime repliche delle opposizioni. Sul fronte del Movimento 5 Stelle, il senatore Pirondini ha contestato le ricette energetiche del governo. Sulle spese europee la colpa è sempre degli altri. La Premier mi ricorda Calimero. Dal Partito Democratico altrettanto severo, Francesco Boccia.
4: Nessuno dal gruppo del Partito Democratico le ha mai chiesto di rispondere di crisi che lei non ha provocato. Quello che le abbiamo sempre chiesto e anche oggi non è arrivata la risposta è di dirci perché non ha fatto nulla per preparare l'Italia ad affrontare queste crisi. E soprattutto le chiediamo di smettere di ripetere ogni volta che è colpa dell'Europa.
2: Primo giorno di degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli dopo l'intervento di chirurgia toracica subito ieri, l'asportazione di un nodulo al polmone. Il bollettino medico parla di decorso regolare e di buon umore, fa sapere il portavoce vaticano. Alessio Galea.
5: Dopo una notte tranquilla il Papa si è alzato, ha fatto colazione, poi la fisioterapia respiratoria ed ha anche camminato nella sua stanza al decimo piano del Policlinico Gemelli di Roma. Il decorso postoperatorio procede in modo regolare, comunica una nota diffusa dai medici che lo hanno in cura. I valori degli esami eseguiti questa mattina, quelli del sangue e una radiografia toracica, sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, l'asportazione di un adenocarcinoma al polmone destro. Ora si attende l'esito della biopsia e l'esame dei linfonodi, i cui risultati determineranno eventuali terapie mediche. Il ricovero dunque procede secondo quanto previsto. Leone XIV dovrebbe restare in ospedale per una settimana dal giorno del suo ingresso, ha fatto sapere il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, aggiungendo che il pontefice è di buon umore. Tutte le udienze restano sospese fino al 20 ottobre. Intanto, parlando con Newsmax, il fratello del Papa, Luis Prevost, ha affermato: ciò che hanno trovato è cattivo, ma è stato rimosso completamente, aggiungendo di essere anche lui in cura per un tumore. Poi ha concluso: è stato uno shock apprendere la notizia, ma lui è in buone mani.
2: Un'ondata massiccia di raid aerei russi con droni e missili si è abbattuta nelle ultime ore sulle regioni orientali e centrali dell'Ucraina, prendendo di mira in modo sistematico le infrastrutture strategiche. A Kiev e Kharkiv si contano almeno 6 vittime e 36 feriti, mentre oltre 600.000 cittadini sono al buio nella capitale a causa degli attacchi alle centrali elettriche. La violenza dell'attacco ha spinto il presidente Volodymyr Zelensky a sfogare la propria amarezza verso le intelligence alleate, accusate di non aver fornito tempestivi avvisi preventivi sulle intenzioni di Mosca. E Zelensky ora è in visita ufficiale a Londra, dove ha avuto un'udienza con re Carlo III e un colloquio con il primo ministro Andy Burnham. In Italia continua la protesta degli operai dell'ex Ilva. A Genova questo pomeriggio è occupata la prefettura. I lavoratori in sciopero attendono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano. Dare una nuova vita a Galleria Borghese, l'ultima iniziativa della società di ingegneria Proger, che indice un concorso internazionale. candidature fino al 14 novembre. Sentiamo Nicola Compagnone.
6: Proporre e attuare proposte per nuove soluzioni architettoniche che consentano di ampliare l'offerta e l'accessibilità di Galleria Borghese. Proger, società ingegneristica e sponsor tecnico del museo, e con l'adesione di Roma Capitale lancia un concorso internazionale di architettura. Marco Lombardi, CEO di Proger.
7: L'Italia deve affrontare con intelligenza la sfida del mondo contemporaneo. Per noi conservare vuol dire anche innovare. Proger è la prima società italiana di ingegneria e si è mossa proprio per questo al fianco di Galleria Borghese. Idee, progetti dei migliori architetti del pianeta, speriamo, per pensare ad una nuova Galleria Borghese, la Galleria Borghese 2.0, perché Roma, l'Italia, l'Europa, il mondo intero lo meritano.
6: Previsti, tra l'altro, l'esposizione al pubblico dei capolavori oggi conservati nei depositi e mostre temporanee di rilevanza internazionale. Francesco Rutelli, già ministro della cultura ed ex sindaco di Roma.
8: Uno dei musei più amati nel mondo deve affrontare le sfide della contemporaneità. Le soluzioni saranno di grande attenzione, di tutela, di rispetto e, io mi auguro, di grande innovazione.
2: Notte di Champions League per Como e Roma. Dopo il poker calato contro il Lipsia nella prima uscita europea, i lariani cercano conferme a Rotterdam, avversario il Feyenoord. Arbitra il lituano Rumsas, il via alle 21, stesso orario in cui il francese Letessier fischierà l'inizio di Roma-Real Madrid. L'Olimpico è pronto a tributare un saluto speciale al grande ex José Mourinho. Il servizio di Jenny De Gaetano.
9: Al cor non si comanda, nemmeno alla gioia e alle emozioni. José Mourinho, uomo saggio ed esperto, lo sa bene. Ancor di più stasera, al cospetto della Roma e dell'Olimpico con cui fu un corpo e un'anima sola. Ma guai a restare preda dei sentimenti, più di tutto nei 90 minuti della sfida che mette il suo Real Madrid davanti all'esame giallorosso.
10: Mi sono preparato, durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
9: Verrà osannato lo Special One che sotto il cupolone portò in dote una conference sfiorando l'Europa League. Legittimo, rimarca senza invidia il suo erede, Mr. Gasperini.
11: È giusto che sia così, perché nei confronti di Mourinho c'è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi. Poi inizia la partita, dopo si lascia perdere tutti i sentimenti e la gente di Roma tiferà esclusivamente solo per la propria squadra.
9: Scalda i motori in Malen, squalificato in campionato, alle spalle il tango di Dybala sulle Meren. Enges senza Rodrigo, ma con la solita parata di stelle da Mbappé in giù. Arbitro, ore 21, il francese Letessier.
2: Ed è tutto per oggi. Buonasera.
0: GR News.
12: Io amo lo spazio.
13: Anche noi, è la nostra casa.
14: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
12: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
0: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
15: Gli inserti speciali di Radio GR News.
16: Sono le 21 e 7 minuti.
6: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
17: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
18: News. Buonasera dalla redazione. Oggi le comunicazioni in Parlamento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio Europeo, l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta che è considerata rischiosa, dice Meloni, poi ribadisce il sostegno a Kiev. Applausi sull'intervento anche da Calenda e dai riformisti del Partito Democratico, gelo invece da 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Ok alle due risoluzioni di maggioranza, le opposizioni non votano quella sull'Ucraina, campo largo dunque in ordine sparso. E dalle opposizioni sono poi arrivati attacchi all'esecutivo sulle politiche economiche, così Schlein dal PD.
19: È sempre colpa dell'Europa anche sulla crescita, immagino, no? Una crescita che è ancora davanti lo zero, ma lei non dice la verità. E cioè, Presidente, che se oggi va a chiedere lo 0, di flessibilità è perché non ha saputo nemmeno usare 200 miliardi del PNRR per far ripartire la crescita in questo paese.
18: E la Presidente del Consiglio Meloni replica difendendo le spese su difesa e sicurezza specificando:
20: se noi non li spendessimo per la difesa non potremmo spenderli in altro. Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai mente sapendo di farlo.
18: Zelensky si sente tradito da Donald Trump per l'accordo sul gasolio con Putin e la cosiddetta tregua energetica. L'ho detto proprio il presidente ucraino in un'intervista su YouTube. Sei nel mezzo, devi restare nel mezzo, non dalla parte sbagliata. Penso che i consiglieri di Trump sbaglino. Questa non è la parte giusta della storia, afferma Zelensky, che poi ha anche lanciato un messaggio ad Elon Musk, convinto che il servizio Starlink sia stato limitato per danneggiarlo al fronte degli attacchi russi. È un grande errore. morirà gente, conclude il presidente ucraino. Cambiamo argomento, l'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio, il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare secondo quanto riferito dai medici al Vaticano e i valori sono nella norma. Questa mattina il Santo Padre ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare, i valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, riferisce la sala stampa vaticana. Il calcio con la Champions League, da poco terminato il match alle 18:30, Feyenoord Como finisce 3-2 per gli olandesi, passa dunque la squadra di casa, per il Como dunque una vittoria ed una sconfitta nelle prime due giornate di Champions League, ricordiamo dalle 21 in campo Roma-Real Madrid. È tutto, alla prossima edizione.
1: Meteo. Nelle prossime ore situazione sostanzialmente stazionaria con tempo stabile e asciutto. Nella mattinata di domani l'alta pressione continuerà a garantire un quadro meteorologico all'insegna della pressoché totale stabilità, con sole dominante. In giornata non sono attesi cambiamenti, ventoso al sud ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
21: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento.

0: Sono le 21 e 17 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Oggi le comunicazioni in Parlamento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio Europeo. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta che è considerata rischiosa, dice Meloni, poi ribadisce il sostegno a Kiev. Applausi sull'intervento anche da Calenda e dai riformisti del Partito Democratico, gelo invece da 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Ok alle due risoluzioni di maggioranza, le opposizioni non votano quella sull'Ucraina, campo largo dunque in ordine sparso. E dalle opposizioni sono poi arrivati attacchi all'esecutivo sulle politiche economiche, così Schlein dal PD.
2: È sempre colpa dell'Europa anche sulla crescita, immagino, no? Una crescita che è ancora davanti lo zero, ma lei non dice la verità. E cioè, Presidente, che se oggi va a chiedere lo 0, di flessibilità è perché non ha saputo nemmeno usare 200 miliardi del PNRR per far ripartire la crescita in questo paese.
1: E la Presidente del Consiglio Meloni replica difendendo le spese su difesa e sicurezza specificando:
3: se noi non li spendessimo per la difesa non potremmo spenderli in altro. Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai mente sapendo di farlo.
1: Zelensky si sente tradito da Donald Trump per l'accordo sul gasolio con Putin e la cosiddetta tregua energetica. L'ho detto proprio il presidente ucraino in un'intervista su YouTube. Sei nel mezzo, devi restare nel mezzo, non dalla parte sbagliata. Penso che i consiglieri di Trump sbaglino. Questa non è la parte giusta della storia, afferma Zelensky, che poi ha anche lanciato un messaggio ad Elon Musk, convinto che il servizio Starlink sia stato limitato per danneggiarlo al fronte degli attacchi.

0: Padre ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare. I valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, riferisce la sala stampa vaticana. Il calcio con la Champions League: da poco terminato il match alle 18:30, Feyenoord Como finisce 3-2 per gli olandesi. Passa dunque la squadra di casa, per il Como dunque una vittoria ed una sconfitta nelle prime due giornate di Champions League. Ricordiamo dalle 21 in campo Roma-Real Madrid. È tutto, alla prossima edizione.
1: Meteo. Nelle prossime ore situazione sostanzialmente stazionaria, con tempo stabile e asciutto. Nella mattinata di domani l'alta pressione continuerà a garantire un quadro meteorologico all'insegna della pressoché totale stabilità, con sole dominante. In giornata non sono attesi cambiamenti, ventoso al sud ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 24 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Oggi le comunicazioni in Parlamento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio Europeo, l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta che è considerata rischiosa, dice Meloni, poi ribadisce il sostegno a Kiev. Applausi sull'intervento anche da Calenda e dai riformisti del Partito Democratico, gelo invece da 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra.

0: Ok, alle due risoluzioni di maggioranza le opposizioni non votano, quella sull'Ucraina, Campolargo dunque in ordine sparso. E dalle opposizioni sono poi arrivati attacchi all'esecutivo sulle politiche economiche, così Schlein dal PD.
1: È sempre colpa dell'Europa anche sulla crescita, immagino, no? Una crescita che è ancora davanti lo zero, ma lei non dice la verità. E cioè, Presidente, che se oggi va a chiedere lo 0, di flessibilità è perché non ha saputo nemmeno usare 200 miliardi del PNRR per far ripartire la crescita in questo paese.
0: E la Presidente del Consiglio Meloni replica difendendo le spese su difesa e sicurezza specificando:
2: se noi non li spendessimo per la difesa non potremmo spenderli in altro. Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai mente sapendo di farlo.
0: Zelensky si sente tradito da Donald Trump per l'accordo sul gasolio con Putin e la cosiddetta tregua energetica. L'ho detto proprio il presidente ucraino in un'intervista su YouTube. Sei nel mezzo, devi restare nel mezzo, non dalla parte sbagliata. Penso che i consiglieri di Trump sbaglino. Questa non è la parte giusta della storia, afferma Zelensky, che poi ha anche lanciato un messaggio ad Elon Musk, convinto che il servizio Starlink sia stato limitato per danneggiarlo al fronte degli attacchi russi. È un grande errore. Morirà gente, conclude il presidente ucraino. Cambiamo argomento, l'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio, il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare secondo quanto riferito dai medici al Vaticano e i valori sono nella norma. Questa mattina il Santo Padre ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento, gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare, i valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, riferisce la sala stampa vaticana. Il calcio con la Champions League, da poco terminato il match alle 18:30, Feyenoord Como finisce 3-2 per gli olandesi, passa dunque la squadra di casa, per il Como dunque una vittoria ed una sconfitta nelle prime due giornate di Champions League, ricordiamo dalle 21 in campo, Roma-Real Madrid. È tutto, alla prossima edizione.
3: Meteo. Nelle prossime ore situazione sostanzialmente stazionaria con tempo stabile e asciutto. Nella mattinata di domani l'alta pressione continuerà a garantire un quadro meteorologico all'insegna della pressoché totale stabilità, con sole dominante. In giornata non sono attesi cambiamenti, ventoso al sud ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
5: Sono le 21 e 28 minuti.
3: News.
0: Buonasera dalla redazione. Oggi le comunicazioni in Parlamento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio Europeo, l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta che è considerata rischiosa, dice Meloni, poi ribadisce il sostegno a Kiev. Applausi sull'intervento anche da Calenda e dai riformisti del Partito Democratico, gelo invece da 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Ok, alle due risoluzioni di maggioranza le opposizioni non votano, quella sull'Ucraina, Campolargo dunque in ordine sparso. E dalle opposizioni sono poi arrivati attacchi all'esecutivo sulle politiche economiche, così Schlein dal PD.
1: È sempre colpa dell'Europa anche sulla crescita, immagino, no? Una crescita che è ancora davanti lo zero, ma lei non dice la verità. E cioè, Presidente, che se oggi va a chiedere lo 0, di flessibilità è perché non ha saputo nemmeno usare 200 miliardi del PNRR per far ripartire la crescita in questo paese.
0: E la Presidente del Consiglio Meloni replica difendendo le spese su difesa e sicurezza specificando:
2: se noi non li spendessimo per la difesa non potremmo spenderli in altro. Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai mente sapendo di farlo.
0: Zelensky si sente tradito da Donald Trump per l'accordo sul gasolio con Putin e la cosiddetta tregua energetica. L'ho detto proprio il presidente ucraino in un'intervista su YouTube. Sei nel mezzo, devi restare nel mezzo, non dalla parte sbagliata. Penso che i consiglieri di Trump sbaglino. Questa non è la parte giusta della storia, afferma Zelensky, che poi ha anche lanciato un messaggio ad Elon Musk, convinto che il servizio Starlink sia stato limitato per danneggiarlo al fronte degli attacchi russi. È un grande errore. Morirà gente, conclude il presidente ucraino. Cambiamo argomento. L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare secondo quanto riferito dai medici al Vaticano e i valori sono nella norma. Questa mattina il Santo Padre ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare. I valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, riferisce la sala stampa vaticana. Il calcio con la Champions League. Da poco terminato il match alle 18:30. Feyenoord Como finisce 3-2 per gli olandesi. Passa dunque la squadra di casa, per il Como dunque una vittoria ed una sconfitta nelle prime due giornate di Champions League. Ricordiamo dalle 21 in campo Roma Real Madrid. È tutto, alla prossima edizione.
3: Meteo. Nelle prossime ore situazione sostanzialmente stazionaria con tempo stabile e asciutto. Nella mattinata di domani l'alta pressione continuerà a garantire un quadro meteorologico all'insegna della pressoché totale stabilità, con sole dominante. In giornata non sono attesi cambiamenti, ventoso al sud ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
0: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
2: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
3: Sono le 21 e 36 minuti.
4: News. Buonasera dalla redazione. Oggi le comunicazioni in Parlamento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio Europeo, l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta che è considerata rischiosa, dice Meloni, poi ribadisce il sostegno a Kiev. Applausi sull'intervento anche da Calenda e dai riformisti del Partito Democratico, gelo invece da 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Ok alle due risoluzioni di maggioranza, le opposizioni non votano quella sull'Ucraina, campo largo dunque in ordine sparso. E dalle opposizioni sono poi arrivati attacchi all'esecutivo sulle politiche economiche, così Schlein dal PD.
5: È sempre colpa dell'Europa anche sulla crescita, immagino, no? Una crescita che è ancora davanti lo zero, ma lei non dice la verità. E cioè, Presidente, che se oggi va a chiedere lo 0, di flessibilità è perché non ha saputo nemmeno usare 200 miliardi del PNRR per far ripartire la crescita in questo paese.
4: E la Presidente del Consiglio Meloni replica difendendo le spese su difesa e sicurezza specificando.
6: Se noi non li spendessimo per la difesa non potremmo spenderli in altro. Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai mente sapendo di farlo.
4: Zelensky si sente tradito da Donald Trump per l'accordo sul gasolio con Putin e la cosiddetta tregua energetica. L'ho detto proprio il presidente ucraino in un'intervista su YouTube. Sei nel mezzo, devi restare nel mezzo, non dalla parte sbagliata. Penso che i consiglieri di Trump sbaglino. Questa non è la parte giusta della storia, afferma Zelensky, che poi ha anche lanciato un messaggio ad Elon Musk, convinto che il servizio Starlink sia stato limitato per danneggiarlo al fronte degli attacchi russi. È un grande errore. Morirà gente, conclude il presidente ucraino. Cambiamo argomento, l'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio, il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare secondo quanto riferito dai medici al Vaticano e i valori sono nella norma. Questa mattina il Santo Padre ha eseguito gli esami del sangue, la radiografia del torace previsti dopo l'intervento, gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare, i valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, riferisce la sala stampa vaticana. Il calcio con la Champions League, da poco terminato il match alle 18.30, Feyenoord Como finisce 3-2 per gli olandesi, passa dunque la squadra di casa, per il Como dunque una vittoria ed una sconfitta nelle prime due giornate di Champions League, ricordiamo dalle 21 in campo, Roma-Real Madrid. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo.
7: Nelle prossime ore situazione sostanzialmente stazionaria con tempo stabile e asciutto. Nella mattinata di domani l'alta pressione continuerà a garantire un quadro meteorologico all'insegna della pressoché totale stabilità, con sole dominante. In giornata non sono attesi cambiamenti, ventoso al sud ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: Sono le 21 e 42 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Oggi le comunicazioni in Parlamento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio Europeo. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta che è considerata rischiosa, dice Meloni, poi ribadisce il sostegno a Kiev. Applausi sull'intervento anche da Calenda e dai riformisti del Partito Democratico, gelo invece da 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Ok alle due risoluzioni di maggioranza, le opposizioni non votano quella sull'Ucraina, campo largo dunque in ordine sparso. E dalle opposizioni sono poi arrivati attacchi all'esecutivo sulle politiche economiche, così Schlein dal PD.
2: È sempre colpa dell'Europa anche sulla crescita, immagino, no? Una crescita che è ancora davanti lo zero, ma lei non dice la verità. E cioè, Presidente, che se oggi va a chiedere lo 0, di flessibilità è perché non ha saputo nemmeno usare 200 miliardi del PNRR per far ripartire la crescita in questo paese.
1: E la Presidente del Consiglio Meloni replica difendendo le spese su difesa e sicurezza specificando:
3: se noi non li spendessimo per la difesa non potremmo spenderli in altro. Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai mente sapendo di farlo.
1: Zelensky si sente tradito da Donald Trump per l'accordo sul gasolio con Putin e la cosiddetta tregua energetica. L'ho detto proprio il presidente ucraino in un'intervista su YouTube. Sei nel mezzo, devi restare nel mezzo, non dalla parte sbagliata. Penso che i consiglieri di Trump sbaglino. Questa non è la parte giusta della storia, afferma Zelensky, che poi ha anche lanciato un messaggio ad Elon Musk, convinto che il servizio Starlink sia stato limitato per danneggiarlo al fronte degli attacchi russi. È un grande errore. Morirà gente, conclude il presidente ucraino. Cambiamo argomento. L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare secondo quanto riferito dai medici al Vaticano e i valori sono nella norma. Questa mattina il Santo Padre ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare. I valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, riferisce la sala stampa vaticana. Il calcio con la Champions League, da poco terminato il match alle 18:30, Feyenoord Como finisce 3-2 per gli olandesi, passa dunque la squadra di casa, per il Como dunque una vittoria ed una sconfitta nelle prime due giornate di Champions League, ricordiamo dalle 21 in campo Roma-Real Madrid. È tutto, alla prossima edizione.
4: Meteo. Nelle prossime ore situazione sostanzialmente stazionaria, con tempo stabile e asciutto. Nella mattinata di domani l'alta pressione continuerà a garantire un quadro meteorologico all'insegna della pressoché totale stabilità, con sole dominante. In giornata non sono attesi cambiamenti, ventoso al sud ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 49 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Oggi le comunicazioni in Parlamento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio Europeo. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta che è considerata rischiosa, dice Meloni, poi ribadisce il sostegno a Kiev. Applausi sull'intervento anche da Calenda e dai riformisti del Partito Democratico, gelo invece da 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Ok alle due risoluzioni di maggioranza, le opposizioni non votano quella sull'Ucraina, campo largo dunque in ordine sparso. E dalle opposizioni sono poi arrivati attacchi all'esecutivo sulle politiche economiche, così Schlein dal PD.
3: È sempre colpa dell'Europa anche sulla crescita, immagino, no? Una crescita che è ancora davanti lo zero, ma lei non dice la verità. E cioè, Presidente, che se oggi va a chiedere lo 0, di flessibilità è perché non ha saputo nemmeno usare 200 miliardi del PNRR per far ripartire la crescita in questo paese.
2: E la Presidente del Consiglio Meloni replica difendendo le spese su difesa e sicurezza specificando:
4: se noi non li spendessimo per la difesa non potremmo spenderli in altro. Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai mente sapendo di farlo.
2: Zelensky si sente tradito da Donald Trump per l'accordo sul gasolio con Putin e la cosiddetta tregua energetica. L'ho detto proprio il presidente ucraino in un'intervista su YouTube. Sei nel mezzo, devi restare nel mezzo, non dalla parte sbagliata. Penso che i consiglieri di Trump sbaglino. Questa non è la parte giusta della storia, afferma Zelensky, che poi ha anche lanciato un messaggio ad Elon Musk, convinto che il servizio Starlink sia stato limitato. Per danneggiarlo al fronte degli attacchi russi è un grande errore. Morirà gente, conclude il presidente ucraino. Cambiamo argomento. L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare secondo quanto riferito dai medici al Vaticano e i valori sono nella norma. Questa mattina il Santo Padre ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare. I valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, riferisce la sala stampa vaticana. Il calcio con la Champions League, da poco terminato il match alle 18:30, Feyenoord Como finisce 3-2 per gli olandesi, passa dunque la squadra di casa, per il Como dunque una vittoria ed una sconfitta nelle prime due giornate di Champions League, ricordiamo dalle 21 in campo Roma-Real Madrid. È tutto, alla prossima edizione.
5: Meteo. Nelle prossime ore situazione sostanzialmente stazionaria con tempo stabile e asciutto. Nella mattinata di domani l'alta pressione continuerà a garantire un quadro meteorologico all'insegna della pressoché totale stabilità, con sole dominante. In giornata non sono attesi cambiamenti, ventoso al sud ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 21 e 57 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Oggi le comunicazioni in Parlamento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio Europeo, l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta che è considerata rischiosa, dice Meloni, poi ribadisce il sostegno a Kiev. Applausi sull'intervento anche da Calenda e dai riformisti del Partito Democratico, gelo invece da 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Ok alle due risoluzioni di maggioranza, le opposizioni non votano quella sull'Ucraina, campo largo dunque in ordine sparso. E dalle opposizioni sono poi arrivati attacchi all'esecutivo sulle politiche economiche, così Schlein dal PD.
2: È sempre colpa dell'Europa anche sulla crescita, immagino, no? Una crescita che è ancora davanti lo zero, ma lei non dice la verità. E cioè, Presidente, che se oggi va a chiedere lo 0, di flessibilità è perché non ha saputo nemmeno usare 200 miliardi del PNRR per far ripartire la crescita in questo paese.
1: E la Presidente del Consiglio Meloni replica difendendo le spese su difesa e sicurezza specificando:
3: se noi non li spendessimo per la difesa non potremmo spenderli in altro. Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai mente sapendo di farlo.
1: Zelensky si sente tradito da Donald Trump per l'accordo sul gasolio con Putin e la cosiddetta tregua energetica. L'ho detto proprio il presidente ucraino in un'intervista su YouTube. Sei nel mezzo, devi restare nel mezzo, non dalla parte sbagliata. Penso che i consiglieri di Trump sbaglino. Questa non è la parte giusta della storia, afferma Zelensky, che poi ha anche lanciato un messaggio ad Elon Musk, convinto che il servizio Starlink sia stato limitato per danneggiarlo al fronte degli attacchi russi. È un grande errore. Morirà gente, conclude il presidente ucraino. Cambiamo argomento. L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare secondo quanto riferito dai medici al Vaticano e i valori sono nella norma. Questa mattina il Santo Padre ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare. I valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, riferisce la sala stampa vaticana. Il calcio con la Champions League. Da poco terminato il match alle 18.30. Feyenoord Como finisce 3-2 per gli olandesi, passa dunque la squadra di casa, per il Como dunque una vittoria ed una sconfitta nelle prime due giornate di Champions League, ricordiamo dalle 21 in campo Roma Real Madrid. È tutto, alla prossima edizione.
4: GR News.
5: Io amo lo spazio.
6: Anche noi, è la nostra casa.
7: Ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
8: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
9: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
10: Gli inserti speciali di Radio GR News.
0: Sono le 22.
11: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
4: News.
1: Buonasera dalla redazione. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta considerata rischiosa, lo dice Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, durante le quali ribadisce il sostegno a Kiev dopo gli attacchi del presidente americano al leader ucraino Zelensky. Applausi anche da Calenda e dai riformisti del PD, gelo invece da 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. I da di Mosca non sono fatti suoi, Zelensky invece ringrazia. Ok alle due risoluzioni di maggioranza, le opposizioni non votano quella sull'Ucraina. Campolargo in ordine sparso, Meloni in aula attacca Conte e Vannacci. Zelensky si sente tradito da Donald Trump per l'accordo sul gasolio con Putin e la cosiddetta tregua energetica. L'ho detto proprio il presidente ucraino in un'intervista su YouTube. Sei nel mezzo, devi restare nel mezzo, non dalla parte sbagliata. Penso che i consiglieri di Trump sbaglino. Questa non è la parte giusta della storia, afferma Zelensky, che poi ha anche lanciato un messaggio ad Elon Musk, convinto che il servizio Starlink sia stato limitato. Per danneggiarlo al fronte degli attacchi russi è un grande errore. Morirà gente, conclude il presidente ucraino. Sono stati individuati e denunciati due ragazzini di 16 e 17 anni ritenuti responsabili delle 5 aggressioni della minicar. Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era in monopattino nel quartiere Monteverde di Roma e ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma. Uno dei due è figlio di un carabiniere. Cambiamo argomento. L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare secondo quanto riferito dai medici al Vaticano e i valori sono nella norma. Questa mattina il Santo Padre ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare. I valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, riferisce la sala stampa vaticana. Il calcio: nella seconda giornata di Champions League il Como passa in vantaggio contro il Feyenoord, ma poi subisce la rimonta degli olandesi. Diao sblocca al 18esimo, Zekiel pareggia immediatamente, Musa la ribalta nella ripresa e poi propizia anche l'autogol di Sanchez. Inutile il gol di Dubikas nel recupero. Termina dunque Feyenoord 3, Como 2. In classifica la squadra di Fabregas resta a 3 punti, così come il Feyenoord, che nella prima giornata aveva perso contro il Barcellona in campo dalle 21, Roma-Real Madrid. È tutto, alla prossima edizione.
4: Meteo. Nelle prossime ore situazione sostanzialmente stazionaria, con tempo stabile e asciutto. Nella mattinata di domani l'alta pressione continuerà a garantire un quadro meteorologico all'insegna della pressoché totale stabilità, con sole dominante. In giornata non sono attesi cambiamenti, ventoso al sud ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 10 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta considerata rischiosa, lo dice Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, durante le quali ribadisce il sostegno a Kiev dopo gli attacchi del presidente americano al leader ucraino Zelensky. Applausi anche da Calenda e dai riformisti del PD, gelo invece da 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. I dadi Mosca non sono fatti suoi, Zelensky invece ringrazia. Ok alle due risoluzioni di maggioranza, le opposizioni non votano quella sull'Ucraina. Campo largo in ordine sparso, Meloni in aula attacca Conte e Vannacci. Zelensky si sente tradito da Donald Trump per l'accordo sul gasolio con Putin e la cosiddetta tregua energetica. L'ho detto proprio il presidente ucraino in un'intervista su YouTube. Sei nel mezzo, devi restare nel mezzo, non dalla parte sbagliata. Penso che i consiglieri di Trump sbaglino. Questa non è la parte giusta della storia, afferma Zelensky, che poi ha anche lanciato un messaggio ad Elon Musk, convinto che il servizio Starlink sia stato limitato. Per danneggiarlo al fronte degli attacchi russi è un grande errore. Morirà gente, conclude il presidente ucraino. Sono stati individuati e denunciati due ragazzini di 16 e 17 anni ritenuti responsabili delle 5 aggressioni della minicar. Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era in monopattino nel quartiere Monteverde di Roma e ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma. Uno dei due è figlio di un carabiniere. Cambiamo argomento, l'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio, il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare secondo quanto riferito dai medici al Vaticano e i valori sono nella norma. Questa mattina il Santo Padre ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare, i valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, riferisce la sala stampa vaticana. Il calcio, nella seconda giornata di Champions League, il Como passa in vantaggio contro il Feyenoord ma poi subisce la rimonta degli olandesi. Diao sblocca al 18esimo, Zekiel pareggia immediatamente, Musa la ribalta nella ripresa e poi propizia anche l'autogol di Sanchez. Inutile il gol di Dubikas nel recupero. Termina dunque Feyenoord 3, Como 2. In classifica la squadra di Fabregas resta a 3 punti, così come il Feyenoord che nella prima giornata aveva perso contro il Barcellona. In campo dalle 21 Roma-Real Madrid. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore situazione sostanzialmente stazionaria, con tempo stabile e asciutto. Nella mattinata di domani l'alta pressione continuerà a garantire un quadro meteorologico all'insegna della pressoché totale stabilità, con sole dominante. In giornata non sono attesi cambiamenti, ventoso al sud ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento.

0: Sono le 22 e 16 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta considerata rischiosa, lo dice Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, durante le quali ribadisce il sostegno a Kiev dopo gli attacchi del presidente americano al leader ucraino Zelensky. Applausi anche da Calenda e dai riformisti del PD, gelo invece da 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. I dadi Mosca non sono fatti suoi, Zelensky invece ringrazia. Ok alle due risoluzioni di maggioranza, le opposizioni non votano quella sull'Ucraina. Campolargo in ordine sparso, Meloni in aula attacca Conte e Vannacci. Zelensky si sente tradito da Donald Trump per l'accordo sul gasolio con Putin e la cosiddetta tregua energetica. L'ho detto proprio il presidente ucraino in un'intervista su YouTube. Sei nel mezzo, devi restare nel mezzo, non dalla parte sbagliata. Penso che i consiglieri di Trump sbaglino. Questa non è la parte giusta della storia, afferma Zelensky, che poi ha anche lanciato un messaggio ad Elon Musk, convinto che il servizio Starlink sia stato limitato per danneggiarlo al fronte degli attacchi russi. È un grande errore. Morirà gente, conclude il presidente ucraino. Sono stati individuati e denunciati due ragazzini di 16 e 17 anni ritenuti responsabili delle 5 aggressioni della minicar. Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era in monopattino nel quartiere Monteverde di Roma e ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma. Uno dei due è figlio di un carabiniere. Cambiamo argomento. L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio, il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare secondo quanto riferito dai medici al Vaticano e i valori sono nella norma. Questa mattina il Santo Padre ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare. I valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, riferisce la sala stampa vaticana. Il calcio: nella seconda giornata di Champions League il Como passa in vantaggio contro il Feyenoord ma poi subisce la rimonta degli olandesi. Diao sblocca al 18esimo, Zekiel pareggia immediatamente, Mussa la ribalta nella ripresa e poi propizia anche l'autogol di Sanchez. Inutile il gol di Dubikas nel recupero. Termina dunque Feyenoord 3 Como 2. In classifica la squadra di Fabregas resta a 3 punti, così come il Feyenoord che nella prima giornata aveva perso contro il Barcellona. In campo dalle 21 Roma Real Madrid. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore situazione sostanzialmente stazionaria con tempo stabile e asciutto. Nella mattinata di domani l'alta pressione continuerà a garantire un quadro meteorologico all'insegna della pressoché totale stabilità, con sole dominante. In giornata non sono attesi cambiamenti, ventoso al sud ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito GR.

0: Sono le 22 e 20 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta considerata rischiosa, lo dice Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, durante le quali ribadisce il sostegno a Kiev dopo gli attacchi del presidente americano al leader ucraino Zelensky. Applausi anche da Calenda e dai riformisti del PD, gelo invece da 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. I da di Mosca non sono fatti suoi, Zelensky invece ringrazia. Ok alle due risoluzioni di maggioranza, le opposizioni non votano quella sull'Ucraina. Campolargo in ordine sparso, Meloni in aula attacca Conte e Vannacci. Zelensky si sente tradito da Donald Trump per l'accordo sul gasolio con Putin e la cosiddetta tregua energetica. L'ho detto proprio il presidente ucraino in un'intervista su YouTube. Sei nel mezzo, devi restare nel mezzo, non dalla parte sbagliata. Penso che i consiglieri di Trump sbaglino. Questa non è la parte giusta della storia, afferma Zelensky, che poi ha anche lanciato un messaggio ad Elon Musk, convinto che il servizio Starlink sia stato limitato per danneggiarlo al fronte degli attacchi russi. È un grande errore. Morirà gente, conclude il presidente ucraino. Sono stati individuati e denunciati due ragazzini di 16 e 17 anni ritenuti responsabili delle 5 aggressioni della minicar. Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era in monopattino nel quartiere Monteverde di Roma e ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma. Uno dei due è figlio di un carabiniere. Cambiamo argomento. L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare secondo quanto riferito dai medici al Vaticano e i valori sono nella norma. Questa mattina il Santo Padre ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare. I valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, riferisce la sala stampa vaticana. Il calcio: nella seconda giornata di Champions League il Como passa in vantaggio contro il Feyenoord ma poi subisce la rimonta degli olandesi. Diao sblocca al 18esimo, Zekiel pareggia immediatamente, Musa la ribalta nella ripresa e poi propizia anche l'autogol di Sanchez. Inutile il gol di Dubikas nel recupero. Termina dunque Feyenoord 3, Como 2. In classifica la squadra di Fabregas resta a 3 punti, così come il Feyenoord che nella prima giornata aveva perso contro il Barcellona in campo dalle 21, Roma-Real Madrid. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore situazione sostanzialmente stazionaria, con tempo stabile e asciutto. Nella mattinata di domani l'alta pressione continuerà a garantire un quadro meteorologico all'insegna della pressoché totale stabilità, con sole dominante. In giornata non sono attesi cambiamenti, ventoso al sud ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News. Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
1: GR News. Notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
2: Sono le 22 e 29 minuti.
3: News. Buonasera dalla redazione. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta considerata rischiosa, lo dice Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, durante le quali ribadisce il sostegno a Kiev dopo gli attacchi del presidente americano al leader ucraino Zelensky. Applausi anche da Calenda e dai riformisti del PD, gelo invece da 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. I dadi Mosca non sono fatti suoi, Zelensky invece ringrazia. Ok alle due risoluzioni di maggioranza, le opposizioni non votano quella sull'Ucraina. Campo largo in ordine sparso, Meloni in aula attacca Conte e Vannacci. Zelensky si sente tradito da Donald Trump per l'accordo sul gasolio con Putin e la cosiddetta tregua energetica. L'ho detto proprio il presidente ucraino in un'intervista su YouTube. Sei nel mezzo, devi restare nel mezzo, non dalla parte sbagliata. Penso che i consiglieri di Trump sbaglino. Questa non è la parte giusta della storia, afferma Zelensky, che poi ha anche lanciato un messaggio ad Elon Musk, convinto che il servizio Starlink sia stato limitato per danneggiarlo al fronte degli attacchi russi. È un grande errore. Morirà gente, conclude il presidente ucraino. Sono stati individuati e denunciati due ragazzini di 16 e 17 anni ritenuti responsabili delle 5 aggressioni della minicar. Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era in monopattino nel quartiere Monteverde di Roma e ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma. Uno dei due è figlio di un carabiniere. Cambiamo argomento. L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare secondo quanto riferito dai medici al Vaticano e i valori sono nella norma. Questa mattina il Santo Padre ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare. I valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, riferisce la sala stampa vaticana. Il calcio: nella seconda giornata di Champions League il Como passa in vantaggio contro il Feyenoord ma poi subisce la rimonta degli olandesi. Diao sblocca al 18esimo, Zekiel pareggia immediatamente, Mussa la ribalta nella ripresa e poi propizia anche l'autogol di Sanchez. Inutile il gol di Dubikas nel recupero. Termina dunque Feyenoord 3, Como 2. In classifica la squadra di Fabregas resta a 3 punti, così come il Feyenoord che nella prima giornata aveva perso contro il Barcellona in campo dalle 21, Roma-Real Madrid. È tutto, alla prossima edizione.
4: Meteo. Nelle prossime ore situazione sostanzialmente stazionaria, con tempo stabile e asciutto. Nella mattinata di domani l'alta pressione continuerà a garantire un quadro meteorologico all'insegna della pressoché totale stabilità, con sole dominante. In giornata non sono attesi cambiamenti, ventoso al sud ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Sono le 22 e 37 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta considerata rischiosa, lo dice Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, durante le quali ribadisce il sostegno a Kiev dopo gli attacchi del presidente americano al leader ucraino Zelensky. Applausi anche da Calenda e dai riformisti del PD, gelo invece da 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. I da di Mosca non sono fatti suoi, Zelensky invece ringrazia. Ok alle due risoluzioni di maggioranza, le opposizioni non votano quella sull'Ucraina. Campolargo in ordine sparso, Meloni in aula attacca Conte e Vannacci. Zelensky si sente tradito da Donald Trump per l'accordo sul gasolio con Putin e la cosiddetta tregua energetica. L'ho detto proprio il presidente ucraino in un'intervista su YouTube. Sei nel mezzo, devi restare nel mezzo, non dalla parte sbagliata. Penso che i consiglieri di Trump sbaglino. Questa non è la parte giusta della storia, afferma Zelensky, che poi ha anche lanciato un messaggio ad Elon Musk, convinto che il servizio Starlink sia stato limitato per danneggiarlo al fronte degli attacchi russi. È un grande errore. Morirà gente, conclude il presidente ucraino. Sono stati individuati e denunciati due ragazzini di 16 e 17 anni ritenuti responsabili delle 5 aggressioni della minicar. Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era in monopattino nel quartiere Monteverde di Roma e ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma. Uno dei due è figlio di un carabiniere. Cambiamo argomento. L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio, il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare secondo quanto riferito dai medici al Vaticano e i valori sono nella norma. Questa mattina il Santo Padre ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare. I valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, riferisce la sala stampa vaticana. Il calcio: nella seconda giornata di Champions League il Como passa in vantaggio contro il Feyenoord ma poi subisce la rimonta degli olandesi. Diao sblocca al 18esimo, Zekiel pareggia immediatamente, Musa la ribalta nella ripresa e poi propizia anche l'autogol di Sanchez. Inutile il gol di Dubikas nel recupero. Termina dunque Feyenoord 3, Como 2. In classifica la squadra di Fabregas resta a 3 punti, così come il Feyenoord che nella prima giornata aveva perso contro il Barcellona. In campo dalle 21 Roma-Real Madrid. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore situazione sostanzialmente stazionaria, con tempo stabile e asciutto. Nella mattinata di domani l'alta pressione continuerà a garantire un quadro meteorologico all'insegna della pressoché totale stabilità, con sole dominante. In giornata non sono attesi cambiamenti, ventoso al sud ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 22 e 44 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta considerata rischiosa, lo dice Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, durante le quali ribadisce il sostegno a Kiev dopo gli attacchi del presidente americano al leader ucraino Zelensky. Applausi anche da Calenda e dai riformisti del PD, gelo invece da 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. I radi Mosca non sono fatti suoi, Zelensky invece ringrazia. Ok alle due risoluzioni di maggioranza, le opposizioni non votano quella sull'Ucraina. Campolargo in ordine sparso, Meloni in aula attacca Conte e Vannacci. Zelensky si sente tradito da Donald Trump per l'accordo sul gasolio con Putin e la cosiddetta tregua energetica. L'ho detto proprio il presidente ucraino in un'intervista su YouTube. Sei nel mezzo, devi restare nel mezzo, non dalla parte sbagliata. Penso che i consiglieri di Trump sbaglino. Questa non è la parte giusta della storia, afferma Zelensky, che poi ha anche lanciato un messaggio ad Elon Musk, convinto che il servizio Starlink sia stato limitato per danneggiarlo al fronte degli attacchi russi. È un grande errore. Morirà gente, conclude il presidente ucraino. Sono stati individuati e denunciati due ragazzini di 16 e 17 anni ritenuti responsabili delle 5 aggressioni della minicar. Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era in monopattino nel quartiere Monteverde di Roma e ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma. Uno dei due è figlio di un carabiniere. Cambiamo argomento. L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio, il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare secondo quanto riferito dai medici al Vaticano e i valori sono nella norma. Questa mattina il Santo Padre ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare. I valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, riferisce la sala stampa vaticana. Il calcio: nella seconda giornata di Champions League il Como passa in vantaggio contro il Feyenoord ma poi subisce la rimonta degli olandesi. Diao sblocca al 18esimo, Zekiel pareggia immediatamente, Mussa la ribalta nella ripresa e poi propizia anche l'autogol di Sanchez. Inutile il gol di Dubikas nel recupero. Termina dunque Feyenoord 3 Como 2. In classifica la squadra di Fabregas resta a 3 punti, così come il Feyenoord che nella prima giornata aveva perso contro il Barcellona. In campo dalle 21 Roma Real Madrid. È tutto, alla prossima edizione.
3: Meteo. Nelle prossime ore situazione sostanzialmente stazionaria, con tempo stabile e asciutto. Nella mattinata di domani l'alta pressione continuerà a garantire un quadro meteorologico all'insegna della pressoché totale stabilità, con sole dominante. In giornata non sono attesi cambiamenti, ventoso al sud ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 22 e 50 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta considerata rischiosa, lo dice Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, durante le quali ribadisce il sostegno a Kiev dopo gli attacchi del presidente americano al leader ucraino Zelensky. Applausi anche da Calenda e dai riformisti del PD, gelo invece da 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. I dadi Mosca non sono fatti suoi, Zelensky invece ringrazia. Ok alle due risoluzioni di maggioranza, le opposizioni non votano quella sull'Ucraina. Campolargo in ordine sparso, Meloni in aula attacca Conte e Vannacci. Zelensky si sente tradito da Donald Trump per l'accordo sul gasolio con Putin e la cosiddetta tregua energetica. L'ho detto proprio il presidente ucraino in un'intervista su YouTube. Sei nel mezzo, devi restare nel mezzo, non dalla parte sbagliata. Penso che i consiglieri di Trump sbaglino. Questa non è la parte giusta della storia, afferma Zelensky, che poi ha anche lanciato un messaggio ad Elon Musk, convinto che il servizio Starlink sia stato limitato per danneggiarlo al fronte degli attacchi russi. È un grande errore. Morirà gente, conclude il presidente ucraino. Sono stati individuati e denunciati due ragazzini di 16 e 17 anni ritenuti responsabili delle 5 aggressioni della minicar. Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era in monopattino nel quartiere Monteverde di Roma e ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma. Uno dei due è figlio di un carabiniere. Cambiamo argomento. L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare secondo quanto riferito dai medici al Vaticano e i valori sono nella norma. Questa mattina il Santo Padre ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare. I valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, riferisce la sala stampa vaticana. Il calcio: nella seconda giornata di Champions League il Como passa in vantaggio contro il Feyenoord ma poi subisce la rimonta degli olandesi. Diao sblocca al 18esimo, Zekiel pareggia immediatamente, Musa la ribalta nella ripresa e poi propizia anche l'autogol di Sanchez. Inutile il gol di Dubikas nel recupero. Termina dunque Feyenoord 3 Como 2. In classifica la squadra di Fabregas resta a 3 punti, così come il Feyenoord che nella prima giornata aveva perso contro il Barcellona. In campo dalle 21 Roma Real Madrid. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore situazione sostanzialmente stazionaria, con tempo stabile e asciutto. Nella mattinata di domani l'alta pressione continuerà a garantire un quadro meteorologico all'insegna della pressoché totale stabilità, con sole dominante. In giornata non sono attesi cambiamenti, ventoso al sud ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore situazione sostanzialmente stazionaria con tempo stabile e asciutto. Nella mattinata di domani l'alta pressione continuerà a garantire un quadro meteorologico all'insegna della pressoché totale stabilità, con sole dominante. In giornata non sono attesi cambiamenti, ventoso al sud ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: GR News.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
5: Sono le 23 e 2 minuti.
6: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
7: News. Buonasera dalla redazione. Oggi l'informativa in Parlamento di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. La Presidente del Consiglio critica apertamente l'accordo sul petrolio Stati Uniti-Russia, puntellando ancora una volta le distanze che ormai la dividono dal tycoon. È una scelta che considero molto rischiosa, dice, rimarcando di comprendere bene l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia. Ma questa non è la strada giusta, sottolinea Meloni. Intanto il conflitto tra Russia e Ucraina prosegue dopo una giornata di allerta. In serata Mosca torna ad attaccare Kiev e sfrutta i problemi con Starlink, il cui accesso al terminal sarebbe stato fortemente limitato, compromettendo la capacità dell'Ucraina di difendersi dai droni. Zelensky, in visita a Londra in serata, ha chiesto a Elon Musk di ripristinare le funzionalità di Starlink. Musk ha risposto che i sistemi Starshield sono di proprietà e sotto il controllo del governo degli Stati Uniti. Papa Leone XIV sta meglio e oggi ha concelebrato la messa in un'apposita sala allestita al 10° piano del Policlinico Gemelli, lo riferiscono fonti vaticane. La consueta cappellina nella quale si svolgevano in queste situazioni le celebrazioni è in ristrutturazione, come tutto l'appartamento papale del Vaticano III, come lo chiamava Giovanni Paolo II. I commissari straordinari di ADI in amministrazione straordinaria confermano che gli stabilimenti ex Ilva di Taranto e di Genova non chiudono e continuano a produrre. Confermano altresì che lo stabilimento di Novi Ligure non sarà soggetto a chiusura. A questo fine è stato attivato un piano di intervento volto a contendere gli effetti della contrazione produttiva, salvaguardare il più possibile i livelli di occupazione e tutelare l'indotto, si legge in una nota dei commissari. La cronaca: sono stati individuati e denunciati due ragazzini di 16 e 17 anni ritenuti responsabili delle 5 aggressioni della minicar a Roma, quartiere Monteverde, nella notte tra il 4 e il 5 ottobre. Lo ricordiamo, hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era su monopattino. Ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Uno dei due ragazzi è figlio di un carabiniere. Sequestrata l'auto, sono stati incastrati dalla testimonianza di un meccanico e poi hanno confessato. In chiusura il calcio con la Champions League. Appena terminato il match Roma-Real Madrid, finisce 4-3 per gli spagnoli, quindi Roma 3 Real Madrid 4. In precedenza si è giocato Feyenoord-Como e anche qui una sconfitta per una squadra italiana. La squadra di Fabregas perde 3-2 in Olanda. È tutto, alla prossima edizione.
8: Meteo. Nelle prossime ore situazione sostanzialmente stazionaria, con tempo stabile e asciutto. Nella mattinata di domani l'alta pressione continuerà a garantire un quadro meteorologico all'insegna della pressoché totale stabilità, con sole dominante. In giornata non sono attesi cambiamenti, ventoso al sud ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: le 23 e 13 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Oggi l'informativa in Parlamento di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. La Presidente del Consiglio critica apertamente l'accordo sul petrolio Stati Uniti-Russia, puntellando ancora una volta le distanze che ormai la dividono dal tycoon. È una scelta che considero molto rischiosa, dice, rimarcando di comprendere bene l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia. Ma questa non è la strada giusta, sottolinea Meloni. Intanto il conflitto tra Russia e Ucraina prosegue dopo una giornata di allerta. In serata Mosca torna ad attaccare Kiev e sfrutta i problemi con Starlink, il cui accesso al terminal sarebbe stato fortemente limitato, compromettendo la capacità dell'Ucraina di difendersi dai droni. Zelensky, in visita a Londra, in serata ha chiesto a Elon Musk di ripristinare le funzionalità di Starlink. Musk ha risposto che i sistemi Starshield sono di proprietà e sotto il controllo del governo degli Stati Uniti. Papa Leone XIV sta meglio e oggi ha concelebrato la messa in un'apposita sala allestita al decimo piano del Policlinico Gemelli, lo riferiscono fonti vaticane. La consueta cappellina nella quale si svolgevano in queste situazioni le celebrazioni è in ristrutturazione, come tutto l'appartamento papale del Vaticano III, come lo chiamava Giovanni Paolo II. I commissari straordinari di ADI in amministrazione straordinaria confermano che gli stabilimenti ex Ilva di Taranto e di Genova non chiudono e continuano a produrre. Confermano altresì che lo stabilimento di Novi Ligure non sarà soggetto a chiusura. A questo fine è stato attivato un piano di intervento volto a contendere gli effetti della contrazione produttiva, salvaguardare il più possibile i livelli di occupazione e tutelare l'indotto, si legge in una nota dei commissari. La cronaca: sono stati individuati e denunciati due ragazzini di 16 e 17 anni ritenuti responsabili delle 5 aggressioni della minicar a Roma, quartiere Monteverde, nella notte tra il 4 e il 5 ottobre. Lo ricordiamo, hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era su monopattino. Ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Uno dei due ragazzi è figlio di un carabiniere. Sequestrata l'auto, sono stati incastrati dalla testimonianza di un meccanico e poi hanno confessato. In chiusura il calcio con la Champions League. Appena terminato il match, Roma-Real Madrid finisce 4-3 per gli spagnoli, quindi Roma 3, Real Madrid 4. In precedenza si è giocato Feyenoord-Como e anche qui una sconfitta per una squadra italiana. La squadra di Fabregas perde 3-2 in Olanda. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore situazione sostanzialmente stazionaria, con tempo stabile e asciutto. Nella mattinata di domani l'alta pressione continuerà a garantire un quadro meteorologico all'insegna della pressoché totale stabilità, con sole dominante. In giornata non sono attesi cambiamenti, ventoso al sud ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento.

0: tipo.
1: Sono le 23 e 19 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Oggi l'informativa in Parlamento di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. La Presidente del Consiglio critica apertamente l'accordo sul petrolio Stati Uniti-Russia, puntellando ancora una volta le distanze che ormai la dividono dal tycoon. È una scelta che considero molto rischiosa, dice, rimarcando di comprendere bene l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia. Ma questa non è la strada giusta, sottolinea Meloni. Intanto il conflitto tra Russia e Ucraina prosegue dopo una giornata di allerta in serata. Mosca torna ad attaccare Kiev e sfrutta i problemi con Starlink, il cui accesso al terminal sarebbe stato fortemente limitato, compromettendo la capacità dell'Ucraina di difendersi dai droni. Zelensky, in visita a Londra in serata, ha chiesto a Elon Musk di ripristinare le funzionalità di Starlink. Musk ha risposto che i sistemi Starshield sono di proprietà e sotto il controllo del governo degli Stati Uniti. Papa Leone XIV sta meglio e oggi ha concelebrato la messa in un'apposita sala allestita al 10° piano del Policlinico Gemelli, lo riferiscono fonti vaticane.

0: Affermano altresì che lo stabilimento di Novi Ligure non sarà soggetto a chiusura. A questo fine è stato attivato un piano di intervento volto a contendere gli effetti della contrazione produttiva, salvaguardare il più possibile i livelli di occupazione e tutelare l'indotto, si legge in una nota dei commissari. La cronaca: sono stati individuati e denunciati due ragazzini di 16 e 17 anni ritenuti responsabili delle 5 aggressioni della minicar a Roma, quartiere Monteverde, nella notte tra il 4 e il 5 ottobre. Lo ricordiamo, hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era su monopattino. Ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Uno dei due ragazzi è figlio di un carabiniere. Sequestrata l'auto, sono stati incastrati dalla testimonianza di un meccanico e poi hanno confessato. In chiusura il calcio con la Champions League. Appena terminato il match Roma-Real Madrid, finisce 4-3 per gli spagnoli, quindi Roma 3 Real Madrid 4. In precedenza si è giocato Feyenoord-Como e anche qui una sconfitta per una squadra italiana. La squadra di Fabregas perde 3-2 in Olanda. È tutto, alla prossima edizione.
1: Meteo. Nelle prossime ore situazione sostanzialmente stazionaria, con tempo stabile e asciutto. Nella mattinata di domani l'alta pressione continuerà a garantire un quadro meteorologico all'insegna della pressoché totale stabilità, con sole dominante. In giornata non sono attesi cambiamenti, ventoso al sud ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
3: Sono le 23 e 23 minuti.
1: News.
0: Buonasera dalla redazione. Oggi l'informativa in Parlamento di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. La Presidente del Consiglio critica apertamente l'accordo sul petrolio Stati Uniti-Russia, puntellando ancora una volta le distanze che ormai la dividono dal tycoon. È una scelta che considero molto rischiosa, dice, rimarcando di comprendere bene l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia. Ma questa non è la strada giusta, sottolinea Meloni. Intanto il conflitto tra Russia e Ucraina prosegue dopo una giornata di allerta. In serata Mosca torna ad attaccare Kiev e sfrutta i problemi con Starlink, il cui accesso al terminal sarebbe stato fortemente limitato, compromettendo la capacità dell'Ucraina di difendersi dai droni. Zelensky in visita a Londra in serata ha chiesto a Elon Musk di ripristinare le funzionalità di Starlink. Musk ha risposto che i sistemi Starshield sono di proprietà e sotto il controllo del governo degli Stati Uniti. Papa Leone XIV sta meglio, oggi ha concelebrato la messa in un'apposita sala allestita al decimo piano del Policlinico Gemelli, lo riferiscono fonti vaticane. La consueta cappellina nella quale si svolgevano in queste situazioni le celebrazioni è in ristrutturazione, come tutto l'appartamento papale del Vaticano III, come lo chiamava Giovanni Paolo II. I commissari straordinari di ADI in amministrazione straordinaria confermano che gli stabilimenti ex Ilva di Taranto e di Genova non chiudono e continuano a produrre. Confermano altresì che lo stabilimento di Novi Ligure non sarà soggetto a chiusura. A questo fine è stato attivato un piano di intervento volto a contendere gli effetti della contrazione produttiva, salvaguardare il più possibile i livelli di occupazione e tutelare l'indotto, si legge in una nota dei commissari. La cronaca: sono stati individuati e denunciati due ragazzini di 16 e 17 anni ritenuti responsabili delle 5 aggressioni della minicar a Roma, quartiere Monteverde, nella notte tra il 4 e il 5 ottobre. Lo ricordiamo, hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era su monopattino. Ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Uno dei due ragazzi è figlio di un carabiniere. Sequestrata l'auto, sono stati incastrati dalla testimonianza di un meccanico panico e poi hanno confessato. In chiusura il calcio con la Champions League. Appena terminato il match Roma-Real Madrid, finisce 4-3 per gli spagnoli. Quindi Roma 3, Real Madrid 4. In precedenza si è giocato Feyenoord.

0: Nord Como e anche qui una sconfitta per una squadra italiana, la squadra di Fabregas perde 3-2 in Olanda. È tutto, alla prossima edizione.
1: Meteo. Nelle prossime ore situazione sostanzialmente stazionaria, con tempo stabile e asciutto. Nella mattinata di domani l'alta pressione continuerà a garantire un quadro meteorologico all'insegna della pressoché totale stabilità, con sole dominante. In giornata non sono attesi cambiamenti, ventoso al sud ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News. Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
2: Sono le 23 e 32 minuti.
3: News. Buonasera dalla redazione. Oggi l'informativa in Parlamento di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. La Presidente del Consiglio critica apertamente l'accordo sul petrolio Stati Uniti-Russia, puntellando ancora una volta le distanze che ormai la dividono dal tycoon. È una scelta che considero molto rischiosa, dice, rimarcando di comprendere bene l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia. Ma questa non è la strada giusta, sottolinea Meloni. Intanto il conflitto tra Russia e Ucraina prosegue dopo una giornata di allerta in serata. Mosca torna ad attaccare Kiev e sfrutta i problemi con Starlink, il cui accesso al terminal sarebbe stato fortemente limitato, compromettendo la capacità dell'Ucraina di difendersi dai droni. Zelensky, in visita a Londra in serata, ha chiesto a Elon Musk di ripristinare le funzionalità di Starlink. Musk ha risposto che i sistemi Starshield sono di proprietà e sotto il controllo del governo degli Stati Uniti. Papa Leone XIV sta meglio, oggi ha concelebrato la messa in un'apposita sala allestita al decimo piano del Policlinico Gemelli, lo riferiscono fonti vaticane. La consueta cappellina nella quale si svolgevano in queste situazioni le celebrazioni è in ristrutturazione, come tutto l'appartamento papale del Vaticano III, come lo chiamava Giovanni Paolo II. I commissari straordinari di ADI in amministrazione straordinaria confermano che gli stabilimenti ex Ilva di Taranto e di Genova non chiudono e continuano a produrre. Confermano altresì che lo stabilimento di Novi Ligure non sarà soggetto a chiusura. A questo fine è stato attivato un piano di intervento volto a contendere gli effetti della contrazione produttiva, salvaguardare il più possibile i livelli di occupazione e tutelare l'indotto, si legge in una nota dei commissari. La cronaca: sono stati individuati e denunciati due ragazzini di 16 e 17 anni ritenuti responsabili delle 5 aggressioni della minicar a Roma, quartiere Monteverde, nella notte tra il 4 e il 5 ottobre. Lo ricordiamo, hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era su monopattino, ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Uno dei due ragazzi è figlio di un carabiniere. Sequestrata l'auto, sono stati incastrati dalla testimonianza di un meccanico e poi hanno confessato. In chiusura il calcio con la Champions League. Appena terminato il match, Roma-Real Madrid finisce 4-3 per gli spagnoli, quindi Roma 3, Real Madrid 4. In precedenza si è giocato Feyenoord-Como e anche qui una sconfitta per una squadra italiana. La squadra di Fabregas perde 3-2 in Olanda. È tutto, alla prossima edizione.
4: Meteo. Nelle prossime ore situazione sostanzialmente stazionaria, con tempo stabile e asciutto. Nella mattinata di domani l'alta pressione continuerà a garantire un quadro meteorologico all'insegna della pressoché totale stabilità, con sole dominante. In giornata non sono attesi cambiamenti, ventoso al sud ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: sono le 23 e 39 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Oggi l'informativa in Parlamento di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. La Presidente del Consiglio critica apertamente l'accordo sul petrolio Stati Uniti-Russia, puntellando ancora una volta le distanze che ormai la dividono dal tycoon. È una scelta che considero molto rischiosa, dice, rimarcando di comprendere bene l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia. Ma questa non è la strada giusta, sottolinea Meloni. Intanto il conflitto tra Russia e Ucraina prosegue dopo una giornata di allerta. In serata Mosca torna ad attaccare Kiev e sfrutta i problemi con Starlink, il cui accesso al terminal sarebbe stato fortemente limitato, compromettendo la capacità dell'Ucraina di difendersi dai droni. Zelensky, in visita a Londra in serata, ha chiesto a Elon Musk di ripristinare le funzionalità di Starlink. Musk ha risposto che i sistemi Starshield sono di proprietà e sotto il controllo del governo degli Stati Uniti. Papa Leone XIV sta meglio, oggi ha concelebrato la messa in un'apposita sala allestita al decimo piano del Policlinico Gemelli, lo riferiscono fonti vaticane. La consueta cappellina nella quale si svolgevano in queste situazioni le celebrazioni è in ristrutturazione, come tutto l'appartamento papale del Vaticano III, come lo chiamava Giovanni Paolo II. I commissari straordinari di ADI in amministrazione straordinaria confermano che gli stabilimenti ex Ilva di Taranto e di Genova non chiudono e continuano a produrre. Confermano altresì che lo stabilimento di Novi Ligure non sarà soggetto a chiusura. A questo fine è stato attivato un piano di intervento volto a contendere gli effetti della contrazione produttiva, salvaguardare il più possibile i livelli di occupazione e tutelare l'indotto, si legge in una nota dei commissari. La cronaca: sono stati individuati e denunciati due ragazzini di 16 e 17 anni ritenuti responsabili delle 5 aggressioni della minicar a Roma, quartiere Monteverde, nella notte tra il 4 e il 5 ottobre. Lo ricordiamo, hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era su monopattino, ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Uno dei due ragazzi è figlio di un carabiniere. Sequestrata l'auto, sono stati incastrati dalla testimonianza di un meccanico e poi hanno confessato. In chiusura il calcio con la Champions League. Appena terminato il match, Roma-Real Madrid finisce 4-3 per gli spagnoli, quindi Roma 3, Real Madrid 4. In precedenza si è giocato Feyenoord-Como e anche qui una sconfitta per una squadra italiana. La squadra di Fabregas perde 3-2 in Olanda. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore situazione sostanzialmente stazionaria, con tempo stabile e asciutto. Nella mattinata di domani l'alta pressione continuerà a garantire un quadro meteorologico all'insegna della pressoché totale stabilità, con sole dominante. In giornata non sono attesi cambiamenti, ventoso al sud ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 23 e 47 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Oggi l'informativa in Parlamento di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. La Presidente del Consiglio critica apertamente l'accordo sul petrolio Stati Uniti-Russia, puntellando ancora una volta le distanze che ormai la dividono dal tycoon. È una scelta che considero molto rischiosa, dice, rimarcando di comprendere bene l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia. Ma questa non è la strada giusta, sottolinea Meloni. Intanto il conflitto tra Russia e Ucraina prosegue dopo una giornata di allerta in serata. Mosca torna ad attaccare Kiev e sfrutta i problemi con Starlink, il cui accesso al terminal sarebbe stato fortemente limitato, compromettendo la capacità dell'Ucraina di difendersi dai droni. Zelensky, in visita a Londra in serata, ha chiesto a Elon Musk di ripristinare le funzionalità di Starlink. Musk ha risposto che i sistemi Starshield sono di proprietà e sotto il controllo del governo degli Stati Uniti. Papa Leone XIV sta meglio e oggi ha concelebrato la messa in un'apposita sala allestita al 10° piano del Policlinico Gemelli, lo riferiscono fonti vaticane. La consueta cappellina nella quale si svolgevano in queste situazioni le celebrazioni è in ristrutturazione, come tutto l'appartamento papale del Vaticano III, come lo chiamava Giovanni Paolo II. I commissari straordinari di ADI in amministrazione straordinaria confermano che gli stabilimenti ex Ilva di Taranto e di Genova non chiudono e continuano a produrre. Confermano altresì che lo stabilimento di Novi Ligure non sarà soggetto a chiusura. A questo fine è stato attivato un piano di intervento volto a contendere gli effetti della contrazione produttiva, salvaguardare il più possibile i livelli di occupazione e tutelare l'indotto, si legge in una nota dei commissari. La cronaca: sono stati individuati e denunciati due ragazzini di 16 e 17 anni ritenuti responsabili delle 5 aggressioni della minicar a Roma, quartiere Monteverde, nella notte tra il 4 e il 5 ottobre. Lo ricordiamo, hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era su monopattino. Ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Uno dei due ragazzi è figlio di un carabiniere. Sequestrata l'auto, sono stati incastrati dalla testimonianza di un meccanico e poi hanno confessato. In chiusura il calcio con la Champions League. Appena terminato il match Roma-Real Madrid, finisce 4-3 per gli spagnoli, quindi Roma 3 Real Madrid 4. In precedenza si è giocato Feyenoord-Como e anche qui una sconfitta per una squadra italiana. La squadra di Fabregas perde 3-2 in Olanda. È tutto, alla prossima edizione.
3: Meteo. Nelle prossime ore situazione sostanzialmente stazionaria, con tempo stabile e asciutto. Nella mattinata di domani l'alta pressione continuerà a garantire un quadro meteorologico all'insegna della pressoché totale stabilità, con sole dominante. In giornata non sono attesi cambiamenti, ventoso al sud ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 23:54 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Oggi l'informativa in Parlamento di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. La Presidente del Consiglio critica apertamente l'accordo sul petrolio Stati Uniti-Russia, puntellando ancora una volta le distanze che ormai la dividono dal tycoon. È una scelta che considero molto rischiosa, dice, rimarcando di comprendere bene l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia. Ma questa non è la strada giusta, sottolinea Meloni. Intanto il conflitto tra Russia e Ucraina prosegue dopo una giornata di allerta. In serata Mosca torna ad attaccare Kiev e sfrutta i problemi con Starlink, il cui accesso al terminal sarebbe stato fortemente limitato, compromettendo la capacità dell'Ucraina di difendersi dai droni. Zelensky, in visita a Londra, in serata ha chiesto a Elon Musk di ripristinare le funzionalità di Starlink. Musk ha risposto che i sistemi Starshield sono di proprietà e sotto il controllo del governo degli Stati Uniti. Papa Leone XIV sta meglio, oggi ha concelebrato la messa in un'apposita sala allestita al 10° piano del Policlinico Gemelli, lo riferiscono fonti vaticane. La consueta cappellina nella quale si svolgevano in queste situazioni le celebrazioni è in ristrutturazione, come tutto l'appartamento papale del Vaticano III, come lo chiamava Giovanni Paolo II. I commissari straordinari di ADI in amministrazione straordinaria confermano che gli stabilimenti ex Ilva di Taranto e di Genova non chiudono e continuano a produrre, confermano altresì che lo stabilimento di Novi Ligure non sarà soggetto a chiusura. A questo fine è stato attivato un piano di intervento volto a contendere gli effetti della contrazione produttiva, salvaguardare il più possibile i livelli di occupazione e tutelare l'indotto, si legge in una nota dei commissari. La cronaca: sono stati individuati e denunciati due ragazzini di 16 e 17 anni ritenuti responsabili delle 5 aggressioni della minicar a Roma, quartiere Monteverde, nella notte tra il 4 e il 5 ottobre. Lo ricordiamo, hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era su monopattino, ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Uno dei due ragazzi è figlio di un carabiniere, sequestrata l'auto, sono stati incastrati dalla testimonianza di un meccanico e poi hanno confessato. In chiusura il calcio con la Champions League. Appena terminato il match Roma-Real Madrid, finisce 4-3 per gli spagnoli, quindi Roma 3 Real Madrid 4. In precedenza si è giocato Feyenoord-Como e anche qui una sconfitta per una squadra italiana, la squadra di Fabregas perde 3-2 in Olanda. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore situazione sostanzialmente stazionaria, con tempo stabile e asciutto. Nella mattinata di domani l'alta pressione continuerà a garantire un quadro meteorologico all'insegna della pressoché totale stabilità, con sole dominante. In giornata non sono attesi cambiamenti, ventoso al sud ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Sono le 23:57 minuti.
3: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
4: Gli inserti speciali di Radio GR News.
5: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi 6 mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: News. Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano, l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta molto rischiosa che può legittimare Putin, dice Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato prima del vertice europeo, durante le quali ribadisce il pieno sostegno a Kiev. Applausi anche dei riformisti del PD. Ira di Mosca, che replica Meloni, non sono fatti suoi. Zelensky invece dall'Ucraina ringrazia. Ok alle due risoluzioni di maggioranza, nel campo largo astensioni incrociate tra PD, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle. In Parlamento scintille poi tra la Presidente del Consiglio e proprio i leader di 5 Stelle, Partito Democratico. Nessuna tregua in Ucraina, tantomeno energetica, nonostante gli annunci di Donald Trump. Zelensky appare sempre più preoccupato dal riavvicinamento del tycoon a Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali alla sua difesa aerea. Questa non è la parte giusta della storia, afferma Zelensky, dicendo di sentirsi tradito. Primo giorno dopo l'operazione per asportare un tumore maligno al polmone per il Papa, al Policlinico Gemelli di Roma, ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo, si legge nel bollettino medico diffuso dal Vaticano che definisce il decorso regolare. La cronaca: sono stati individuati e denunciati due ragazzi di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni della minicar nel quartiere Monteverde a Roma. Nella notte tra il 4 5 ottobre hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era in monopattino. L'uomo è ancora ricoverato in terapia intensiva. Uno dei due ragazzi fermati è figlio di un carabiniere. Sequestrata l'auto, i ragazzini sono stati incastrati dalla testimonianza di un meccanico, poi hanno confessato. E siamo al calcio. Champions amarissima per le italiane dopo le sconfitte di Inter e Napoli di ieri. Un Malin scatenato non basta alla Roma, che viene beffata dal Real Madrid. Giallorossi avanti per 3-1 con rete di Daronne e doppietta show dell'olandese. Negli ultimi 10 minuti subiscono una rimonta e il sorpasso da parte dei Blancos. Il gol vittoria per l'ex Mourinho lo segna un altro ex, Rudiger, che sotto la Sud non esulta. Anche il Como incassa il primo KO europeo sul campo del Feyenoord. L'Ariani avanti con Diaw, poi gli olandesi ne fanno 3. Inutile la rete di Dubikas al 93esimo che fissa il punteggio sul 3-2. È tutto, grazie per averci seguito.
4: Meteo.
7: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto il regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento.

0: mezzanotte e 9 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta molto rischiosa che può legittimare Putin, dice Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato prima del vertice europeo, durante le quali ribadisce il pieno sostegno a Kiev. Applausi anche dei riformisti del PD. Ira di Mosca, che replica Meloni, non sono fatti suoi. Zelensky invece dall'Ucraina ringrazia. Ok alle due risoluzioni di maggioranza. Nel campo largo astensioni incrociate tra PD e Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle. In Parlamento scintille poi tra la Presidente del Consiglio e proprio i leader di 5 Stelle, Partito Democratico. Nessuna tregua in Ucraina, tantomeno energetica, nonostante gli annunci di Donald Trump. Zelensky appare sempre più preoccupato dal riavvicinamento del tycoon a Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali alla sua difesa aerea. Questa non è la parte giusta della storia, afferma Zelensky, dicendo di sentirsi tradito. Primo giorno dopo l'operazione per asportare un tumore maligno al polmone per il Papa al Policlinico Gemelli di Roma, ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo, si legge nel bollettino medico diffuso dal Vaticano che definisce il decorso regolare. La cronaca: sono stati individuati e denunciati due ragazzi di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni della minicar nel quartiere Monteverde a Roma. Nella notte tra il 4 5 ottobre hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era in monopattino. L'uomo è ancora ricoverato in terapia intensiva. Uno dei due ragazzi fermati è figlio di un carabiniere. Sequestrata l'auto, i ragazzini sono stati incastrati dalla testimonianza di un meccanico, poi hanno confessato. E siamo al calcio. Champions amarissima per le italiane dopo le sconfitte di Inter e Napoli di ieri. Un Malin scatenato non basta alla Roma, che viene beffata dal Real Madrid. Giallorossi avanti per 3-1 con rete di Deron e doppietta show dell'olandese. Negli ultimi 10 minuti subiscono una rimonta e il sorpasso da parte dei Blancos. Il gol vittoria per l'ex Mourinho lo segna un altro ex, Rudiger, che sotto la Sud non esulta. Anche il Como incassa il primo KO europeo sul campo del Feyenoord. L'Ariani avanti con Diaw, poi gli olandesi ne fanno 3. Inutile la rete di Dubikas al 93esimo che fissa il punteggio sul 3-2. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. L'anticiclone continuerà a dominare la scena sull'Italia, garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il paese. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, con cieli al più poco nuvolosi e senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane è atteso un graduale parziale aumento della nuvolosità al nord-ovest, specie in Liguria. Sul resto d'Italia non sono previste variazioni significative, venti tesi in attenuazione al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 15 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta molto rischiosa che può legittimare Putin, dice Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato prima del vertice europeo, durante le quali ribadisce il pieno sostegno a Kiev. Applausi anche dei riformisti del PD. Ira di Mosca, che replica Meloni, non sono fatti suoi. Zelensky invece dall'Ucraina ringrazia. Ok alle due risoluzioni di maggioranza. Nel campo largo astensioni incrociate tra PD e Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle. In Parlamento scintille poi tra la Presidente del Consiglio e proprio i leader di 5 Stelle, Partito Democratico. Nessuna tregua in Ucraina, tantomeno energetica, nonostante gli annunci di Donald Trump. Zelensky appare sempre più preoccupato dal riavvicinamento del tycoon a Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali alla sua difesa aerea. Questa non è la parte giusta della storia, afferma Zelensky, dicendo di sentirsi tradito. Primo giorno dopo l'operazione per asportare un tumore maligno al polmone per il Papa al Policlinico Gemelli di Roma, ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo, si legge nel bollettino medico diffuso dal Vaticano che definisce il decorso regolare. La cronaca: sono stati individuati e denunciati due ragazzi di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni della minicar nel quartiere Monteverde a Roma. Nella notte tra il 4 5 ottobre hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era in monopattino. L'uomo è ancora ricoverato in terapia intensiva. Uno dei due ragazzi fermati è figlio di un carabiniere. Sequestrata l'auto, i ragazzini sono stati incastrati dalla testimonianza di un meccanico, poi hanno confessato. E siamo al calcio. Champions amarissima per le italiane dopo le sconfitte di Inter e Napoli di ieri. Un Malin scatenato non basta alla Roma, che viene beffata dal Real Madrid. Giallorossi avanti per 3-1 con rete di Deron e doppietta show dell'olandese. Negli ultimi 10 minuti subiscono una rimonta e il sorpasso da parte dei Blancos. Il gol vittoria per l'ex Mourinho lo segna un altro ex, Rudiger, che sotto la Sud non esulta. Anche il Como incassa il primo KO europeo sul campo del Feyenoord. L'Ariani avanti con Diaw, poi gli olandesi ne fanno 3. Inutile la rete di Dubikas al 93esimo che fissa il punteggio sul 3-2. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: È mezzanotte e 19 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta molto rischiosa che può legittimare Putin, dice Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato prima del vertice europeo, durante le quali ribadisce il pieno sostegno a Kiev. Applausi anche dei riformisti del PD. Ira di Mosca, che replica Meloni, non sono fatti suoi. Zelensky invece dall'Ucraina ringrazia. Ok alle due risoluzioni di maggioranza. Nel campo largo astensioni incrociate tra PD e Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle. In Parlamento scintille poi tra la Presidente del Consiglio e proprio i leader di 5 Stelle, Partito Democratico. Nessuna tregua in Ucraina, tantomeno energetica, nonostante gli annunci di Donald Trump. Zelensky appare sempre più preoccupato dal riavvicinamento del tycoon a Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali alla sua difesa aerea. Questa non è la parte giusta della storia, afferma Zelensky, dicendo di sentirsi tradito. Primo giorno dopo l'operazione per asportare un tumore maligno al polmone per il Papa al Policlinico Gemelli di Roma, ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo, si legge nel bollettino medico diffuso dal Vaticano che definisce il decorso regolare. La cronaca: sono stati individuati e denunciati due ragazzi di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni della minicar nel quartiere Monteverde a Roma. Nella notte tra il 4 e 5 ottobre hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era in monopattino. L'uomo è ancora ricoverato in terapia intensiva. Uno dei due ragazzi fermati è figlio di un carabiniere. Sequestrata l'auto, i ragazzini sono stati incastrati dalla testimonianza di un meccanico, poi hanno confessato. E siamo al calcio. Champions amarissima per le italiane dopo le sconfitte di Inter e Napoli di ieri. Un Malin scatenato non basta alla Roma, che viene beffata dal Real Madrid. Giallorossi avanti per 3-1 con rete di De Ron e doppietta show dell'olandese negli ultimi 10 minuti.

0: a 2. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo. L'anticiclone continuerà a dominare la scena sull'Italia garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il paese. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, con cieli al più poco nuvolosi e senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane è atteso un graduale parziale aumento della nuvolosità al nord-ovest, specie in Liguria. Sul resto d'Italia non sono previste variazioni significative, venti tesi in attenuazione al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: News.
1: Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta molto rischiosa che può legittimare Putin, dice Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato prima del vertice europeo, durante le quali ribadisce il pieno sostegno a Kiev. Applausi anche dei riformisti del PD. Ira di Mosca, che replica Meloni, non sono fatti suoi. Zelensky invece dall'Ucraina ringrazia. Ok alle due risoluzioni di maggioranza. Nel campo largo astensioni incrociate tra PD, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle. In Parlamento scintille poi tra la Presidente del Consiglio e proprio i leader di 5 Stelle, Partito Democratico. Nessuna tregua in Ucraina, tantomeno energetica, nonostante gli annunci di Donald Trump. Zelensky appare sempre più preoccupato dal riavvicinamento del tycoon a Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali alla sua difesa aerea. Questa non è la parte giusta della storia, afferma Zelensky, dicendo di sentirsi tradito. Primo giorno dopo l'operazione per asportare un tumore maligno al polmone per il Papa al Policlinico Gemelli di Roma, ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo, si legge nel bollettino medico diffuso dal Vaticano che definisce il decorso regolare. La cronaca: sono stati individuati e denunciati due ragazzi di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni della minicar nel quartiere Monteverde a Roma. Nella notte tra il 4 e 5 ottobre hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era in monopattino. L'uomo è ancora ricoverato in terapia intensiva. Uno dei due ragazzi fermati è figlio di un carabiniere. Sequestrata l'auto, i ragazzini sono stati incastrati dalla testimonianza di un meccanico, poi hanno confessato. E siamo al calcio. Champions amarissima per le italiane dopo le sconfitte di Inter e Napoli di ieri. Un Malin scatenato non basta alla Roma, che viene beffata dal Real Madrid. Giallorossi avanti per 3-1 con rete di Daronne e doppietta show dell'olandese negli ultimi 10 minuti. Subiscono una rimonta e il sorpasso da parte dei Blancos. Il gol vittoria per l'ex Mourinho lo segna un altro ex, Rudiger, che sotto la Sud non esulta. Anche il Como incassa il primo KO europeo sul campo del Feyenoord. L'Ariani avanti con Diaw, poi gli olandesi ne fanno 3. Inutile la rete di Dubikas al 93esimo che fissa il punteggio sul 3-2. Tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezione fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: dall'Italia e dal mondo tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
1: È mezzanotte e 26 minuti.

0: mezzanotte e 34 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta molto rischiosa che può legittimare Putin, dice Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato prima del vertice europeo, durante le quali ribadisce il pieno sostegno a Kiev. Applausi anche dei riformisti del PD. Ira di Mosca, che replica Meloni, non sono fatti suoi. Zelensky invece dall'Ucraina ringrazia. Ok alle due risoluzioni di maggioranza. Nel campo largo astensioni incrociate tra PD e Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle. In Parlamento scintille poi tra la Presidente del Consiglio e proprio i leader di 5 Stelle, Partito Democratico. Nessuna tregua in Ucraina, tantomeno energetica, nonostante gli annunci di Donald Trump. Zelensky appare sempre più preoccupato dal riavvicinamento del tycoon a Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali alla sua difesa aerea. Questa non è la parte giusta della storia, afferma Zelensky, dicendo di sentirsi tradito. Primo giorno dopo l'operazione per asportare un tumore maligno al polmone per il Papa al Policlinico Gemelli di Roma, ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo, si legge nel bollettino medico diffuso dal Vaticano che definisce il decorso regolare. La cronaca: sono stati individuati e denunciati due ragazzi di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni della minicar nel quartiere Monteverde a Roma. Nella notte tra il 4 5 ottobre hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era in monopattino. L'uomo è ancora ricoverato in terapia intensiva. Uno dei due ragazzi fermati è figlio di un carabiniere. Sequestrata l'auto, i ragazzini sono stati incastrati dalla testimonianza di un meccanico, poi hanno confessato. E siamo al calcio. Champions amarissima per le italiane dopo le sconfitte di Inter e Napoli di ieri. Un Malin scatenato non basta alla Roma, che viene beffata dal Real Madrid. Giallorossi avanti per 3-1 con rete di Daron e doppietta show dell'olandese. Negli ultimi 10 minuti subiscono una rimonta e il sorpasso da parte dei Blancos. Il gol vittoria per l'ex Mourinho lo segna un altro ex, Rudiger, che sotto la Sud non esulta. Anche il Como incassa il primo KO europeo sul campo del Feyenoord. L'Ariani avanti con Diaw, poi gli olandesi ne fanno 3. Inutile la rete di Dubikas al 93esimo che fissa il punteggio sul 3-2. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. L'anticiclone continuerà a dominare la scena sull'Italia, garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il paese. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, con cieli al più poco nuvolosi e senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane è atteso un graduale parziale aumento della nuvolosità al nord-ovest, specie in Liguria. Sul resto d'Italia non sono previste variazioni significative, venti tesi in attenuazione al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet. Sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È mezzanotte e 41 minuti.
2: News. Una serata dalla redazione, la politica in primo piano, l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta molto rischiosa che può legittimare Putin, dice Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato prima del vertice europeo, durante le quali ribadisce il pieno sostegno a Kiev. Applausi anche dei riformisti del PD. Ira di Mosca, che replica Meloni, non sono fatti suoi. Zelensky invece dall'Ucraina ringrazia. Ok alle due risoluzioni di maggioranza, nel campo largo astensioni incrociate tra PD e Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle. In Parlamento scintille poi tra la Presidente del Consiglio e proprio il leader di 5 Stelle, Partito Democratico. Nessuna tregua in Ucraina, tantomeno energetica, nonostante gli annunci di Donald Trump. Zelensky appare sempre più preoccupato dal riavvicinamento del tycoon a Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali alla sua difesa aerea. Questa non è la parte giusta della storia, afferma Zelensky, dicendo di sentirsi tradito. Primo giorno dopo l'operazione per asportare un tumore maligno al polmone per il Papa al Policlinico Gemelli di Roma, ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo, si legge nel bollettino medico diffuso dal Vaticano che definisce il decorso regolare. La cronaca: sono stati individuati e denunciati due ragazzi di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni della minicar nel quartiere Monteverde a Roma. Nella notte tra il 4 e 5 ottobre hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era in monopattino. L'uomo è ancora ricoverato in terapia intensiva. Uno dei due ragazzi fermati è figlio di un carabiniere. Sequestrata l'auto, i ragazzini sono stati incastrati dalla testimonianza di un meccanico, poi hanno confessato. E siamo al calcio. Champions amarissima per le italiane dopo le sconfitte di Inter e Napoli di ieri. Un Malin scatenato non basta alla Roma, che viene beffata dal Real Madrid. Giallorossi avanti per 3-1 con rete di De Ron e doppietta show dell'olandese. Negli ultimi 10 minuti subiscono una rimonta e il sorpasso da parte dei Blancos. Il gol vittoria per l'ex Mourinho lo segna un altro ex, Rudiger, che sotto la Sud non esulta. Anche il Como incassa il primo KO europeo sul campo del Feyenoord. L'Ariani avanti con Diaw, poi gli olandesi ne fanno 3. Inutile la rete di Dubikas al 93esimo che fissa il punteggio sul 3-2. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Meteo. L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: mezzanotte e 49 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta molto rischiosa che può legittimare Putin, dice Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato prima del vertice europeo, durante le quali ribadisce il pieno sostegno a Kiev. Applausi anche dei riformisti del PD. Ira di Mosca, che replica Meloni, non sono fatti suoi. Zelensky invece dall'Ucraina ringrazia. Ok alle due risoluzioni di maggioranza. Nel campo largo astensioni incrociate tra PD e Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle. In Parlamento scintille poi tra la Presidente del Consiglio e proprio i leader di 5 Stelle, Partito Democratico. Nessuna tregua in Ucraina, tantomeno energetica, nonostante gli annunci di Donald Trump. Zelensky appare sempre più preoccupato dal riavvicinamento del tycoon a Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali alla sua difesa aerea. Questa non è la parte giusta della storia, afferma Zelensky, dicendo di sentirsi tradito. Primo giorno dopo l'operazione per asportare un tumore maligno al polmone per il Papa al Policlinico Gemelli di Roma, ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo, si legge nel bollettino medico diffuso dal Vaticano che definisce il decorso regolare. La cronaca: sono stati individuati e denunciati due ragazzi di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni della minicar nel quartiere Monteverde a Roma. Nella notte tra il 4 5 ottobre hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era in monopattino. L'uomo è ancora ricoverato in terapia intensiva. Uno dei due ragazzi fermati è figlio di un carabiniere. Sequestrata l'auto, i ragazzini sono stati incastrati dalla testimonianza di un meccanico, poi hanno confessato. E siamo al calcio. Champions amarissima per le italiane dopo le sconfitte di Inter e Napoli di ieri. Un Malin scatenato non basta alla Roma, che viene beffata dal Real Madrid. Giallorossi avanti per 3-1 con rete di Deron e doppietta show dell'olandese. Negli ultimi 10 minuti subiscono una rimonta e il sorpasso da parte dei Blancos. Il gol vittoria per l'ex Mourinho lo segna un altro ex, Rudiger, che sotto la Sud non esulta. Anche il Como incassa il primo KO europeo sul campo del Feyenoord. L'Ariani avanti con Diaw, poi gli olandesi ne fanno 3. Inutile la rete di Dubikas al 93esimo che fissa il punteggio sul 3-2. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. L'anticiclone continuerà a dominare la scena sull'Italia, garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il paese. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, con cieli al più poco nuvolosi e senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane è atteso un graduale parziale aumento della nuvolosità al nord-ovest, specie in Liguria. Sul resto d'Italia non sono previste variazioni significative, venti tesi in attenuazione al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Meteo.
1: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezione fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie che contano. Ogni giorno. In tempo reale. Radio GR News.

0: l'una ed un minuto.
1: Meteo.
2: L'anticiclone continuerà a dominare la scena sull'Italia garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il paese. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, con cieli al più poco nuvolosi e senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane è atteso un graduale parziale aumento della nuvolosità al nord-ovest, specie in Liguria. Sul resto d'Italia non sono previste variazioni significative, venti tesi in attenuazione al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:15.
2: Meteo. L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: e 29 minuti.
1: Meteo. L'anticiclone continuerà a dominare la scena sull'Italia garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il paese. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, con cieli al più poco nuvolosi e senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane è atteso un graduale parziale aumento della nuvolosità al nord-ovest, specie in Liguria. Sul resto d'Italia non sono previste variazioni significative, venti tesi in attenuazione al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:46.
2: Meteo. L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezione fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.